0: exclusive night all night long. You are in the club. The best music, the best DJs all around the world.
1: In the club tonight.
0: In the club summer edition. The hottest night on Centocinque.
2: Tutto bene, tutto bene a 105. Tutto bene, tutto bene a 105.
3: Buongiorno e buona domenica, domenica 30 di agosto, questa ultima domenica di agosto insieme. Buongiorno a tutti quanti, inizia Tutto Bene a 105, il programma che vi terrà compagnia fino alle 14, quindi un paio d'ore insieme a me, alla vostra Linda Pani, insieme a Simo J in regia.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, come stai?
4: Bene,
3: Simo?
4: Grazie.
3: Come vanno i piedi?
4: Adesso meglio per come sono le calze.
3: Ok, Simo J aveva i piedi congelati.
4: Piedi congelati, sì. Feticisti. Sarà stato Brian.
3: Feticisti all'ascolto. Bene, bene, molto bene, molto bene. Saluto e ringrazio anche la Nadia in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105.
4: Mi sa che c'è Claudia, sai, al centralino.
3: Sì, la Claudia, le ho anche appena scritto, niente, ho bisogno di un altro caffè, ragazzi, portate pazienza, sono esaurita, sono stanca anch'io, è domenica anche per me. Tutto bene, la Claudia al centralino. E ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio, chiaramente, che ci siamo tenuti compagnia in questo mese di agosto, dato che oggi è domenica, che il programma si chiama Tutto Bene a 105. Io direi di fare una bella carrellata di tutto bene a e completate la frase, così capiamo se tanti di voi stanno rientrando, se stanno partendo. Domani è il 31 agosto e che suona un po' come primo settembre, diciamo, e quindi tanti magari ricominciano la loro routine, tanti invece non l'hanno mai fermata, sono dentro al frullatore da sempre perché non sono partiti. Insomma, sappiamo, perché l'abbiamo capito, è un po' un aeroporto il mese di agosto, quindi in queste settimane, in queste ore di diretta che abbiamo fatto, le abbiamo combinate di cotte e di crude. Quindi stamattina, dai, nella prima fettina di programma voglio sapere quali sono i vostri programmi della domenica, cosa state facendo, dove state andando. Poi ci sarà ovviamente tanta musica, tante belle chiacchiere, più tardi anche l'attesissimo gioco. Simo J non vede l'ora.
4: Grande preparazione quest'oggi per il gioco.
3: Quest'oggi, guarda, veramente.
4: Allora, la canzone è semplice.
3: Sì, la canzone è molto semplice.
4: Però comunque...
3: Però dai, è una gara di velocità,
4: sì,
3: è una gara di velocità e poi dai, ci divertiamo anche noi. Va bene, però bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo con ordine perché al gioco manca ancora, le nostre chiacchiere, insomma, cominciamo già adesso in maniera molto easy, e domenica, fa caldo, quindi al 342 41 15 105, dato che il programma si chiama Tutto Bene a 105, voi mi dite tutto bene a e completate la frase con dove siete e cosa state facendo.

0: tutto bene, dov'è? In coda in tangenziale. E andiamo?
1: E andiamo,
0: Stefano, a Torino.
1: Ciao Stefano, ciao Stefano. Bene, ci sono già code in giro per l'Italia. Vai, fra un po' avremo anche le news proprio ufficiali sulla situazione delle strade e autostrade d'Italia. Quindi anche se siete in coda, ragazzi, non vi preoccupate, ci siamo noi di 105 a tenervi compagnia. Sapete, no, che ad agosto, insomma, è estate, tutto molto easy, molto leggero. Quindi è come se si creasse una sorta di community, una sorta di famiglia, dove siamo tutti seduti vicini a prenderci il caffè o tutti nella stessa macchina a spostarci. E per fare questo vi ho chiesto: tutto bene a, completate la frase, tipo tutto bene Olivarella, sto bevendo un buon caffè. Vedi, noi siamo seduti con questa persona a berci il caffè e io sicuramente ne ho bisogno. Ross da Voghera dice, dice tutto bene a Voghera, più o meno, dato che oggi devo pulire casa mia, però almeno c'è la mia Alice con me, quindi dai che magari diventa anche un po' più leggero anche fare pulizie di casa. Mi raccomando, fai piano perché fa caldo, quindi fai le cose con molta calma, perché sennò succede come me che momenti ieri svenivo. Stiamo per arrivare a Jesolo, invece ci dice qualcuno, siamo partiti da Monaco di Baviera e non vediamo l'ora di tuffarci al mare. Tutto benissimo, un saluto da Melissa, Lemoni, Leandros e Asterios. Che fighi questi nomi, wow. E, bene, perché è andata a Jesolo, oh, meraviglia, oh, che dove vado anche io di solito al mare, fate un tuffetto anche per me. Tutto bene, stiamo tornando da Firenze, io e mio padre, dopo la partita orribile di ieri, ok, tutto a posto. Vincenzo da Verona invece, Dio ti protegga dalla mia invidia, dice tutto bene qui dal lago di Garda, pronto a godermi l'ultima domenica di agosto al sole. Grazie Linda per la compagnia in questo agosto, sei speciale. Grazie Vincenzo, voi siete speciali, veramente mi sono divertita un sacco, infatti approfitto ogni tanto a mozzichi durante queste due ore per ringraziarvi, perché veramente mi sono divertita tanto anch'io in queste settimane di diretta, sempre live, sempre qui su Radio 105. È stato veramente molto piacevole chiacchierare con voi. Però detto questo, tu che sei al lago di Garda, che è uno dei miei posti preferiti perché mi mette una pace interiore meravigliosa, se non siete mai stati fatelo, e che bello, che bello, beato te. Va bene, 342 41 15 105, magari qualcuno sta viajando por el mundo in questa mañana de domingo de agosto, fatecelo sapere al 342 41 15 105.

0: d'amore. Saif, parlare d'amore. Parlando di amore, ci sono due cucciole, Lucy e Tula, insieme Lucy e Tula, insieme a Fabio, Emanuela, Dennis, che stanno andando a Jesolo. Quindi dicono tutto bene, da oggi iniziano le nostre vacanze. Quindi grandi ragazzi, tutti a Jesolo state andando? Non mi invita nessuno, non ho capito.
1: Ciao, sono Nicolò e con mio papà sono andato a fare una gara di ciclismo a Casalza Ligure. Ciao!
0: Ciao, bravi ragazzi, bravi! E poi Raffaele da Pesaro mi dice: ciao Linda, tutto bene, sono al mare e ho appena pescato le vongole. Spaghettata? Ti aspetto. Ma sai, aspetta un attimo che mi organizzo un secondo e ti raggiungo.
2: Tutto bene, sono andato a Torino, ora sto tenendo una calma bassa.
0: Amore, ma che cucciolino, ma che tenerezza. Va bene, io ragazzi mi organizzo e mi autoinvito a fare quello che state facendo. 342 41 15 105, tutto bene, completate la frase.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Work with my love, Alok e James Arthur qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14, specialmente in questa prima parte di programma dove vi chiedo proprio letteralmente tutto bene a e dove, cioè dove siete, che cosa state facendo, così facciamo un po' una raccolta, un attimo il punto della situazione della vostra domenica, ormai a mattinata inoltrata, siamo quasi già verso l'ora di brunch, il primo pomeriggio, quindi voglio sapere che cosa state facendo.
1: Tutto bene, siamo di ritorno dalle vacanze in Spagna. Siamo partiti questa mattina alle 4:50. Niente traffico fino all'entrata in Italia.
0: Certo, ovvio.
1: Dove adesso siamo in colonna. Appena dopo Sanremo.
0: Ok.
1: Ritornando verso il Veneto. Ciao a tutti da Marco, Lara e Gian.
0: Ciao Fioi, tornate verso il Veneto. Beh, siete proprio nella fase più critica. Anche Simon J vedevo che alzava le sopracciglia.
2: Nei pressi di casa mia è sempre così.
0: Auguri della serie. Là è proprio.
2: Portate pazienza.
0: Molta pazienza.
2: Prima o poi rifaranno le autostrade.
0: Praticamente loro saranno ancora in macchina quando riandrà tipo la puntata di oggi in replica stanotte, probabilmente. Grandi ragazzi, buon rientro. Poi c'è Imma che dice: tutto bene a Bormio, dove c'erano 19 gradi, ma adesso stiamo tornando a Milano, dove ce ne aspettano 30. 30? Percepiti 69. Mannaggia, portate pazienza, molto afoso qui a Milano. Ciao, siamo Imma, Giuseppe, il nostro cagnolino Aki. Ciao ragazzi, tutto bene al mare ad Acciaroli, provincia di Salerno, ci dice qualcuno. E tutto quasi bene a Castelnuovo, si vernicia la porta di casa. Grazie della compagnia, un abbraccio da Francesco. Francesco, dai, è divertente. Per me verniciare è divertente, forse perché non l'ho mai fatto, probabile. 342 41 15 105, tutto bene a completate
3: buongiorno
0: la frase.
3: Buongiorno 105.
0: Buongiorno.
3: Sono Adanis, ho 7 anni. Finalmente partiamo con mamma, papà e mia sorella Evelyn. Un bacione.
0: Ciao.

0: Cabana, Irama Cabana qui su Radio 105, tutto bene a 105, tutto bene in giro per il mondo, tutto bene, ritorno da Courmayeur, destinazione Isola di Pellestrina, ciao Linda, ciao, tutto bene, siamo a Cortina, Matteo e Luisa, ci credo che è tutto bene, com'è a Cortina? Si sta un po' più freschi? Dai, penso di sì. No, perché fatemi sognare per piacere, che io non ne posso più di questo caldo, non ne posso più.
1: Ciao, tutto bene?
2: Ciao.
1: 105.
2: Ciao.
1: Siamo Giulia e Filippo.
0: Ciao.
1: Stiamo rientrando a Teramo dalle vacanze in Salento.
2: Dopo una settimana.
1: Ciao.
2: Ciao, ci vediamo presto.
0: Patatini, ci vediamo presto. Vi abbraccio fortissimo, che carini. Però posso dire una cosa, anche dopo la puntata di ieri, no, dove abbiamo raccolto tutte le voci dei bambini, anche oggi ne stanno arrivando ancora. Come parlano bene questi bambini? Cioè, dalle voci si sente che sono anche piccolini. Cioè, hanno una dialettica, degli accenti puliti. Cioè, patatini, che bello, venite a lavorare con me, facciamo un baby club in radio. Va bene, scusate, mi è partita la... tutto bene, sono a pareggiare della...

0: Va bene, 342 41 15 105, tutto bene, eh? Completate la frase così ci portate un po' in giro con voi. Cioè, voi ci portate in giro con voi e quindi adesso io vorrei portarvi qui con me. Ok, ho fatto un attimo ordine. Quel famoso caffè di poco fa che dicevo, hai presente?
1: Meglio prenderlo,
0: meglio forse. Prenderlo, sì.

Juice Ball, gli One Republic. Quanto mi piace questo disco, mi gasa un sacco. Ciao Linda, siamo Elisa e Marco da Fiume Veneto. Oggi grigliatina tranquilli a casetta prima del rientro al lavoro. Grazie per averci tenuto compagnia tutta l'estate. Elisa, Marco, batti e macchietta. Allora ragazzi, sì, tutto molto bello, sono felice anche io, grazie per la compagnia che voi mi avete tenuto quest'estate, però non è che qua fate le grigliatine, le cose, ti ascoltiamo sempre, ti ascoltiamo sempre, non invitate mai, cici, non si fa mica così, Va bene, adesso mi raccomando state qui, abbiamo una piccola pubblicità, a fra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Hey! 105.
3: Hey! Radio 105. Proud to be different.

The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay qui su Radio 105, Stay su Radio 105 qui. Adesso c'è il programma Tutto Bene che vi porta fino alle 14 e dato che siamo in orario di pranzo, tra l'altro c'è Paola che dice tutto bene a Sanremo, sto preparando la torta di verdura per me, niente vacanze. Torta di verdura però buona, cioè alla fine niente vacanze, però ci consoliamo con una bella cucinatina, dai, alla fine poco male, una domenica come altre, spero tu abbia modo insomma di fare vacanze più avanti. Ho tirato un pugno al microfono. A proposito di cibo, volevo raccontarvi di questo, diciamo, trend che secondo me ha senso, ok, per una volta ogni tanto le trend sui social che hanno senso, che è il turismo dei supermercati, che poi appunto viene raccontato attraverso i social, eccetera eccetera. Sostanzialmente quando si va in un paese straniero molto spesso capita di doversi recare al supermercato e la cosa interessante è che diventa una sorta di museo, diventa una sorta di cartolina di quelle che sono le abitudini alimentari, i sapori di un determinato paese. Io per esempio che amo andare a prescindere al supermercato o al mercato, insomma andare dove, posti dove c'è cibo, diciamo tendenzialmente io sono felice, quando sono in un paese straniero, cioè per me è una figata pazzesca entrare al supermercato e vedere che cosa c'è, perché ci sono cose diversissime dall'Italia, che tra l'altro anche in Italia ci sono supermercati diversi in base alla regione in cui vai, quindi in realtà c'è un turismo del supermercato anche qui vicino senza doversi allontanare troppo. E ringrazio la Nadia in redazione, si sta parlando di un 77% dei viaggiatori, che è una percentuale altissima di viaggiatori che amano fare il turismo nei supermercati. E ovviamente io quando racconto queste cose alla radio è perché a me serve sapere se queste cifre, se queste statistiche siano reali o meno. Quindi se vi va di raccontarmi, soprattutto magari per chi è appena tornato dalle vacanze, se è vero che nasce in voi questa voglia di fare il giro turistico nei supermercati o anche nei mercati, è ancora più affascinante. Insomma, fare tutto quel viaggio che non è soltanto un viaggio fisico, un viaggio geografico, ma è anche un viaggio nei sapori. Tante persone invece sono molto delicate perché non mangiano questo, non mangiano quello, non mangiano quell'altro e quindi non vogliono sperimentare. Quindi magari si limitano a guardare o manco quello perché non ne frega niente. Tanti invece sono proprio curiosi e quindi quando viaggiano devono fare un viaggio anche attraverso i sapori. Quindi è molto molto soggettivo e io voglio capire se dal vostro punto di vista rientrate in quel 77% oppure no. Quindi 342 41 15 105, sapete dove si mangia bene? A Genova e Napoli.

0: Sombra, My Body Isn't Ready, qui su Radio 105. Stiamo parlando del turismo dei supermercati, questo trend che poi diventa anche un racconto sui social, che secondo me è uno di quei contenuti che vale la pena vedere, ovvero tutto quel turismo che fai quando sei in una parte diversa da casa tua, proprio all'interno dei supermercati, nei mercati e dei sapori dei vari posti che stai andando a visitare.
1: Concordo pienamente. Noi, appena rientrati dopo 15 giorni in giro per la Romania, tra Transilvania, Valachia e Bucarest, la prima cosa che abbiamo fatto è visitare il mercato cittadino di Bucarest.
0: Bravi.
1: Con i local.
0: Bellissimo, con i local poi che ti spiegano tutto. Ma la cintura però.
2: La cintura. Sì, ora
0: stavo parcheggiando,
2: sì.
0: Esatto. Mi sento male. Va bene, a proposito di macchine, diciamo che è arrivata anche l'ora di capire ufficialmente com'è la situazione su strade e autostrade. Ci sentiamo fra pochissimo, state qua.

0: Animal, che sai, aprono la seconda ora di Tutto Bene a 105 in questa versione estiva, ancora per l'ultima puntata, per l'ultima puntata di quest'estate. Io sono Linda Pani, c'è il nostro Simo J in regia. Volevo, prima di ritornare un attimo sull'argomento, ringraziare e mandare un abbraccio a Luca, che mi ha scritto una cosa molto carina e mi segue da tanto tempo, quindi grazie Luca. Va bene, allora, stavamo parlando del turismo dei supermercati, questo trend che coinvolge il 77% dei viaggiatori, sembrerebbe, e io vi ho chiesto se appunto fate parte di questo 77% che, quando va a visitare un posto diverso da quello di casa, che può essere sia molto fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Italia o anche magari più vicino, ma che ti racconta tanto del paese che stai andando a visitare, perché io sono del parere che il cibo racconta tantissimo del posto che stai visitando.
1: Ciao, sono Mari da Benevento in Campania. Sì, anch'io sono assolutamente affascinata da tutto quello che posso trovare in
0: Vero?
1: Un supermercato estero, perché effettivamente sono cose diversissime ed è bello proprio entrare in quella che è la quotidianità delle persone, oltre che le opere d'arte,
0: esatto,
1: i musei, la cultura.
0: Esatto, cioè fa parte della cultura anche quello, poi assaggiare anche cose un po' particolari, poi sono tutti aneddoti, sono tutti racconti, cioè te le porti dentro tutta una vita. Tatiana e Omar dicono: io e mio marito giriamo sempre per curiosità i supermercati, i mercati di tutte le città che visitiamo, ormai è proprio un must dei nostri viaggi, soprattutto fuori dall'Unione Europea. Vedi? Qualcuno dice sì, anch'io rientro in quel 77%. Katia da Sassuolo, vedi? Questa è una cosa molto carina. Io non vado solo nei supermercati, mi piace anche vedere i video dei blogger che amano andare nei supermercati dei vari stati. Personalmente lo ritengo molto affascinante. Effettivamente uno non ha la possibilità di andare in Polonia dall'altra parte del mondo, però attraverso i racconti di quelle cose che sui social ogni tanto sono utili e belle da vedere, ok, nel purpuri che c'è del magico mondo dell'internet, a volte ci sono delle cose che sono proprio interessanti. 342 41 15 105, e voi fate parte di questo 77%? Adesso vi leggo tutti.
2: Ci

disco Lecca Lecca, perché sembra che dica Lecca Lecca. Vabbè, ma, vabbè, scusate, è la stanchezza, il caldo, sto impazzendo. Tracy Van, She's the Best, qui su Radio 105. Turismo dei supermercati, lo fate, non lo fate? Qualcuno dice, confermo, se vai a Tokyo, con quei viaggi organizzati, ormai considerano uno stop tutti i gironi al supermercato locale. O quello che la mia cognata ha fatto, 2 giorni full all'interno di questo centro commerciale gigantesco, che sono più bazar e mercatini che un classico shopping center messi insieme. Vedi? Cioè, proprio che nel piano di viaggio che hai, cioè proprio te lo pianifichi, perché è una cosa per cui vale estremamente la pena, secondo me. Buongiorno, Alessandro da Napoli. Io e la mia compagna, ovunque andiamo, ma sia in Italia sia all'estero, mangiamo sempre cibi locali. Inoltre, quando andiamo al ristorante, in un pub, prendiamo sempre pietanze diverse da dividere, così da provare più cose in un unico posto. Questa è una grande cosa. Cioè, tante persone purtroppo sono molto delicate di gusti e quindi magari fanno fatica ad assaggiare delle cose magari particolari. Quindi magari uno dei viaggiatori dice ok, sì, voglio provare, l'altro dice no, non mi piace niente, e quindi ti ritrovi un attimo in difficoltà. Invece il fatto che ci sia un po' di elasticità da entrambe le parti, o da più parti nel caso del gruppo, ti permette di far palla al centro e assaggiare più cose. E secondo me è figo, cioè quando sei in un posto nuovo e attraverso i sapori, anche attraverso le bibite, fai il viaggio, lo fai proprio completo. E aggiunge tra l'altro Alessandro da Napoli, dice ha senso andare in una città diversa da Napoli all'estero e cercare il cibo loro, perché se cerco il cibo napoletano o italiano sicuramente non possono essere all'altezza dell'originale. Anche questo è vero. Poi magari ti capita, che ne so, il ristorante italiano, lo stesso magari la pizza la fa bene, allora magari se hai voglia di ritornare un attimo al sapore di casa, soprattutto se fai viaggi lunghi, magari non è neanche così male. E poi c'è Isabella che dice: ciao a tutti, rientrata da poco da Capo Verde, abbiamo mangiato solo cibo locale. I loro mercati africani sono molto colorati, con tanto cibo da assaggiare, tutto buono. Sì, perché poi ci sono anche tanti pregiudizi, no? Cioè, soprattutto nei posti molto lontani, basta che pensi anche all'Asia con gli insetti fritti e quant'altro. Uno ha il pregiudizio, invece magari assaggiando si possono scoprire anche dei sapori molto buoni. E io impazzisco poi a vedere i video online, le foto, le raccolte, le cose, perché è tutto completamente diverso. Ma è anche senza andare, come dicevo prima, senza andare troppo lontano nei posti dall'altra parte del mondo, anche in Italia, comunque da regione a regione cambia completamente la presentazione delle pietanze. Cioè qua su si trova la mozzarella di bufala in frigo, e invece sono stata a Napoli dalla mia amica e da tutto il suo gruppo di amici: sacrilegio, la mozzarella non va in frigo. Io faccio, lo so, infatti il massimo che posso fare è fai metterla sotto l'acqua calda per scaldarla un attimo, perché qua la mettono in frigo dappertutto. Piccolezze, ma che fanno tanto, secondo me.

Eminem, Houdini qui su Radio 105. Oh raga, è arrivato il momento di giocare, fra pochissimo. Quindi mi raccomando, 342 41 15 105, salvatevi il numero se non l'avete ancora fatto, avete tempo per recuperare. Mi raccomando, concentrati, concentratissimi, perché oggi è facile. Va bene, piccola pausa, fra pochissimo.

0: disco di Anotr con Emily Warren, Silver Lines, il nostro disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E a proposito di dischi, è arrivato il momento di giocare, quindi si tratta, per chi non lo sapesse, magari ascolta per la prima volta, qualcuno magari tutto il mese di agosto non aspettava altro che questo momento, perché è diventato il gioco dell'estate. Simo mi prende in giro. Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il pezzettino del testo di una canzone, ovviamente non la canto, cambio un pochino la metrica, il ritmo eccetera eccetera, la base sotto è diversa, quindi se voi avete il testo in testa e la riconoscete proprio dalle parole, al 342 41 15 105 indicate il titolo e l'artista della canzone di riferimento. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, titolo e artista. Il più veloce, la nostra Claudia al centralino, lo selezionerà e verrà in diretta con noi, perché oggi in palio ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo insomma un po' la fine di una buona fine estate e facciamo due chiacchiere, così abbiamo l'occasione anche per sentirci, che a me fa sempre piacere. Quindi salvatevi il numero 342 41 15 105, se siete pronti aprite la chat con la radio. Oggi è un gioco di velocità, come dicevamo prima, è abbastanza facile. Prego maestro. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora, cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Che canzone è? Ah, senti che hit comunque. Adoro. Titolo e artista 342 41 15 105.
1: Se

0: quanto è allegro questo disco, mi piace tantissimo. Va bene, abbiamo giocato con la canzone recitata del testo in testa, è stato molto divertente. Dopo leggo un po' di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, oltre quelli che tentavano di vincere, perché è stato molto divertente. Ma appunto tra questi c'è stata la più veloce a dare la risposta, che è Annalisa da Firenze. Buongiorno, ciao Annalisa.
1: Buongiorno Linda, buongiorno Simo.
0: Grande, come stai Annalisa?
1: Bene, dai.
0: Tutto bene, ti sento bella carica, che stai facendo in questa domenica?
1: Sì. Ma guarda, sinceramente ho appena fatto la torta.
0: Ah, ok. Che comunque.
1: Ho fatto le pulizie in casa stamattina, poi ci vuole, insomma.
0: Eh sì, dopo una bella sudatina.
1: Intanto,
0: a pulire.
1: Esatto. Coccolo la mia gatta e via.
0: Perfetto, dai, una domenica casalinga. Allora, esatto. Questo però ti ha permesso ovviamente di essere la più veloce a dare la risposta corretta. Adesso verifichiamo, che nel caso di oggi era titolo e artista?
1: Allora, il grande Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Bravissima Annalisa, grande, l'hai riconosciuta subito, sei stata velocissima.
1: Bene.
0: Brava, allora grazie. Oggi hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima, e siccome appunto approfittiamo per fare due chiacchiere anche in onda, se vuoi dedicare la vittoria e approfittare per fare un saluto in onda, prego, spazio è tutto tuo.
1: Ma guarda, sinceramente la saluto mio figlio, che però abita a Trieste, mm-hmm. E la mia amica Michela.
0: Ok, fantastico. Allora salutiamo il figlio e l'amica. Va bene, sei andata da qualche parte in quest'estate o hai in previsione di?
1: No, guarda, sinceramente sono stata a casa con le mie gattine e purtroppo a guardare le offerte di lavoro, perché il lavoro è sempre una cosa che manca.
0: Va bene, allora noi sai cosa facciamo? Oltre alla compagnia, noi ti mandiamo anche un grandissimo in bocca al lupo, nella speranza e nell'ottimismo che arrivi qualcosa, ok? Il mio in bocca al lupo è speciale, senti? Veramente molto brutta, però te lo auguro veramente Annalisa, te lo auguro veramente.
1: Grazie,
0: intanto
1: grazie.
0: Coccola le gattine che ti danno tanto amore e vedrai che si sbloccherà qualcosa.
1: Perché dicono che i gatti non danno amore, ma non è mica vero.
0: Non è vero, anzi allontanano tutte le energie negative e ci proteggono i gatti.
1: Esatto,
0: sono creature magiche. E allora vedrai che ti arriverà un po' di fortuna. Grande Annalisa. Intanto ti abbraccio fortissimo e ti auguro una buona domenica, un buon proseguimento e poi tienici aggiornati,
1: Sì, senz'altro. Sempre poi.
0: Grande Annalisa. Un abbraccione. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona domenica, ciao.
0: Altrettanto.
2: Ciao. Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Sciofi canta Carmela e invece tra i vari messaggi arriva la Kate che dice: sicuramente ti è venuta meglio questa che quella di Elisa l'altro giorno, mamma mia, ancora gli incubi, ciao Linda, un bacio. Effettivamente è venuta proprio una cosa brutta l'altro giorno con la Elisa versione rap,
1: cioè proprio... Meno male che non c'ero. No. Ah, non ho sentito un pezzo. Sì.
0: Hai sentito un pezzo? Sì. A me dispiace tantissimo per tutti coloro che hanno assistito a quella roba. Vabbè, questa è venuta bene, per me è una hit comunque.
2: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
0: Vai.
2: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Il nuovo singolo di Miss Keta, grande.
0: Grande, grande, cioè ha senso comunque, era carino, è venuto bene. È stato molto divertente il gioco, insomma, si chiude con questa puntata di oggi. Magari può tornare in futuro, non lo so, in un'altra salsa. Però grazie a tutti per aver partecipato, perché è stato veramente molto divertente. Adesso ci facciamo una piccola pausa e torniamo subitissimo, state qua.

0: disco di Sam Smith con Calvin Harris e Jesse Reyes, I'm not here to make friends. Eh no, non ci si fa amici, perché la situazione può farsi spicy se vi trovate a Rieti. Simo Gioi si rifiuta, adesso mi spegne il microfono. Vabbè, no, in realtà adesso il microfono lo spengo perché voglio gli aggiornamenti in tempo reale. Da Rieti c'è la fiera campionaria del peperoncino, ancora per un bel po' di giorni. C'è il nostro Dario Micolausi, in arte ma sono in arte, Dario Micolani, inviato ufficiale, che è qui proprio per darci gli aggiornamenti. A te la linea, Darione!
1: Ciao Linda, grazie per la linea, buona domenica da Rieti. Siamo ancora qui dopo un'altra bellissima serata ieri con Eddie Brock. E ormai qua siamo di casa, ragazzi. Poi vabbè, oggi si tratta di una bella domenica soleggiata, quindi non ci si ferma mai. Oggi già dalla mattina il centro storico è pienissimo, il peperoncino rimane il grande protagonista, ma la cosa bella è che la fiera, insomma, è diventata proprio un'esperienza a 360 gradi per tutta la città. Mostre, stand, degustazioni, masterclass, diversi appuntamenti gastronomici. Ma oggi è anche domenica, insomma, spazio alle famiglie, ci sono anche diverse attività dedicate ai bambini, e tra quelle, diciamo, un po' più lontane dal peperoncino, per esempio in piazza Cavour arriva anche il Rieti Bike Park, poi c'è chi vive Rieti in maniera ancora un po' più sportiva ed estrema e fa rafting sul velino, di tutto e di più. A te Linda, visto che insomma mi hai dato tu la linea, ti dico il contest della bruschetta al peperoncino. Fantastico, oggi voglio mettermi in gioco anch'io. Attenti agli assaggi, nel senso che ieri ci siamo messi alla prova anche noi e davvero, essendoci più di 800 varietà di peperoncino, state attenti a che cosa assaggiate e chiedete sempre bene. Detto questo, siamo in orario di pranzo, la butto anch'io visto che stavi chiedendo prima che cosa facevano i nostri ascoltatori. Io vado di gricia ai tre peperoncini. Detto questo, vi ricordo l'appuntamento di stasera in Piazza Mazzini con la musica di Radio 105, con i nostri gadget, ma soprattutto con due amici e due grandi artisti che sono LDA e H7. Stasera provo a intervistare anche il presidente della fiera, Livio Rositani, così magari dopo il primo weekend ci dà un po' una panoramica di quello che stiamo vivendo, di quelli che sono anche i dati di quest'anno e di questa 15ª edizione. Vi ridò la linea, auguro una buona domenica, un buon rientro, buone ferie, una buona estate a tutto il pubblico. Ci sentiamo presto. Ciao.
2: Radio 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

0: Disco di The Weeknd dal 2017, Secrets, chiude queste due ore di questo appuntamento di domenica 30 agosto di Tutto Bene a 105 nella sua versione estiva, quindi che mi ha vista per tre settimane in questo agosto in versione solitaria, ma non ero sola perché veramente siete stati tantissimi, quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti perché anche in quest'estate ci siamo divertiti, ci siamo fatti compagnia, abbiamo chiacchierato, ricotte di crude ne abbiamo passate, quindi grazie perché ogni giorno un paio d'ore di spensieratezza, quindi grazie a tutti per la compagnia, è stato veramente molto bello, mi piace chiacchierare con voi. Voglio ringraziare Simo J in regia,
1: grazie
0: per questi giorni,
1: grazie a te,
0: grazie mille a te e a tutti i tecnici che si sono alternati, così come si sono alternate le ragazze della redazione e del centralino, grazie mille a tutto il team che ha insomma confezionato questo programma a quest'ora qui. Io adesso vi lascio con la 105 Summer Compilation, da domani riparte il palinsesto Gusto Classico, quindi niente, io vi auguro una buona domenica, una buona fine di agosto e ci sentiamo presto, ok? Un bacio a tutti, ciao!

0: Domenica 30 agosto 2026 inizia la seconda parte di 105 Summer o inizia il proseguo di 105 Summer. Ringraziamo Lucilla che mi ha anticipato dalle 16 alle 18. Sono Nicolò Torielli, buonasera, come state? Vi trovate in coda, tra l'altro l'infotraffico ha detto casino, 166.000 autovetture che stanno rientrando perché domani ricomincia. Domani se finì, fine dei giochi, domani tutti ricominciano, ricomincerà anche la nostra programmazione quotidiana, infatti a quest'ora ci sarà la straordinaria carovana con Paolino e Martin. È una sorpresa che non so se posso dirlo meno perché non voglio bruciarla, ma ci sarà. E bello Maurizio Criola per avermi aiutato e confortato sul se dirla o meno questa sorpresa. Nel dubbio non la diciamo.
1: Prego, prego.
0: Nel dubbio non la diciamo. Buonasera Maurizio Criola.
1: Buonasera.
0: Maurizio Criola è tornato dalle vacanze, tornato da serate pazzesche e indimenticabili che ho visto sui suoi social, per poi quel giorno di Ferragosto trovarmi un WhatsApp alle 2 di notte che diceva: buon Ferragosto, mi manchi, una tua foto. E io che ti scrivo: ma scusa, ma cosa c'è, ma sei diventato gay Maurizio? Lui: no, però ti ho pensato e ti volevo fare un saluto. Grazie Maurizio Criola, grazie Maurizio Criola, perché sinceramente tutto questo affetto non me lo sarei mai aspettato, nonostante io sia molto affezionato a te e nonostante, continuo a ripeterlo, sei ritornato nel tuo prime, perché c'è stato un periodino e invece adesso sei tornato in forma.
1: Non è vero.
0: Sei la prima persona che ho conosciuto, mi hai regolato la voce in maniera stupenda. Domani takeaway non inizia ancora, ci sarà Open Club, ma tu ci sarai in regia, quindi che dire, stiamo per ritornare alla normalità. Questa è l'ultima puntata, quindi ci abbracceremo, ci saluteremo. Ho scritto la mia solita lettera e come ogni anno, ormai è il quinto, l'ultimo intervento mi devi mettere i Coldplay Viva la Vita, che con l'eco, grazie a tutti, grazie per la fiducia, che ormai sembra una pantomima.
1: Me lo potevi dire fuori onda questa cosa, cioè, però...
0: Sorpresa.
1: La sei spoilerata.
0: Mi piace stupirti, mi piace sorprenderti. Questo è 105 Summer. Io sono Nicolò Torielli, fammi ringraziare Sara in redazione, Giulia e Bresh, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulie, Brescia, serenamente. Questa è una nuova puntata di 105 Summer, la seconda parte del Last Dance. Sono Nicolò Torielli in questa domenica 30 agosto 2026. C'è da dire una cosa: domani ultimo giorno d'agosto e subito dopo ci si piomba dentro. Possiamo dirlo che l'estate sta finendo? L'estate sta finendo, è vero, proseguirà fino al 23 settembre, ma signori, se è finim, e quindi tutti presi da una certa malinconia, da una certa tristezza. E Johnson Righiera, che lui si è divertito. Questo di estate ne ha fatte belle, belle cariche, secondo me ne continua ancora a fare. E io mi immagino te, sei lì in coda, in quel tratto della 1 che ti riporta a Milano, nostalgico. Anche un po' incazzato. Perché è arrivato quel senso di malinconia, quel pizzico di ansia per il rientro e quel lieve senso di colpa per i libri non letti o le mete non raggiunte. Tutto questo c'ha un nome, Mauri, si chiama End of Summer Blues, perché il punto, attenzione, non è la fine della bella stagione, è l'errore di credere che la vita vera debba accadere tutta in soli 3 mesi. E quindi ci arriva l'End of Summer Blue, dove ci arriva una cupidigia, una malinconia, una tristezza. No, noi la scacciamo. Noi abbiamo il nostro rituale, adesso noi scacceremo via la cupidigia di settembre, via. Perché settembre non è la fine di un periodo, ma può essere l'inizio di un nuovo periodo. Quindi al 342 41 15 105, settembre per voi è più una fine o un nuovo inizio? Settembre, tra 2 giorni si ricomincia, si entra in quel mese. Voi settembre lo vivete più come una fine o come un inizio? 342 41 15 105, c'è Barricade Swim, Dance Dance Dance.

0: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
1: Questo è 105 Summer, magari arrivasse un po' di venticello. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola. Stiamo parlando dell'End of Summer Blues, che quella malinconia, quella tristezza, perché ormai l'estate è finita, dobbiamo tornare al lavoro. Però attenzione, perché non tutto viene per nuocere. Settembre potrebbe essere invece un nuovo gennaio, un periodo di ripartenza. Poi se dovesse arrivare magari il frescolino, schifo non ci farebbe, perché ricordiamolo, estate bella, meravigliosa. Questa è stata un'estate caldissima, Maurizio, io che mi sono fatto tutto il mese qui a Milano.
2: D'accordo con te,
1: cioè,
2: sì, sì.
1: Venivo in radio 5 ore prima perché abbiamo una grande aria condizionata qui largo Donegani, quindi venivo 5 ore prima a prendere un po' di refrigerio. Però se siete vittime dell'End of Summer Blues, noi abbiamo il rito propiziatorio che vi farà mettere in quella situazione mentale per affrontare settembre nel migliore dei modi, perché è un errore credere che la vita vera debba accadere tutta in soli 3 mesi, da giugno ad agosto. La vita vera è sempre, la vita vera è come decidiamo di porci nei confronti delle cose che ci capitano, perché c'era quel detto, com'era quella frase lì, la vita è un 10% quello che ti succede e un 90% come reagisci. E noi vogliamo reagire nel migliore dei modi, noi vogliamo motivarvi, dalla seconda marcia siamo passati alla terza, con voi fino alle 20, rigorosamente in diretta, ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

Medusa, weekend, questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola, Sari in redazione, che ci fornisce sempre un sacco di argomenti da affrontare insieme a voi al 342 41 15 105. Come ad esempio in questa domenica 30 agosto, il weekend sembra già volato, poi se ci metti che magari domani una persona rientra a lavorare in ufficio, è proprio volato, ma c'è una motivazione. Se il weekend sembra sempre più veloce rispetto alla settimana. Tutto questo dipende da come il cervello registra le esperienze. Non misuriamo il tempo soltanto con le ore. A posteriori lo valutiamo attraverso le tracce lasciate nella memoria. Giornate uniformi, ripetitive o vissute in automatico producono pochi marker mnemonici e vengono compressi in un unico blocco. Novità, cambi d'ambiente e coinvolgimento sensoriale rendono invece il periodo più ricco e narrabile e quindi anche più veloce. Quindi nel weekend, facendo tante cose, magari tutte quelle faccende o tutti quegli incontri o appuntamenti che non riusciamo a farli durante la settimana, ci fa sembrare tutto più dinamico. Un segreto per far sì che la vostra settimana che sta per iniziare possa sembrarvi più veloce: aggiungeteci una variabile, aggiungeteci un imprevisto, che ne so, due telefonate in più con la persona a cui non le fate mai, un caffè che magari avete rimandato da troppo tempo, andate a farlo. Non si dice di stravolgere la vostra routine quotidiana, ma aggiungere quell'imprevisto in più che ti faccia sembrare la giornata più veloce, perché se è vero che il weekend passa alla svelta, la settimana non passa mai, soprattutto se siamo al lavoro. Questi ed altri trucchi potete chiedere a Nicola Torielli fino a stasera alle 20, perché poi dopo io prendo, torno a Goito, nel mio paese, da mia mamma, dove mi aspetta la mia cameretta. Io, Mauri, ho ancora la camera come quando ero un bambino, dove troneggia il poster di Gigi D'Agostino. Una delle prime serate di Gigi, D'Agostino autografato. E da lì ho iniziato a fare una serie di ragionamenti per poi rivolgermi ai nostri ascoltatori, pensando alla cameretta come primo luogo vero di espressione. Perché un ragazzo dov'è che può iniziare ad affermare la sua identità? Nella propria camera da letto, aggiungendoci il poster del musicista preferito, del figone di turno, perché è vero, c'avevo quello di Gigi D'Agostino, c'erano anche un paio di figoni tipo Mel Anderson, tutte quelle cose lì, per chiedere cose ai nostri ascoltatori. Mauri, per chiedere cosa, qual è la cosa più assurda o imbarazzante che avevate appeso nella vostra cameretta e che oggi non rimettereste mai più? 342 41 15 105.

0: Space e questa è 105 Summer, la seconda parte dopo Lucilla che vi ha tenuto compagnia dalle 16 alle 18. Adesso dalle 18 fino alle 20 c'è il sottoscritto Nicolò Torielli, sempre con Maurizio Crioli in regia. E partendo dal lancio che aveva fatto Lucilla nella seconda ora, se dovessi incontrare il te del passato e puoi dirgli solo tre cose, cosa gli diresti? E sul fatto che oggi, dopo l'ultima puntata di questa stagione, me ne tornerò a casa, ho pensato alla mia cameretta, quella cameretta che è rimasta intonsa. Intonsa con quel poster di Gigi D'Agostino. Intonsa che ogni volta che entro dico: capitano, come va? Tutto a posto? Tra l'altro sono ancora fan di Gigi D'Agostino, ma questo è un altro discorso, un'altra fobia. Però tutte le volte che entro: capitano, tutto bene. Poi ho una serie di peluche che penso che se per caso dovessero essere toccati potrebbero portare una serie di malattie. Ma questo è un altro discorso ancora. E poi vi abbiamo chiesto: ma voi nella vostra cameretta cosa avevate attaccato al muro? Qualcosa di imbarazzante, qualsiasi cosa. 342 41 15 105.
1: Non ho dubbi, la cosa più imbarazzante che è transitata nella mia cameretta è il poster del film di Street Fighter con Van Damme. Imbarazzante.
2: Bellissimo
0: film, uno dei film più sottovalutati, con una Kylie Minogue in forma strepitosa. Poi c'è chi, come Marcello da Roma, ci scrive: i poster delle Playmate. Sì, allora, perché all'epoca comunque non è che avevamo tutti gli smartphone, era difficile vedere delle bellissime donne davanti ai nostri occhi. I poster davano una mano. Io mi ricordo anche quando arrivarono i primi calendari, quello di Alessia Marcuzzi, chi non l'ha comprato. Poi è arrivata anche la Canalis,
2: Valeria Marini,
0: tutti ce li ho quei calendari. Poi invece, perché sennò sembra un programma votato al patriarcato, no, assolutamente. C'è chi ci scrive: avevo attaccato al soffitto le stelline fluorescenti. La cosa incredibile è che sono ancora lì dopo 30 anni. Mia madre si rifiuta di toglierle. Sì, perché poi magari se si vive sempre nella stessa casa, nonostante ci si sposti, quella cameretta lì, il genitore la tiene un po' come ricordo e diventa anche una specie di cassetto della memoria ogni volta che ritorniamo a casa.

0: All By Myself, questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola, la Saretta in redazione e dal 28 settembre fino, no, dal 28 agosto fino al 6 settembre, se volete piccantezza, sappiate che c'è la Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti. Un sacco di piccantezza, ma anche un sacco di musica, perché noi di Radio 105 siamo partner, un sacco di concerti. A raccontarci questa esperienza straordinaria abbiamo il nostro Dario Micolani. Dario, a te la linea.
1: Ciao Nick, grazie per passarci la linea anche oggi, la riprendiamo molto volentieri da Rieti dopo una domenica passata proprio in pieno centro storico, qui alla Fiera Mondiale del Peperoncino. Vi voglio dare, voi amici che magari beccate questo collegamento per la prima volta, un po' di numeri. Numeri certi, ovvero 800 varietà di peperoncini, oltre 200 stand, 11 delegazioni internazionali, ma anche un po' di numeri su quella che è stata l'edizione dell'anno scorso e che vogliamo confermare e replicare, se non di più, 300.000 presenze nell'edizione dello scorso anno in 10 giorni di manifestazione. Sono veramente numeri importantissimi. Altra cosa che mi piace ricordare, che Rieti è tradizionalmente considerata l'ombelico d'Italia. In piazza San Rufo c'è proprio la testimonianza di quello che vi sto dicendo, ma non vi voglio dire tutto, no spoiler, dovete passare di qua, dovete venirci qua. È quasi perfetto, possiamo dire però, che l'ombelico d'Italia in questi giorni diventa anche un punto d'incontro per il mondo, grazie al peperoncino, ma non solo. Un bel centro storico, palazzi, mura medievali, il velino che attraversa la città, diciamo che a Rieti non ci si annoia. Noi oggi poi, grazie anche a degli ascoltatori di Radio 105 che ci hanno dato degli ottimi consigli, ci siamo goduti un pranzo in centro storico, ci siamo deliziati, ve lo possiamo dire, vi facciamo venire anche un po' di fame, lardo, miele, peperoncino, grande tris, ma a proposito di tris abbiamo provato anche la gricia ai tre peperoncini, quindi qua ormai siamo locali, siamo di casa. Cambiamo discorso però, perché si avvicina la sera, tra poco ci saranno le prove sul palco in piazza Mazzini e c'è grande attesa per un altro grande live, che è quello di LDA e H7, e vedo già tantissime persone, la Gen Z soprattutto, in giro per la città, molto gasata, molto, molto energica per la serata di questa sera. Noi presenti con la nostra musica, con i nostri gadget, prima e dopo l'esibizione, quindi che dire. Ci vediamo tra un po' in piazza Mazzini, qui a Rieti. Ciao Nick, ti ridò la linea, grazie.
2: Radio 105.

0: poster di Giorgia Palmas e infinite foto di Britney Spears. Morris da Vicenza, ciao.
1: Eh sì, avevo anche la foto di Giorgia Palmas. Questo è 105 Summer, stiamo parlando, abbiamo parlato nella prima ora di tutto ciò che adornava camera nostra. 342 41 15 105.
2: Io avevo il poster di Samantha Fox e tutte le sere prima di addormentarmi io la guardavo. E poi. No. Ciao ragazzi.
1: No. E poi gliene dedicavi una. Questo è 105 Summer, diamo la linea all'infotraffico.
3: 105 Summer. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Radio 105. Proud to be different. Radio 105. Proud to be different.

0: iniziato ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola in questa domenica 30 agosto, un po' come se fosse l'ultimo giorno di scuola, perché da domani riprenderà la programmazione ufficiale di Radio 105. Io verrò ricollocato nella mia fascia della domenica mattina con 105 Super Weekend dalle 6 del mattino fino alle 9, per poi ritrovarci sempre di domenica pomeriggio dalle 16 alle 18. Quindi tirando un po' i remi in barca, oggi siamo un po' più rilassati rispetto alle altre puntate. Maurizio, rilassato mi verrebbe da dire, come al solito, non è cambiato niente, sei stato al mare, bello, sempre con quell'entusiasmo lì, entusiasmo che si percuote anche sulla nostra super sala, la redazione. Perché è vero che tutti si sono riposati, ma la nostra Saretta da domani dovrà iniziare ad organizzare tutto quello che concerne la carovana di 105. Tra l'altro Saretta che non smetterò mai di ringraziare, perché l'ho chiamata veramente a tutte le ore del giorno e della notte per trovare degli argomenti che potessero tenere compagnia a tutti i nostri ascoltatori in questo mese di agosto. Uno degli argomenti clou e salienti, se non un momento più che un argomento, è quello del Nick Pong che tra poco faremo, e magari in via del tutto eccezionale questa sera potremmo farlo ben due volte, Maurizio, e tu mi devi dire sì o no, perché ti spiego, essendoci la domenica, non essendoci il centralino la domenica, dovremo chiamare noi il vincitore. Quindi non avremo tanto tempo. Te la senti di fare due Nick Pong, Maurizio Criola?
1: Me la sento sempre.
0: Te la senti sempre. E allora preparatevi, perché tra poco arriva il Nick Pong.

0: Summer, my body isn't ready. Questo è 105 Summer. E forse per l'ultima volta, perché magari lo potremmo fare due volte nel corso di quest'ultima ora dell'ultima puntata della stagione di 105 Summer, Mauri, diamo il via al Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, stiamo per dare il via all'ultima o penultima sessione del Nick Pong di quest'estate 2026. In cosa consiste il Nick Pong? Vi facciamo sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi e voi dovete dirci il numero corretto di rimbalzi. Detto così sembra un gioco veramente facile, se non fosse per il sadismo dei nostri registi, che creano il sample dei rimbalzi mettendo un rimbalzo di qua, uno di là e mandandovi in confusione. Quindi prestate bene attenzione e fino alla fine orecchie aperte. Prego dalla regia.

0: Another, Emily Warren, Silver Lines, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il pezzo più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Summer, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola. Abbiamo giocato il Nick Pong. E quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi? Al 342 41 15 105. Oggi la più veloce è una lei, è stata Annalisa da Tolentino. Pronto Annalisa?
1: Pronto, buonasera, salve.
0: Diamoci del tuo Annalisa, no dai, non mi dare del lei, ti prego, cioè no, diamoci del tu, come stai Annalisa?
1: Scusami.
0: Tutto bene Annalisa, ti sento emozionata?
1: Tantissimo, è la prima volta, abbiamo tentato in tante occasioni e finalmente siamo riusciti.
0: Sei stata la più veloce, sei in macchina, dove ti trovi in questo momento Annalisa?
1: Stiamo rientrando a casa.
0: E sei chi? Tu e?
1: Io, mio marito e i miei due maschiotti, Carlo e Tommaso.
0: Quanti anni hanno Carlo e Tommaso?
1: 9 e 5 anni,
0: salutaceli tantissimo, veniamo a noi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: La pallina ha fatto 10 rimbalzi.
0: Risposta esatta, Annalisa! Risposta esatta, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Spero che l'estate sia andata bene.
1: È andata benissimo, sì, benissimo.
0: Diciamo che sei chiusa allora forse nel migliore dei modi con la vincita di oggi.
1: Sì, non poteva chiudersi in maniera migliore, peccato che l'estate appunto, cioè perlomeno è finita per noi che rientriamo al lavoro.
0: Annalisa, è uno stato d'animo l'estate, non è un periodo di soli 3 mesi, grazie per aver giocato con noi, grazie per ascoltarci,
1: grazie,
0: salutaci tuo marito e i tuoi figli. Ciao
1: grazie,
0: Annalisa!
1: Grazie, ciao a tutti!
2: Radio 105.

Bosa, Lose Myself, questo è 105 Summer. Un sacco di messaggi al 342 4115 105 che ci scrivono: che palle, domani ricomincio il lavoro, che palle, siamo in coda in autostrada. Allora, in via del tutto eccezionale per voi ascoltatori di 105 Summer, sapete cosa facciamo? Prego Mauri! Un'altra manche del Nick Pong, perché noi vogliamo che domani possiate iniziare al lavoro con il sorriso, ok? Va bene? Settembre non è la fine dell'estate, anche perché va avanti fino al 23 settembre, ma può essere l'inizio di un qualcosa di migliore. Quindi, in via del tutto eccezionale, essendo oggi l'ultima puntata di quest'estate 2026 di 105 Summer, facciamo un'altra manche del Nick Pong. Patti chiari, amicizia lunga. 10 secondi, dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina e il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa seconda manche. Prego! Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 342 41 15 105.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, questo è 105 Summer in via del tutto eccezionale per quest'ultima puntata della stagione. Abbiamo fatto un'altra manche del Nick Pong ed è sempre bello vedere, constatare di persona che sembra facile, ma non lo è. Infatti un sacco di messaggi sono arrivati al 342 41 15 105, ma solo uno o una è stato il più veloce. Lo scopriremo tra pochissimo con 105 Summer.
2: 105 Summer. 105 Summer.

0: promozioni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Ernesto Gabbani, Summer Funk, questo è 105 Summer. In via del tutto eccezionale abbiamo deciso di fare una mancia speciale del Nick Pong per ringraziarvi della compagnia che ci avete fatto e che noi vi abbiamo fatto in questo mese d'agosto, tutte le sere dalle 18 alle 20. Tra gli infiniti messaggi arrivati al 342 41 15 105 ne vogliamo ascoltare qualcuno. Maurizio? Con calma,
1: ciao, ciao Nick, Marco da Feltre, per me sono 14 rimbalzi. Ciao.
0: Eh no, risposta sbagliata, risposta sbagliata.
2: 16.
0: Eh no, neanche.
3: 17 rimbalzi.
0: Eh no, e tra tutti i vostri messaggi siamo al telefono con Claudia da Palermo, che ha riattaccato e che la dobbiamo richiamare oggi. Bella quest'ultima puntata. Dai Maurizio, sono partito. Ragazzi, è l'ultimo giorno di scuola, è l'ultimo giorno di scuola, quindi capirete un attimo che stiamo tirando i remi in barca. Non è professionale, ma stiamo tirando i remi in barca perché l'estate sta, nel nostro caso, per iniziare. Tra l'altro, se vi trovate con il vostro amore, uomo o donna che sia, sappiate che c'è una formula perfetta per la coppia perfetta. E questa formula consiste nel 5 gesti positivi per ogni attrito. Quindi, per ogni volta che c'è un gesto positivo, cioè 5 gesti positivi e uno invece di rallentamento. Questa è la formula che la scienza, nell'attesa che Maurizio chiami la nostra vincitrice, nell'attesa che può essere una coppia perfetta, c'è questa formula scientifica. Infatti sono state osservate una serie di coppie durante le discussioni e il segreto è ridere insieme e continuare a fare battute, mentre invece campanello d'allarme e criptonite che porta al disfacimento di una coppia è il disprezzo. Gesti come lo strabuzzare gli occhi al cielo portano alla corrosione. Per quale motivo vi sto dando la ricetta della formula perfetta per essere una coppia felice? Perché stavamo chiamando la vincitrice di questa manche del Nick Pong che a un certo punto ha attaccato. Claudia!
4: Sono qui.
0: Come mai hai buttato giù, Claudia?
4: No.
0: Perché hai buttato giù? Perché?
4: Non ho buttato giù, è caduta la linea.
0: Ah, ci picchia. Giuro. Siamo al telefono con Claudia da Palermo, giusto?
4: Sì.
0: Con chi ti trovi in macchina?
4: Sono con mio marito e mio figlio di 10 anni che si chiama Gabriele.
0: Perfetto. Claudia, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
4: 15.
0: Risposta esatta! Claudia, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Siete andati in vacanza, avete lavorato. Com'è stata quest'estate?
4: Abbiamo lavorato, però siamo stati al mare. Abitiamo a Palermo, quindi è anche facile.
0: Ah, beh, alla grande. Palermo, poi tra l'altro città straordinaria. L'anno scorso è stata eletta la città con più turisti stranieri nell'estate 2025. Non ho ancora i dati dell'estate 2026, ma penso che sia comunque...
4: Potrebbe essere.
0: Sul podio. Perfetto, salutami il mare, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. Ciao Claudia, buona serata.
4: Ciao.
0: Ciao.
5: Radio 105.

0: Each Ring My Bell, questo è 105 Summer, nell'ultimo giorno di scuola. State tornando dalle vacanze, state tornando dal mare, vi trovate magari in coda in autostrada. Si sa, in estate abbiamo tanto tempo. Abbiamo tanto tempo per pensare, iniziamo a fare tanti ragionamenti, tipo magari mi rimetto dal lavoro. Ed è stato fatto uno studio che afferma che 7 italiani su 10 sognano un'altra carriera. Non solo pensano di dare le dimissioni quando rientrano dopo le ferie, ma 7 italiani su 10 sognano un'altra carriera. È stata fatta un'indagine comprendente 1000 persone. E la gente vorrebbe cambiare, si è accorta che a un certo punto non è più soddisfatta del lavoro che sta facendo. E da questa analisi emerge che chi valuta un cambio lo valuta in settori che considera più stabili. Al primo posto, non ci crederei Maurizio, c'è la pubblica amministrazione. Perché uno pensa al turista per sempre. Allora, un pregiudizio che c'ho anch'io, perché noi abbiamo la partita IVA e quindi noi navighiamo sempre a vista, è sempre un casino. E ti dirò che ogni tanto, quando incontro amici che lavorano nella pubblica amministrazione, mi verrebbe da fare del facile umorismo, tipo: hai vinto il turista per sé, hai smesso di voi sì che state bene. Forse magari è un errore ed è un pregiudizio totalmente sbagliato, ma molto probabilmente totalmente sbagliato anche per questo 31% che sognerebbe di cambiare lavoro e di andare nella pubblica amministrazione. Poi c'è un 26% che vorrebbe cambiare il proprio mestiere e buttarsi nel mondo delle vendite. C'è da dire che nel commerciale si trova sempre lavoro e se ci si sbatte ci si riesce a togliere un sacco di soddisfazioni. Mi è capitato nella vita di lavorare in alcuni ambiti commerciali, lì sei pagato sul risultato, e se i risultati sono buoni e ci si mette d'impegno ci si possono risolvere un bel po' di problemi. Un 23% invece in informatica, un 20% nel settore logistico e un 19% nel settore manifatturiero. C'è però anche paura di cambiare. Infatti spesso è l'età il freno maggiore, seguita dalla prospettiva di dover ricominciare da capo e dal timore di fallire.
1: Summer. 105 Summer.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic anime.
1: 105
2: 105
1: 105 Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Svizzera il 1983 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia!
1: Grazie Nicolò per tutta la tua compagnia, sei stato fantastico, ti voglio un sacco di bene e ti seguirò di nuovo la domenica mattina e la domenica pomeriggio. No. Grazie Nicolò.
0: Ma così mi vengono le lacrime, siamo giunti al termine anche quest'anno di 105 Summer. Si chiude la quinta stagione. Per quello che mi riguarda, io veramente volevo ringraziare un sacco di persone, tutti i registi super pazienti, partendo da te Maurizio Criola.
2: Ma
0: tutti.
2: Grazie a te, sempre un piacere.
0: No, il piacere è sempre mio, grazie a Centralino, Barbara, Claudia, Sara, quella santa che veramente per fornire tutte quelle notizie, no questa non va bene, parliamo di quest'altro ancora, grazie di cuore alla direzione di Radio 105. Noi ci risentiamo e ci vediamo, perché ritorniamo con le dirette domenica 6 settembre dalle 6 alle 9 del mattino con 105 Super Weekend, e poi la versione pomeridiana, quella che va in onda dalle 16 alle 18. È stata un'altra estate straordinaria per due motivi. Il primo, trasmettere qui per Radio 105, che per me è la radio più bella del mondo. Il secondo, voi. E secondo voi che ogni anno abbiamo creato anche un rapporto, un legame d'amicizia. Quindi che dire, noi ci risentiamo, che sia una splendida serata, una splendida domenica sera. Nicola Torielli vi dà appuntamento a domenica prossima con 105 Super Weekend, Proud to be Different. Ciao a tutti!

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it. Keep you from running away. I
2: felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

I might.

0: like.
1: I like it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599€. Troni, non ci sono paragoni.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
15: Внимание, внимание! 22 again.

0: davanti c'è Posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, buongiorno esauriti, Alessandro da Pesana. Vorrei sentire 1969 di Achille Lauro. Buongiorno a tutti.
1: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Ama.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire bene ci fa svegliare più belli. Boris, ma è vera questa cosa?
4: È verissima ed è confermata da numerosi medici, sia dermatologi che cardiologi, perché è un benessere quello che arriva dal letto che interessa tutto il corpo. Pensate, bastano due notti di riposo insufficiente per avere un aspetto stanco, sofferente,
3: no,
4: per essere
3: quante
4: meno
3: ne bastano, scusa?
4: Due? Sì. Pensate che addirittura la pelle si spegne, diventa pallida.
5: È vero.
4: A lungo andare la carenza di sonno accelera l'invecchiamento cutaneo.
5: È vero,
3: sono 18 tutto... anni che abbiamo carenza di sonno.
4: Attenzione all'umidità nella camera da letto, perché un clima troppo umido o troppo secco può compromettere i benefici dello skin care. Evitate, se possibile, di dormire completamente stesi. Tenete sempre
3: come in piedi, come i cavalli.
4: No, gambe un po' sollevate. Cercare di non farvi disturbare nel sonno da rumori in sottofondo, magari violenti.
3: Io metto i tappi.
4: Evitate categoricamente le trecce o i capelli bagnati.
5: Perché?
4: Perché andare a dormire con i capelli umidi e intrecciati.
3: Forse sarà per quello. Io andrò a dormire e faccio sempre la treccia. Perché mi danno fastidio i capelli che mi vanno in bocca o mi vanno in giro. Allora faccio la treccia dietro.
6: Bravo.
3: Boris, se non le ascoltare. Questa è gente ignorante. Ma ti rendi conto con chi stiamo lavorando? Io e te, ti rendi conto qua?
7: L'ha detto lui.
4: Meglio, pensate ai benefici dell'olio di cocco.
8: Ah, famoso.
9: Ah, quindi spargere l'olio di cocco, non si macchia il lenzuolo dopo?
4: No, perché c'è l'acido caprilico che consente nell'olio di cocco di dare una nuova linfa.
6: Ma dove
4: linfa
6: te lo spalmi, scusa?
3: Prendi una batida, sai il liquore, la batida, e te la rovesci in testa.
10: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
11: Capitano, capitano! La mia sveglia suona tutte le mattine alle 3:15. Altro che 20 giorni, io c'ho bisogno di 20 anni. A colazione!
12: Mitico capitano, la battida è la mia preferita. È anche erotica la battida. Immaginati di spalmarla su un corpo, è bellissimo. Ciao Davide da Reggio.
13: Buongiorno capitano e buongiorno Surma. Ora ho tutto chiaro, ho capito perché ho questa faccia di cacca. Il mio maritino comincia a far suonare le sveglie alle 4:30 di notte tutti i giorni e ogni quarto d'ora suona. E certo che sono così, eh. Colazioni, la Eli da Chiusi.
14: Capitano, il segreto di stare bene la mattina è trovarsi con due gemelle svedesi ventenni appena ti svegli. A colazione!
15: Ragazzi, io dormo 3-4 ore a notte, ma sono un figo da paura. Ciao Mirko da Torino.
16: Capitano, io dormo 4, 5, 6 ore a notte, spettate, a rate. Il problema non è quello, il problema è che ero eccesso anche quando dormivo 10 ore al giorno. A bagione!
17: Boris, ma scusami, ma fatti gli affari tua. Ma quando la mia donna fa le frecce, per me sono briglie. Quindi lasciagliele fare le frecce.
18: Buongiorno Ciurma, sciogli le trecce ai cavalli, dormono, è corretto?
19: E le tue gambe eleganti ballano, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che...
15: Capitano, per essere belli bisogna essere ricchi, allora sì che dormi senza problemi.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
2: Summer!
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
7: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
3: Sì, buongiorno a tutta l'Italia, buongiorno a voi. Mi potete per favore mettere Sono solo parole di Noemi verso le 6:15? Grazie mille, siete fantastici.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
0: È arrivata l'estate.
5: Dai, andiamo al mare.
1: Solo su Radio 105.

0: ristoranti C'è Posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Radio 105, proud to be different.
11: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
12: Buongiorno capitano, volevo ascoltare la canzone di Bruno Mars, Just Where Are You. La volevo dedicare alla mia ragazza che ieri sera è stata ricoverata all'ospedale. Grazie capitano, colazione.
13: Avanti, avanti, ci posto.
11: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: solo su Radio 105.
1: Oh, lo sapete che gli italiani 7 su 10 potrebbero essere bocciati in grammatica perché non sanno la grammatica italiana. 7 su 10 sono tantissimi. Ecco gli errori più comuni. Cos'è che sbaglierebbero gli italiani? Facciamo la prova. Facciamo la prova, dai. Boris.
2: Come si scrive? Qual è?
3: Senza l'apostrofo.
4: Esatto.
2: Ce n'è.
4: C'è
3: con due apostrofi.
4: N apostrofo E.
3: È con l'accento.
4: Esatto.
5: Ce n'è, però è uguale a qual è.
2: Non è così per moltissimi italiani. Voi siete preparati.
3: Siamo alunni modello.
2: E invece così non è per 7 italiani su 10. L'errore più comune è qual è. Che viene scritto qual apostrofo E. Errore gravissimo. Aggiungiamo purtroppo anziché purtroppo.
1: Adesso i cinesi, purtroppo, dai.
5: Purtroppo.
2: Per non parlare di proprio
6: con la R.
2: Proprio con due R.
1: Però io vi pongo un altro quesito. In caso sentiate, vedi, qualcuno sbagliare, è opportuno intervenire e correggere? O l'educazione implica un'accettazione, quindi di questo caso del tuo interlocutore che sbaglia l'italiano e non correggerlo.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
8: Ciao Marco, buongiorno Ciurma. Allora, io penso che sia un po' da maleducati correggere, però diciamo che tra le persone normali con le quali si parla, a me viene purtroppo normale correggerle, quindi non so cosa farci. Simona da Monza.
9: No, non è opportuno, ma è un dovere nostro di tutti quanti far capire che la gente è ignorante. Siamo in Italia, abbiamo un sistema scolastico gratuito, se poi si mettono a giocare col cellulare è normale che non riescano a fare forme verbali come congiuntivi, cioè, signori.
10: Buongiorno ragazzi, c'è la filastrocca che insegnano alle elementari are, ere, ire, l'acca va a dormire. Lorena da Muggio.
11: Ciao ragazzi, io ho un amico che salciccia, cortello, se mio zio avrebbe avuto e io la andavo via di testa.
12: Credo che una delle parole che la gente confonde di più è a posto, come per dire tutto a posto. La gente lo scrive tutto attaccato, che vuol dire completamente un'altra cosa. Però dai, viva l'Italia lo stesso, ragazzi. Luca da Torino.
13: Buongiorno. Allora, io correggo in base al rapporto che ho con questa persona. Se sono i miei figli, sei mio marito, sì. Sei mio papà, soprattutto, mi diverto tantissimo tra l'altro con lui. Il mio capo non lo correggo, lo guardo male magari, però non lo correggo. Ciao Claudia.
14: Ciao Ciurma, quando mio fratello sbagliava e lo correggevo, mi guardava male e trovava la scusa poi per picchiarmi. Però lo correggevo sempre. A colazione, ciao da Roberto.
15: Il proverbio cinese dice: correggi un saggio, lo renderai più saggio. Correggi un ignorante, lo renderai tuo nemico. Simeon da Modena.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
17: Summer!
0: Oggi
17: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
19: Buona giornata da Boris Mantova. Sparatoria, un rave in Svizzera. Muore un'italiana di 22 anni, Maria Spingenelli. Ci sono altri due connazionali tra i 5 feriti, tutti ricoverati tra i 24 e 26 anni. La Farnesina sta seguendo il caso, non si esclude l'atto terroristico. Caccia al killer. Mosca pronta ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento funzionamento del paese, nullo il tentativo del capo della CIA di organizzare un vertice Trump-Putin-Zelensky. Un traghetto passeggeri con 267 persone partito dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa, bilancio parziale, 8 morti, ma 17 sono i dispersi, si cerca di ricostruire le cause, il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio arrestati. Ce la metterò tutta per tornare presto, dai social torna a farsi sentire Alessandro Di Battista dopo la notizia del ricovero in un ospedale a Cuba, nuovi esami per l'ex parlamentare, le sue condizioni restano gravi, per ora non consentirebbero il trasferimento con volo di stato sanitario. In arrivo a L'Avana due specialisti del Gemelli di Roma. L'Islanda con un referendum dice no all'Europa stoppando ogni ripresa dei negoziati di adesione all'Unione, contrario il 52,8% degli islandesi, l'affluenza è stata alta. Lo sport calcio, l'Inter vince 1-0 a Cagliari, la Lazio sul Genoa e salgono in vetta alla classifica con Milan e Juventus, colpo di Fabregas al Maradona, Como 2, Napoli 1. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi su Aprilia, quarto Alex Marquez su Ducati davanti al leader del mondiale Jorge Martin, finito quinto. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Ciao capitano, potrei sentire Walking in My Shoes dei Depeche Mode. Grazie. Ciao.
20: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Ciao, sono Rita di Correggio, la mia barzelletta. Grande congresso medico per 2 giorni. Tutti i medici d'Italia sono riuniti e fra un dottore e una dottoressa c'è un bellissimo scambio di sguardi e nasce l'attrazione, al che lui si ritrova nella camera di lei. Finito di fare le loro cose, lui guarda lei e gli dice: ginecologa, vero? Sì, come hai fatto a saperlo? Mani delicatissime. Tu invece, anestesista, vero? Come hai fatto a saperlo? Sentito niente.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Al centro del quesito di tutto esaurito oggi c'è la saggezza popolare. Buongiorno. Vi chiediamo, si dice spesso che una rondine non fa... cosa?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma nell'area di servizio Casilina in direzione Casilina. Sulla 32 Torino-Bardonecchia 2 km.

0: be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito!
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi, che ha per protagonista la saggezza popolare. Vi abbiamo citato appunto quel detto che dice: una rondine non fa... che cosa? Una rondine non fa primavera. E questa è la risposta corretta.
4: Il vincitore è Sassa Prova Sa.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buongiorno amici.
6: Mamma mia, è tutto reale?
7: In che senso?
6: Cioè, siamo qui per davvero, eh? Non è una registrazione.
7: Mi sembra di sì.
6: Buongiorno, buongiorno. Allora, è il primo quesito di tutto esaurito della stagione. Attenzione, abbiamo già la busta con il vincitore. Naturalmente tra poco faremo il nome, diremo il nome, vincitore che va a casa con ricchi premi. Ma prima di tutto questo c'è un bel disco buongiorno da scegliere e poi da suonare. Sarà compito nostro, quindi mandate le vostre richieste musicali.
8: Amici,
6: al...
8: ditecelo al 342 41 15 105.
6: Sì, è già un'intelligenza artificiale?
7: È intelligentemente artificiale.
6: Cioè, scusami, rientriamo oggi, lui già manca?
7: È così che funziona, non lo sapevi.
6: Allora, Fabio Liuzzi, chi premiamo?
7: Guarda, il primo vincitore della nuova stagione del quesito è Anto da Imola.
6: Bravo, brava!
7: Non si... è Anto, comunque.
6: Antonella.
7: Antonello.
6: Antonio.
7: Antonia.
6: Antoine.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
10: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: La tartaruga, guarda che lo fa il verso, però
2: sì,
1: mi sa.
2: Sì, che lo fa.
3: E come fa?
4: Che verso fa la tartaruga?
5: Come che verso fa?
1: La tartaruga. La tartaruga fa così.
2: Sì. Quando è in amore, Marco.
3: Che tenerezza, però, eh?
1: Max, è la tartaruga?
6: Così dice, verso la tartaruga.
1: Fa così. Fa così.
3: Sai che ci dicono che il pirillo della tartaruga è a forma di ombrello.
1: Sì. Boris, vuoi aggiungere qualcosa sulle tartarughe?

0: Rug, visto che
1: devo necessariamente smentire la questione dell'ombrello, perché
2: ombrello,
1: per quanto
2: ma è piccolino,
3: si ritrae dentro, no, bisogno esce.
1: Diciamo che cambia a seconda delle specie, piuttosto il piastrone concavo, quello sì.
2: Il piastrone?
1: Sì, il maschi. Il piastrone delle tartarughe,
4: la cioè, parte sotto,
1: vi spiego, riconoscete la tartaruga maschio da due motivi. Il primo, ecco, agli artigli più lunghi, perché così è in grado di aggrapparsi alla corazza, certo, della femmina durante l'accoppiamento, che è una fase fondamentale. Va anche detto che quando si svegliano dal letargo, il loro primo pensiero è accoppiarsi, quindi cercano una femmina a tutti i costi.
2: Tesori.
0: Madonna!
5: Ma anche noi una volta era così,
2: ragazzi.
0: Sì, eravamo, sì, soltanto che dopo noi non riuscivamo a trovare il piastrone concavo e andavamo
2: capitano, voi eravate convessi,
0: noi eravamo convessi, sì.
6: Avanti, avanti, ci posto.
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Buongiorno, vero, confermo, io ho tante tartarughe di terra, circa una trentina, e al momento quelle che stanno deponendo le uova sono sei grandi femmine con un maschio, e ogni tanto mi tocca spostare il maschio perché che palle, sempre lì e sempre dietro, e tunne, tunne, tunne, poi sbatte sul carapace, però si impegna tutta l'estate. Melissa, ciao.
9: Buongiorno Marco, io ce l'ho due tartarughe, un maschio e una femmina. Il maschio non gli dà pace alla femmina, ha diritto, mi tocca dividerli, perché se no la massacra, povera ragazza. È consigliato per ogni maschio di tartaruga perlomeno tre femmine, beati loro.
10: Capitano, e qua mi sa che le tartarughe ciulano più di me, quella da 30.
11: Marco, io alle Mauritius ho assistito all'accoppiamento di quelle gigante. E intanto altro che fare, queste facevano. E poi abbiamo visto un po' come funzionava la storia, cioè dalla coda veniva fuori sta roba. Nella coda della femmina c'è tutta una roba strana, Marco. Comunque il tartarocco è tanta roba.
12: Ciao Zauriti, anche noi avevamo le tartarughe, erano 5 in 2 anni dopo che hanno cominciato a fare quei versi, sono diventate 53. Ciao, un bacione.
13: Capitano, stasera arrivo a casa vestita da tartaruga, voglio vedere, guarda, a colacion.
14: Le mie tartarughe sono maschi, però cercano comunque di accoppiarsi e fanno dei versi tremendi.
15: Ma scusate, ma secondo voi Bruno Lauzi, quando cantava La tartaruga, sapeva tutte queste cose sulla tartaruga? Marco da Pescantina.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Mirko da Milano in direzione Pavia, vi mando un abbraccio forte, mi fate ascoltare Everybody Needs Somebody dei Blues Brothers. Ciao, buona giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: poco su Radio 105.
1: Il buongiorno, amici, che vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito. Giusy da Caricattini Bagni. Ciao Giusy, ti abbracciamo forte. Grazie ciurma, ci scrive per questa fantastica stagione. Gruppo unito con persone speciali. Ma sai perché?
2: Grazie.
1: Perché siete voi ascoltatori, brava, persone speciali. Allora Betty, mi viene una cosa proprio dal cuore, ma non soltanto a me.
3: Sì.
1: Ma moltissimi esauriti, tutti desiderano l'ultima, dai, Buzz e Betty della stagione, se fosse possibile. Ma credo che Betty ne abbia in serbo una.
4: Scusa, dove le hai letti quelli che lo desiderano?
1: Guarda i messaggi, se tu non guardi i messaggi.
5: Dai, scusate dopo, se mi permetto.
6: Sì, bravo.
5: Ubi Maior minor cessat, il capitano chiede un occhio di riguardo per Betty e eccezionalmente oggi ne autorizza due, ma brevi.
3: Allora, questa è molto bella, Cosa fa una banana con il telefono?
6: Lo sappiamo.
1: Si sbuccia,
4: vibra. Bananola, bananeggia. No.
3: Betty. Chiama Mela.
1: No, è che questo è perché poi alla fine del programma ci sarà quella.
3: Chiama Mela.
1: Diciamo
3: chiama
1: Mela.
4: Ma non è che c'è l'accento sbagliato, non è chiama Mela.
1: È un assaggio, diciamo.
4: Buono.
1: A me piace tantissimo.
6: Cosa?
3: È vero.
1: E quindi io vorrei leggere le parole di Boris.
2: Leggi.
1: Che sono anche le nostre parole, ma lui le sa scrivere meglio. Certo.
2: È poeta.
1: Grazie per quest'altra stagione di caos ed emozioni, di comunicazioni assurde e disagi improvvisi che comportano problemi da risolvere con possibili quanto improbabili soluzioni. Come il resto del mondo siamo umani, ma accendendo il microfono tutto scompare nel rispetto di chi ci affida la compagnia della sua routine, della sua vita, i nostri ascoltatori. Sono loro la nostra forza. Barbara, il nostro sostegno costante. Marco, l'esempio da seguire per essere sempre dei professionisti. Ci ritroviamo a settembre con lo stesso arduo compito: far sentire profumo di casa ai nostri ascoltatori.
0: Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
7: C'è tutto esaurito.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Per tutto il giorno.
0: Per tutto il giorno.
1: Siamo pronti, amici, c'è il primo disco buongiorno della stagione di Tutto Esaurito. Buongiorno a tutti voi e buongiorno anche a Mitch.
2: Ma bentrovati, ben ritrovati ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta che intanto mi sta già crollando il microfono. Allora, sono 5 squilli?
2: Sempre 5 squilli,
1: sì.
2: Mi raccomando.
1: Cosa devono dire?
2: Pronto.
1: No, non devono dire pronto. Devono dire buongiorno, attenzione amici, se avete mandato le vostre richieste.
2: È il momento.
1: Micio, mi tieni il microfono un attimo.
9: Buongiorno.
1: Brava.
2: Bravissima. Buongiorno.
1: Ma ciao. Ma benvenuta. Chi sei?
9: Ciao, sono Maria Rita da Pinerolo. Siamo in viaggio verso il mare con tutta la famiglia.
1: Vacanzieri di settembre. Giusto,
9: sì, una giornata, un'avventura in giornata.
1: Un'avventura in giornata sono le cose più belle, magari un'improvvisata. Wow!
9: Ce l'aspettavamo.
2: Dove andate di preciso?
10: Spotorno.
1: A Spotorno, in Liguria. Ma che bello! E chi siete, ragazzi?
9: Dai, parlate, forza.
2: Presentaci la famiglia.
1: Sì.
9: C'è Arianna.
2: Sì.
1: Buongiorno Arianna.
9: Anita e Andrea.
1: Enzo,
9: papà.
1: Meraviglia. E il papà come si chiama?
10: Enzo.
1: Ciao Enzo.
10: Ti ascolto tutti i giorni, vedo in televisione al mattino tutto.
1: Grande, grazie. Enzo, sei tu che
10: da
1: guidi.
10: Da una vita.
1: E noi ti ringraziamo per la tua fedeltà, Enzo, che non è scontata mai. Senti un po', Enzo, non ti vogliamo disturbare, sei tu che guidi, immagino, giusto?
10: Sì, ma siamo col Bluetooth, vai tranquilla.
1: Fantastico.
4: È tutto blu,
1: ma non ti distrarre. Enzo!
10: No.
1: Famiglia, che canzone avete scelto? Siete il primo disco buongiorno della nuova stagione di Tutto Esaurito.
9: Abbiamo scelto Buon Vento.
2: Che bella, l'ultima, dai.
1: Giovanotti Alfa, la dedicate, ragazzi?
10: a tutti quelli che ci conoscono
9: e a tutti quelli che viaggiano.
6: A tutti quelli che viaggiano. Mi sembra giusto. Ah, un abbraccio e buon mare.
10: Ciao. Anche a voi.
9: Ciao belli. Ciao, buon lavoro.
11: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Buongiorno, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Buongiorno.
8: Per tutto il giorno.
11: Per tutto il giorno.

0: buongiorno a Radio 105, sono le 7.
1: Dov'è che sei?
2: Sei spento. Ho il microfono spento, Mitch.
1: Ti sei spento da solo?
3: No, non ho toccato nulla. Buongiorno, sono le 7.
1: Eccolo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Max.
2: Buongiorno.
1: Ah, ci sei? Sei anche bello sveglio, bello carico.
0: Sì.
1: Buongiorno Boris.

0: Buongiorno amici, fatemelo dire.
1: Sì, fatemelo dare.
0: Cosa? Sono le 7:03, tutto esaurito, ritorna One.
1: Il buongiorno Betty, fatemelo dare.
0: Allora, il buongiorno che vi arriva, buon lunedì amici, buon inizio di settimana e ancora buona estate, perché di fatto siamo ancora in estate. Buon inizio di settimana da noi.
1: È l'ultima di agosto.
0: L'ultimo giorno di agosto. Sì. No, volevo soltanto dire che in realtà non è proprio la nuova stagione di Tutto Esaurito che inizia, no, che parte oggi ufficialmente, perché ripartirà lunedì prossimo, quindi il 7 di settembre, quando ritornerà finalmente. Lo aspettiamo, braccio aperto, il nostro capitano Marco Galli. Quindi manca pochissimo. Intanto, insomma, gli esauriti sono abituati a questa espressione. Siamo in transumanza.
1: Esatto. Molta transumanza.
0: Datemi una mano, Micio, Fabio Liuzzi, Betty. Dicesi transumanza.
2: Questa, senti.
3: Transumanza.
2: Vedi? Quando le pecore si muovono.
1: È il passaggio, è il passaggio.
2: Non capisco se siamo noi delle pecore o
0: sì.
2: Perché transumiamo.
0: Transumiamo, ya.
2: Credo, Max. Vedi, ci sono anche le mucche che transumano.
0: Ma mi erano mancati così tanto questi animali. Mettiamo tutti oggi.
2: Ma che,
0: allora, buongiorno Ciurma, siete molto belli. Fatemelo dire, tutti abbronzati.
3: Anche tu.
0: Splendete, cioè, avete una bella luce, tutti riposati. Adesso naturalmente vogliamo sapere tutto. Siamo anche in TV, canale 66 del digitale Radio 105 TV. Vogliamo sapere tutto, insomma, delle vostre vacanze, dei vostri giri, spostamenti in questo mese, ma soprattutto vogliamo sapere come state voi.
1: Come state voi da casa? Ma soprattutto, perché stamattina vi siete svegliati? Quello vogliamo sapere.
0: Forse perché vanno a lavorare. No, però ci
1: qualcuno
0: sono.
1: Qualcuno ancora in vacanza.
0: Vero, hai ragione. Alcuni sono in vacanza. Ci sono i vacanzieri di settembre.
2: Oh, 10 milioni, vero Boris?
1: Quelli
2: diceva,
1: che devono partire.
0: Ci sono
1: ancora
0: gli amici che stanno partendo oggi, insomma, in questi giorni, in queste ore, o che sono andati via nel fine settimana. Insomma, noi vi aspettiamo con WhatsApp, SMS, Telegram.
1: Il numero è sempre lo stesso?
0: Esatto, ma pure vocali, anzi, meglio, così sentiamo le vostre voci. Al, devi farlo tu questa mattina, amici.
1: 342 41 15 105.
0: Yes! Allora, subito, facciamo intanto l'appello. Io sono Ilenia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Accanto a me c'è Mitch, come sembra la mia destra, sia dalla destra.
1: Alla destra.
0: Dinanzi
1: qua,
0: a noi, il nostro Fabio Liuzzi, regia, pronto carico.
2: Buongiorno!
0: Abbronzato a Milano, buongiorno, buongiorno. Da Roma collegato, bello, sempre come il sole, il nostro Max Mad, il nostro Gladiator. Max, non sei tanto abbronzato te, eh?
1: Verde speranza.
4: Ma sapete, ragazzi, che io non è che mi abbronzo, a me il sole mi bacia e se ne va.
0: Tu sei già, cioè,
2: scusa, non è il proverbio, non era il sole bacia i belli che i brutti li baciano tutti, non era così.
1: Infatti, proprio perché è bello, lo bacia e se ne va.
0: Era così,
4: no? Bacia e se ne va.
2: Sì. Non era così.
0: I brutti li baciano tutti.
2: Io me lo ricordo così,
0: No. Bravo Max, tu che giri hai fatto? Sei stata a Sovarato in Calabria dalle tue parti?
4: Io vado, sì, sempre in Calafrica, ormai c'ho residenza fissa.
0: Sì.
4: A scrocco dei miei.
0: Vabbè, è giusto.
3: Certo.
0: Ti sei sparato un mese intero?
4: No, di meno. Vabbè. No, due settimane, sì.
0: Bravo, hai mangiato tutte le specialità?
4: Beh, si vede, sì, ho mangiato tutto quello che si poteva mangiare. Ah, anche se aveva,
2: anche
4: sì,
2: la sabbia credo
1: hai
2: che si sia mangiata.
1: Hai preso chili,
3: ma non è vero,
2: l'ombrellone si è mangiato anche. Bravo.
0: Allora, da Roma si torna invece a Milano nello studio rosa, splendida come sempre, ancora di più la nostra Betty. Buongiorno Betty, bentornata.
5: Ma buongiorno. Grazie, buongiorno a voi.
1: Ah, oh, madre la natura,
2: te la meriti.
5: Che esagerati che sì, siete.
2: Sei bellissima, Betty. Ti ho visto prima in corridoio di sfuggita.
0: Ma sempre bellissima, però devo dire, con la bronzatura, insomma.
1: È una bronzatura elegante quella della Betty.
5: Wow.
2: È ringiovanita, dagli due settimane che torna bianca.
5: No.
2: Okay. Un attimo.
1: Dorata.
0: Scusami Fabio, ripartito bene con un complimento. Fermati, cioè non è che devi andare ad aggiungere.
2: È un problema che abbiamo tutti quando rientriamo dalle vacanze.
5: Ha detto che tra due settimane crolla tutto, ragazzi, la tristezza.
2: Rimani bella ma bianca come un fantasma.
5: Ecco.
0: Betty, ma tu che giri hai fatto?
5: Io ho fatto un po' di giri, un po' lerici, ma proprio toccata e fuga. Poi Milano Marittima da amiche.
0: Ah, ecco.
5: Poi lago. Poi, vabbè, altre cosine, così, un po' in giro.
0: Non ci siamo fatti mancare nulla.
5: Nulla.
0: Bravo. brava, brava.
5: Sì. Grazie.
2: Il lago di Tiberiade, ovviamente, perché la Betty cammina sulle acque.
5: Scemo che sei.
0: Mi sembra tutto molto esagerato. Allora, Micio, tra poco ci racconterai, perché so che hai fatto una serie di sbattimenti che addirittura via chat in questi giorni ci scrivi, non vedo l'ora di tornare al lavoro.
1: Facchino, ma quando mai? Ma
5: è vero, l'hai detto.
1: Ma non
5: l'hai detto.
1: Vero.
0: No, l'hai scritto.
1: Che infami, veramente.
0: Vabbè, ma no, l'hai proprio scritto carta canta. Cioè. Hai detto, io mi sto sbattendo una cifra in Sardegna, non vedo l'ora di tornare al lavoro.
1: Mi gravo da una spiaggia a un'altra.
2: Però adesso la conosce benissimo, adesso. Se volete andare in Sardegna,
1: sono uno del posto,
2: è una
1: praticamente.
2: Guida turistica.
5: C'è di peggio comunque da migrare una spiaggia all'altra.
1: Dai,
5: dai,
1: bello, bello. Poi col senno di poi ci pensi e dici, vorrei tanto tornare in Sardegna.
5: Sì.
0: E va bene, invece l'uomo che ha attraversato gli oceani,
1: sì,
0: è vero, l'ha fatto prendendo più mezzi di trasporto.
1: Sì.
0: Porto, tra l'altro,
1: anche
0: sottomarini.
2: No, tutto, ho preso tutto.
0: Ritorna fra United States of America, Fabio Liucci.
2: Buongiorno,
0: direttamente
2: ciao.
0: Da Miami.
2: Sono contento.
0: Sei contento?
2: Sono contento di essere tornato, di avervi rivisto e di risentire tutti.
5: Che dolce.
0: Grande, okay, grazie. Bene,
2: bene. Aspettiamo il capitano adesso, lunedì.
0: Assolutamente,
2: prossimo.
0: Assolutamente. In tutto questo,
2: dov'è?
0: Non pizza fate, non è...
1: fate domande, ragazzi.
0: No, dai, non facciamo domande.
5: Non c'è.
1: Questo giorno se l'era preso già lontano nel 1998.
2: Ma come,
0: scusami. Lui aveva chiesto un 31 di agosto, un giorno di ferie probabilmente nel 2023.
1: Il 2000, no, è vero.
0: Ecco, quindi,
1: non si può dire.
5: Ma in Italia o è all'estero ancora?
0: Chi può dirlo? Beh,
2: è morto, ecco, da qualche parte.
0: Chi
2: magari
0: può dirlo?
1: Beh, quest'estate io so che andava a fare il safari.
2: Sì.
1: È andato, sì.
0: Ah, era, sì, cioè, sono andato in Africa, si è dato un tono, dici, quest'anno.
1: Sì, sì,
2: cioè, tu dici che l'ha presa a calcio una zebra? No, no, per lui.
5: Ma sarà con una gazzella, ragazzi.
2: Sì, cioè, lui cosa faceva? Il leone gli correva dietro.
1: La gazzella ladra.
0: Va bene, ne aspettiamo, Piripizza. Ma insomma, voci di corridoio ufficiali. Boris Mantova, Boris Mantova, infatti, adesso andiamo da lui. Ci dicono che domani, insomma, anche il nostro Piripizza sarà qui, quindi piano piano si va a comporre il puzzle di tutto esaurito. Allora, tantissimi messaggi, vi leggiamo tra poco. Buongiorno Boris.
6: Bentrovata Elenia, buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora Boris, le tue vacanze penso siano andate bene.
6: Per fortuna sì, grazie mille.
0: Oh, va che bello, va che bello. Piuttosto, hai notizie di pizza? Cioè, ci confermi che domani sarà nuovamente con noi?
6: Rientrerà nelle prossime 24 ore,
0: okay,
6: dopo il dopo la gita.
0: La gita?
5: Dopo...
6: ricordate ricordate il film Fantozzi va in pensione?
0: No. Gita IMPS?
6: Gita IMPS, il rientro è previsto per domani, salvo ovviamente accertamenti medici.
5: Oh, poverina, allora.
1: Come grandi calciatori.
0: Grande
1: grandi
0: pizza.
1: Sportivi.
0: Allora, Boris, perdonaci, approfittiamo subito di te, della tua presenza, perché stanno arrivando tantissime segnalazioni, infotraffic. Non so se.
2: Cioè,
0: subito, prego, così in apertura riusciamo già a dare un po' di informazioni, ma vedo una situazione allucinante. Autotraffic, per esempio, verso Bologna, tangenziale ovest, tutta bloccata. Primo messaggio che vedo che leggo,
6: sì,
0: ma c'è un delirio anche nella est Milano.
6: Partiamo dalla ovest, dove
0: vai,
6: ci sono 9 km di coda per un tratto chiuso tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e Pavia Rozzano Assago in direzione dell'allaccio A1 Milano-Napoli. È una situazione che si protrarrà per problemi proprio sulla circolazione della stessa veicolare sostanzialmente, quindi non c'è al momento un incidente, ma bisogna fare attenzione e soprattutto mettersi in coda perché non ci sono altre possibilità. Mentre per quanto concerne la tangenziale est di Milano, ci sono code a tratti tra Cologno Monsese, Sesto San Giovanni Sud, Dell'Ambrate, Melzo, Dogana Segrate, sempre in direzione della Laccia 1 Milano-Napoli, insomma si è creato una sorta di imbuto. Ci sono ciclisti, tra
0: ciclisti?
6: L'altro sulla strada fate a...
0: Ah.
6: Sì, ci sono ciclisti questa mattina sulla 1, sulla 51 tangenziale est di Milano. Fate attenzione, la situazione si andrà risolvendo. Considerate che è un giorno di rientro, forse il primo grande rientro ufficiale dell'estate 2026.
1: Sì.
0: È vero, è vero. E noi naturalmente non possiamo che augurarvi buon rientro.
1: Buon rientro,
0: forza,
1: buon rientro.
0: Forza, insomma, se è il primo giorno di lavoro come per noi, come per moltissimi italiani.
1: Esatto, esatto. mi raccomando, attenti sulle autostrade.
0: Sulle strade,
1: attenzione,
0: sulle autostrade, esatto.
2: Molti sono partiti anche questo weekend, quindi...
0: E poi certamente, sì, come abbiamo detto, ci sono anche i vacanzieri di settembre. Vediamo come sto, ci scrive
6: Dicevate
0: Miriam,
6: bene,
0: da Torino.
6: 10 milioni.
0: 10 milioni di italiani in vacanza, godetevele tutte. Una settimana di vacanza al mare, oggi di nuovo al lavoro, dai che si parte. Lui Emiliano, appunto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Da Torino, buongiorno Ciurma, bentornati. Un abbraccio da Benjamin, camionista da Vicenza in viaggio e sta andando, pensate un po'... In Spagna.
2: Ah. Hola, voi
0: in Spagna. E le ferie, dice, le fa a dicembre. A dicembre. Benjamin, ti mandiamo un abbraccio enorme. Chi è Betty?
7: Bentornati!
0: Grazie!
7: Siete mancati tanto tutta la mattina. Colazione, capitano.
0: Grazie, bella. Ciao. Noi siamo in autostrada direzione Livorno, imbarco per Sardegna. Vedi, a proposito di vacanze di settembre,
1: bellissima.
0: Sono Davide, Silvia, Samuel e Crystal dal Cadore, che meraviglia. Vedi, ci diceva per esempio la nostra Eleonora, che salutiamo,
1: al
0: centralino, che in una certa parte d'Italia,
1: sì,
0: mi sembra la Romagna, dal 25 di agosto, insomma questi ultimi giorni di agosto, la Romagna si era praticamente svuotata.
1: Sì, beh, ma si stava
0: tanto
1: svuotate,
0: bene, no? Tutto questo per dire che...
2: Sì, perché non c'era più la Betty, è andata via.
0: No, questo per dire che insomma poi chi chiaramente ha dovuto lavorare, faticare, sudare, perché ha fatto un caldo pazzesco, rimanere in città ad agosto, poi adesso si godrà comunque un settembre.
1: Si stanno ripopolando le città.
0: Spero magico per chi fa le vacanze ora. Allora, disco del bagnino?
1: Il disco del bagnino!
0: Bagnino, bagnino!
8: Signora!
0: Me lo metti un disco?
8: Senti qui che roba!
0: Bagnino!
8: È il disco del bagnino!
0: Allora, dopo lo facciamo, Fabio, sì, assolutamente. No, dai, facciamolo subito, sennò ci dimentichiamo. Apriamo e chiudiamo parentesi, che poi non è una parentesi, ma è giusto e doveroso da parte nostra ringraziare i colleghi di Radio 105, naturalmente.
1: Grazie, che ci hanno sostituito. Grazie,
0: hanno preso questa fascia in mano per tutto il mese di agosto.
2: Io non li ringrazierei, potevamo fare una settimana in più, scusami.
0: Piantala.
2: So, potevamo farci tornare il 7.
0: Adesso Micio li saluta tutti uno per uno e li ringrazia da parte nostra.
1: Grazie, colleghi.
0: Dai, Dario Micolani, Dario Spada, Edo Mecca,
1: grande,
0: Linda, grande. Linda Pani, insomma, grazie di cuore, grazie. Vi abbracciamo fortissimo. Allora, chi c'è? Dove andiamo?
1: Andiamo a conoscere Floriana da Brescia. Buongiorno.
0: Attenzione, perché stiamo parlando di vacanzieri di settembre. Buongiorno Floriana, e mi sa che Floriana sta partendo.
1: Parte.
0: Brava, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Floriana, allora, da Brescia direzione?
9: Isola d'Elba.
1: Isola d'Elba.
0: Beh, vabbè.
1: E in questo momento dove ti trovi? Cioè, stai partendo nel senso che stai partendo col traghetto o stai partendo con la macchina per raggiungere?
9: Stiamo arrivando a Piombino.
1: A Piombino, esatto.
9: Sì, e siamo quasi a Piombino, manca poco.
0: Siamo chi, Flo?
9: Com'è? Io, il mio marito e mia figlia, dodicenne.
0: E la dodicenne.
2: Scusa, Floriana, tu conosci l'isola d'Elba? Perché Mitch in Sardegna è molto forbito, ma Ilenia sull'isola d'Elba è anche lei molto forbita.
0: Floriana, ci sono bisogno? State diverse volte anche quest'anno, Sono appena tornata dall'Elba. Quindi se vuoi qualche dritta, chiedimi pure. Che zone farete?
9: Ecco, andiamo in una zona nuova che non conosciamo, che è Rio Marina.
0: Ah, molto carina.
2: E
9: in quella zona
2: tutti,
9: lì che la parte est non l'abbiamo mai vista, quindi è una cosa nuova. Abbiamo visto l'altra parte, vediamo questa che è nuova.
0: Vabbè.
9: Rio Marina, Cavo e...
2: Sì, ci sono dei ristoranti dove Ilenia va sempre, se vuoi lasciare il suo nome e conto,
0: Non è vero. Beh, insomma, godetevi queste vacanze. Floriana, posso dire che dal mio punto di vista, evidentemente, ma converrete con me, l'isola d'Elba è sempre garanzia. Si sta sempre bene.
9: Verissimo.
0: Bravi ragazzi, quanti giorni fate?
9: Faremo 5 giorni.
0: Ok, beh, sufficienti.
9: Sabato ritorniamo.
1: Riparte anche la scuola.
0: No,
1: dopo.
0: Dai, però sufficienti secondo me per riposarsi, anche per fare dei bei giri, insomma, interessanti.
9: Sì,
0: in quella
9: infatti
0: zona.
9: Dei bei bagni. vogliamo fare i bagni.
0: Bello, bello, bello.
1: Godetevela, godetevela.
9: Sì, sì.
0: Allora, super Floriana e Family, grazie per essere con noi, buon viaggio, siete il...
9: Un bacione a tutti, un bacione a tutti, vi seguo sempre la mattina.
0: Grazie, siete il, i primi bagnini dell'ultima settimana, dell'estate di tutto esaurito. Che disco avete scelto? A chi lo dedicate?
9: Lo dedico a mia figlia che sta dormendo, che adesso lo sente. Amore. Però lo dedico a lei, Lady Gaga.
0: Lady Gaga, Runway, ah, è quella, no?
1: La sigla del Diavolo Veste
0: quella
1: Prada 2.
0: Quella del Diavolo Veste Prada 2?
2: È andata a svegliarla, aspetta, no, dai. Ah. Ciao Floriana!
0: Manici, penso di sì comunque.
2: È caduta. La macchina molto lunga, forse una limousine.
1: Poverina, ciao!
0: È quella.

0: 5 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
4: Ce la metti!
5: Betty mi ha confessato che un po' pizza le manca, eh?
4: Anche a me manca tanto.
5: Ma non è vero.
4: Se ti sei. Come non è vero?
6: Sei già parecchio arrabbiato. Vieni qui, ti faccio un invito. Stai con me.

0: Buongiorno Betty, bentornata, ma che giorno è?
1: Ma buongiorno, oggi lunedì 31 agosto 2026. Si festeggiano San Raimondo.
2: Auguri Raimondo.
1: E Sant'Abbondio.
2: Auguri Abbondio.
1: Patrono della città di Como. Per il viaggio nel tempo, pensate, 138 anni fa, nel 1888.
3: Forse pizza c'era, forse però.
1: Domani glielo chiediamo se c'è.
3: Secondo me sì.
1: A Londra viene trovata Mary Ann Nichols, considerata la prima vittima ufficiale del serial killer Jack lo Squartatore.
0: Mamma mia!
1: Vero?
0: 1888?
1: Esattamente.
0: Pazzesco.
1: Invece 71 anni fa, nel 1955, viene presentata la San Mobile, la prima automobile alimentata energia solare.
3: Direi che non ha funzionato tantissimo, non ce ne sono.
0: No, infatti poi...
3: Modello unico.
0: Sì. Sparita.
1: Non ce ne sono, vero, ora?
3: No, mi sembra, no.
1: 29 anni fa, invece, nel 1997, finisce in tragedia la corsa per le strade di Parigi per sfuggire ai paparazzi. Sì. Nel sottopasso stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Lady Diana Spencer e il compagno Dodi Al-Fayed.
2: Mamma mia, che notizia. Ricordo ancora, ero in macchina che rientravo da Marotta con i miei genitori e la radio passò la notizia.
1: Anch'io me lo ricordo bene, sai, il momento. Per l'angolo musicale, 29 anni fa, nel 1997, in vetta alle classifiche di vendita italiane, ci sono gli Acqua con Barbie Girl.
0: Non mettiamo tutta questa?
3: Dopo,
0: dai! Life in plastic, it's fantastic!
1: E ora passiamo all'oroscopo, molto importante.
0: Ah sì, perché è importante?
1: I segni propizi di oggi sono al primo posto il Toro.
0: Oggi mi sento...
2: Toro.
3: No, che senso?
0: Veramente, niente proprio.
3: Mi stai spaventando, Elena.
1: La lotta per il potere è aperta e voi ne siete i vincitori. Brava Elena.
0: No, non sono io.
1: No, vabbè. E poi anche il Capricorno.
0: Il nostro Pidipizza.
3: Complimenti, pizza.
0: E non c'è.
3: Ah, no.
1: Belli e freschi, come non vi sentivate da tanto tempo.
0: Grazie, ancora in vacanza.
1: Disgraziato. Invece il segno nefasto di oggi è la Bilancia.
3: No!
1: Ah. Ricordate che solo i tori... Ilenia, solo tu, solo i tori,
0: sì,
1: partono all'attacco a testa bassa.
3: Scusa,
1: quindi riflettete.
3: Che oroscopo è? Cioè, lo dobbiamo interpretare.
1: Sì.
3: Andiamo con problemi.
0: Cioè, deve
1: fatti i fatti tuoi.
0: Nel senso che deve partire a testa alta?
1: Sì, deve...
0: alzare la testa.
3: Hai capito, Boris?
1: Ma ora chiudo con il proverbio.
0: Attenzione, perché questo è il primo proverbio della stagione.
2: Mm.
1: Disse il grillo alla formichina: lavora tu fino a domattina.
3: E poi
2: la formichina cosa disse?
1: Che significa che le persone che non si impegnano nel lungo periodo non raggiungeranno mai i risultati.
3: Esatto. Brava.
0: È vero, brava Betty, direi come inizio molto bene. Questo è solo l'inizio.
3: Allora, già che non hai chiesto una da Barzelletti, io sono contento.
0: Aspetta, dalle il tempo di rientrare, di prendere di nuovo.
1: Ma la volete subito così?
2: No, verso fine settimana.
1: No, ma se voi la volete io ce l'ho.
0: Cioè, perché tu sei tornata e saresti già pronta nel caso, Betty.
1: Ma certo, io sono sempre pronta.
0: Secondo me sono le 7:27, ne hai assolutamente
2: sta,
0: facoltà,
2: dai.
0: E hai pure tempo.
2: Ci sta,
1: ah,
2: ci
1: ne
2: sta.
1: Ho una molto bella.
0: Dai, vai, Barzelletti.
3: Ma veramente?
1: Sì.
3: Ma
1: il
3: no,
1: colmo per una gallina con la febbre.
3: Aspetta.
0: Allora, il compro una gallina con la fa... Ah, la seconda... penso di saperla.
2: Io la so. Chi la dice
0: dei tre?
3: No, non ditegliela, fatela dire a lei che fa ridere.
0: Ha a che fare con i cavalli?
2: C'entra l'uovo?
0: Ah, tu l'uovo, io i cavalli, tu?
3: L'uovo.
2: Ma se c'entrano i cavalli?
0: Febbre da cavallo!
2: Ma sei una gallina!
0: Appunto!
1: Fa ridere febbre da cavallo, però è quella.
0: Il colmo per una gallina che ha la febbre, vabbè, vai.
3: Sì, ci sta la tua, ci sta.
1: Vai, ho cambiato il finale, avere la febbre da cavallo.
2: ma no!
1: È bella così.
0: Ma qual era in realtà? Aspetta che non ero pronta, le so tutte, manco mezza. Allora, il gioco dell'estate di tutto esaurito, attenzione, consiste nell'aiutare Piripizza, ma oggi non c'è. Quindi aiutiamo te, Mitch.
2: Ha lasciato qua il cruciverbone.
0: Va bene. Aiutiamo te, ha lasciato il cruciverbone, a completare il cruciverba dell'estate, anche perché l'estate sta finendo.
2: È un anno
0: e
2: se ne va.
0: Quindi mo lo dobbiamo finire questo cruciverba.
2: Ne mancano poche. 22 centrale.
0: Centrale.
2: Insieme a fucile e d'occhiali, in una celebre canzone.
0: Vabbè, dai, ma è facilissimo. Nonostante tutto, amici, vi diamo comunque tre opzioni. Allora, attenzione, insieme a fucile e d'occhiali in una celebre canzone.
2: 1. Formine. E formine. 2. Escort.
0: Ma perché?
3: Vabbè, ci stanno bene.
0: Non ha senso.
3: Voglio sempre quest'estate come...
2: 3. Pinne.
0: Allora, insieme al fucile e agli occhiali ci sono le formine in una famosa canzone. C'è una escort.
3: Le formine.
0: Ci sono le pinne. Lo sai o pensi di saperlo? Allora scrivilo ora al
2: 342 41 15 105.
3: Con l'escort ci sta, eh?
2: Ci sta.
4: Ma tu lo sai.
0: Ci sta.
2: Sì,
0: qual è il colmo per
5: le so tutte.
3: Andare in giro in macchina.
5: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
1: Avete bisogno di ferie, tutti.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
15: Cambiare password. Allora, estate 2026.
16: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
20: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
22: Ma tu lo sai?
23: Sì, sì, io lo so.
24: Sì, lo so.
25: Le so tutte.
26: Le so tutte!
27: Siamo pronti, amici? Le so tutte, ma tu le sai?
28: Sì, io le so,
27: se le sai, salle. Allora, è il gioco dell'estate di tutto esaurito. Attenzione, oggi la definizione è...
28: Sì.
27: 22, centrale, insieme a fucile ed occhiali in una celebre canzone. Non è difficile, le tre opzioni, le vogliamo ricordare, amici?
28: Formine, escort, pinne.
27: Occhio, perché vi stiamo già chiamando, quindi se avete mandato la vostra risposta, la nostra telefonata potrebbe arrivare entro il quinto squillo. Pronti a dire anche pronto?
28: Sì, sì, possono rispondere come vogliono.
27: Alla
28: dai.
27: Domanda, tu le sai? La risposta è:
28: le so tutte.
27: Questo è il terzo già.
29: Dai, dai.
30: Pronto?
27: Pronto, buongiorno.
28: Chi sei?
30: Buongiorno.
27: Ciao, benvenuta.
28: Come ti chiami?
30: Nicole.
27: Ciao Nicole, dove siamo?
30: Siamo ad Asti.
27: Siamo ad Asti, ad Asti.
29: Oh, brindiamo.
27: Brindiamo, Cigin. Senti Nicole, ma tu sei brava, hai dato la risposta giusta.
30: E beremo.
27: Vuol dire che tu le sai, no?
30: Sì, le so tutte.
27: Ma sei brava, Nicole.
29: È pronta.
27: Allora, senti, Nicole, intanto ti chiediamo la risposta corretta, poi se vuoi chiacchieriamo anche un po'. Formine, escort o pinne, insieme al fucile e gli occhiali?
30: Pinne,
27: ma certo, dai, che ci azzeccavano le altre.
28: Con le pinne, fucile ed occhiali.
29: E in alcune occasioni ci azzeccano sempre.
27: Okay.
28: Non so perché.
27: Nicole, infatti, che fai ad Asti e come è andata la tua estate?
30: Per me è andata bene.
27: Oh, sì. E cosa hai fatto, Nicole? Sei andata un po' via?
30: Sì, sono andata una settimana in vacanza con la mamma e la nonna.
27: Ah, e dove?
30: A Rimini.
27: Hai capito. Ti sei divertita, Nicola, a Rimini?
30: Sì, molto.
27: Molto. Ma sei andata anche un po' in vita?
29: Ballare.
27: La sera?
30: Sì, ho fatto un sacco di giri.
27: Ah, hai fatto tutti i club della zona.
28: È brava, sì. Nicola.
27: Con la nonna, hai detto, e la mamma?
30: Sì.
27: Hai portato anche la nonna al club?
30: Sì.
27: Grande nonna.
29: Mi hanno detto che il mare quest'anno a Rimini era eccezionale.
28: Sì, bello.
30: Eccezionale.
28: Bello. Meno male.
27: Brava Nicole, tu che fai nella vita?

0: Perché dobbiamo far fuori quegli estivi che sono in magazzino, però per farlo ci devi dare la risposta corretta alla prossima definizione. Ocio è il 5 davanti.
1: Sì, mi raccomando Nicole, non ti buttare subito sulla risposta.
0: Pensaci, intanto leggiamo la definizione, amici.
1: Il vero nome di Checco Zalone.
0: Allora Nicole, tu sai chi è Checco Zalone, vero?
1: Ce l'hai presente? Checco Zalone. Sei da sola intanto, non c'è nonna, mamma, non c'è nessuno lì?
2: No.
1: Ottimo.
2: No.
0: Allora, Nicole, Checco Zalone sai chi è? Sì, è un personaggio, è famosissimo,
2: sì.
0: Attore, comico, cantante, conduttore, è uno showman, ha fatto un film, esatto, diversi in realtà, anche uno da poco. Allora, le tre opzioni sono: uno,
1: Francesco Zalone. 2, Luca Medici. 3, Mario Scassati.
0: Allora, te le ripetiamo, dopodiché Nicole ti diamo pochi secondi per rispondere. 1, Francesco Zalone. 2, Luca Medici. 3, Mario Scassato.
2: Luca Medici.
1: Ma bravissima!
0: Siamo partiti alla grande.
1: Ma grandissima.
0: Con le so tutte. Allora Nicole, arriva il nostro paccone, tutto branded, pieno di gadget, naturalmente.
2: Grazie.
0: Di cose belle per te. E Michi, aggiungi qualcosa per Nicole?
1: Un ombrellone per l'estate.
0: Ah dai, per l'anno prossimo.
3: È finita.
1: Era bello, era quello che ho usato io quest'estate.
0: È usato però.
3: Sì,
0: Nicole, ti
3: però.
0: Abbracciamo forte. Tu vuoi approfittarne e fare dei saluti d'asti?
2: Io saluto i miei vecchi compagni di scuola, tutta la mia famiglia, e saluto anche a voi che l'ascolto ogni giorno.
0: Amore,
3: ciao,
0: bello. Goditi ancora questa settimana di riposo. Ciao.
1: Ciao.

0: secondo me, quantomeno di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Dei pinguini,
1: grandi pinguini
0: nucleari che suonavano qui a tutto esaurito su 105 alle 7:44 minuti.
2: Buongiorno!
0: Posso dirlo, buongiorno dalla Giorgia?
3: Sì. Buongiorno!
0: Buongiorno! Vai Betty, chi è?
4: Ciao, Radio 105, sono Tommaso in provincia di Arezzo.
0: Ciao,
4: e siamo
0: Tommaso.
4: Con la mia famiglia, stiamo andando in vacanza a San Martino di Castrozza.
1: Bello,
0: ciao,
1: montagna.
0: Montagna, ma che bello! Ciao.
2: Arezzo è il mare, giusto?
1: Dei posti.
2: Non c'è il mare ad Arezzo.
1: No, ad Arezzo non
2: c'è il mare.
1: Nell'entroterra Arezzo.
2: A San Martino di Castrozza
1: è in montagna.
2: C'è il mare,
1: no?
0: È montagna.
2: Non ci sono i lari. Lui allora.
0: Allora, gente che parte, ce n'è tanta.
3: Sì.
0: Stiamo leggendo i vostri messaggi. Gente che torna, naturalmente.
1: Che
0: parliamo, esatto, proprio di questo. Questa mattina, perché per molti oggi è il primo giorno di lavoro dopo le vacanze. Sì. Tu, Betty, avevi un messaggio su un primo giorno?
3: No, su gente che va ancora in vacanza.
0: Sentiamo,
3: ragazzi.
0: Sentiamo chi va. Sentiamo.
5: Ciao R105, sono Aurora.
0: Ciao.
5: Da Padova.
0: Ciao,
5: e
0: bella.
5: Vi sto scrivendo perché stiamo partendo per Napoli per 6 giorni.
0: Ah.
5: Ciao!
1: Napole!
2: Finché non inizia la scuola, la vacanza è sempre dietro l'angolo.
0: Ma è giusto,
1: fanno
0: è
1: bene
0: giusto.
1: A godersela.
0: Ed è bello, però appunto c'è tanta gente che oggi 31 di agosto, lunedì, riprende ufficialmente
1: il
0: l'attività. Eh sì, e quindi inizia la sindrome da rientro. Leggo un titolo, amici. Sei appena tornato dalle ferie, ma sei già stanco?
2: Sì.
1: È abbastanza comune questa cosa.
0: Mamma mia. Il vero motivo potrebbe essere il lavoro.
1: No.
0: Ma veramente?
1: Perché? È un genio chi l'ha fatta.
2: Pensavo la suocera io, no,
0: ma che davvero? Allora, intanto
1: vabbè, però ci sta, dopo giorni di relax
0: vi chiediamo,
1: alla fine,
0: amici, facciamo un piccolo censimento, un mini sondaggio, insomma, tra
3: il
0: di
3: marketing.
0: Noi esauriti, quanti riprendono ufficialmente il lavoro oggi dopo una, due, tre, i più fortunati magari 4 settimane di stop, e come va? Come state? Come vi sentite?
1: Come lo riprendete magari gradualmente o a pieno ritmo subito? Esatto. Perché anche quello fa
0: come
1: la differenza.
0: Come l'inserimento all'asilo, dici.
1: Come l'inserimento all'asilo.
0: Un'oretta al giorno.
2: Dovrebbero far così, però
1: dopo un'estate a ritmi completamente diversi, orari diversi, cioè secondo me rientrare subito di botta fa male. Ditecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, Boris, veniamo da te.
6: In realtà è un tema che abbiamo toccato in passato dicendo che troppe vacanze cambiavano il nostro ritmo di vita, di conseguenza tornare al lavoro poteva essere pesante. C'è invece una nuova indagine che evidenzia come sia il lavoro il vero motivo, cioè l'iperconnessione e lo stesso tempo professionale che invade il tempo libero. Sostanzialmente si allunga il tempo di lavoro, diminuisce quello delle ferie, e questo provoca quasi un burnout negli italiani. In particolare, considerate, c'è un dato: il 32,5% degli italiani dichiara che spesso viene contattato fuori dall'orario di lavoro.
0: Ah.
6: Il 52% lavora almeno 1/2 ore di straordinario a settimana.
0: Subito. Appena rientrato,
6: subito.
0: Già straordinario.
6: Esatto.
0: Caspita.
6: E poi devi aggiungere il fatto che durante le vacanze molti non hanno seguito i consigli degli esperti. Lasciate a casa lo smartwatch, non accendete necessariamente l'email, salvo non siate costretti perché partite IVA e quindi impegnati in attività collaterali. Sostanzialmente il lavoro sconfina nella vita privata, o meglio nel tempo libero, e questo comporta per il cervello un cambiamento quasi ingestibile, tale da poter poi dire: ma sono stanco, mi sono riposato? No, sono stanco lo stesso.
0: Quindi ho fatto bene io quest'anno, ragazzi, per la prima volta in assoluto nella storia.
1: Sì, che cosa è successo? Racconta.
3: Che hai fatto?
1: Allora, confidati.
0: Sì, sto dicendo.
2: Dicelo,
0: non è che si sa che confidenza comunque.
2: Dai, racconta.
0: No, non in senso assoluto,
1: sì,
0: ma mi sono praticamente quasi totalmente disconnessa.
1: Oh, e beh, dai.
3: Che brava.
1: Dai, merito anche di Tony che ti ha fatto divertire, nel senso,
0: sì,
1: avete condiviso insieme.
0: Pochi social,
1: social,
0: proprio una storiellina ogni tanto, andavo a sbirciare quasi zero i fatti degli altri.
2: Ma infatti io guardavo quelle di Tony, mica di Lena.
0: Non è vero,
2: no,
0: io quello riposta le mie.
2: Mira,
0: il lavoro sporco lo faccio io, quello riposta le mie, che non c'ha voglia.
2: La baba bar, che
1: chi è Betty?
0: Sì, vai.
7: Buongiorno. Buongiorno Giurma.
0: Ciao, buongiorno.
7: Io sono uno di quelli che dopo 3 settimane di ferie rientra al lavoro esattamente questa mattina.
0: Okay.
7: E no, ragazzi, non sono pronto. Non sono psicologicamente pronto, però bisogna farlo.
0: Non puoi
1: ce
0: fare.
1: Lo scrive la Davidina e condivido che il trauma del rientro non è soltanto svegliarsi presto la mattina o il lavoro, ma realizzare anche che il frigo è vuoto, che c'è da fare la lavatrice, che non si fa da sola. È vero, perché tu arrivi con tutti. E io aggiungo anche fare la spesa.
0: Raga, io ho fregato tutti quest'anno.
3: Che hai fatto?
0: Non è che sia chissà che confidente.
2: Hai comprato dei vestiti in vacanza.
1: Non ti sei fatta la valigia? Acquistavi direttamente sul posto.
0: Ho fatto una roba fichissima. Siccome abbiamo preso una casa in affitto per le vacanze con lavatrice, ho lavato tutto lì. Sono tornata che avevo tutto.
1: Chissà che cosa pensavo avesse fatto.
2: Questa
1: ragazzi.
2: Cosa è molto interessante.
0: Ma tu stai scherzando? Ma io avevo tutto pulito. Poi cosa ho fatto?
2: Legato.
0: Cosa ho fatto? Sì, non stirato perché ci manca. Ma tante cose non le stiri neanche.
1: Sì.
0: Ah, ho lavato bene l'interno della
1: boccia,
0: valigia.
1: Della valigia.
0: Certo. Bello tutto sterilizzato. Tutto bello pulito.
2: Preciso.
0: Ho messo tutti i vestiti puliti.
1: Sì.
0: Ah, sono tornata a casa, ho smontato la valigia, ho rimesso tutto o nei cassetti o addirittura nelle robe, esatto, o da stirare o nelle cose da mettere via proprio perché ciao fino all'anno prossimo.
2: Così Tony può stirare, bella idea.
0: Ragazzi,
2: brava.
0: Non ho fatto neanche una lavatrice questa.
3: Wow.
1: Brava.
0: Va bene,
1: brava.
0: Allora un po' di consigli, poi ce li facciamo dare da Boris e quindi dagli esperti per affrontare la sindrome da rientro e poi vi leggiamo naturalmente, ma io sento già la base in sottofondo.
1: Sì. Sì, perché sta arrivando Big Smile. Le barzellette.
0: Ci sono i bimbi?
1: Barzellette. Ci sono i bimbi oggi, sì.
0: Allora, Big Smile con i bimbi. Come sempre ci piace inaugurare il Big Smile il lunedì. 4 barzellette vanno in sfida. Una sola vince. Vamos.
2: 1, 2, 3, 4.
8: Big Smile. 1.
9: Sono Noah. Vengo da lì in provincia di Brescia. Voglio lasciare la mia barzelletta. La maestra di Pierino aveva incaricato alla classe che dovevano portare un modellino sulla città. E Pierino porta un water e una candela. E la maestra dice a Pierino: Pierino, ma che modellino di città hai portato? Chicago di notte.
8: Due.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno,
10: io mi chiamo Emanuel Crux e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Emanuel.
10: Tutoro e Tutiro, sono due fratelli, vanno a giocare a nascondino nel bosco. Tutiro inizia a contare mentre Tutoro si va a nascondere. Quando Tutiro finisce di contare, va a cercare Tutoro nel bosco. A un certo punto Tutiro vede che qualcosa luccica all'interno di una caverna. Entra dentro a controllare perché pensava che fosse Tutoro, ma invece trova un orso che lo uccide. Morale, non è Tutoro ciò che luccica.
11: Ciao, sono Emma da 6 anni. Questa è la mia barzelletta. C'è una gallina di nome Betty. Sapete cosa fa quando ha la febbre?
0: Da cavallo?
11: Le uova sode.
0: Betty, era la tua barzelletta.
1: Era questa.
12: Ciao, io sono Tommaso da Poggibonsi e questa è la mia barzelletta. Lo sapete cosa fa una lumaca sopra a una tartaruga?
0: No.
12: Due lenti a contatto.
0: Oh.
8: Big smile, smile.
1: Tu, Betty, l'hai rubata la bambina, la barzelletta.
3: Ma che sapevo.
1: Mamma mia.
0: Cioè, Betty, hai zanzato una barzelletta.
1: Mamma mia.
3: Ma poi
0: una bambina
3: alla fine l'ho cambiata con la tua, dai.
2: Ma la dovevi raccontare tu?
1: Non lo sapeva neanche lei.
0: Io volavo. Allora, la 1, la 2, la 3 o la 4, chi vince questa prima batteria lo decidi tu, dove, come, quando si vota.
1: Qual è la più divertente? Votatela al 342 41 15 105.
0: Adesso.
2: Tutori o Tutoro?
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito.
8: Tutto esaurito, sempre numeri uno.
7: Perché le donne avrebbero bisogno di dormire di più degli uomini?
9: Una cazzata, sì. Voglio dire, non è vero.
10: Chiaramente non si offenderà la professoressa Alexander. A quanto pare le donne devono dormire di più perché hanno più pensieri degli uomini. E questo può far scattare la polemica delle bollette piuttosto che del condominio, le mamme invece della chat delle scuole dei bambini.
11: Usano di più il cervello, dai.
10: In realtà il loro impegno mentale e fisico è tale che il corpo, unitamente agli ormoni, chiede maggiore riposo.
7: Chi è Betty? Chi è?
12: Marco, noi donne abbiamo bisogno di dormire di più perché il nostro cervello lavora il doppio rispetto a quello di un uomo.
7: Vedi? Ma Boris, allora avevi ragione.
10: Ti ringrazio della fiducia.
7: No, ma io ho sempre fiducia.
13: Ascoltatore di Tutto Esaurito, è molto particolare. Se lo guardi negli occhi, ha un sorriso spettacolare. Perché anche gli occhi gli sorridono, le orecchie si esaltano e la bocca non finisce mai di raccontare tutte le emozioni che Marco Galli e la sua ciurma gli riescono a far provare.
7: Vogliamo dire che magari quelle che non ci riescono poi sono leggermente isteriche?
14: Abbastanza. Che c'entra?
7: Non lo dico io, non lo penso io, lo dice la ricerca.
10: È esattamente così, Marco.
14: Succede
10: una maggiore propensione al nervosismo.
7: Vedi, senti?
10: Anche l'uomo nervosismo.
7: Certo.
10: Che l'uomo magari sfoga con
7: supporta,
10: se stesso,
7: sì.
10: O tollera.
15: Tutto esaurito.
16: Dammer.
15: Con Marco Galli.
17: Quanto ha detto che dobbiamo dormire?
7: Tanto. 14 ore.
16: Tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Tutta l'estate con te. Solo su Radio 105.
15: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: A Radio 105 sono le 8.
1: Grazie pizza.
2: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
3: cambiato voce.
2: Il capitano Marco
3: Gallo. Ciao Marchino.

0: consumanza, però, cari amici esauriti, quindi significa che vi stiamo portando.
1: Esatto.
0: Piano piano, insomma, verso una nuova stagione di Tutto Esaurito, che partirà più o meno ufficialmente la prossima settimana, a partire dal 7 di settembre, con il ritorno del nostro capitano Marco Galli, che insomma aspettiamo veramente con il cuore in mano.
2: Sta casa aspetta te.
0: Sta casa aspetta te. Intanto domani dovrebbe, il condizionale d'obbligo, si torna dalla gita INPS, esatto, il nostro Piripizza, devo dire che insomma ci manca tantissimo, non vediamo l'ora di abbracciare anche lui,
1: che si è divertito tantissimo quest'estate. Poi ce la faremo raccontare.
3: Tu l'hai sentito?
1: L'ho sentito tra una Jeep e un'altra durante i safari.
2: Ma non è vero, lui non sente mai nessuno quando è in vacanza.
1: Bravo Pizza.
0: Ragazzi, però lo possiamo dire, noi abbiamo la nostra chat interna, no, di WhatsApp, tra di noi, insomma, colleghi.
3: Però.
0: Sì, no, dove ci scambiamo ogni tanto,
1: sporadicamente, qualche saluto
0: e anche durante le vacanze, ovviamente, l'abbiamo fatto. Sì. Anzi, vi ringrazio pubblicamente per gli auguri di compleanno
2: auguri che mi avete fatto tutti.
3: Mi sembra che abbia scritto tanti auguri Lenia, lasciatemi stare, una roba.
0: Lasciatemi stare. E però mi ha dato la foto di, cos'erano, delle giraffe? Dei rinoceronti?
3: Secondo me era un incrocio strano che solo lui ha trovato.
1: Potete confondere delle giraffe con rinoceronti, però va bene.
3: Pizza riesce.
1: Comunque, va bene che siete di città, però dai.
0: Vabbè, comunque sembrava una foto presa da Google, ve lo dico.
2: Brava Lenia, anche secondo me chissà dove è stato alla fine.
1: Qualcuno scrive che sta scavando in qualche box di sua proprietà per trovare il petrolio, visto il caro benzina.
3: Ma no, è andato là, si è comprato il deserto, si è comprato dove fanno i safari.
0: Vabbè, mamma. Per il resto, insomma, la ciurma c'è. Io sono Ilenia, buongiorno, c'è Amici qui accanto
1: ben
0: a me.
1: Ritrovati.
0: Fabio Liuzzi, regia Milano.
3: Buongiorno
0: da Roma, il nostro gladiatore Max Mari.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a Betty.
2: Presente.
0: E buongiorno Boris.
4: Ben trovati.
0: Allora Boris, stiamo parlando di sindrome da rientro. Abbiamo un po' di messaggi intanto da leggere e da ascoltare. Ora veniamo da te Betty, ma soprattutto preparati, perché vogliamo un po' di consigli per affrontare al meglio il rientro dopo il periodo di ferie. Naturalmente alle attività,
1: come poter recuperare subito.
0: Sì, ma non solo al lavoro, cioè, stavo pensando che il ritorno alle attività non significa soltanto tornare a lavorare, ma tornare anche agli impegni proprio della vita di tutti i giorni.
1: Sì, quella piacevole routine, anche magari soltanto di ritornare anche in palestra, per dirti, no?
0: Piacevole. Per modo di dire, cioè nel senso è piacevole perché comunque ti sfoghi, però è una fatica fisica, ad esempio, ma anche le cose che devi fare quotidianamente, che so, andare in posta, andare in banca, le solite incombenze, andare a fare la spesa, eccetera.
1: Che tristezza.
0: Chi è Betty?
5: Ciao ragazzi, io sono rientrata lunedì scorso. Il mio trauma da rientro è stata proprio la settimana scorsa, senza Tutto Esaurito al mattino, senza musica in classe il pomeriggio, senza i miei riferimenti standard ad ogni ora della giornata. Quindi bentornati a tutti.
0: Grazie.
5: Ciao, sono Marta.
1: Ciao.
0: Siamo felici, insomma, di alleggerirti un po' la giornata. Noi ci proviamo. Allora, è il trauma, giustamente scrive Sara, di chi non ne fa proprio di vacanze, sta sempre a lavorare per tutta l'estate. Hai ragione.
1: Beh,
0: hai
1: almeno
0: assolutamente
1: però
0: ragione.
1: Non sei irritabile, nel senso che alla fine l'hai. Sì, ha ragione.
4: Beh,
1: però
4: in realtà non è proprio così. È perché è irritabile, visto che intorno a sé qualcosa cambia, come il ciclo di vita. Quindi c'è chi va in vacanza, io invece sono a casa.
0: Sì.
4: E questo psicologicamente incide molto.
0: Non c'è dubbio.
4: Dal punto di vista invece di chi rientra dalle ferie, tu prima anticipavi, Lenia, uno dei consigli. Perché portarsi avanti a luglio, quando si è già nella routine, sulle cose di settembre, per esempio partire avendo già fatto una spesa minima, l'acqua per dire, piuttosto che le bibite, piuttosto che dei prodotti a lunga conservazione, per non dover tornare dalle ferie e correre immediatamente al supermercato. anche l'ufficio, se ci sono delle cose che vanno preparate prima, perché no? Meglio farlo quando si è nel pieno dell'attività, rimandando poi a un rientro un po' più morbido. Gli esperti evidenziano più in generale che serve non legare tutto alle ferie per riposarsi. Cioè non bisogna pensare ora all'anno prossimo o a chi si potrà permettere magari una vacanza a dicembre o in qualche ponte, ma ritagliarsi degli spazi anche nella coppia, diversamente, marito, moglie, quel che sia, trovare il proprio spazio di relax, lasciando all'altro parte delle incombenze, ovviamente questo a turno, in maniera tale da non dover guardare addirittura a un anno l'orizzonte per il prossimo riposo.
0: Pensavo ci proponessi di ricreare un'atmosfera di vacanza in casa.
1: Sì, sì, sì, mantenere una piccola abitudine.
2: Secondo voi?
0: Riempire la vasca da bagno.
1: Io ce l'ho, l'avevo già raccontata. Questa abitudine piacevole di portarmi avanti. Io ad esempio
4: per quello,
1: un picco spargo
4: per quello
1: di crema abbronzante, ancora, capito? Quindi la mattina mi metto la crema
0: adesso
1: abbronzante.
0: Adesso ce lo racconti, mi ci aspetta.
2: Perché?
0: Qualcosa sicuramente
4: credo
0: di sublime, sì, vai Boris.
4: Irresistibile a dir poco. Direi che quello a cui tu facevi riferimento lo trovi a pagina 10, ma non so se.
0: Ma chi?
2: Con chi
4: tu
2: ce l'ha?
4: Mi chiede.
0: In rassegna.
4: Esatto, tu prima mi dicevi, credevo mi parlassi di vasca da bagno, ma quello è a pagina 10 della rassegna, non so se vuoi.
0: Sì,
4: affrontare.
0: Io l'ho divorato, ovviamente.
2: Ma poverina, ma le fai leggere tutta la rassegna fino a pagina 10 adesso?
1: Aspetta,
4: no, pagina 10 è ancora l'inizio.
0: Scusami, pagina 10 o notizia 10 intanto?
4: No, pagina 10, notizia numero 2.
1: Alle 9, quando ha finito di scrollare, ce l'abbiamo di nuovo.
0: Vabbè, intanto mi ci raccontaci cosa fai tu con l'abbronzante, ti prego.
1: No,
0: che
1: per non,
0: non
1: vivere il ritorno, capito, come una perdita totale delle vacanze.
2: Certo.
1: Quindi avere quell'abitudine che si ha in, in vacanza, almeno per tenermela per un paio di giorni, quando mi sveglio la mattina mi metto un po' di crema abbronzante,
0: tipo di olio,
1: no?
0: Di cocco, quelle robe lì.
2: Ma che abitudine è?
1: Vabbè, mi mantiene quell'idea del fatto che sono ancora in vacanza.
0: Scusa un attimo però Boris, io l'ho trovata, notizia numero 2.
1: Mi vuoi odorare, Betty?
4: Sì, esattamente, per il riferimento all'atmosfera casalinga un po' più romantica era quello.
0: Però, cioè, il titolo è totalmente diverso.
1: Polemica.
4: Perché?
0: No, è
4: no,
0: polemica.
4: No, perché fa riferimento.
0: Raga, giudicate voi il titolo. Settembre, virgola, tempo di nuovi inizi, due punti. Anche a letto si ricomincia.
2: Cioè, scusami. Ma Boris!
4: Ovviamente, ovviamente nel titolo ho sintetizzato, ma la vasca da bagno cui facevi riferimento è in quella notizia lì, credevo. Forse ho sbagliato io, chiedo scusa. Credevo volessi fare riferimento a quello più che al clima da vacanza, perché poi anche il clima da vacanza viene inficiato dall'assenza o dalla super prestazione a seconda del periodo che viene vissuto.
0: Chiaro, chiaro.
2: Ilenia, qui facevi riferimento a quello tu?
0: No, in realtà no, però insomma, se vuoi, se volete, arriviamo anche alla rinfrescata, diciamo, sotto le lenzuola.
1: No, dai, parliamo della rinfrescata sotto le lenzuola, dai.
0: Che non significa lavare le lenzuola o le fedre dei cuscini.
3: Anche.
0: Bene, va bene. Allora, portatevi qualche secchio di sabbia in bagno, ci scrivono, davanti alla vasca, se non avete la piscina di Mici. Albi da Milano.
1: È cambiato il clima, è cambiato.
0: È cambiato tutto.
1: Io ieri l'ho provato a fare il bagno lo stesso.
0: Ho fatto
1: per uno, sì, sì, però, però è freddo.
0: Ma che freddo?
1: C'erano 50 gradi.
0: Eh?
1: No, no, ragazzi, no, no, no.
2: Ma che ora l'hai fatto il bagno?
1: Ma ritorna, c'è il nigno qua, cos'è? Il vento caldo.
0: È il
1: ritorna.
0: Nigno magico, il
1: ritorna,
0: colpo
1: Boris,
0: di coda dell'estate. Beh, per ora, ragazzi, il caldo non ha mai mollato la presa.
1: Si sono abbassate
4: le temperature, non lo farà a breve, quantomeno al sud, mentre al nord mercoledì. Per la verità già dalla serata di domani sulle aree montuose ci sarà qualche rovescio temporale sparso, le temperature nei prossimi giorni caleranno solo e esclusivamente al nord, ma fino a metà settembre dobbiamo aspettarci ancora un caldo particolarmente rovente o comunque superiore alle medie stagionali.
0: Vai Betty, chi è?
6: Buongiorno signora Elenia, sono il padrone dell'appartamento che ha affittato per le vacanze.
1: L'ho pensato anche io.
6: Volevo comunicarle che le ho mandato un addebito per un consumo eccessivo della lavatrice e i consumi dell'acqua. Hanno avuto un costo di altino e quindi mi deve dei soldi.
1: Senza contare tutta la sabbia nel cestello.
3: Sicuramente il filtro è intasato anche.
1: E Tony ha lavato pure i tappetini della macchina.
0: Ragazzi, ci ho messo pure. No, vabbè. No,
3: non dirlo.
0: No, infatti, mi sono fermata in tempo. No, però mi stavate dicendo voi una roba fuori onda molto intelligente.
2: Quale?
0: No, sempre sulle lavatrici, Betty, per portarsi un po' avanti, no? Soprattutto famiglie numerose, con figli, eccetera. Perché poi diventa ovviamente un disagio e uno stress.
1: È una routine che facciamo spesso, quella di andare con le lavatrici a gettoni. Oppure quando si è all'interno di un resort, villaggio, hotel, chiedere direttamente a loro di lavarti i panni, così almeno ci abbiamo i vestiti puliti quando rientriamo.
0: Quello però forse ha un costo
1: tutto
0: superiore.
1: Tutto ha un costo. No, uguale.
0: Però
1: uguale,
0: la lavatrice, quella gettone, self, no?
1: Sì, sì, è un machine, servizio.
0: Ma sì, secondo me è una roba intelligente.
3: Sì, e ti comporta anche il fatto che tu non devi portare 28 valigie perché hai 100 vestiti diversi. Magari lavandoli ne porti meno.
1: Questo...
3: ci può stare.
1: Dipende poi dalla compagna che hai.
2: Mitch, non fare polemiche.
3: Scusami,
1: non ho detto niente.
0: Allora, Alex di Piazzola sul Brenta ci scrive: buongiorno, ma siete già tornati? Dai, buon inizio di stagione. Alex, se vuoi, noi prendiamo le nostre cose.
3: Non ci volevi, Alex. Non è bello,
1: Buongiorno, Alex. Ben ritrovato.
0: Ben ritrovato a te, ti mandiamo un bacio. Bentrovati, ragazzi, è stata dura la mattina senza di voi. Ah, Bruno, Bologna. Grande Bruno, Sara da Bozen. Bentornati, siete mancati, ciurma.
1: Massimo,
0: bentornati, Massimo. Bravo, leggilo tu, Micci. Perché
1: a
0: lui
1: ottobre
0: ha un rientro soft. Sentiamo un po'.
1: A ottobre si sposa e poi fa altre due settimane di ferie. Massimo da Udine.
0: Ah, no, io volevo leggere un altro Massimo invece da Vignate, a proposito della sindrome da rientro, che dice: bentornati, seguo la teoria del rientro soft. Dopo almeno due settimane di ferie, lui scrive: mai rientrare di lunedì, meglio prendersi anche il martedì, perché così è meno traumatico.
2: Intelligente, ma non è che Pizza ha usato questo metodo?
0: Brava Betty, io là infatti volevo arrivare.
1: Glielo chiederemo, dai.
0: Domani glielo chiederemo. Suonavi?
2: Sì.
0: Vai.
7: Robby da Ventimiglia, ciao Robby, buongiorno e bentornati. Siamo scoppiati tutti, siamo cotti.
2: Amore,
3: avrà lavorato Robby.
0: Infatti. Perché poi non ci dimentichiamo che ci sono delle categorie di lavoratori che proprio in estate danno di più,
1: danno,
0: no? Cioè, lavorano veramente molto di più rispetto agli altri anni.
1: Sono
2: i bagnini, ad esempio.
1: Gli albergatori, i ristoratori, ce ne sono un sacco di gente.
0: Chi fa le stagioni,
1: chi fa le stagioni,
0: chiaramente.
1: Sì.
0: Scusa un attimo, messaggi in codice, poi ci guardano.
1: Ti sta cadendo il microfono.
0: Mi sta crollando l'asta.
1: Stai crollando l'asta.
2: Oh,
1: vai sempre
2: no,
1: più basso. Tra un po' andrai a parlare sotto il bancone.
0: Allora, io aspetta, mi posso raga, oggi va così.
2: Tenete l'asta di Elenia, per cortesia.
0: Raga, l'asta sta crollando qua, è un disastro. Ma che mi hanno manomesso tutto l'ambaradan, mi sa.
3: Tutti abituati ad avere la tua presenza.
0: Certo, guarda, tutto live, tutto in diretta, scommetti.
1: Ma
0: io adesso,
1: bello,
0: come la barzelletta, senza mani, tra un po' la barra già da sola.
3: Ho dato una stretta forte.
0: Poi con la tecnologia stamattina non ci siamo. Noi abbiamo la macchinetta del caffè, le vending machine interne alla radio.
1: Qualcuno è capitato, capito?
0: Che si collegano attraverso l'app, ormai tutto super tecnologico, per cui puoi ricaricare sempre con la monetina, però scarichi l'app e in un attimo ti fai il caffè. Ovviamente devi ricaricare.
1: Questa mattina Ilenia ha scoperto di essere a debito, quindi molto probabilmente l'app
2: solo
1: la macchinetta.
2: A lei.
1: Gli ha fatto credito in questo periodo.
0: Cioè, allora, se tu non hai dentro soldi ti segnala zero, no? Chiaramente non ti puoi fare il caffè o prendere la merendina, ma zero. Io sono a meno 23. Ma che cacchio vuol dire meno 20? Cioè, come faccio a sapere?
3: Glieli devi.
1: Cioè, capito? È come andare al distributore di benzina. scoprire che sei a debito prima,
2: esatto,
1: ancora di fare benzina.
2: È un po' la stessa cosa, bravo.
0: Cioè, adesso se c'è un esperto di vending machine, sicuramente ci saranno degli amici.
1: Ma tu hai accordo con, non lo so, di marketing con il distributore, magari.
3: Ma come? Fatto... Che accordo ha? Ci va sotto, scusa.
0: Raga, io ve lo faccio vedere in TV perché.
1: No,
0: cioè...
1: ma ci crediamo.
0: Aspetta, che magari.
1: Confermiamo.
0: Tanto l'avete visto tutti.
2: Io l'ho visto, sì.
0: Aspetta, che non voglio far vedere il marchio, eccetera,
3: esatto.
0: Però. Cioè, meno 23.
1: Sì, ce l'abbiamo adesso.
0: Quindi è come se la società in questione mi avesse fatto credito,
2: prestato 23 centesimi.
1: No, adesso... Molto probabilmente ti ha prestato molto di più, tu non lo sai, capito? In questi anni tu hai bevuto a scrocco il caffè pagato dalla società.
0: Ma non è vero. Boris, scusami, tu che sai tutto, com'è possibile che io sia a meno 23?
4: Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che tu prima di lasciare la sede della radio non abbia fatto il logout e quindi qualcuno abbia utilizzato il logout, certo.
1: Sì,
4: se
1: uscita,
4: ti colleghi fai un login, se esci fai il logout,
0: okay.
4: Ed evidentemente hai lasciato collegato il tuo profilo e quindi si è andato a debito.
0: Ma infatti, scusate, ha ragione. Infatti, scusate, io sono sicura, prima di lasciare questi prestigiosi studi Radio 105,
1: certo,
0: per un mese intero,
3: era buono quel caffè, Elena,
0: di aver ricaricato per un importo,
1: ragazzi, ma se
0: forse
1: adesso io vado
0: totale di 10 euro, una roba del genere.
2: Ma no.
0: Praticamente vi siete, qualcuno si è ciucciato
1: 10
0: miei...
1: euro.
3: No, se l'hai proprio bevuti di caffè.
2: Ma buoni, no, ma Ile, ma se ti allontani,
1: no,
2: comunque fa il logout da solo.
0: Allora qua c'è il mistero dei meno 23.
1: Se non hai soldi, non è che ti fa credito la macchina del caffè.
3: Come no, Ilenia sì, Ilenia può tutto.
0: Vabbè, dai, ci sono i nostri bimbi, amici,
1: sì.
0: Big Smile, primo Big Smile della nuova stagione di Tutto Esaurito, anche se in dranzo manzaia. Chi
1: vincitore
0: avrà vinto? La 1, la 2, la 3 o la 4?
8: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di Tutto Esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
0: Emanuel!
9: Buongiorno.
0: Ciao.
9: Io mi chiamo Emanuel Crux e questa è la mia barzelletta.
0: Sì.
9: Tutor e Tutiro sono, che sono due fratelli, vanno a giocare a nascondino nel bosco.
0: Sì.
9: Tutiro inizia a contare mentre Tutoro si va a nascondere. Quando Tutiro finisce di contare,
0: sì,
9: va a cercare Tutoro nel bosco. A un certo punto Tutiro vede che qualcosa luccica all'interno di una caverna. Entra dentro a controllare perché pensava che fosse Tutoro, ma invece trova un orso che lo uccide. Morale, non è Tutoro ciò che luccica.
0: Erano tutte belle. Comunque bravi bimbi, registratene tante, fate ancora in tempo, potete farlo in qualsiasi momento attraverso
3: iniziate.
0: Un bel WhatsApp vocale come ha fatto Emanuel, che questa mattina vince e finisce in finale, finalissima di venerdì. Dove
1: il
0: si registra, amici?
1: Non è cambiato, è sempre lo stesso, al 342 41 15 105.
0: Grazie. Gioco nuovo.
1: Gioco nuovo.

0: Ci scrive Cristiano che ci conosce benissimo.
1: Che dice?
0: Ilenia, non preoccuparti, domani rientra pizza e gli cambi 20 euro con 10.
1: Sì, domani mi aspetto qualcosa, l'app di pizza, te lo dico proprio.
0: Omaggio a lui.
1: Vedi,
0: dai.
1: Comunque poi chiudiamo l'argomento. Naturalmente le app funzionano Bluetooth tendenzialmente, quindi come ti allontani si scollega, per cui qualcuno suggerisce che non sia necessario fare il logout. Qualcun altro invece dice: avete ancora quella marca lì che non voglio fare? Uh-huh. E rispondo sì, che io sappia sì.
0: E loro fanno credito?
1: E dice un amico: lavoro per quella ditta, quindi è sicuramente come dice Boris, Ile, hai offerto il caffè a tutta l'azienda.
2: Ma sì, non è vero.
0: Ma se non ci sono soldi, il discorso, cioè tu puoi offrire il caffè.
1: No, ma c'erano prima di partire.
0: Ma sì, ma tu sei andata sotto. Vuol dire che sei andata sotto, no, capito? Non è che tu
3: hai
0: finito.
3: La sequenza è stata talmente veloce che la macchinetta non ha capito che ha finito i soldi e ha erogato più caffè di quello che
2: quello può essere,
3: cioè,
2: in effetti.
3: C'è stato proprio, è presente, togliamo tutti i soldi ai legni. Troppo veloci,
1: mamma mia. Allora dai, gioco nuovo. Non c'è il nostro spiegatore questa mattina. Sì. Adesso chi è che fa?
3: Forse un bene.
0: Vabbè,
3: no?
0: Ma il reclutamento, adesso è la fase di reclutamento. È facile, dai.
1: Dai, anche. Vogliamo rispiegare al volo le regole, amici, del gioco nuovo, te le ricordi?
0: Sì, devono inviarci una parola di lunghezza in base adesso. Beh, in questo caso nella reclutamento a piacere.
1: Okay.
0: Poi più avanti gli diremo anche i numeri. Quindi con semplice. Ma devono inviarci una parola, dai. Non valgono i nomi
1: propri.
0: Una
1: parola, bravo.
0: Gli inglesismi, i nomi di città, né banana né patata.
1: Oh yes.
3: Li teniamo banana e patata anche nella nuova stagione.
0: Sì,
1: sì,
0: li teniamo.
1: Assolutamente. No banana, no patata.
0: No banana.
1: No banana, no patata. Allora, attenzione, la parola di questa mattina, lunghezza piacere, come ricordato da amici in questa fase, deve contenere, le seguenti lettere.
0: Oggi
1: questa
0: abbiamo
1: mattina
0: la A di Ancona e la M di Milano.
1: A di Ancona, M di Milano, tutte le vostre parole al
0: 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.

0: Giranuovo. Allora, amici, ci siamo in fase di reclutamento. Attenzione, vi stiamo per chiamare, per telefonare. Se avete mandato le vostre parole con la A di Ancona e con la M di Milano, tenetevi pronti. Cosa devono dire, però?
1: Devono rispondere con la parola che hanno scritto.
0: Esatto, direttamente con la parola che avete scritto e inviato attraverso un messaggio WhatsApp. Non vale il pronto.
1: Esatto.
0: Non vale il pronto. Attenzione.
1: Dai. È facile.
0: Con la A di Ancona e con la M di Mantova.
2: Mantova non vale, è un nome proprio.
1: Sì.
0: Mantova è un nome proprio, ma è anche
1: nome
0: un nome
1: di città.
2: È un cognome proprio. Allora.
0: Quindi proprio c'ha un ban grosso così. Croce sopra, croce sopra. Tanti hanno scritto mare.
1: Mare.
0: Perché si vede che ci stanno ancora pensando, no?
1: Sì.
2: Montagna
1: anche amore,
2: valeva.
1: Amore.
0: È vero, qualcuno ha scritto anche montagna.
1: Speriamo,
0: allora,
1: dai.
0: Allora, entro il quinto squillo, attenzione,
1: nel
0: galli
1: caso.
0: Segnale.
2: Ho detto anche macchinetta del caffè di legno.
0: Basta.
1: Nel caso non dovesse rispondere, andiamo alla riserva, no?
0: Second.
3: Mamma.
1: Come, scusa?
2: Mamma.
3: Mamma.
0: Ha detto mamma, ma certo, brava. Presa. Sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Benvenuta.
3: Non ci credo.
0: Non ci posso credere. Chi sei? Come ti chiami? Di dove?
3: Io sono Alessia da Colonnella in provincia di Teramo.
0: Provincia di Teramo. Alessia, benvenuta.
1: Cosa fai nella vita?
3: Grazie.
1: Ciao Alessia. Di cosa ti
3: occupi?
1: Ciao,
3: io lavoro in un'agenzia di pratiche auto.
0: Pratiche auto. Alessia, ma non ti sei mai fermata o ad agosto sì?
3: Sì, mi sono fermata una settimana e mezza. Siamo stati con la famiglia e i bimbi in Trentino.
0: Ah, in montagna. Bello, eh?
1: Bello.
0: Immagino.
3: Sì.
0: Che ne abbiate
3: bellissimo.
0: Approfittato per respirare.
3: Purtroppo durate troppo poco.
0: Lo so. Alessia, tanto guarda, anche se ne fai tantissime... Dici sempre che sono durate poco, non so perché.
3: È vero.
0: È una roba strana, guarda. Senti.
3: È vero.
0: Super Alessia. Allora, la tua parola è mamma con la A e con la M. Tu sei la prima, quindi ti chiediamo di rimanere in attesa qualche istante, il tempo di trovare la tua compagna o il tuo compagno di gioco, perché ricordo che si gioca in coppia.
1: Esatto, è un gioco in coppia questo qua.
0: Ma non solo, si gioca anche da casa e quindi poi divertitevi a formare le parole insieme a noi.
1: Primo squillo.
0: Secondo
1: squillo. Terzo squillo.
0: Dai.
1: Quarto squillo. Quinto squillo, nulla.
0: Nada, eravamo a Bari, a Beiri, ed eravamo da Pio.
1: Però abbiamo la riserva.
0: Pio non ci risponde,
1: andiamo
0: esatto.
1: Andiamo a Milano a conoscere Fabiola. Buongiorno.
0: Eccola, Fabiola.
4: Ciao.
0: Benvenuta.
4: Buongiorno.
0: Ciao, Fabiola. Da Milano
4: grazie.
0: Città. Buongiorno.
4: In realtà siamo in direzione Milano. Siamo in macchina e stiamo giocando con voi. Stiamo ritornando dalle nostre vacanze.
0: Siamo chi, Fabi? Con chi sei?
4: Con mio marito, il pilota.
0: Il pilota, ma sta guidando da tante ore, da dove arrivate?
4: Da Nocera Terinese in Calabria, però abbiamo fatto sosta a Roma per dormire una notte e poi siamo partiti da un'oretta.
0: Bravi, perché sennò è veramente una mazzata, no? Tutta una tirata. Come si chiama questo pilota? Dai, diamogli un nome.
4: Jacopo.
0: Ciao Jacopo.
1: Ciao bello.
0: Ragazzi. Ciao. E come sta Fabiola, Jacopo?
4: Bene.
0: Sveglio. Sì, ha riposato.
4: È sveglio, è carico, ha fatto un'ottima colazione.
2: Ho capito chi ha speso i 23 centesimi di linea del caffè.
0: Basta,
2: lui.
1: No. Grande.
0: Bravi ragazzi.
1: Bello.
0: Quindi Fabi, quando è che si riprende il lavoro?
4: Domani. Abbiamo già lavorato in smart, tanto smart working, però domani riprendiamo ufficialmente.
1: Che lavoro fate? Di cosa vi occupate?
4: Io lavoro in Edison come project manager e lui in una società di consulenza come consulente.
0: Ok, ok. C'è sindrome da rientro già, Fabi, anche se non avete staccato.
4: Sì, sì, sì, sì. Un po' di nostalgia.
0: Fate come fa Mitch, allora, sì. Spalmatevi. Cos'è che fai, Mitch?
1: L'olio di cocco, la abbronzante.
0: Ma boh, magari funziona, magari no, non lo so, nel dubbio. Uno ci prova. Allora, la vostra parola era amare, giusto? Bellissimo.
4: Sì. Esatto.
0: E voi vi amate, Fabiola e Jacopo.
4: Esatto.
0: Amori. Allora, tutto è pronto. La squadra l'abbiamo composta: Alessia dalla provincia di Teramo, Fabiola e Jacopo che stanno rientrando a Milano. Come già detto, si gioca anche da casa, quindi divertitevi a formare le parole insieme a noi, sì, ed inviarle, sì, naturalmente al nostro numero.
2: Un salvatore,
0: esatto, casa fredda.
1: Potete trasformarmi in salvatore, scrivere la parola e fregare i pacchi.
2: Salva il premio, il salvatore.
0: Esattamente. Partiamo, amici?
2: Dai.
0: Andiamo. Alessia, sei la prima.
4: Sì.
0: Veniamo da,
4: sì,
0: te. Attenzione.
1: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la S di Savona.
4: Sisma.
5: Corretto.
0: È corretta. Brava Alessia.
1: Complimenti.
0: E ci siamo. Il primo ostacolo l'abbiamo superato, ma è tutto nelle mani in questa prima manche di Fabiola e Jacopo. Si è andata via per un istante la, sì, comunicazione, sì. Colpa mia che ho spento il microfono.
2: No, è Lucola di Mitch che ha avuto un problema.
1: Non è vero, non è
0: raga,
1: vero.
0: È il primo giorno pure per noi. Dobbiamo riprendere un attimo le misure. Allora Fabiola, Jacopo,
4: ci sono.
0: Pronti?
4: Sì.
0: Partiamo?
4: Vai,
0: dai.
1: Ok, allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la D di Domodossola.
4: Dormo.
5: Wow. Corretto.
0: Dormo, sì. Io dormo, tu dormi, lì dorme.
2: Tu dormi, tuo marito non ferma.
0: Dì a Jacopo di non dormire però adesso, Fabi che sta guidando. No. Piuttosto te fermi, ti prendi un altro caffè all'autogrill, ok?
5: Se me lo offri te con i debiti precedenti, niente.
0: Guarda tesoro, io tanto sono già in debito. Poi accumuliamo altro debito.
1: Debito più, debito meno.
0: Allora, attenzione perché si invertono i nostri concorrenti, aumenta anche il coefficiente di difficoltà. Questa volta è il giro del nonna e la parola sarà di 6 lettere, non più di 5. Andiamo con ordine, Fabiola, Jacopo, ripartiamo proprio da voi. 6 le lettere, il giro del non. Vai Micci.
1: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la N di Napoli.
4: Barrio?
5: No, non è corretto.
4: No, non
0: abbiamo capito, ad ogni modo c'è la A e quindi
4: sì, esatto.
0: Fabi purtroppo non è valida perché non doveva contenere la A. Poco male, posso dire poco male?
1: Peccato.
0: Perché è tutto nelle mani di Alessia. Alessia può salvare se stessa naturalmente e può salvare anche Fabiola e Jacopo. Alessia! Forza,
4: vai.
0: Ok, ci proviamo?
1: Carica,
4: vai,
1: Alessia,
4: vai.
0: Andiamo.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la G di Genova.
4: Melone.
5: Corretto.
0: Alessia, abbiamo capito, stavamo in silenzio perché finché non arriva l'ok di Boris, che è Cassazione, come dice il capitano, ovviamente non ci pronunciamo, ma sei bravissima Alessia, ma ce l'avevi ripronta in canna sto melone.
4: No, io ci gioco spesso con voi la mattina, quando accompagno i miei figli al nido, a scuola, e quindi non sono stata mai chiamata, oggi sono proprio fortunata.
0: Bravissima, guarda.
1: Allenata, brava.
0: Complimenti. Grazie. Allora Alessia, arriva il nostro paccone per te con tantissimi regali all'interno. Come già detto in apertura, insomma, dobbiamo far fuori il magazzino qui, sì, con i regali, sì, estivi, sì, quindi, sì, sono gli ultimi colpi. Brava. A questo,
4: grazie,
0: punto chi saluti? Abbiamo sentito che sei mamma.
4: Sì, puoi, sono mamma di 2 bimbi, i miei figli che sono qui con me, Diego, sì, e Vittoria, e poi saluto mio marito Lorenzo.
0: Ciao Diego, ciao Vittoria, ciao Lorenzo. Alessia, grazie di cuore, ti abbracciamo forte.
3: Grazie, grazie buona, a voi. Grazie per la compagnia. Grazie.
0: Grazie a te per esserci. Buona fine estate. Ciao. Ciao. Fabiola, Jacopo, avete vinto.
1: Complimenti.
3: Ciao.
0: Bravi. Voi chi salutate, Fabiola, direzione Milano?
4: Ma tutti i nostri amici che ci stanno sentendo per radio e la nostra famiglia.
0: E la family, dove siete?
5: Con tutti quelli che ci conoscono.
0: Bravi, dove siete, Jacopo?
1: In che zona?
4: E Affori, nord di Milano.
0: Ah, vabbè, dai, quindi siete quasi arrivati, insomma. No, pensavo foste ancora in autostrada.
4: No. Siamo, scusami, pensavo da prima. No, siamo praticamente vicino Orte.
5: Sì, abbiamo superato Orte da poco.
0: Ok, quindi vi manca ancora un bel po'. Situazione traffico, sì. Ragazzi, ne approfittiamo.
5: Per ora tutto tranquillo.
0: Tutto tranquillo. Va bene, buon viaggio, belli, e buon rientro a casa e al lavoro.
4: Grazie.
0: Un bacio da noi.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao. Torna domani.
2: Torna domani. Torna domani.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì.
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: vuoi una ventata di freschezza?
1: Buongiorno a tutti esauriti!
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia si è verificato un incidente allo svincolo di Berceto procedendo in direzione Parma. Sulla A14 Adriatica code tra Imola e il bivio per la A13 Bologna Padova in direzione Autosole. Code anche tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Ancona. Sulla tangenziale nord di Milano, 2 km di coda per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sul tratto urbano della A4, in colonnamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, code per un veicolo in panne sulla 26 dei Terrafori tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona Toce. Rallentamenti infine sulla statale 16 Adriatica a San Paolo di Civitate in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Ma ciao Marco Galli, che bello sentirti.
17: Tutti quanti gli amici, oh vieni qui, senti un po' la...
16: 105 tutto esaurito.
18: È una potenza solare pazzesca.
19: Senti, piuttosto una cosa che mi ha lasciato veramente è una donna che parla e dice: ho 47 anni ed esco solo con gli uomini più giovani. Lei dice: dopo i 40 non sono fisicamente attivi. Che cazzo vuol dire? Non sono fisicamente attivi.
20: Beh, ma è così magari.
21: Ma cosa
20: magari.
21: Vuoi negare?
19: Così. Ma cosa ma è cosa, così?
20: Ragazzi. Ecco, l'avanzare dell'età comunque.
22: Dile a quella di 47 anni che se vuole uscire con gente pulita e attiva ne ho 66, le faccio vedere io i sorci dove passano.
19: E adesso, ragazzi, però non, dalla parte della ragione, non passiamo dalla parte del torto, dai, per favore.
23: Radio 105, tutto esaurito.
20: Si sa che con l'invecchiamento comunque.
21: Ma perché ce l'hai con l'invecchiamento?
0: invecchiamento.
1: Ma amici, ma pensa per i cazzi tuoi, ma voglio dire, se tu stai invecchiando male, sono cazzi tuoi, perché devi coinvolgere tutti noi? Ma cosa vuol dire?
3: Negli anziani l'odore di vecchio proprio sulla pelle, proprio una roba chimica che si sente, capito?
0: Ma diventerai vecchio anche tu, vedrai.
1: Ma questo è pazzo, ma è già vecchio, ma non lo vedi che è già vecchio?
23: Scusi, ma questo è Radio 105?
21: Sì, è questo!
23: Ma tu sei tutto esaurito!
21: Esatto!
24: Capitano, io ho 50, sono infogliato come una bestia, figlio, mia moglie che ogni volta...
1: Ma tutti in mania ci stanno chiamando!
2: Tutto esaurito con Marco Galli.
1: Buongiorno Gabriella. Allora, invece tuo marito è pulito, è sano, è curato?
25: Sì, è molto attivo. Attivo proprio lì. Sì.
1: Cioè sbrem. Gabriella,
25: io non
1: adesso
25: mi avvento, eh.
24: Ma l'hai capito o no? Che devi ascoltare tutto esaurito.
26: Voi preferite le donne mature o le ventenni?
8: In generale.
1: Beh, è uguale, basta che siano donne, siano, non importa l'età, è quello che c'è dentro.
0: Dipende dai giorni, diciamo.
8: Dai,
4: tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7,
27: tutta l'estate con te.
4: Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Tornano le bombe in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, dopo 30 giorni di stop, hanno colpito di nuovo l'Iran. Nel mirino l'isola di Larak. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, con raid su obiettivi americani in Giordania. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamane una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Il prezzo del petrolio è ancora in forte rialzo. Mosca intanto minaccia attacchi massicci ai siti energetici ucraini. Sparatoria in Svizzera, morta la 22enne Maria Spinelli a un rave, altri due italiani tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. Caccia al killer, mentre non ci sono conferme sul movente. Tra le ipotesi, l'attacco terroristico. È stato raggiunto da diversi colpi che non gli hanno dato scampo. Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, provincia di Napoli, il corpo rinvenuto nella tarda serata di ieri in un terreno. Si aggiorna il bilancio della tragedia in mare a largo di Cipro, dove un traghetto passeggeri con 267 persone si è capovolto. Accertati 8 morti, 18 dispersi, il comandante e altri 8 membri di equipaggio arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Sono in arrivo a Cuba due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per visitare Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in seguito a insistenti mal di testa. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha fatto sapere via social l'ex parlamentare 5 Stelle. Le sue condizioni al momento non consentono ancora un trasferimento in Italia con volo di stato sanitario. Indignazione bipartisan per i commenti sessisti e misogini comparsi sotto un video pubblicato sui social da Roberta Valacchi, consigliera regionale del PD, madre del sindaco di Lodi Furegato. La donna, in cura per un tumore al seno, indossa nel filmato un foulard per la perdita di capelli. Toglietelo, fai schifo, è solo uno dei commenti ignobili. Lo sport: nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Allegri:
2: io credo che bisogna migliorare assolutamente una cosa che i ragazzi sanno perfettamente, quella che quando difendiamo bisogna essere un attimino più cattivi, aggressivi, un pochino più attenti. Diciamo che abbiamo regalato, potevamo far meglio su due gol subiti, bisogna assolutamente migliorare.
1: Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. MotoGP: Marc Marquez vince in Aragona davanti a Costa e Bezzecchi. Per il tennis, gli US Open, oggi esordi per Berrettini, Arnaldi, Darderi e Cocciaretto. Volley: azzurre oggi contro la Bulgaria agli europei. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Vai pizza!
4: A Radio 105 sono le 9! Cucù!
5: Bravo! Lo studio 105.

0: buongiorno che vi arriva dalla ciurma di Tutto Esaurito, attendendo il ritorno del nostro capitano. Lunedì prossimo, manca pochissimo, 7 di settembre, torna capitano, ma anche il ritorno di Piripizza, che dovrebbe avvenire domani.
1: Dovrebbe.
2: Anche pizza, no, domani. Dai, torna.
3: Sì, perché gli indigeni l'hanno intrappolato durante...
2: Ma come gli indigeni?
3: Sì, l'hanno intrappolato durante il safari. Domani lo liberano.
0: Ma voi siete veramente convinti che lui sia stato in Africa a fare il safari?
1: Sì, cavolo.
0: Ne sono così certa.
1: Sì, c'erano le foto, scusa, di lui sulla Jeep.
3: Non è capace usare Google lui, quindi...
0: Certo.
3: Per forza.
0: Domani ci faremo raccontare. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti voi. Come state là fuori?
1: Cosa state facendo?
0: Vi stiamo leggendo tantissimi messaggi e vi ringraziamo di questo. Che bello risentirvi, ciurma, da Giada, per esempio. Buongiorno, come si fa a partecipare alle chiamate, ai vostri giochi in diretta? Chiamo questo numero, ci scrive qualcuno. Tu ci scrivi quando noi lanciamo
1: i giochi?
0: Al 342 41 15 105 e poi ci pensiamo noi a richiamarti. Se ne occupano il nostro gladiatore Max Maddi a Roma e la nostra Eleonora al centralino.
1: Devi essere fortunato.
0: Sempre a questo numero, amico. Se vuoi puoi mandare anche un messaggio vocale. Poi Betty suona, vedi, come in questo caso. Chi è Betty?
4: Ciao Ciurma, buongiorno. Finalmente siete tornati. Grandi, Giulio da Ribolla.
1: Ciao Giulio.
0: Ciao. Vedi, Alve da Sarano dice: ma quale Africa? Sarò andato allo zoo safari di Colombia. Può darsi.
1: Che tra l'altro è bellissimo.
3: È molto bello. Colombia. A piedi oltretutto la parte.
0: Allora, amici, sta per tornare il nostro bellissimo appuntamento con 70-80 Nofanda, che vince se la canta. Quindi poi vi racconteremo di nuovo tutto, faremo un piccolo recap delle regole del gioco. Comunque tre canzoni andranno in sfida anche questa mattina.
1: Mm-hmm.
0: Sono
1: voi.
0: Tre decadi diverse, quindi una canzone degli anni 70, una degli 80 e una degli 90. Le mettiamo noi, ma sarete voi a decidere qual è la canzone migliore, che quindi insomma
1: suoneremo
0: e vincerà, e vincerete anche voi se parteciperete. Vi spiegheremo tutto man mano, ma intanto leggo un titolo.
3: L'ha scritto Boris.
0: Okay, allora abbiamo già parlato della sindrome da rientro, perché per molti italiani oggi lunedì 31 di agosto coincide con il primo giorno insomma di lavoro dopo le ferie estive. Ma sentite qua, gli uomini vogliono tornare in ufficio o comunque a lavorare perché a casa perdono potere e controllo.
2: Ma veramente?
0: No. Scusa un attimo.
1: No, dai.
0: In che senso?
3: Magari in ufficio sono capo ufficio, a casa sono succubi.
1: Della moglie, eh? No,
3: in generale di tutto, della famiglia.
2: Fabio, perché lo spieghi così bene?
3: Ma io non sono capo ufficio, sono solo succube io.
2: Ah, ok.
1: Sono impegni, ritmi
0: e
1: diversi.
0: E quindi, scusa, tu che sei succube, poi vieni qua a comandare a noi.
3: Non comando neanche qua, cioè io faccio una vita a non comandare, altro che romanzo.
1: A casa cambiano le dinamiche, dai.
0: Scherziamo, però ragazzi, è una notizia, Boris.
5: Con tanto di riferimento accademico, cioè quella dell'Università di Pittsburgh, gli analisti hanno evidenziato proprio come gli uomini sanno che il potere è di chi si fa vedere, ma non in casa, nel senso che l'obiettivo è quello di tornare al lavoro perché a casa perdono potere e controllo, non solo di quanto accade in ufficio, cioè il capo non riesce a guardare bene quello che succede, ma si perde il controllo e il potere della stessa casa, cioè mi sento più apprezzato in ufficio, dove posso far notare, diciamo, il mio ruolo, rispetto a casa, dove prendi la scopa appunto e basta. Allora lì il discorso cambia. Lavorare insieme ai colleghi e alle colleghe è utile e favorisce la collaborazione. In casa invece si sente l'obiettivo dell'ordine: tu fai questo, tu fai quello, con la differenza che l'ufficio diventa anche una via di fuga rispetto ai deliri di casa. Cioè devo andare a lavorare, purtroppo non ci posso fare nulla e quindi devo occuparmi di questo. Puoi farlo da casa? È la risposta che dal 2021 molte donne danno agli uomini, o viceversa ovviamente, ma per lo più è il contrario. E quindi si tende a prediligere il lavoro agile solo dalla parte di quel partner che poi chiede anche il surplus di lavoro casalingo.
1: Dai, io non credo che sia così pesante.
0: È veramente
1: però
0: così tragica questa situazione.
1: No,
0: in
1: è
0: casa,
1: vero che ragazzi, comunque in casa devi confrontarti con il partner, devi confrontarti con i figli. devi scendere a dei compromessi, mentre se magari ricopri un ruolo di direttore piuttosto che un ruolo di responsabilità, sei autorevole al lavoro, prendi le decisioni.
0: E se non lo sei, invece? Se devi quindi rendere conto a un capo, un capo ufficio. Boris, cioè come stanno le cose? Sempre meglio comunque uscire da casa? Cioè la moglie è sempre peggio del capo, secondo i maschi?
1: Del collega?
5: Secondo i lavoratori... Gli analisti dell'Università di Pittsburgh, i lavoratori tendono a prediligere l'ufficio, quantomeno perché lì hanno il loro spazio vitale, nel senso la scrivania piuttosto che l'officina o quel che sia la gestisco a modo mio, anche se poi c'è il capo a cui devo render conto, meglio render conto al capo che render conto alla moglie.
0: Così, intanto ve lo chiediamo amici, cioè è meglio rendere conto al capo che rendere conto alla moglie o al marito, come funziona, tu dici, insomma, che, dalle vostre parti?
1: Che è proprio una questione di genere, nel senso che per le donne non vale la stessa cosa, cioè essere a casa non è per loro frustrante, allora, doversi confrontare con il marito mentre magari sei al lavoro in un ufficio, fai quello che vuoi, nel senso alla fine.
5: Attenzione, lo studio di Pittsburgh ne fa evidentemente un'evidenza maschile, cioè l'uomo che tende a voler scappare da casa per andare in ufficio. Ci sono altri studi che evidenziano come la donna in ufficio preferisca stare per non avere la triplice incombenza dell'uomo,
1: figli,
5: che magari non è proprio... che dice scusa ma dove sono quelle cose? Ma sto in riunione. Sì ma dimmi dove sono i calzini. Sì ma sto in riunione.
0: Sì sì. O i figli che magari fanno le stesse domande, insomma, no?
5: Anche
0: pari del marito, dell'uomo di casa. Ma infatti è per questo motivo che la domanda è rivolta a tutti, cioè, nel nostro caso, uomini e donne indistintamente. Chi è Betty?
6: Giurma,
0: ciao,
6: bentornati.
0: Grazie.
6: E poi è vero, gli uomini vogliono tornare a lavorare perché sono in ferie quando sono a lavorare.
0: Vabbè, adesso.
2: Ho capito.
0: Esagerazione. Però effettivamente, per tua stessa ammissione, Micci, con tanto di messaggio scritto, canta.
1: No, non è vero, non è vero.
0: Durante le vacanze di agosto, quando Fabio Liucci ti ha chiesto come va, come procede, tu hai risposto: preferisco venire a lavorare. Betty, tu l'hai visto quel messaggio?
1: No. Betty non l'ha visto.
0: Betty, tu l'hai visto quel messaggio?
2: No, non l'ho visto.
1: Brava,
2: vale.
1: Betty,
0: quando Micci ha risposto preferisco venire a lavorare. Come vanno le vacanze? Preferisco lavorare.
3: Vuoi che lo leggo pari
0: Stiamo scherzando.
1: No, ma perché mi ha beccato in un momento, capito, dove stavo attraversando.
3: Allora, te lo leggo pari. Noi un tour in Sardegna tra calette e spiagge con moglie e tramonti. Non vedo l'ora di tornare al lavoro per riposarmi. Questo è il messaggio pari.
1: Sì, perché Linda mi faceva svegliare comunque presto all'alba, no?
0: Certo.
1: Poi mi caricava di tutto di più e mi faceva fare ogni caletta.
0: Tua moglie è in ascolto?
1: No, credo che...
0: Allora, chi se ne
3: frega? No, è arrivato alla Maddalena a nuoto, l'ha fatto
1: andare. Carico, tra l'altro, nuoto pure...
0: Però vabbè, voi non sopportate niente...
1: No, dai, è stata
3: una vacanza, deve stare anche comodo comunque.
1: È stata una bellissima estate. Un bacione, Linda.
0: Ciao, Linda.
1: Ci vediamo il prossimo anno.
3: Sì, sì, un avvocato divorzista se vuoi, Micci.
2: Povera Linda.
0: Vai, Betty, vai.
7: Ecco, mio marito quando a casa pensa di essere ancora in azienda, in officina. Allora ogni tanto gli dico: guarda che non sei a lavorare, non sono una tua sottomessa. Ne hai 16 in azienda da sottomettere, accontentati di quelli.
0: Mamma mia. Allora, Albe da Salerno ci scrive: io che lavoro con mia moglie praticamente vivo da Zerbino. No, Albe, ma no, ma dai. Vedi che alla fine venite tutti al mio discorso. Questo ce lo scrive il nostro gladiatore, Max. Che sei? Quale discorso, Max? Non ti ho mai sentito fare certi discorsi.
8: No, nel senso che alla fine uno si riposa al lavoro, cioè. No, perché quando vai in vacanza
0: È uno stress,
3: perché hai figli, sì.
1: Linda ci sta ascoltando.
8: No, ma non è Linda solo lì. No, Linda, ci mancherebbe, amore, tanto amore. No, non è Linda. Il problema è tutto l'entourage. Cioè, Micci, adesso vorrei dire che solo Linda ti ha dato. No,
1: ma no, è stato un piacere.
8: È stato un piacere perché dobbiamo dire questo.
0: Ma allora, siccome io non voglio essere responsabile tra moglie e marito, leggo. un messaggio, sì, di tua moglie, parole, Mitch, no, Linda, moglie di Mitch, si sta ovviamente scherzando. Sì, Mitch non ha mai scritto quel messaggio.
3: Ovvio, ovvio. Vai a vedere il telefono.
0: Allora, Vanessa ci scrive: buongiorno, io sono per il meglio non render conto a nessuno. Sì, è vero, ero direttore in banca e a casa come neanche esserlo mai stato. Alessandro, provincia di Bologna, quindi direttore nel lavoro, poi a casa chi comanda, no, tra virgolette, è mia moglie. Io dico sempre alla mia compagna alla sera che quando torno a casa vado a fare il secondo lavoro, mentre in ufficio vado a riposarmi. Domenico da Bologna. Oh, ragazzi, i messaggi sono tutti così. Chi è Betty?
9: Buongiorno, Ciurma. Sono Andrea da Susa. Io invece sono tornato dalle vacanze dopo 3 settimane perché non ne potevo più di stare in vacanza. Mi stavo annoiando, quindi non vedevo l'ora di tornare con la mia solita routine al lavoro, portare i bambini a scuola e tutto il resto. Un abbraccio.
1: È vero, è vero.
0: Pazzesca. Manca,
10: come è vero?
1: No, è vero, è vero. Manca anche la routine. Ci ho fatto caso, sì, sì. Ma a voi non capita?
10: A me, cioè, no.
0: Di dover... no, a me no.
10: No,
0: no.
10: No.
1: Ah, a me è capitato.
0: Beh, ti,
1: è capitato,
0: siamo proprio...
1: la voglia proprio di tornare a casa, uh-huh, di stare, di ripartire con la routine. No, ti dirò.
10: Beato te.
1: Si vede che sto bene a casa.
0: Ma no, ma si vede che probabilmente siamo proprio su pianeti diversi, uomini e donne, intendo dire, che
10: è
0: non
10: vero,
0: si incontreranno mai. Mai.
11: 70. 80. 90. Chi vince se la canta?
0: Allora, 70-80, no fanda, chi vince se la canta. Vediamo se si incontrano invece i pianeti,
1: i gusti musicali.
0: Anni. Tocca a voi. Noi vi presentiamo 3 canzoni, amici. Una tinge agli anni 70, una agli anni 80 e una agli anni 90. Andiamo piano piano, con le regole le rispieghiamo man mano e voi voterete, dopo, esatto, averle ascoltate, naturalmente al nostro numero SMS WhatsApp, quella che preferite, quella che vi piace di più.
1: 3 decadi si sfidano al 342 41 15 105, scrivete quale canzone votare, quale anno votare, 70, 80, 90.
3: Vai, pizza,
1: e
3: vai,
1: poi bisognerà rispondere.
0: Allora, esatto, in maniera corretta. Di solito gli anni 70 li presenta Pizza,
1: sì,
0: perché
1: già,
0: poi fanno parte
3: oggi
0: un po' del suo mondo, della sua decadenza. No, oggi.
1: E
0: non
1: chi
0: c'è?
1: Lo fa?
3: Non me ne sono accorto.
0: Chi lo fa? Lo vuoi fare tu, Fabio?
3: No, non mi permettere mai.
0: Max, li vuoi presentare tu i 70?
1: Dai, Max, presentali tu i 70.
8: E presentiamo,
0: dai,
8: i 70. Allora, sì, gli anni 70 di oggi, va bene. C'è un gruppo.
0: Uno.
8: Che
0: sì,
8: anche diciamo origini mie.
10: Ma stai sbagliando,
8: ecco,
10: già dall'inizio.
0: Dai, no, aspetta, metti.
1: Lui non era nato negli anni 70, ci sta che abbia un po' di
8: fammela
1: confusione,
8: costruire, Beth, dammi un po' di te, che sempre stiamo a buttare benzina,
0: bravo,
8: sul fuoco.
0: Oh, diglielo, già c'è la moglie a casa, no?
8: No, no, non la moglie, la moglie no, Ile,
0: no,
8: no.
0: I figli.
8: Bravo Fabio. Allora,
0: suocero.
8: Si dicevamo che è un pezzo che secondo me ha già vinto, quindi è inutile andare avanti.
3: Ma non si dice così.
8: Non si può dire così, ricordiamo che non si dice così, però parliamo di Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu.
11: 70!

0: disco 70, Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. Arriviamo agli anni 80, presentati da Betty.
1: Pubblicato nel 1980, è uno dei dischi hard rock più importanti, influenti e venduti della storia della musica. AC/DC con Black is Back.
0: Hai capito, Betty?
2: 80!
0: No, hai capito.

0: sì, categoria 80, gli anni 90 invece ce li propone Mitch.
1: È una canzone allegra, ironica e molto orecchiabile per tutte le Barbie e i Ken che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: L'hai fatto davvero allora?
1: L'ho fatto davvero, grande. Era il 1997 e arrivavano gli Acqua con Barbie Girl.

0: penso che è quello il problema.
1: Io sono Big Jim, sono più Big Jim che
2: Allora, signori, queste sono le nostre proposte in vetrina per questa mattina, per il primo appuntamento della stagione con 70-80-90. Rino Gaetano, NCTC, Acqua, votate ora al
1: 342-41-15-105.
2: D'estate! Anche questa è bella.
0: Vivere,
2: ah, non è in gara? Peccato.
3: D'estate!
4: Canta e balla!
2: Senti cosa arriva. Te la ricordi?
1: Certo, Anouk.
5: I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dream.
2: E intanto il 90 per Nicola dal Canyon, da Iesi. Ciao Nicola.
1: Ciao,
2: 90
1: ciao.
2: Anche per Leonardo di Schio. Ciao Ciurma, vi voglio bene. Noi ne vogliamo a te. Ciao Leo. Betty?
6: Buongiorno Sarini.
2: Buongiorno.
6: Ma dai, non c'è battaglia contro il Pirimax Matti. Non ci vince nessuno. 70! Alessio, ragazzi del piano.
2: Ciao Alessio.
1: 70, 70, e arrivano anche i calabresi a votare il 70. Chi dove vince si... se la canta per Max e per Rino. Rino Gaetano, che è di Crotone, no? Era calabrese.
2: La Calabria scatenata. Oh, naturalmente ce n'è anche per gli 80, eh. Giorgio da Valenza, per esempio, consegna il suo voto agli AC/DC.
0: E ce ne sono anche per i 90, eh.
1: È pieno di 90.
2: Io li vedo.
1: 90, Luca da Saluzzo. Grande. Avevo 24 anni la prima volta che sentì questa canzone. Elisabetta da Prato vota 90.
2: Ciao Betty, 80. Chi vince se la canta, Betty, vinceremo. Ci scrive Domenico. Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma.
2: Ciao.
7: Grazie. 90, Marilizzone.

0: loro posto, presentato questa mattina. Il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, Black is Back. Invece la proposta che arriva dagli 80 AC/DC e di Acqua con Barbie Girl per i 90. Puoi ancora votare esaurito, esaurita al 342 41 15 105.
1: Senti qua, e che cosa arriva adesso?
0: Chi è Betty?
2: Anni 90, chi vince se la canta, Luana da Coriano.
3: Ciao Luana!
2: Il mio primo CD comprato.
0: Ma dai!
4: Cerco nei sogni, non mi...
0: C'è Sheila da Cornuda! Dov'è Cornuda?
4: Non apro gli occhi.
5: Ci manca.
6: Non sappiamo niente.
7: Ma è vicino a Carru dove c'è il bue.
0: È quello che dà del cornuto all'asino.
7: No, sì, esatto.
0: Voto ai 70 comunque, chiamatemi ciurma. Sheila, io spero di sì. Gianluca di San Zeno di Montagna vota agli 80. Ianette Novara 70. 70 anche per Roberta da Arenzano. Chi è Betty?
3: Dopo una ricerca, Cornuta è a Treviso.
0: Ah, Treviso, quindi vedi. No, non lo sapevo. Grazie. Ce lo scrive Max.
1: Solo ciò che so.
7: Sostituito pizza in tutto, ma.
0: Buongiorno ciurma, anni 90, Libero. Maria da Lecce, vi voglio bene, bentornati, un caro saluto al mio capitano, ma certo, Maria, un bacio anche a te, 80, Andrea dal camion, e ancora 70, Alessandro da Allerona, attenzione, dov'è Allerona?
6: Niente.
0: Senza di lui, ragazzi.
3: Senza di lui, non lo sappiamo.
0: Chi è Betty?
8: È il 31 di agosto, finite le ferie, si ricomincia a lavorare, avevo proprio voglia di sentire Barbie Girl. Mitch, ma va a cagare.
0: No, attenzione, che carata.
1: No, pinto fuori.
0: Attenzione, gira la nostra ruota. Occhio,
1: Chi amiamo?
7: Secondo te chi esce?
0: E non le sa. Come faccio?
7: Guarda la volta.
0: 90.
3: No.
0: Sono proprio i 90.
3: Non partiamo col piede giusto.
0: No.
3: Che peccato.
0: Allora, avete 5 squilli amici, vi stiamo per chiamare, per telefonare se avete votato i 90. Mi raccomando, ricevete la nostra telefonata, non dite pronto.
6: No.
0: Urlate entro il quinto squillo 90.
3: Chi vince se la canta.
0: Esatto. Andate a casa con i nostri regali e soprattutto tenete in gioco.
3: Primo squillo.
7: Pupazzo di Mitch in plastica.
0: Ah sì, novità di quest'anno?
3: Secondo squillo.
0: Carino.
9: Chi vince se la canta.
3: Andiamo a vincere, sì.
0: Cioè, posso dire una cosa? Daniela, sei stata bravissima. Sì. Siccome siamo ripartiti dopo un mese non è mica poco, di stop, ho detto
9: infatti.
0: Ho detto
9: l'ho mandato adesso per caso. Bravissima. E con mia figlia gli ho detto, mi stanno chiamando.
0: No, ma io pensavo, dico, vedrai che oggi non ci risponderà nessuno.
3: Invece
0: saranno titubanti.
3: No.
0: Invece siete tutti pronti.
9: Io ormai da giugno che sono attiva, le ferie sono passate da mo, quindi.
0: A giugno le hai fatte, Daniela?
9: Che
0: a giugno. Vabbè, ma
9: quindi,
0: adesso
9: io sono attiva, quando arriverò a dicembre sarò morta, però
0: momentaneamente
9: sono attiva.
3: Dove abiti, Daniela? Sì. Di dove sei?
9: Abito a Fara Gerardadda.
0: Dove
9: vicino a Treviglio, Bergamo, basta Bergamasca.
0: Ok. Quindi Daniela, fino a dicembre, cioè fino a Natale basta, non te fermi più?
9: No, a Natale non le faccio proprio le ferie. Perché lavorando in negozio ho una settimanina a settembre e poi...
0: E poi via,
9: sarà tutto l'anno prossimo. Un po', diciamo.
3: Il negozio è tuo?
9: Spezzato. No.
3: Che cosa
9: vendi? No. Una catena di negozi che vendono detersivi e profumi.
0: Ok. Daniela, vuoi approfittare? Intanto tu vinci, tieni in gara Barbie Girl, gli Acqua e vinci i nostri regali.
9: Benissimo.
0: Vuoi approfittarne e fare un saluto alla radio?
9: Ma certo,
0: dai.
9: Saluto tutti voi che siete sempre di compagnia,
0: grazie.
9: Tutti quanti.
0: Un piacere.
9: Anche chi si viene fatto di sostituto, sono stati veramente simpaticissimi.
0: Oh, siamo contenti.
9: Niente, la mia bimba che ormai ha 13 anni che sta ascoltando in diretta.
0: Sì.
9: La mia bimba Chloe.
0: Ciao Chloe.
9: L'altra figlia Anita che ha ginnastica e mio marito Guido.
0: E allora un bacio a tutta la famiglia.

0: 41, 15,
1: 105. Muove la cabeza, che abbetti?
2: Giurma, è normale che quella di 90 risponse, l'unica che ha votato, ha detto tanto chiameranno me di sicuro. 70!
0: Sei cattivo, sei cattivo.
1: Guarda, allora, non è proprio così, dobbiamo dirlo, però faccio un po' fatica adesso a leggerteli sti 90.
0: È giusto, ormai siamo usciti.
3: No.
0: Adesso se la giocano gli altri.
3: Che li ha già letti tutti, erano
1: tre. Vabbè. Ciao Polonica, ciao Alessandro, vota i 70. 80, mani basse, bentornati Roby, l'agricolo da Piacenza. Grazie Roby, un bacio a te.
0: Marzia, l'ammazzo di Ro, scrive anni 90, chi vince se la canta.
4: Attenzione.
1: Così.
4: Utento o fuori?
1: Aiuto. Allarma. Allarma.
4: Chiamiamo.
1: Ruota la gira. Ruota la gira. Gira la ruota.
3: È uguale.
1: È uguale.
4: 90.
1: Ancora. Vabbè, ma c'è accanimento. Scusami.
0: Ditelo che volete eliminare.
3: Ragazzi, la ruota è casuale. Non c'è, è che ci
0: poteva fare. È casuale.
1: Anche a me è appena uscito il 90.
0: Non si fa.
3: Non può riuscire.
0: No.
1: Può riuscire. Beh, del resto, però, amici, ha ragione. La ruota gira.
0: Ma voi non dovete pensare al singolo, amici. Dovete pensare a tutti quei milioni di ascoltatori di Esauriti che hanno votato anni 90.
1: Adesso, milioni mi sembra un po' con una decina.
3: Sono i milioni che devi dare per non farla sentire.
1: Dai, vabbè, poveri, però Mitch, tu voglio dire, dimostrerai, no, che quello
0: non
1: di prima non
0: più
1: era solo un colpo di... Come non ci senti più?
0: Vi ho perso.
1: Ah, non c'è peggior sordo. È tremenda questa qui. Allora, attenzione, entro il quinto squillo, se avete votato i 90, urlateci in faccia. 90, chi vince se la canta, primo. Adesso ci senti? Secondo.
0: Sento lo squillo.
5: Grande,
0: grande, l'ha detto.
3: Ha detto pronto.
1: Ha detto pronto. Wait.
0: No, ha detto anni 90.
4: Niente da fare.
1: Allora, aspetta un attimo. Voi cosa? Io ho sentito pronto.
6: Anch'io,
1: voi?
6: In realtà.
1: Roberto.
0: È su un aereo.
1: Roberto da Cagliari, ti sentiamo malissimo. Tu ci senti?
5: Sì.
1: Stai in viva voce, mi sa.
0: A terra.
1: Non stai, Roberto.
7: Eccomi.
1: Oh, ora sì. Hai detto pronto o hai detto 90?
7: Devo essere sincero,
1: sì,
7: ho detto pronto.
1: Infatti, dai. Mannaggia, Roby, però viva la sincerità.
7: Adesso sono già in ginocchio sui ceci,
1: No, io ti manderei un premio per due motivi: per la tua sincerità. Sì. E perché butti fuori gli acqua? No! Sto scherzando naturalmente. Roby, no, purtroppo con un pronto secco non possiamo mandarti nulla, però tanti bacini, non so se ti può
7: Non ci credo. Dopo anni mi avete chiamato, che emozione!
1: Emozione! Tu sei di Cagliari, no Roby?
7: Sì, in questo momento però sono a Orosei.
1: A bellissima. Fare? A lavorare?
7: Sì, ma...
1: Ah,
7: si inizia e quindi
3: si vai a vedere, ci dovrebbe
7: di nuovo
3: essere
7: in pista.
3: Un ombrellone di Mitch da qualche parte lì che l'ha abbandonato.
0: Spiaggia,
1: Senti Roberto, e che lavoro fai?
7: Faccio il meccatronico, mi occupo di installare delle centraline sui mezzi industriali e agricoli.
1: Ah, meccatronico. Sì.
0: Centraline di che cosa?
7: Sì.
0: Cosa servono quelle
7: centraline di GPS, no? Quindi per fare in modo che i mezzi dove lavoro diventino 4.0 oppure che vengano localizzati come le regole, insomma.
1: Come siamo tecnologici, bravo Roberto.
7: Roby,
1: approfittane, dai, da Cagliari a Orosei, saluta qualcuno.
7: Intanto saluto la mia bambina, che non penso mi stia ascoltando perché ieri siamo rientrati tardi.
1: Okay.
7: Eleonora è quella più grande, che si chiama Sofia, e poi Valeria, la mia compagna.
1: Un bacio alla famiglia. Roberto, gioca ancora con noi, ciao bello.
0: Ciao.
1: Questa mi piace.
0: Ti porto in discoteca.
1: Questa mi casa una cifra.
3: Che
1: allora, signori, votate i 90. Non ce la faccio stamattina. I 90 non sono più votabili.
3: Peccato.
1: I 90 sono andati a casa. I 90 cattivi sono fuori.
0: Cattivi.
1: No, e quindi se avevate votato gli acqua, buttatevi su Rino Gaetano o sugli AC/DC. Sono gli ultimi colpi, ultimi voti al 342 41 15
0: 105.
1: right.
0: Chi è Betty?
1: We do. Anni 80, chi vince se la canta. ACDC.
0: ACDC.

0: dati nuovi? Ha voglia. Senti qua, 70, chi vince se la canta? Lidia di Torino, bentornati, grazie Fabri, 63, vota i 90, Fabri non li puoi più votare purtroppo.
1: Stanno rivotando i 90 che non ci sono più.
0: Sono fuori, sono andati.
1: Non li votavano prima, li votano adesso.
2: Sì, tutti adesso, anche Marcello votano i 90, non
0: sono
2: puoi.
0: Sono fuori, 70, vedi Maria Antonietta, 80, Lorenzo da Carpi.

0: bella.
1: I successi di sempre.
2: Allora, stiamo per chiudere il momento delle votazioni. Facciamo un piccolo recap. Andiamo con l'ultimo. Vai Betty, dai che suonavi.
3: Mitch, te l'ho detto che aveva votato solo lei. Questo era un cecchino.
4: Non è così.
2: Allora, i 90 sono andati a casa per la categoria La decade dei 70. Oggi c'è lui.
5: 70.
2: Il cielo è sempre più blu. Per la decade degli 80 invece ci sono loro.
5: 80.

0: bella sfida, bella sfida.
1: Allora, sì. Bella sfida, siamo arrivati quindi a un face to face.
0: Posso girarla io la ruota? Non l'ho mai girata.
1: Devi chiedere a Fabio.
0: Giro? Vado?
2: Vuoi girarla subito?
0: Sì, sì, vado.
3: Attenzione. Chiamiamo.
2: Sta vendicando secondo me Max.
3: 70!
2: Oh, l'ho vendicato.
0: Che peccato. Peccato, peccato.
1: Allora, attenzione, vi stiamo per chiamare di nuovo, amici. Ma questa volta non basterà più una telefonata.
0: Esatto, le conferme devono essere due.
2: Oggi Betty senza infamia e senza lode.
1: Ne servono due, due conferme. Quindi se ricevete la nostra chiamata, pronti a urlare 70. Primo.
0: Secondo. Terzo squillo.
1: Ai ai ai.

0: messo giù.
1: Vabbè, dai, ha detto anche chi è. Io all'inizio ho sentito chi è.
2: Anch'io,
1: adesso non volevo dire
2: ha
1: niente.
2: Detto chi è.
1: Sì, sì, dai, sì. Palesemente da fuori, lì a casa.
2: Ragazzi,
1: ciao,
2: eravamo
1: Max.
2: A Lucca. Eravamo a Lucca, era Luigi. Luigi, ci dispiace molto, ma purtroppo non possiamo dartela buona. E Luigi da Lucca butta fuori Rino Gaetano. Ragazzi, butta fuori il disco 70. A questo punto rimangono in gara solo loro, gli AC/DC di Black Sabbath.
3: Attenzione!
1: Sono cambiate le cose.
2: Andiamo alla prova del 9, ma naturalmente può uscire solo Tanda adesso.
4: Vediamo se esco.
2: Ma se vede che esco di nuovo gli acqua?
3: Tanda!
4: No, sono uscita io.
2: No, non posso.
0: Cioè, spero di no.
1: Dai, basta. Che vinci, Betty, è la volta buona.
4: Dai, dai, concentratevi, voi che avete votato gli anni 80, eh. Primo. Dai, dai, dai.
0: E se perde anche la bici?
4: Secondo. No, no, no, non perdo.
2: È il terzo squillo?
4: Terzo. Dai.
5: Anni 80.
2: Vabbè, dai, allora, rimasse. Brava. È una donna e siamo ad Arezzo. Marusca.
1: Complimenti.
2: Marusca, wow. Ciao, benvenuta, buongiorno, bravissima.
5: Grazie.
2: Prego. Marusca, ci sono i nostri regali per te. Speriamo che anche la prossima telefonata, insomma, sia buona come la tua, così suoniamo gli AC/DC. Tu che fai, Marusca, ad Arezzo? Sei al lavoro adesso o sei a casa?
5: Sono in pausa.
2: Sei in pausa
5: dal lavoro?
2: Dal lavoro. Ah, ok, ti sei allontanata un attimo, insomma, per parlare con noi?
5: Sì.
2: Ok, non vogliamo rubarti troppo tempo. Marusca, vuoi fare un saluto?
5: Saluto a tutti quelli che mi conoscono.
1: Ciao,
2: un
1: Marusca.
2: Abbraccio.
4: Ciao. Ciao
2: bella, saluta Arezzo. Betty, a questo punto
4: dai,
2: ci
4: dai.
2: Siamo quasi, eh.
1: Metà del lavoro è stato fatto.
0: Cioè, la Betty che non ha fatto niente, tutto l'appuntamento rischia di vincere.
4: Perché se
0: non
4: ha fatto niente?
0: Ma che, non è mai uscita.
6: Pronti?
1: Sì.
2: Pronti.
1: Un cecchino butta giù la Betty. Sì.
4: Pronti perché?
6: No, non ci credo.
2: Daniele, come ci scrivono? Presente, sei tu?
1: Cioè, tu hai sbagliato, Daniele?
6: Presente, sì, mannaggia la miseria.
2: Daniele, ma poi pronti con questa...
1: Con
2: cioè,
1: questa carica.
2: Pensavi che fosse.
1: Con questa euforia proprio.
6: Ma non lo so, perché... non lo so.
2: Vabbè...
6: Ha scritto il messaggio dettandolo alla macchina, che mi ha anche detto, sto elaborando la richiesta, non pensavo neanche l'avessi inviato, mannaggia.
2: Daniele, non possiamo suonare gli AC/DC, ma soprattutto non possiamo mandarti
6: credo.
2: I nostri regali.
1: Che peccato. Che peccato.
6: Peccatissimo, non peccato.
2: Daniele, facciamo così, però tu puoi sempre giocare anche nei prossimi giorni. Quindi prometti che lo farai, continuerai a votare e intanto da Como tutti i saluti che vuoi.
6: Ma io saluterei voi e vi ringrazio di essere tornati e farci tantissima compagnia.
2: Ci mancherebbe.
6: E tutti quelli che probabilmente non mi hanno riconosciuto,
2: sì.
6: E se mi hanno riconosciuto mi insulteranno a breve.
2: Daniele, ti abbracciamo forte. Buon lavoro.
6: Grazie mille.
2: Buona giornata e buon rientro. Allora, signori, Rino Gaetano è andato a casa, gli AC/DC sono andati a casa, gli Acqua sono andati a casa.
1: Non è cambiato nulla, vedi?
2: No, non è cambiato nulla.
1: Ritorna
2: cambia.
1: Disco Millennium. Ritorna Robbie Williams.

0: 89. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 70 80 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: setta trionfa, quindi 70-80 anni fa, Keeping Just La Calda, il disco Millennium. Però siamo caduti in piedi, no ragazzi?
1: Sì, siamo caduti bene.
2: Già che non c'era Robbie Williams, come solito.
0: Come mai? Sono preoccupata.
1: Ci hanno beccato in Sardegna quest'estate, tra l'altro.
0: Sì, ah sì?
1: Sì, bellissimo, mamma mia.
0: Ma cioè, tu hai beccato Robbie Williams in Sardegna?
1: Sì, a Porto Cervo.
0: Ah.
1: Bello. Ha cantato in un bar.
0: Ma sei riuscito ad agganciarlo? Sicuramente sì.
1: Ma chiaramente.
2: Ah, è stato lui.
1: Certo, fatto anche la foto.
0: No, ma voglio sapere tutto. Come?
1: Dopo, in privato, poi
0: no,
1: vi racconto
0: dai,
1: tutto.
0: Ti prego.
1: Non posso.
0: Abbiamo tempo.
1: Ma non si può. Ci sono delle cose che ancora non
2: facci vedere la foto,
1: dire.
2: Dai.
0: Ma tu ti sei avvicinato, gli hai detto che noi lo stavamo suonando tutti i giorni.
1: Si è avvicinato lui.
0: Ah, lui ha riconosciuto te.
1: No, si è avvicinato perché voleva un brindisi. Perché eravamo seduti in un ristorante, praticamente.
0: Sì.
1: Fabio Liuzzi mi guarda male come se lo stessi prendendo in giro.
2: No, ma io l'ho visto che
0: era interessanti
2: lì.
1: Se dovete prendermi in giro, ditelo allora.
2: No, ma io ho visto che Robbie Williams era lì a Porto
0: Cervo. Allora, lui
2: era
0: in un ristorante. Lui è venuto da te perché tu stavi sbocciando.
1: Esatto.
0: Perché dice questo è soldi, italiano soldi.
1: Ovviamente bottiglia non pagata dal sottoscritto, ma offerta
0: scroccata. Figuriamoci. Quindi lui è venuto a brindare con te per
1: scroccare. Sì, ha brindato con il tavolo e poi è andato a cantare.
0: No, ma che figata pazzesca.
1: No, una roba. Un'emozione, ragazzi, non potete capire.
0: E tu gli hai detto chi sei?
1: Certo, ma cosa faccio? Non glielo dico. Chiaro. Ho preso anche il numero di telefono, dopo te lo passo se vuoi.
0: Allora...
1: Comunque tornerai in Italia, farà un concerto, tutti invitati, tutti gli esauriti.
0: No,
1: invitati.
0: L'hai detto, No, tutti l'hai invitati. Detto. Lega. L'hai detto.
2: Nella villa di Mitchell lo fa.
1: Ho detto.
0: Intanto io poi dopo glielo diremo naturalmente quando tornerà in onda il nostro capitano. Comunque inizio a buttarla là, il nostro Marchino, metti che è in ascolto in questo momento. Marco, l'agenda di Mitch si arricchisce di personaggi internazionali.
1: C'è un numero in più in rubrica, Marco.
0: Betty, segna anche tu, capito?
3: Segno tutto.
0: Abbiamo il numero di Robbie Williams.
2: Ma poi non li chiama, non te li fa chiamare. Ti dice no, sta dormendo a quest'ora.
1: C'è il fuso orario.
0: Poi glielo sequestreremo quel telefono, vero?
3: Esatto.
0: Amici, noi dobbiamo chiudere. È stato bellissimo tornare qui, insomma, con tutti voi. Prima puntata dopo la lunga pausa. Insomma, siamo andati un po' cauti questa mattina. Poi da domani dovremmo tornare più
1: con
0: o meno
1: pizza,
0: alla normalità. Con il rientro di pizza e poi dal 7
1: normalità, certo.
0: Sì, esatto, già fa ridere così. E poi dal 7 di settembre tutto tornerà veramente a posto con il rientro del nostro capitano. In chiusura vi ricordiamo una cosa molto importante: Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, arriva, sapete dove? A Ventimiglia! Con Michel Hunziker. Ciao Michel!
1: Ciao.
0: Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, il 4 e il 5 settembre. C'è un cast pazzesco insieme a Michel. Facciamo un po' di nomi, amici, tutti amici tuoi:
1: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jaffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e poveri, Fabio Rovazzi, grande Fabio, prossimamente in onda su Canale 5.
0: Noi chiudiamo, vi lasciamo con i Friends, torniamo domani mattina alle 6 con Avanti Avanti C'è Posto e dalle 7 pronti carichi per darvi la sveglia. Sarà ancora tutto
4: esaurito.
0: Grazie, ciao. Ciao esauriti, ciao. Belli, vi amiamo,
3: ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Cormano e l'incrocio viale Certosa in direzione di Torino. Altro incidente con rallentamenti sulla A12 Genova-Rosignano allo svincolo di Sarzana in direzione di Genova. Lungo la 14 Bologna-Ancona code per traffico intenso tra Imola e l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione della Milano-Napoli. Sulla diramazione A14 Ravenna invece è un veicolo in panne a causare code tra Ravenna, San Vitale e Bagnacavallo in direzione dell'Adriatica. Sulla A13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 194 Ragusana, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Modica Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Cioè, devi essere tu quello che dice le prime parole del 26esimo. Cioè, non lo so, io
1: Sassa.
2: Fosse un concetto, capito? Già particolare.
0: No, ma per noi è già un concetto.
3: Per me poi, uffa.
0: Buongiorno, partiamo, dai, partiamo. Buongiorno, buongiorno. Che ora è?
2: Sono le 10.
4: Ma io sono aperto?
0: Sì, sì.
4: Certo, le mie cuffie non vanno più. Sono le 10, buongiorno.
2: Iniziamo bene.
0: Tra l'altro, no, saputo ora che siamo gli unici. Siamo tornati solo noi.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Dipendiamo dai competitor. Quando torni il competitor dobbiamo tornare a casa.
4: È una politica giusta.
0: Sì, infatti.
4: Non era la cuffia, era il robino nel quale appoggia lo spino, quindi tutto a posto. Buongiorno.
0: Senti, non è colpa nostra se tu parli di le tue cose sono robini mentre quelle di altre sono
4: robone.
2: Cosa ci fai con gli occhiali da sola, io vorrei sapere.
4: No, ma fosse solo gli occhiali. Buongiorno, buongiorno Manola, buongiorno Tony.
2: Buongiorno amici,
4: buongiorno Manolo, buongiorno Lidia.
3: Ciao ragazzi.
4: Lidia non c'è, torna domani. Vabbè, e fossero solo gli occhiali.
2: Dici di più Tony, questa camicia di lino, questi occhiali da sole.
0: Allora, la camicia di Linus.
4: Signori,
2: no.
4: Signori, Aristotele Severosis, armatore greco, Anastopoulos Severus.
0: Ma voi d'estate non mettete una camicia di lino bianca?
2: Ho capito.
0: A parte
2: però...
0: che dovete spiegarmi questa cosa del lino, tutti dicono che il lino è fresco.
4: Non è vero.
0: Per me il lino non è fresco. Boh, non lo so.
4: Sì, ma non è fresco, la camicia di lino associata all'occhiale, ai pantaloni rigati,
0: pantaloni rigati bellissimi,
4: scarpa bianca,
2: quello di un certo tipo.
0: Non so se si vedono.
4: Hai parcheggiato in Darsena?
0: Ho buttato
2: subito a Matove.
0: Ho buttato in Darsena lo yacht per salire, ho dovuto usare il cotto. Fottissimo.
4: Vabbè,
0: no, ma tu parlai così, io parlai
4: Madonna, questo rientro mi uccide.
0: Ho parcheggiato direttamente in piazza San Babila.
2: Che è il corrispettivo dell'Onassis napoletano.
4: Quello che era il Conte Gagà. Allora,
0: però,
4: ragazzi, ho pensato una
0: prima
4: cosa.
0: Prima di parlare di vacanze, parliamo di Manola che non è andata in vacanza.
4: Esatto, ma infatti, guarda, allacciandomi al fatto che Manola praticamente ha lavorato quasi tutto l'estate.
2: Ma perché se non lo faccio io per voi, no?
4: Chi lo fa?
2: Cioè, chi lo fa? Chi manda avanti
0: per voi
2: la baracca?
0: Sei l'ultima arrivata.
4: Sei la matricola, la rookie.
0: Sei l'ultima, vero?
2: No, non l'ultimissima.
4: Ah, in palinsesto, dici?
0: Sì, chi è arrivata dopo di te?
2: C'è la Ludo, per esempio. La Ludo Frasca, che è arrivata per ultima.
4: Sì, Ludovica Frasca.
0: Sì.
4: Che salutiamo.
2: Che salutiamo.
4: Stamattina, a proposito di Manola,
0: cosa c'è?
4: Io credo che dovremmo cominciare salutando quelli che non hanno fatto le vacanze. Senti, leggevo, mi sembrava strano, mi sembrava troppo, che un italiano su due quest'anno non è andato in vacanza. Uno su due non ha fatto le vacanze. Uno su due. Lo dico.
0: Il 50% degli italiani è rimasto a casa, ma perché è rimasto a casa? Perché non sapeva dove andare in vacanza? No.
4: No.
0: Perché non aveva i soldi,
4: evidentemente, per difficoltà.
0: Volevo
4: quindi
0: salutare Graziano, quando parlo io sarebbe bene inquadrare me, ecco appunto.
4: E vabbè, ma che sono i primi giorni.
0: È i primi giorni, sta già facendo altri cazzi invece di farci regia. Molto bene, iniziamo bene, stai montando il programma di Paolino e Martin. Scusate, a Radio DJ avete un regista per noi?
3: Ecco.
0: Ce lo mandate?
2: Qualcuno dice, senti che belle voci riposate.
0: Oh cacchio.
4: No, quindi saluterei e dedicherei questa prima puntata a chi è rimasto a casa, che magari ascoltava la radio, magari diceva, bello, però spero che tornino. Cioè, magari qualcuno avrà anche aspettato il nostro ritorno. No?
0: Ci hanno sostituito degnamente i nostri colleghi,
4: anzi oggi
0: sarà Brian dopo di noi a mezzogiorno.
2: Vero.
0: Quindi l'ottimo Brian, il mio amico Brian, che mi ha fatto fare un ritorno da dove che siamo andati a fare il 50esimo Ferrara. Mi ha fatto fare un ritorno con 30 stop per il resto.
2: Perché?
0: E perché non stava bene.
4: Sì, non più regge, meno, non stava bene. Non regge.
0: Non regge.
2: Ah, poverino, amore, che no, vabbè.
4: Ma quindi in che senso non hai fatto? Non hai proprio fatto vacanza?
2: No, ma in realtà guarda, ho fatto una settimana di on air da sola, in solitaria, e la prima, diciamo, di agosto. Dopodiché mi sono fatta il Red Valley Festival con le nostre colleghe, con Nadia, con Alessandra Schiavone, ci siamo divertite molto, abbiamo unito vacanza e lavoro. Poi mi sono fatta qualche giorno al mare, ma diciamo che quest'anno le vacanze no. non ad agosto.
4: Comunque fa ridere perché quella che ha fatto meno vacanze, ma è la più abbronzata.
2: Vabbè, ma pensa che anche tra l'altro con lei, così, protezione 50, io d'altronde parto da una base insomma, un
0: già
2: po'
0: più
2: così,
0: ma oltretutto esotica. Tu stando a Roma, perché forse non sapete, ma 105 Frenze è il uno dei due programmi, credo, con Milano-Roma,
2: sì,
0: di fisso.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: quello
2: sì,
0: di Papi.
4: Esatto.
0: Sì. Poi abbiamo dei programmi da Miami, lo zoo per esempio.
4: Però sì,
0: è Miami,
4: Milano-Roma, Milano. Siamo in due, vero?
0: Siamo in due. E tu sei vicino al mare, quindi nel weekend.
2: Sì, infatti, ieri sono andata
0: già
2: a Fregene,
0: da...
2: per esempio. Mi sono fatta una
0: Coccia
2: una Fregene con il motorino. Abbiamo messo mezz'oretta, via, e ci siamo.
4: Il vantaggio di avere il mare vicino.
0: Ma non vai a Coccia de Morto?
4: Coccia de Morto.
2: Ma Coccia de Morto o Campo di Carne
0: Coccia
2: sono un po' de lontani. De Morto, sono perché... un po' lontani. Fregene è un po' più vicina, capito? Con il motorino un po' più accessibile. Coccia de Morto mi
4: beh, è anche bellina Fregene, che è molto carina, eh.
2: Sì, mare discutibile, vabbè, però
0: ma allora
2: dire,
0: perché nel film che io cito dicendo di Coccia de Morto e come un gatto in tangenziale tutta questa tra virgolette questa massa va a Coccia de Morto e non va a Fregene, sei più vicino?
4: Ma forse fiction,
2: perché Fregene mi sa un po' più di
0: costa di più
2: sì dai, pochino
4: diciamo
2: di più, non eccessivamente di più, ma un pochino di
4: nell'idea del film era più funzionale Coccia de Morto. Diciamo
2: sì, Coccia di Morto è un po' più accessibile, diciamo, dai.
4: Va
2: sì,
4: bene, non ci
2: sono
4: ricordo...
2: meno stabilimenti, ecco, ci sono più spiagge
0: libere. Ci sono
2: libere.
0: Più spiagge libere.
2: Sì.
0: Okay.
4: Che poi quest'anno con le spiagge libere è successo un bel patatrack in
2: esatto.
4: giro.
0: Sì, ci
4: cioè,
0: sono più spiagge libere e
4: c'è
0: credo
4: stato un
0: che
4: movimento
0: ci siano già
4: popolare.
0: State le assegnazioni, credo che si siano già
4: dalle nostre parti, casino. Cioè, io sono abbastanza contento di questo movimento popolare che rivendica no,
0: delle spiagge di
4: bene. Sì, io sono padre, magari ne parleremo. Senti Manola, visto che ti abbiamo preso qua in trasmissione perché ci facessi un po', diciamo, ci ricordassi le cose in quanto molto giovane, ci ricordi le password? Perché non c'è
0: molto giovane.
2: Ti ringrazio anche per il molto giovane.
4: Grazie.
2: Poi vi devo raccontare una cosa fuori onda che racconterete sicuramente in onda.
0: Perciò
2: magari a Tony lo facciamo andare via a prendere un caffè, qualcosa, perché tu
0: lo
2: sei quello
0: che
2: racconta
0: che...
2: le cose in onda.
0: Io sono per la Radio Verità. Io
4: però... Vabbè, ci vuoi dire le password? Perché io e Tony non ce le ricordiamo.
2: Allora, guarda, tu. Tony ha messo la data di nascita di Charlize Theron come password.
4: perché
2: è la sua prefe.
0: Charlize Theron, no? Beh, potrebbe essere vicino alla mia perché è dello scorpione anche lei.
2: Vero.
0: Come me,
2: vero.
0: Quindi potrebbe.
4: Vabbè, messaggio aziendale, amici della tecnologia, non ci ricordiamo le password. Quindi venite qua in studio a darci una mano, sennò non possiamo leggere tutti i messaggi di bentornati.
2: Io sapendo questa cosa mi sono scritta un bigliettino.
4: Brava, il pizzino.
2: Per forza, se no era dimenticata.
4: Raccontateci quello che avete fatto, ma pure quello che non avete fatto. Noi siamo qua ovviamente ad ascoltare e a leggere. Oggi sarà tutta una lettura di messaggi, tutto una roba tra di noi. Oggi non raccontiamo cose, notizie, non abbiamo interviste, stiamo tra di noi, giusto?
0: Sì, sarà una settimana piuttosto così. La prima
4: Light.
0: Normalmente e così. Poi parliamo anche di concerti. Lidia sarà sicuramente...
4: Da domani in poi
0: non ha mai finito.
4: No,
0: figurati, va bene. Passiamo.
4: Scriveteci al
1: il 342 41 15 105.
2: Se lo ricorda.
4: E ben ritrovati,
2: ah,
4: ma che bello. Ma quanto ci mancavate? Tutti voi ci mancavate. Gino, Pino, Lina,
0: Pino.
4: Marco, Marcello, adesso
0: tutti con nomi corti, non ce n'è uno.
4: Tony, Ermenegildo, quanto ci sei mancato? Anche tu,
2: Leopoldo.
4: Vercingetorio.

0: Chiami Audrey Hopper su 105, buongiorno e ben ritrovati. Manola, sei pronta a leggere i messaggi? E Tony, non possiamo, non ci ricordiamo.
1: Perché ancora non vi ricordate? Vabbè, no. Ragazzi, comunque non è possibile sta cosa. Non ci ricordiamo. È vero che era anche compito mio cercare di riportarvi sulla diritta via.
2: Ma sai, ci sono dei malanni che non...
1: Vabbè.
0: Difficile.
1: Allora, bentornati friends del mio cuore, mi siete mancati moltissimo. Io vivo in Sardegna, quindi per me la vacanza non finisce mai, posso andare al mare quando voglio. Un abbraccio, Giusy da Cagliari. Eia,
0: come okay. Cantavano.
1: Buongiorno carissimi, Tony e Ross e tutta la famiglia dei Friends, ben ritrovati, sono contento di ascoltarvi per questo 20° anno. Lui, il suo 20°
0: suo, perché invece il nostro, io avevo sbagliato,
1: Marco.
2: Qual è?
0: Quando ho fatto quel post dove eravamo Baywatch, ho scritto abbiamo terminato la 26esima e invece abbiamo terminato la 25esima e questa è la 26esima.
2: Perché noi siamo partiti nel 2001.
0: Agosto 2001. Quindi questo settembre, se partiamo da, se la stagione parte da settembre, è la 26esima stagione. Io pensavo 27.
2: No, ce ne tocca fare altri 25.
1: Portati benissimo se posso.
2: Cazzo, no, potevamo allora, fermarci, invece così ci tocca farne altri 25.
0: Cifra tonda, ci fermavamo a 25, cioè quasi tonda. Beh, tu
1: alla
0: scherzi.
1: Alla 50esima facciamo un compleannone.
0: Tu scherzi, Manola,
2: ragazzi,
0: ma io quando...
2: la prima parolaccia del nuova del 26.
0: Chi l'ha detta?
2: Io.
0: Cosa hai detto? Cazzo, vabbè, ma cazzo.
1: Vabbè, ma cazzo è sdoganato.
0: Il cazzo è sdoganato.
2: No, 25.
1: No.
2: Ne abbiamo detti 5, ne abbiamo detti adesso. No. Faccio, potevo star
1: ma
2: zitto,
1: è un intercalare.
0: Cavoli. Cosa dire cavoli?
2: Cavolacci.
0: Acciderboli. Per dindirindì.
2: Ma stavi dicendo qualcosa? Probabilmente...
0: No, stavo dicendo che quando io penso a questi numeri, io non so che sensazione hai tu, Tony. Ma a me mi sembra una roba pazzesca che uno per 26 anni... Cioè, non è normale, I programmi così longevi in Italia sono proprio pochi. Cioè, nella maggior parte delle radio uno fa un ciclo.
2: 105.
0: Noi ne abbiamo 3 o 4.
2: Ne abbiamo 3 o 4.
0: Abbiamo lo zoo, tutto esaurito. Beh, Music and Cars comincia a
2: un
0: essere.
2: Un po' meno, di meno.
0: Quindicina?
2: Sì, qualcosa già una dozzina.
1: Che comunque
2: 15.
1: Voglio dire, cifra considerevole.
2: Cioè, sulle altre radio, ci sono programmi
0: pochi,
2: lunghi.
0: Il nostro competitor.
2: Sì,
0: più di noi
2: ce ne sono diversi che...
0: Però insomma è proprio una specie di miracolo, cioè io la vivo come un miracolo. Se penso che siamo qui da 26 anni, forse non dovrei dirlo troppo, che magari quello dice, sì.
1: Magari lascia stare, ti posso dire, tu guarda, te lo stavo per suggerire, magari sta in silenzio,
0: teniamocelo,
1: magari
0: per
1: lascia
0: noi,
1: perdere.
0: Sì. No, niente,
1: no. Posto, parlavamo tra di noi.
2: Vabbè. Comoli,
1: Tony,
2: hai fatto
1: mi sei
2: tu?
1: Mancato tanto, sai?
0: Dillo,
2: Comoli, cosa hai fatto tu?
0: Dillo, perché lui non ama, io invece sì, dillo, dai.
2: Che cosa? No.
0: Chiamalo.
2: Se tu lo dici io vado via dal programma. No, perché
0: una
2: gli
0: volta.
2: Ascoltatori quest'anno mi hanno veramente...
0: Ma è bellissimo. Dice,
2: no, perché non è una roba tenera, è una roba denigrante, non va bene.
3: Cosa?
2: Tant'è vero...
1: Cucciolo, mi sono mancato da impazzire.
2: Bamboletta, dimmi bamboletta.
1: Adoro,
2: nera.
1: Io, guarda, a me mi fa piacere.
2: Bamboletta nera. A me no.
1: Come? A me fa piacere comunque. Un po' così, un po' esotica, capito? Bamboletta,
2: no, io lo dico
1: esotica.
2: Perché sei esotica. Nera è una questione politica.
1: Ah,
0: beh, certo. Mica era etnica.
1: Certo.
2: Comoli, cosa hai fatto quest'estate?
3: Io sono stato un po' in giro per l'Italia, anzi, fino a questo weekend.
0: A fatturare.
3: Mi sono concesso una settimana.
2: Ma dove ti stai mettendo che ormai non ci sono più zone grigie?
0: Hai il deposito di
3: Cesare. Dentro no, Cesare.
0: Hai il deposito del zio Paperone.
1: Dello zainetto di Cesare.
2: Cioè, capisci che poi non potrei usarli.
3: Ma infatti io non uso niente, io...
2: Il fatto che ti diano delle fotocopie di banconote da 500
3: ma
2: euro
3: non
2: ti
3: esistono
2: rende.
3: Neanche più quelle.
2: E per questo ti danno le fotocopie?
1: Ma 200 sì.
3: Ma quando?
0: Sì, sì. Sapete che io il 500 non l'ho mai visto nella vita.
2: No, dai.
0: Non l'ho mai visto da vicino.
1: Io sì, una volta sola, non vi dico perché. Perché
2: sì,
1: insomma.
2: Sì.
3: Allora, quando c'erano i soldi che giravano...
0: La soldi. Ma mai visti, mai visti.
3: Anche i 200 ormai gialli.
2: I 200 io ho visto pochino. Erano i colori.
1: Ce l'ho qui se volete vederla, la banca. Veramente.
0: Il 500?
1: No, 200 c'ho.
2: Ma veramente, facci vedere.
1: Giuro, ora te la faccio
2: vedere. È arancione, se non sbaglio, arancione rosa.
1: No,
2: gialla.
1: È giallina. Giallina,
2: è arancione,
1: sì.
2: Giallina.
0: Scusa, Manola, ma perché hai una banconota da 200?
1: È una lunga storia. Possiamo andare avanti, grazie.
0: Sei
1: andiamo
0: nell'arcotraffico.
1: Avanti.
2: Ma neanche in banca te le danno più. Neanche se le chiedi, non te le danno.
3: E comunque mi sono concesso la prima settimana di agosto con Cesarino in vacanza in Val d'Aosta. Bellissimo. Val di Rem, siamo stati da Dio, nel senso a livello di temperature perfette.
0: Beh, è stata un po' l'estate della montagna e del nord Europa, sì, dall'Italia.
1: Sì,
0: sì, questa
1: sì,
0: sta cambiando un po', secondo me da qui a 5-10 anni il profilo della vacanza estiva cambierà. Io sento sempre più gente che dice io vado in montagna, io vado in Norvegia, io vado in Danimarca, faccio i fiordi, in
2: Islanda. Dove una volta faceva freddo, vado in Olanda. però fa tanto caldo. Forse è meglio che vado.
0: Sta cambiando davvero, sta cambiando tutto.
2: Io lo vedo perché i prezzi delle case nella mia zona
0: cominciano un po' a scendere.
2: A salire.
0: Qual è la tua zona?
2: La mia zona a Milano.
0: Ah, pensavo ti riferissi al posto di mare, che è invece.
2: Sei un cretino, ma un cretino
0: non
2: proprio.
0: Non ho mai sentito il nome di questo paese. Sei un cretino.
2: Sei un cretino. Salsicciotti. E no, nella zona dove abita Milano, perché visto che siamo in una zona tanto verde, noi abbiamo 3-4 gradi in meno della città di Milano. E 3-4 gradi quando qua ce n'è 36 fanno la differenza di brutto. Certo. Quindi stanno aumentando il prezzo delle case perché la gente dice: no. Il futuro sarà questo? Mi sposto?
0: Eh beh, certo.
2: Da te
1: infatti
2: fa fresco?
1: Ad un certo punto i sindaci delle
2: dove abiti?
1: No, fa caldissimo. Vedi? Ma un caldo. Io credo onestamente di non aver mai avuto, di non aver mai sofferto il caldo come quest'estate.
0: Allora io ve la
1: non
0: dico.
1: Riuscivo ad uscire di casa.
0: Io ve la dico. Io a Tokyo ho beccato delle settimane, cioè in Giappone ho beccato 2 settimane non così calde. Io ho avuto meno caldo in Giappone che a Milano.
2: Dove
0: me lo
2: tutti,
0: giuro.
2: Dove tutti dicevano farà caldissimo.
0: Io, ho avuto
2: io
0: più...
2: sono andato in Grecia 15 giorni portandomi questa camicia di linno e basta, perché ho detto farà caldissimo, ho dovuto comprarmi invece... il giubbotto perché,
0: sì, la
2: perché
0: sera
2: non
0: fa
2: era caldo come da noi, no, ma neanche durante il giorno,
1: sì, no,
2: solo
1: diciamo
2: da noi
1: che abbiamo sofferto parecchio. Ma infatti dalle nostre parti, ovvero Roma, si sta cercando di piantare più alberi possibili.
2: Vedi?
1: Per
0: ma
1: forza.
0: Addirittura i progetti, forse ne parlavamo anche prima della pausa, credo che anche Milano sia coinvolta, i progetti non sono di piantare, non sono
2: di
0: solo...
2: Di eliminare delle strade.
0: Di eliminare strade magari meno importanti e sostituirle con pezzi di verde. Cioè non mettere
1: magari
0: gli alberi a lato strada, perché il problema è l'asfalto e il cemento.
2: Io credo che le strade che hanno, per esempio, attorno a Montalcino, che ho frequentato qualche anno fa con Cipresso in una vacanza, dove loro non asfaltano le strade ma ne lasciano bianche,
0: sterrate, sì, certo,
2: come se fossero sterrate, ma sono hanno dei sassolini piatti,
0: sì,
2: cioè comunque vanno benissimo per circolare.
0: L'asfalto che è un disastro.
2: Sì, vanno meglio dell'asfalto,
0: certo,
2: vanno meglio. Vabbè.
0: Va bene, ma sono arrivati dei bellissimi messaggi. Io non ho letto
1: nulla. Sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Ma come si fa qui?
3: Li leggiamo dopo.
1: Li leggiamo dopo. Vabbè. Intanto cercate di recuperare la password. È l'unica cosa che.
0: Quale poteva essere? Tony
1: momento.
0: Cucciolo?
1: Non lo so, Tony Cucciolo 61.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: signora mia, cercavate il banchetto del Selection questo mese, non c'era, ora siamo tornati col banchetto del 105 Selection, è freschissimo stamattina, signora. Another featuring Emily Warren, Silver Lines, qui a 100, qui, non abbiamo ancora detto, qui a 105 Friends, tornati. Quest'anno poi il calendario ci ha fatto tornare ad agosto, ci hai pensato, è 31 agosto oggi.
1: Certo, perché
2: doppia paga.
3: Per questo io sono vestito ancora così,
0: perché ancora estivo,
1: da domani, domani invece cambi.
0: Domani lode, domani
3: ma abbiamo avuto già delle piogge, io quando poi becco delle pioggerelle soprattutto in Nord Italia, normalmente arriva un acquazzone e tutti dicono è finita l'estate.
0: Ma
3: invece quest'anno lei non ce
1: questa
3: la fa più.
1: Questa settimana, no. Ti prego, almeno lascia stare le piogge, dalla prossima, ti prego, ti prego.
3: No, ma secondo me quest'estate sarà lunga, mica da ridere.
0: Temo anch'io.
3: Quindi c'è un vantaggio, risparmieremo sui petroli o roba del genere e spenderemo più in energia elettrica.
0: Ma tanto
3: elettrica.
0: Però i centralizzati è qui a Milano il 15 ottobre li riaccendono.
3: No, non è detto. Se la temperatura
0: c'è una deroga?
3: Scende, certo. Oh, okay. Si vengono tutti spostati.
0: Allora, mi sa che quest'anno scatta la deroga.
3: Però poi quello di la metà si spende lo stesso soldi in energia elettrica per i condizionatori.
0: È vero.
3: E in Italia purtroppo noi andiamo l'energia elettrica viene prodotta in gran parte a gas. Quindi, però almeno non è proprio il carburante fossile, certo, che inquina, certo. almeno quello.
0: Qui noi stiamo risolvendo la faccenda messaggi,
1: sì,
0: ma sei l'unica in grado di
1: allora
0: leggermi.
3: Messaggiaci.
1: Intanto ti prego Gesù, almeno il 5 settembre lascia stare, no piogge, ok?
3: Ma perché devi andare a un matrimonio?
1: Okay, grazie. Allora, sì, è vero, ho ripreso al lavoro, ma guardate che panorama. Roberto da Cagliari ci manda effettivamente una bellissima foto che non potete vedere, però gran panorama. Ma d'altronde la Sardegna, cioè chi abita in Sardegna effettivamente vive un'estate costante o comunque molto lunga, perché si protrae anche nei mesi che sono autunnali, no?
0: Certo.
1: Buongiorno friends, ben ritrovati. Io quest'anno niente ferie, però ho trovato un lavoro che mi dà sicurezza per il futuro. Che bello, Gio d'Adesio.
0: Hai detto poco.
1: Bello.
0: Ma però voglio sapere che cosa farà, divani a Adesio? Divani.
3: No, perché scusa,
0: non è zona mobili.
3: Sì, no, è probabile.
0: Tutti fanno i mobili adesso.
1: Pensa, magari
0: tutti,
1: è venuto.
3: Io conoscevo
1: magari
3: una...
1: sarà il nostro capo.
0: Ma
1: pensa.
0: Ma non c'è un geometra, non
3: io
0: c'è un meccanico.
3: Una ragazza di Desio che faceva i video porno.
0: Quando la gente
3: si... ragazza di Desio.
0: Vero, cioè. Quando la gente si incontra nei locali, sì, non si dice che lavoro fai. No. Che tipo di mobile fai? Questa la...
3: Ma poi Desio è pieno di donne.
1: Perché?
0: Desiderio?
3: La donna immobile.
0: La donna immobile.
1: Bella. Posso dirti bella. Che sta intelligente.
0: Calo ride. Calo, sei dei nostri.
3: Come intelligente? Ma io faccio battute stupide.
1: Alcune
3: non lo sai.
1: Sì. Ah, questa era proprio era gli spessore, capito? Poi l'ho capita anch'io, quindi a maggior ragione.
3: Sarà l'altro. Io conosco soprattutto contesse dalla parte di Desio.
0: Perché,
3: contesse.
0: Perché la donna
3: è nobile.
0: È nobile, certo.
4: Perché ci sono figli legno,
1: buongiorno.
0: Quando risale la base è sempre esilarante, eh? Quando c'è quel momento in cui la base...
1: Sì, infatti. Spero che il 5 settembre non piova perché mia figlia si sposa. Lidia da Torino, è figlio.
2: Speriamo
1: tutti per il 5 settembre.
3: Ci sono un sacco di matrimoni a settembre. Io mi sono sposato a dicembre. Tu quando ti sei sposato?
0: A giugno, primo giugno.
3: Giugno. Sì, tra giugno e... nella parte estiva, dove io però invece non avendo una lira sono sposato, non avevo una lira, quindi sono sposato a dicembre, ho unito,
0: costava tutto poco,
3: ho unito.
1: Scusa, non costa
3: il
1: comunque
3: Natale.
1: Anche volendo di più. Ah, hai fatto tutta un'unica festa, Natale,
3: sì,
1: Capodanno,
3: sì,
1: tutti
3: sì,
1: insieme.
3: Sì, così siamo partiti per il viaggio di nozze durante le vacanze dalla radio, quindi...
0: Quindi tutti questi soldi li hai fatti in questi ultimi 30 anni?
3: È un modo di dire, non avevo una lira, ero braccino più di adesso.
0: Quello era ricco, io mi ricordo.
3: Ma
0: quando sono arrivato a Milano, quello era già ricco.
1: Lo stile di vita di adesso, questo intendeva dire. Però
3: avevo due elicotteri, ma non di più.
0: Due elicotteri?
1: Ah,
0: perché
1: certo.
0: Comprarsene due?
2: È uno per giocare
3: per l'autoscuola.
1: Allora, questa è una domanda tecnica che solo Tony può soddisfare.
0: Sentiamo.
1: Con una risposta altrettanto tecnica.
0: Sai che posso dire, Manola, che comoda.
1: Sì.
0: Possiamo rimanere senza password? Che lei legge i messaggi e noi ci godiamo la trasmissione.
3: Sì, almeno fa qualcosa.
1: Lilli Gruber che non ce l'ha fatta. Allora, venendo a consegnare nelle zone di Milano Est, vedo molti antichi mulini dismessi. Perché non si possono riutilizzare come idroelettrici?
0: Porca miseria, che tema.
3: Oddio mio.
0: Convertire, tipo convertirli.
3: Ma no, quei mulini lì ormai sono veramente dismessi perché sono molto antichi. Non è il caso, ma poi sono sui canali, soprattutto quei mulini. Io li giro in bici. Andavano bene una volta perché macinavano la farina del contadino lì nei pressi. Non...
0: Comunque
3: quanta
0: io so...
3: energia possono produrre?
0: No, ma ci hanno provato, qualcuno ci ha provato, sì. Però tornava tutto bianco. Chi
3: sì,
0: va al mulino
3: si infarina. No. Ma poi
0: c'era un marchio
3: registrato.
0: Mulino bianco,
3: esatto.
0: Per forza.
3: Quindi...
0: Ma dove li vedi questi mulini?
3: Ma poi non puoi nuotare. Perché credi
0: Mulinelli.
3: Che Mulinelli. E i pescatori.
1: Pescarelli.
3: No, i pescatori hanno il mulinello.
2: Pescarelli.
3: Cazzo sono i pescarelli.
0: Scusate, dove sono questi mulini?
1: Io non li so fare, Calamur. Pensa, tornata dalle vacanze in cui proprio ho dato relax.
0: Ma
3: la tenerezza.
0: Di quando ci la tenerezza di quando ci provi. Ma scusate, dove sono questi mulini?
3: Chi è che è così? Poi era la nostra collega che
0: ci provava.
3: Sì, che i pescarelli.
0: Ah, sulla Martesana ci sono i mulini, non l'ho mai visto.
3: Sì,
0: io.
3: Sì.
0: Vabbè.
1: Milano
3: ce ne sono almeno un paio, credo, sulla Martesana. E altri due o tre, per esempio il paese dove sto io, Segrate, credo che ne abbia un paio di vecchi mulini. Ma sei
0: di tua proprietà, tra l'altro, di tua
1: ma non lo voleva dire, adesso vedi, hai rovinato tutto.
0: Che poi, scusa, quei mulini dismessi di chi sono? Del demanio?
3: Se uno se ne vuole comprare, insomma, magari sono proprietà di una cascina, sono proprietà...
0: Ma sai
3: no?
0: Che io mi prendo un mulino? Ma così per...
1: Ma per farci che?
0: Ma che ne so, ci faccio un videoclip,
1: quando
0: ci ambiento un libro.
1: Andrai nel mulino e comincerai a produrre pane.
3: Ma pensa com'è comodo, invece di fare il tapirulan, ti metti lì sul mulino.
1: Sembra un criceto.
3: Criceto nella ruota.
1: Vabbè. Comunque qualcuno ci suggerisce che Mitch è di Desio.
0: Quindi è vero, infatti
2: fa mobili
0: Mitch.
1: Mitch fa mobili. Buongiorno Manola, Tony, bentornati. Invece Ross, come stai? Tutto bene? Alessio da Pisa, non so perché faccia questa distinzione.
0: Che a me non mi fa bentornato, che vuol dire?
1: Non so perché faccia questa distinzione, fatto sta che a te è bentornato, a noi...
3: L'hai trattato male?
1: No, a noi bentornati, a te come stai?
0: Forse come stai, perché forse, voglio essere ottimista, si ricorda del mio problema alla spalla?
3: Che non hai più? Non hai più
0: non
3: la spalla?
0: Non mi opero più, eh?
1: Ah no!
0: Per adesso
1: ho sospeso... Io di rimanere sola con Tony per qualche giorno.
0: No, ho sospeso tutto perché per il momento i sintomi sono...
3: È inutile che ci provi, ho saputo di Gennaro.
1: Lo sapevo, guarda, che salutiamo con affetto.
0: Chi?
2: Gennaro.
0: Ma
1: chi?
0: Gennaro
1: ma
0: chi?
1: Vabbè. Boh, allora è tornato anche l'idraulico.
3: Ma è un giapponese, Gennaro.
1: Sì, certo, nome caratteristico del Giappone, Gennaro. Bentornati amici, Danilo l'idraulico, nostro affezionatissimo da Novi Ligure. Lui si è fatto una settimana in Sardegna, una in Salento e ora è rientrato.
0: Ottimo.
1: Capito?
3: Voi siete per le vacanze varie o le vacanze in un posto solo?
0: Io ho fatto due posti quest'anno.
3: Io farei anche tre posti.
0: Avendoci i soldi. No,
3: no, intendo di no, sì.
0: Variare. A me piace variare, passando da casa.
3: A me manca tanto la montagna d'estate. Mia moglie non ci vuole andare. A me manca.
2: Vieni con me.
3: Non vedo l'ora di divorziare settimana prossima per andare in vacanza.
0: Solo per andare in montagna.
1: Bella la montagna d'estate.
0: Forse durante
1: questo rivaluterei.
0: Durante questo disco forse rientreremo in possesso dei nostri account.
1: Sto facendo di tutto affinché voi non rientriate in possesso.
0: Vediamo.

0: una bella melodia sta canzone, proprio molto. È un po' languida. Stamattina molto presto ho visto un post dove Emma rimestava in un padellone della pasta che si sta preparando. Mi ha fatto venire fame alle 7 del mattino.
1: Lei cucina da Dio.
0: Ah, vedi?
1: Sì. È bravissima. Vedi? Cioè, la regina dei fornelli, veramente. La lasagna di Emma, io la ricordo ancora.
0: La lasagna di Emma.
1: Ma la lasagna di Emma, una roba sensazionale.
2: Lavora per le forze dell'ordine e insieme a Fabri Fibra.
0: Antidroga, antidroga.
1: E poi la canzone... bella quella di prima, però, posso dirti, amore?
0: Cambiato cucciolo con amore.
3: Io penso.
0: Preferisce
1: il cucciolo, non l'apprezza. Era così carino, non capisco. Paravamo i cuccioli d'Italia a un certo punto. Non so se avete intuito.
0: I cuccioli d'Italia.
1: Sì, perché tutti ci chiamavano cuccioli, quindi a me piaceva.
0: Eravamo i cuccioli d'Italia.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: A me fa ridere cucciolo.
1: Lo so, a me pure, è così
2: a proposito di cose cucciolo. Tenere. A me quella cosa di Battista mi ce l'hanno già
0: facciamo in bocca al lupo.
2: Come sta? Sta meglio?
0: Di Battista. Sì, adesso si sta credo parlando di rimpatriarlo con un volo di stato. Beh, lo trovo anche giusto. Beh, non l'hanno ancora fatto, non è ancora tornato, giusto?
2: No.
0: Mi pare di no.
1: Mi sembra di no.
2: Anche perché questa cosa qui mi fa incazzare. A Cuba hanno i migliori medici, tra i migliori medici del mondo, certo. Ma non hanno più come curare la gente.
0: Chissà come mai.
2: Per l'embargo di Trump, ma ti rendi conto?
0: Cuba,
2: hanno i farmaci.
0: Una delle cose più fastidiose di questa faccenda
2: i
0: di
2: migliori
0: Battista,
2: ospedali del mondo e loro sono lì.
0: Sono stati i commenti di molte persone, evidentemente ignoranti, proprio in quanto persone che ignorano, che dicevano: certo, se ti fai male in quei posti là, chi cazzo ti cura?
2: Ma
0: invece no.
2: Dite?
0: Per esempio, per le malattie della pelle, visto che io ho una leggera forma da quando sono bambino di malattia, molto, per fortuna molto lieve, e gli ospedali di Cuba erano i numeri uno al mondo a curarla.
1: Anche la Colombia.
0: Certo.
1: A livello di...
0: E come dicevi perfettamente tu, ultimamente è allo sbaraglio perché hanno chiuso i rubinetti.
2: Mm. Comunque guardate, negli ultimi giorni io mi sono dedicato alle notizie serie e il mondo sta sempre più impazzendo. Io immagino che non ci sia fine a questa cosa, cioè andremo avanti, cioè scopri delle robe.
0: Speriamo di no.
2: Ma come la Grecia, la Turchia, stanno lì con i carri, sono pronti. No, un momento, la Svezia trasferisce in Finlandia, stanno facendo delle robe.
0: Sì, non è ancora un momento tranquillo, non lo so.
2: Non
0: quando,
2: è un momento tranquillo,
1: non lo sarà mai.
2: Stiamo usando l'Ucraina per testare le belle armi del futuro.
0: Infatti la mia proposta per la ripresa del programma è fare un notiziario di buone notizie, andarle a pescare e darvele.
1: Io voto a favore.
0: Sì, facciamo le good news, perché è un casino, è un problema.
2: Facciamo le buone notizie. Beh, in campo medico stiamo facendo dei grossi passi in avanti, ma l'Italia nei primissimi posti, ospedali, ricerche, Napoli, Sicilia, Lombardia, centri studi.
0: Ho letto che forse fanno il vaccino per l'Alzheimer.
1: Magari.
0: Ma posso fare questa battuta, no, perché è una malattia che conosco, ce l'ho avuto in famiglia.
2: Sì, peccato non ti abbiano vaccinato prima, sennò te
0: No, stanno veramente, a parte la battuta stupida che ho fatto, ma stanno veramente, pare, sono arrivati a
2: il vaccino, stanno tentando,
0: ragazzi,
2: di curarlo, hanno trovato come curarlo.
0: Tanta roba,
2: hanno trovato come curarlo.
0: Tanta roba. Pensa quante eredità non godute, perché molta gente eredita per questa faccenda qua.
2: Perché posso si dimenticano
0: che... perché i nonni
2: si dimenticano di spendere.
0: Certo. No, si dimentica, cioè, tipo circonvenzione incapace. Cioè, se fanno il vaccino per la demenza, per l'Alzheimer, la gente non eredita più.
2: No!
1: No, dai, smetti!

0: Dici che le donne posso dire
1: una cosa al riguardo?
0: Le badanti non...
2: È una faccenda molto seria, io ci scherzo perché
1: l'unica
2: appunto l'ho vissuta.
1: L'unica persona intelligente per davvero della mia famiglia, fatta eccezione per mio padre che lo è, mio cugino Amir lavora in Texas e lui sta lavorando proprio a quella ricerca lì sul vaccino per
2: Ma
1: anni in realtà che sono lì con un pool di esperti neurochirurghi che cercano di capire dove poter analizzano molecole, le isolano.
0: Diciamo che il sistema che hanno usato per i vaccini Covid, l'RMN,
2: sì,
0: come
2: credo
0: si chiama,
2: sia derivato da quello.
0: È quella cosa lì che ha fatto fare un balzo enorme alla ricerca scientifica, a trovare veramente come andare a mutare delle cose, ma anche sembra stiano riuscendo addirittura sulla sindrome di Down, un sacco di cose che riescono a correggere e rimettere a posto.
2: Quindi facciamo le buone notizie. Bellissime. Dai, facciamo questa.
1: Ma io sono d'accordo,
2: dai.
1: Io ti voto. Voto
0: io però faccio quelle brutte.
2: Ma no, facciamo quelle belle.
0: Ma io ho sempre fatto Real TV, facevamo le cose più schifose.
1: Che bello.
2: Vabbè, ma quelle erano cose così, tipo il gatto sull'albero.
0: No, quelle di cui parlavo io no.
1: Io sono anche amante di quei programmi terribili dei tizi che schiacciano brufoli, che vanno sempre in un...
0: Io non vedo altro.
2: Che schifo.
0: Non vedo altro.
3: Mia mamma è una fan.
2: Sì. Ma perché guardate quella roba lì?
0: Com'è che si chiamano Pimp?
1: Cos'è Pimple? Io ti amo, Tony. Vedi che trovo un alleato in questo. Pimple Popper.
2: Tua moglie lo guarda, quelli che schiacciano i brufoli.
3: No, lui li guarda.
2: Ma infatti tua moglie è una persona normale.
0: Ma io non voglio vedere. Non voglio vedere quelli dove c'è tanto materiale, ma quelli
2: materiale,
0: che esplodono.
2: La parola materiale.
1: Sì, e poi tra l'altro
0: prendono poi
1: sullo specchio, mi infastidisce quando vanno a coprire, vanno a sfumare la cosa in TV, chiaramente.
2: Ma no, la tu sei pazza,
1: dai pori. Perché me la sfumi? Io la voglio vedere, togli quella sfumatura.
2: Ma perché sono in onda con due pazzi? Posso andare a Radio Monte Carlo?
0: Avevo studiato, pensa, anche il perché a certa gente piace vedere i brufoli.
2: Perché?
0: Non ricordo.
1: Io impazzisco.
0: Ma c'è un motivo per cui piace questa cosa a molte persone.
2: Comollo, portami via.
0: Adesso ve lo dico.
1: Ragazzi, ma io c'ho il feed di Instagram invaso da
0: c'è il figlio di Instagram.
1: Il feed invaso, la home invasa di questi video. Di
0: girami.
1: Ma certo, ora che lo so, Tony, te ne giro certe.
2: Starei ore ad ascoltarvi.
0: Che c'è un medico.
1: Anche il pelo incarnito ti giro.
0: Un medico di origine asiatica in America, bravissima, una dottoressa che cura proprio queste ciste.
2: Ma tu non
0: enormi.
2: Eri schifittoso come me? Che cosa ti è successo?
0: No, sono schifittoso sulle cose reali.
2: Ma quando hai conosciuto quella lì, è lei che ti ha traviato, ti ha rovinato.
0: Mi ha urinato.
1: Mi piace da impazzire, che devo fare?
0: Cos'è che mi ha fatto? Mi ha
2: rovinato.
1: Mi ha rovinato. No,
2: Paolo, che schifo.
1: E comunque sono aspetti della vita che tu non puoi assolutamente ignorare, Ross.
0: Io, lei e Gennaro
1: siamo
0: così.
1: Ce l'avrei avuto un pelo incarnito?
2: Ma non è che le ignoro, non è che io ignoro le emorroidi, non vado a vedere una retrospettiva sulle emorroidi al MoMA. Cioè, non so come
1: comunque
2: dire.
1: Ti insegnano un sacco di cose, anche
2: la
1: come eventualmente svuotare il brufoletto.
2: Avete colto il retrospettiva sulle emorroidi? Calorico. Era sottilissima, sottilissima. Era
0: insomma, era sanguinante.
2: Che schifo.
1: No!
2: Vedetevi di pomeriggio a casa di uno dei due.
3: Posso
2: guardatevi sta roba. Sì, devi.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: 105.
16: Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: una delle 10 canzoni preferite
1: da mie, piace, tra le mie,
0: questo lo metto proprio nei primissimi posti, Bruce Hornsby and The Range.
1: Canzone che poi fu ripresa anche
0: loro,
1: da,
0: no?
1: Da
0: non tu... è da solo.
1: Sì, sì, Bruce Hornsby and The Range, anche se poi nel nostro sistema c'era solo Bruce Hornsby. E canzone poi ripresa da Tupac, che ne aveva fatto una versione bellissima qualche
0: bellissima,
1: anno fa.
0: Bellissima, vero, vero.
1: 1986, credo che sia, chi se ne frega, lo dico perché tipo monologo interiore, una delle prime canzoni che ho presentato in radio, perché io ho cominciato a fare radio nell'86.
0: Io lavoravo in una radio, locale, stavo per entrare... nostra concorrenza.
1: In quella. Dove eri tu nell'86 a giocare?
2: Avevo due anni.
1: Due anni.
2: Iniziavo a parlare, ad articolare.
1: Comollo ne aveva sette.
0: Sì, probabilmente. Probabilmente era uno dei primi dischi che presentavo in...
1: anche tu.
0: Su Radio DJ, sì.
1: Era quell'anno lì. Che bello, bellissimo. Andiamo avanti con sta roba di mettere queste canzoni un po' vintage.
0: Andiamo avanti. Prima di segnare l'orario volevo dirvi che dopo vi spiegherò perché la gente piace vedere i video.
1: Dobbiamo ancora parlare di brufoli.
0: Schiacciano i brufoli. Dopo ve lo dico.
1: Sì, okay. Arrivo. Okay. Scusate, l'assicuratore, devo pagare la Carglass. Ho una piccola
2: schiacciatura. Guarda che potresti appassionarti anche tu, Ross. Fidati.
0: Guarda che potresti essere travolto da un
1: da uno tsunami di schifo.
3: Un adolescente a breve, quindi preparati.
1: Che
3: papà,
1: schifo,
3: mi schiaccio, ragazzi.
0: Sono le 11.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Ma insomma, allora tu che hai bazzicato, piuttosto che parlare di brufoli, mi inventare cose. Ci puoi dire chi sono i campioni della musica italiana del 2020, dell'estate 2026?
1: No, è troppo varia. Anna Pepe ha avuto un successo in passato clamoroso, ma questo secondo me è proprio l'anno. Forse anche il 2027 potrebbe essere l'anno della consacrazione, perché si vocifera che potrebbe. Quindi mettiamo
0: il condizionale d'obbligo.
1: Tutti i dubbi del caso, potrebbe partecipare a Sanremo tra i big.
2: Ma è figlia di Laura Pepe, Anna Pepe.
1: Sì, figlia
2: della nostra Laura Pepe.
0: Come età potrebbe. A proposito di Sanremo, si vocifera anche che Dua Lipa potrebbe essere la conduttrice che affiancherà Stefano.
1: Ma ti dico che hanno sbagliato. Allora, ci hanno immortalato in una foto a me e Stefano. Siccome assomigliavo molto a Dua Lipa, hanno subito detto: ah, vabbè, allora vedi che sta parlando con Dua Lipa per la conduzione.
0: Tra l'altro, secondo me è vero che farà Sanremo, perché Dua Lipa è qualche giorno che posta solo robe che riguardano l'Italia. L'altro giorno ha detto: vi dico i miei indirizzi preferiti in Italia, la brioche a Palermo la mangio lì. Tra l'altro ha citato una libreria di Milano gestita dal mio caro amico che si chiama Davide, libreria Verso, che è lì in ripa di Corso e Porta Ticinese.
2: Ah, ho capito dove.
0: Verso. Quindi secondo me a livello di marketing, quando il suo manager ha detto presente Sanremo, lei ha cominciato a postare, postato un po' di roba sull'Italia. Ma
1: pensavo
0: adesso
1: che fosse soltanto un qui pro quo.
2: Ci sono dei problemi, sembra che costi il doppio.
0: Chi? Dua Lipa? Perché? Dua Lipa, meglio i brufoli.
3: Si è sposata in Italia.
0: Si è sposata anche in Italia.
1: Però posso dire, ha un potenziale.
2: Allora, perché la gente.
1: Perché?
2: La gente piace vedere i video.
0: Mi permetti di leggere un messaggio prima della spiegazione? Sì, allora, io ho iniziato un percorso di meditazione che dovrebbe portare al non giudizio.
1: Sì.
0: Ma quelli che hanno il fetish per i brufoli li giudico ancora male.
1: Mirko.
0: Bravo, Mirko.
2: Allora, a me non piace vederli schiacciare nella realtà. Vederli su internet, vederli su Instagram o vederli su TikTok.
0: Non guardi il programma, guardi delle clip.
2: Sì, guardo delle clip e scarto quelle che non mi piacciono.
0: Perché ci sono alcune più belle, quando si tratta di brufoli si sa, alcuni sono più belli, altri.
2: Dipende da
0: che differenza c'è.
2: Dipende da chi porta il brufolo.
1: Incazzare, correggimi se sbaglio Tony, quei video che ti creano hype, no? Quindi tu lo vedi che sta lì.
2: E poi non succede niente.
3: Che sta lì chi?
1: E sta lì che lo va a stimolare con i cotonfiocchi, eccetera, dura 2 minuti e non lo spreme.
2: No, a me piace.
1: Alla fine non lo spreme.
2: A me piacciono anche quelli, perché io scommetto. Guarda, faccio questo qua, scommetto che non è esplode, questo
3: lo
2: scommetto che sbava, questo
0: mi
2: scommetto
0: mette,
2: che
0: mi puoi mettere Virgin nelle cuffie per i prossimi 5 minuti.
2: Allora, l'ha lanciati Sandra Lee, quel medico di cui parlavo, medico di origine orientale, bellissima, una donna bellissima. Allora, perché piace alla gente guardarli? Scarica la dopamina.
1: Vedi.
2: Il cervello riceve una piccola ricompensa chimica quando vede un'imperfezione che sparisce e la pelle che torna pulita.
1: Hai capito?
2: Si
1: guarda,
2: prova
1: che c'ho tutto un riscontro psicologico.
2: Sì, si prova un misto di disgusto e attrazione. Lo spettatore è protetto dallo schermo e vive un'emozione senza rischi.
1: Esatto.
2: Cioè, quindi vederlo dal vivo ti fa schifo, perché è vero.
0: Invece,
2: vederlo lì non ti fa
0: schifo. Della TV
2: è come
0: è
2: vedere la tigre che salta in un video e stare invece di fronte alla tigre.
1: A me piace pure
0: dal vivo. Vabbè, io devo dire, da Manola me l'aspettavo.
2: Tu sei schifosa in fondo, sei proprio schifosa tu. Il gesto rappresenta una pulizia visiva, da sollievo vedere qualcosa che torna in ordine.
1: Capito?
2: E ha un effetto rilassante per molte persone, perché sono ipnotici, aiutano a spegnere i pensieri e ridurre lo stress, come una forma di ASMR visivo.
0: Allora, io capisco il meccanismo mentale. A me scatta su altri video, per esempio, dove prendono le sneaker tutte vecchie e le rigenerano, o quelli che smontano gli orologi e li puliscono. Ma il brufolo fa schifo.
2: A me
0: schifo.
2: Tutti e tre piacciono, non vedi? Quelli delle sneakers, quelli degli orologi, quelli dei brufoli.
0: Qualcuno scrive: vabbè, continuate finché non vomitiamo. Dilla quella lì. Io lo dice a quella lì.
1: Io
0: a Radio Italia
1: gorilla,
0: non ti facevano parlare di queste cose.
1: Ogni tanto sì. Quelle cose. Io sembro un gorilla ogni tanto che faccio pulizia anche sulle schiene altrui, capito? Sai che le scimmie
3: in
1: si
3: giro
1: fanno
3: al mare.
1: Sì. No, al mare non si fa, perché poi rimangono le macchie.
2: Ragazzi,
1: che uno si espone al sole.
2: Comunque, io continuerei questo seconda ora parlando di quello che vi piace vedere nei video, perché per esempio ci dicono: non mi piace vedere quelli che costruiscono le piscine con le mani, che fanno le piscine. Quelli che fanno le piscine col fango.
3: Quei due tizi che scavano.
0: Sì. Non ne ho mai visti.
3: Con un time lapse ovviamente molto molto rapido.
2: Ci impiegano due giorni, tre giorni.
3: E loro in tre minuti ti rifanno da una cava una carino. Super piscina.
2: È una pozzanghera una piscina. Certo. Mi fa impazzire, sì, anche
1: carino
2: quello.
0: Quindi
1: sì.
0: Nella prossima mezz'ora scriveranno altre cose schifose che guardano in TV.
2: Ma quella non
0: per
2: è una
0: sapere,
2: cosa schifosa.
0: Perché io devo pagare un F24, andrei beh, adesso.
3: C'è
0: cioè,
3: Sepolti in casa che va anche bello.
1: Vabbè, qual è Sepolti in casa? Sepolti in casa.
0: Gli accumulatori seriali, no?
3: Con non animali, insetti di ogni tipo e natura dentro casa.
1: No, no. I gatti, tipo, è tutta la casa sepolta da oggetti inutili e continuano a comprare. È una chiaramente patologia importante quella di cui soffrono i protagonisti di questi video. Però
3: eccolo.
2: Ce n'ho una peggiore.
1: Ecco. Quale?
2: Perché io amo gli animali, amo i cavalli. Quindi a me piace.
0: Oh, è morto Varenne mentre non ce l'avevo.
2: È morto Varenne. Beh, beh, grandicello, eh. Quanti anni aveva?
3: 20... 79.
2: 29.
1: 31, credo.
2: No,
1: 31 mi
2: 31,
1: sembra.
2: 31,
3: Sì, ma quanti figli ha?
2: Mi piace letto. Vedere quelli che mettono
0: puliscono i cavalli. Vabbè.
2: No, mettono i ferri ai cavalli o quelli che curano gli zoccoli delle mucche.
0: Ok.
2: Anche lì però
0: come si chiamano quelli?
2: Delle
0: dai,
2: volte c'è il pus
1: tolgono quella roba.
3: Sì, ma anche quando sgonfiano le mucche che hanno quelle bolle
0: il maniscalco
3: di gas.
0: Maniscalco, maniscalco. Maniscalco.
1: Oddio,
0: Castellammare
1: sì.
0: c'era in città proprio
2: quelli che forano gli
1: oddio,
2: stomaci delle mucche gonfie.
1: Mi piace da impazzire. Sì.
3: Eccola,
1: mi piace da impazzire
3: ti manca,
2: perché le mucche gli fermenta sì. i vegetali nella pancia.
0: Purtroppo c'è
2: e a un certo punto si gonfiano, poverine, rimangono
1: e le liberano.
2: Per terra e li liberano.
0: C'è un incendio nel mio palazzo, devo andare. Vi saluto. Grazie. Non fare questo dopo quello che mi è successo.
2: I tappi e le unghie rimosse? No, no, no.
1: No, quello no.

0: siamo al country.
1: Anche molto sexy come canzone.
2: Sai che sto ragazzotto qua stava pare con Dakota Johnson?
1: Buttala via.
0: Ma sai che allora parliamone, perché Dakota Johnson non ho mai capito se è carina o no.
2: Beh,
0: perché
2: sì,
1: dipende. Beh, da... dai, sì.
0: Delle volte mi sembra bellissima, delle volte allora, invece mi sembra tanto normale,
1: è un po' secondo me. No,
0: sono d'accordo, molto brava come attrice.
2: Sono d'accordo sul fatto che in alcune immagini sembra è una bellissima ragazza, ma base del discorso. Però in alcune foto, in alcune immagini,
0: secondo me è una di quelle classiche bellissime che in foto riesce un po' meno bella.
2: Che non sai mai se è un complimento dire a una ragazza, vieni meglio in foto. Cioè...
0: Ma no, soprattutto una che al cinema e così, quindi.
1: Ma è sempre lì il discorso. Se fosse la segretaria di uno studio medico, avrebbe questo appeal? Avrebbe questo
2: charme?
1: Vista,
2: posso dire, l'ho vista nella campagna per un noto marchio. L'ho vista con quel video dove lei era un po', diciamo, svestitina. Mm-hmm. Ecco, diceva quel mio amico, ho dovuto aprire.
3: C'è Cesare in ascolto che vi saluta.
0: Sì. Ciao, salutiamo Cesarino e tutti non i bambini ascoltare. Che non sono ancora andati a scuola.
2: Ma ecco. No, ma quell'aneddoto lì, se io solo potessi vado a raccontarla allo zoo. Perché ecco, merita,
1: dai,
2: merita,
1: dai,
2: perché
1: dai,
2: fa proprio ridere. Senti, è volgare, ma fa ridere.
0: Parlando di country, non abbiamo detto che 5 giorni fa, 4 giorni fa, è scomparsa forse una delle regine del country.
2: Dolly Parton,
0: una delle più conosciute.
2: E anche Guccini è mancato mentre non c'eravamo, Guccini. Il grande Francesco Guccini.
0: Dolly Parton la conosciamo di più, logicamente, come attrice. Che come cantante country, perché da noi il country proprio
2: io proprio faccio
0: io
2: fatica,
0: proprio zero,
2: anch'io faccio fatica. E peraltro una grande filantropa, cioè più che filantropa faceva tutta una serie di iniziative,
0: sì,
2: per far leggere i bambini, donava libri, insomma era una molto impegnata sul sociale. Che proprio non è la prima cosa che col pregiudizio di dire,
1: certo,
2: Dolly Parton il country, te l'immagini, no, che fa
1: anche
2: una roba,
1: scritto I Will Always Love You, cioè voglio dire, mica
2: è vero.
1: Pizza e figa,
2: no, ma una grande artista, cioè sbagliato relegarla anche solo al contesto,
1: sì,
2: del country, perché era una super artista.
0: E qualcuno
2: poi
0: ha detto pure a Miley Cyrus, cavolo, è scomparsa tua zia, ci spiace.
2: Che non è vero invece.
0: No, lei la chiamava zia,
2: ah, okay,
1: sì,
0: che è stata la sua madrina, sì. Ma non era. Qui era un momento particolare prima dell'esorcismo, quando
1: no,
0: Miley Cyrus prima dell'esorcismo
1: aveva problemi alla voce.
0: No, appena dopo ha detto, perché fa questo tu, Damien? Perché fa questo Damien?
1: grande doppiaggio quello.
2: Quindi vogliamo leggere i messaggi su. Allora, a me di quei programmi di cui parlate, Schiacciamento di brufoli, Sepolti in casa, a me piacciono solo i dialoghi tradotti in italiano, perché fanno tutti così.
1: Jack,
2: questo brufolo era particolarmente duro.
0: Si chiama doppiagese.
2: Siamo riusciti a schiacciarlo dopo un po'.
0: Perché si chiama doppiagese?
2: Sì, il doppiagese è estremo.
0: Estremo.
2: Anche un po' scarsino.
0: Sì, è veramente scarsino.
1: Io guardo i gatti che fanno cose strane, oppure i video di gatti che fanno cose strane. Ragazze che usano armi d'assalto in bikini, vabbè dai, ma Angel Fire, e spiegazioni della cultura
0: cos'è
1: giapponese e aerei militari.
0: Ma sai cos'è? Adesso con l'intelligenza artificiale non mi piacciono più quei video, perché non riesco mai a capire,
2: a discernere, no?
0: Un po' stupida come cosa, non lo so. No, è stupido quello che penso io, perché se sono veri o finti che ti frega? No, a me frega sapere che i gattini stanno facendo quelle cose, poi dici no,
3: finto.
0: È tutto finto, non è possibile. Oppure ti fanno vedere quei cani che salvano il bambino.
1: Ah sì, salvataggi assurdi.
0: Sì,
1: oppure gli elefanti.
0: Il cane
1: portano,
0: che prende e porta la pinna all'avvocato per salvarlo.
2: È ancora abbastanza
0: causa.
2: Facile, no? Capire quando sono AI. Credo che siamo ancora nella possibilità di capirlo
0: ma
2: facilmente.
0: Ma io non ci vedo bene.
2: A proposito dei gatti, chiedo a tu, ma allora mi pare se sei stata in Giappone, non mi ricordo se sei stata o no.
1: No, lo farò l'anno prossimo.
2: Ok, Marco e Tony come me sono stati, siccome ho fatto un paio di settimane in Giappone. Ma voi i negozioni dove vendono i gattini e i cani, li avevate visti l'altra volta?
1: Cioè,
2: io no.
0: Ci sono anche
1: veri,
0: Milano,
1: gatti e cani veri?
2: Sì, ma ce ne sono tantissimi. Cioè dove entri ci sono questi animali, secondo me un pochino narcotizzati, perché sono dentro le teche. E tu vai e entri, buongiorno, mi dai il cazzo.
0: Ah no, io non li ho mica visti. No,
2: neanche io l'altra volta.
0: Ma stai parlando proprio di animali veri?
2: Certo, l'altra volta neanche io l'avevo visto, quindi probabilmente sono una scelta recente. Tu entri e ci sono proprio i negozi con le teche, con dentro i gatti e i cani, e tu dici, mi dà quello? E te lo vendono.
3: Io mi ricordo i bar con
2: negozi,
3: i gatti.
1: Posso dire
2: bar,
1: che è terrificante sta cosa?
2: È veramente inquietante.
0: Ma scusa, ti compri un animale dove...
2: Sì, è come
0: non
2: un
0: romanzo.
1: Sì, però
0: cioè,
1: è come andare al supermercato e dire, mi dai quella cosa lì, quanti te ne do?
0: Ma perché c'è stato un boom di animali domestici?
2: Beh, è un negozio animale, perché a Milano ti vai a comprare un gatto in un negozio dove entri, ci sono i gatti in esposizione.
0: Beh, sì.
3: Beh, generalmente
1: no,
3: sì,
1: è difficile in Italia, però.
2: Ma dove li trovate a Milano?
0: No, c'erano, ragazzi. Sono,
3: io me li ricordo.
2: Sì, ma qui ma è proprio è una boutique. Cioè, tu entri e ci sono tutte le teche con cani, gattini, cagnolini.
0: Io mi ricordo addirittura in vetrina con la cucciolata.
2: Io non ho mai
1: Sì, ma capita una volta ogni tanto. È
0: ora si va negli allevamenti
1: proprio...
0: direttamente.
2: Italia sì. Mai visti io. Non ho proprio ricordo, no, di questo. Ma lì ce ne sono tanti. Cioè, è proprio una cosa molto, molto.
1: Ci sono stati in Italia, però è difficile che capita che tu entri nel negozio dove vendono articoli per animali e succede che a volte hanno delle cucciolate e tu possa prendere da quelle cucciolate, ma succede di rado.
2: Qui è proprio un negozio di gatti e di cani. Dove entri, te lo scegli, lo paghi, te lo porti via.
1: Terrificante.
0: Allora, io amo i video di motocross acrobatico, quelli anch'io, mi piace vedere le moto che tentano di scalare, avete mai visto?
3: Ah,
0: le macchine,
3: pareti,
0: le moto che scalano praticamente pareti verticali, poi
3: vabbè, si
0: rotolano, no? Praticamente tutti.
1: Oppure c'è Gio da Torino che dice: io sono andato sotto con i video dei tipi che segnalano la direzione di pista prima del decollo degli aerei militari.
0: Ah,
1: sono
0: sì.
1: Esilaranti.
0: Fanno tutti dei balletti, fanno delle cose strane, come i vigili, come la polizia a Chicago, che fa tutti dei giochini in mezzo alla strada.
2: Poi ci segnalate presse che schiacciano cose, grosse presse che schiacciano.
0: Quelli che continuano don. Oppure quelli che hanno questi ingranaggi che frantumano tutto, questi gli buttano dentro i carri armati, questi li frantumano.
2: Cos'è in genere Discovery Channel che fa quel mondo Discovery, no? Azienda anche. Discovery.
1: Sì, c'è proprio sì, un canale dedicato in questo senso. Gli animali doppiati in romanesco, troppo forte, non l'ho visti.
2: Ma
1: l'ho qua, visto
2: questa è più
1: video.
2: Roba di social, credo.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, mi sa di sì.
2: Vabbè, comunque, insomma, grazie. Era un bellissimo approfondimento sui brufoli e sui programmi schifosi che finisce qua, vero?
1: Cioè, sì. Tony, alla fine siamo solo io e te che vediamo ste robe.
0: Ma non è vero, perché... dai, che ci scriva qualche brufolaio.
2: Brufolofilo.
0: Come si chiamano? Gattai? Gattai, brufolai, brufolai.
1: Sì. Amanti dei brufoli.
0: Sì.
3: Guarda chi c'è.
2: Io manco ce l'ho mai avuto i brufoli, manco sulla mia faccia.
1: Vabbè,
2: se
1: quello,
2: per quelli,
1: vado
2: a guardare quelli degli altri.
0: È per quello che non li ami, io li avevo.
2: Te li schiacciavi? Ma a casa tua, non in televisione.
0: No, no, in

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 €. Lidl, vale davvero.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioè la storia è che lui è stato a letto con una ex del suo amico. Questo secondo me è un bel argomento, ma secondo voi non si deve? Se uno lo dice, se è la ex, cioè avete questo codice etico,
1: no,
0: voi?
1: No raga, non si fa, dai.
0: Vedi, perché il mondo si divide in quelli che dicono no.
2: Cioè quello è stato a letto
0: con la ex di un tuo amico, ma è l'ex, non è l'attuale, chi se ne frega.
1: Allora, se si tratta di amore,
2: territorio
0: è maschilismo, è patriarcato, è possesso,
2: è marchiata.
1: Un sentimento incredibile è scoppiato all'improvviso, non possiamo evitare. Allora,
0: ma è l'ex, non è l'attuale,
1: chi se ne frega. Ma se ci devi andare a letto, siamo miliardi al mondo, ma perché devi andare a letto
0: ma
1: con
0: perché
1: mia
0: l'ex?
2: Come andare con una che piace a un tuo amico, no?
0: quello è diverso. Se piace a un tuo amico, guarda, è diverso.
2: Cioè, piace a me, basta, gli altri non lo
0: devono
2: più toccare.
0: Lo trovo più corretto.
2: Io da ragazzo facevo così, mi piace pure quella.
1: Vabbè, tu vuoi esagerare.
2: Perdevo gli amici. Alla fine la gente litigava con me, diceva, almeno non siamo amici, posso farmene. Perché
1: le
2: sennò
1: ex
2: non si toccano.
1: No.
2: Sentite,
1: no,
2: ragazzi, qui comunque.
0: Non è interessante questo.
1: Smettila, Ross, smettila.
2: Lo tratteremo, ma chiudiamo la parentesi delle brufolaie e dei brufolai.
0: Che stanno venendo allo scoperto.
2: Ce ne sono un sacco.
0: Non siete soli, pazzi.
2: Soprattutto donne.
0: È vero, è più un pubblico femminile.
2: Quindi vuol dire che io sono un po' donna.
0: Perché tutto il mondo estetica, skin care, ovviamente attrae più la pelle, attrae più
1: le imperfezioni da evitare, capito, queste cose qua.
2: Bella questa cosa, scusa, una serie. Imperfezioni da evitare.
0: Imperfezioni da evitare al cinema.
1: Non ringraziatemi comunque, non vi preoccupate. Io sono una brufolaria.
2: Ne ha detta una. Non ringraziate.
1: Io sono una brufolaria. Adoro la dottoressa, vedi, schiaccia brufoli. Mio marito invece mi odia.
2: Vedi?
1: Simona.
0: Tuo marito è una persona normale, una persona in grado.
1: Volano parole grosse.
2: Io
1: dai.
2: Guardo Malotti di Pulito, Sepolti in casa, e poi la dottoressa schiaccia brufoli.
1: Esatto,
2: Marta, vedi?
1: Esatto.
0: Si chiama Marta lei?
3: No, l'ascoltatrice.
0: Scusa.
1: Punti
0: anche
1: neri e brufoli
0: americana.
1: Schiacciati e anche il trapano che toglie la carie dai denti. No, questo è forte.
0: No, andiamo avanti.
1: Non lo so. Già mi vengono i brufoli, i brividi.
2: È una tua vicina, una tua vicina di casa, eh?
0: Perché?
2: Milano Isola.
0: Lo scrive lei?
1: Sì, Irene.
0: Io guardo sempre i minatori di opali australiani.
2: Ma questo è mimo, sicuramente, guarda.
0: È vero, è mimo.
1: Gli opali,
0: gli opali sono pietre abbastanza preziose, no?
2: Credo. Ciao ragazzi, pure a me piace vedere che schiacciano i brufoli,
1: ecco.
2: Mi rilassa anche.
0: Bellissimo.
2: Quelli che mettono i ferri a cavalli, vada a Verona. Verona, adesso ci sarà la fiera cavalli a Verona?
3: A dicembre?
2: No. Sì, intendo dire da adesso in... non è
1: periodo,
2: prima dell'estate,
1: dici?
2: È dopo l'estate, sì. Ok.
0: Va bene.
1: Vogliamo andare?
2: Vogliamo
1: andare a vedere qualcuno che mette i ferri sotto gli occhi.
0: Mette i ferri rispetto ai brufoli è cinema de sé. Metti i ferri.
1: Guarda, non pensare, non credere.
2: Pronto?
3: 5 all'8 novembre.
4: Bisogno di un personaggio.
2: Ragazzi, soci presente, brufolaia e rapporto. Io guardo sempre i video dei brufoli. Mio marito mi dice che me ne dice di tutti i colori.
1: Vabbè.
2: Crida Vercelli. Perché

0: mariti sono contrari a questa cosa.
1: Ci sono vari messaggi di mogli che guardano e mariti che giudicano.
0: Sara da Bolzano, adoro quei video schiacciamento di profoli tutta la vita. Perfetto.
2: Ma infatti sono le mogli o le compagne che vanno lì sulle schiene dei mariti e cercano cose da, da togliere.
3: Io vorrei continuare, non il contrario. Però c'è un intervento dopo importante, quindi se la chiudiamo magari.
1: Sì, sono d'accordo con te, Marco.
2: Però siete severi,
1: mai come stavolta.
2: Siete veramente severi. Io non vi trovo giusti.
1: Quando mi dite
2: un aspetto della vita,
1: quando mi dite che guardate quei video, ecco. Io rispondo col nome del prossimo artista che mettiamo in onda.
3: Dai.
1: Cazzeie.

0: La famosa signora, no?
1: È nata
0: signora
1: moda.
0: Partenopea.
2: Si sente che è fatta. Cioè.
1: Beh, è stato uno dei temi dell'estate, la musica fatta con le AI. Hügel ha praticamente rifatto, risuonando tra virgolette comunque una canzone house e facendola ricantare, ma la canzone esisteva già completamente AI. E c'è stata un'altra canzone che noi abbiamo messo.
2: Sì, ma non va bene così.
1: Lo possiamo dire, no?
2: All'intelligenza artificiale, però, per non farti dire che è stata fatta l'intelligenza
1: artificiale. No, ma era proprio già uscita. Era già uscita. Invece quella di Giselle era completamente AI e molte radio, possiamo dirlo, no? Tra cui anche noi abbiamo smesso di suonarla. Perché
0: io sono d'accordo.
1: Per una questione di policy. Sono abbastanza d'accordo anch'io.
0: Sì.
1: Abbastanza d'accordo anch'io. Cioè, un piccolo freno. Bisogna metterlo. Sì,
2: ma scusa, una canzone fatta dall'intelligenza artificiale, chi prende i diritti?
1: Chi si è messo lì con suno e l'ha fatta.
2: Ma non è corretto. Non è corretto.
1: Ma perché in realtà il prompt che inserisci l'hai inserito tu. Hai scritto tu, voglio una canzone fatta così. Quindi la tua mano in qualche modo è come se avessi detto a uno fammi una canzone.
0: Sì, minimo sforzo, massima resa, questo è il senso.
2: Sì, però così uccidi tutti quelli che ci hanno messo veramente mesi.
1: Sono d'accordissimo
2: per fare
1: con
2: una
1: te.
2: Canzone esatto. Hanno speso un sacco di soldi,
0: esatto,
2: no?
0: Esatto, esatto.
2: Cioè, che te devo dire? È come tu che fai un disegno col computer, mentre l'altro ha fatto una pittura, lì a pitturare, a fare un quadro. Cioè, mamma mia.
1: Un altro tema è quello dei libri scritti con le AI, piena l'editoria.
2: Ci impiega 20 minuti a scrivere un...
1: Ma ci sono cose non surrogabili.
2: Come mai?
1: Come mai questo esempio?
2: No, come mai tu non hai ancora parlato del tuo romanzo?
1: E neanche del Napoli. E neanche di mia figlia.
3: Ma sto
1: cambiando.
2: Sei un uomo cambiato.
1: Ci sono cose.
0: Questa vacanza.
1: Ci sono cose che non si possono surrogare.
2: No.
1: Per esempio il peperoncino. E questo lo sa bene Dario Micolani.
2: E ti è già andata bene, eh?
1: Dario, a te.
4: Ragazzi, buongiorno. Grazie per la linea. Bentornati a voi e bentornati, insomma, a tutti quelli che hanno finito, ahimè, le vacanze. Oggi sappiamo che è il grande giorno del rientro. Qui invece andiamo avanti, ancora oggi, domani, per altre giornate di festa, per vivere la fiera mondiale del peperoncino. A proposito di festa, grazie a tutti quelli che c'erano anche ieri sera con LDA e H7, è stata davvero una splendida serata. E a proposito, insomma, dopo qualche giorno passato qua, mi sembrava doveroso raccogliere le prime sensazioni, anche i primi numeri, proprio con il presidente della fiera del peperoncino. Vi lascio un piccolo contributo raccolto proprio ieri sera. È appena finita la serata, abbiamo proprio le reazioni a caldo, anche possiamo dire del primo weekend, e quindi ragazzi, pubblico di Radio 105, vi presento il presidente della Fiera Mondiale del Peperoncino, Livio Rositani.
5: Ciao a tutti, ciao a tutti, eccoci. Abbiamo finito stasera la serata, un weekend di successo, perché abbiamo avuto circa 60.000 persone in tre giorni, quindi...
4: Ecco, portaci subito qualche dato, vai.
5: Ecco, come dicevo poc'anzi, 60.000 persone in tre giorni, una fiera che cresce, che si espande, grandi successi, grandi cantanti, grandi artisti, tanti turisti, alberghi pieni, tanta gente che si diverte, tante attività collaterali, 11 ambasciate presenti in manifestazione, tanti convegni, tanti politici che arrivano, quindi soddisfattissimi.
4: Tante conferme, anche qualche novità quest'anno?
5: Sì, come ti dicevo, la manifestazione si è allargata proprio fisicamente, quindi abbiamo individuato altre aree dove posizionare attività di ogni genere, pertanto questa è sicuramente una novità importante che ci fa crescere sempre più.
4: Che cosa ti aspetti dalle prossime giornate? E poi, curiosità anche mia, quando ti metti a lavorare alla prossima edizione?
5: A lavorare dalla prossima edizione? Già sono al lavoro per la prossima edizione, quindi deve finire ancora questa, però già stiamo lavorando e stiamo innescando tutti quei tasselli che poi vanno a comporre, nel 2027 andranno a comporre la 16ª edizione. Per il resto contentissimo, come ti ripeto, e nei prossimi 7 giorni mi aspetto 30.000 persone al giorno.
4: E allora ringraziamo Livio Rositani e alla prossima.
5: Grazie a voi, grazie 105, grazie mille.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Olivia formalizzeremo il nostro fidanzamento quest'autunno, se ci siamo sentiti. Inutile vivere nel peccato.
1: Quindi Jamie sarà libera?
0: Jamie lo sa e che deve fare?
1: Ah, lo butto su Jamie,
2: è un film.
0: Jamie lo sa.
2: Oggi
0: è l'unica donna di cui mia moglie non è gelosa, ma quando vede i video di lei. Mia moglie guarda i video e fa: ma cosa saltelli? Cosa, che lei fa questi saltellini?
2: La odia.
0: Ma cosa saltelli?
1: Perché sono simili, capito?
0: Con questi capelli che svolazzano, cosa saltelli?
1: Ma perché la psicologia di una donna è spicciola in questo senso, è simile.
0: Ma quindi la bionda te la perdonerei, ma quella che è un po' massomina.
1: No, la scusa, bionda perché ce l'hai in casa, proprio perché deve andare da Olivia Dean, capito? Ce l'hai in casa, una
2: La bionda probabilmente non la teme, perché dice:
1: no,
2: mio marito
1: capito.
2: Ha scelto me. Però lei è uguale a me, non si sa mai.
1: Esatto.
2: Fermiamoci un attimo, ritorniamo tra poco per il gran finale, tra l'altro.
0: Oh, ragazzi, ma nell'ultimo blocco diremo cose che voi umani.
1: Ma veramente?
0: Restate lì, sì. A Davadai.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: 105. Che storia!
0: Radio 105.
11: Che storia!

0: quella è sempre stata bellissima.
1: Chi, chi,
2: si commentava Raita, qui la, la, Toschi, la performance Raita, di Emily Ratatouille.
0: Ratatouille.
3: Emily Ratatouille. Grande donna di grande spessore.
2: Un bacetto glielo daresti.
3: Uno.
0: Ragazzi, bellissima, non c'è niente da dire. Mamma il 28 agosto non avete niente da fare e avete voglia di fare qualcosa di interessante fino al 6 settembre, dal 28 al 6, uno di questi giorni, Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino.
3: E questo è andato così. Dopodiché, inoltre, se vogliamo fare dell'altro,
4: inoltre,
3: il 3, il 4 e il 5.
2: Vabbè, ma è bello
3: settembre.
2: Dire tu. Ma che problema c'è? È bello dire tutto insieme.
0: E non dovevamo andare qui?
2: Dopo che vi siete sfondati di peperoncino, il 3, il 4 e il 5 settembre potreste andare a Ventimiglia.
3: Per esempio.
0: Sì, perché noi ne abbiamo per tutte le tasche, per tutti i colori, per tutti i divertimenti. Questo è particolarmente divertente.
2: Ma perché non provare anche un misto? Mangi un po' di peperoncino e poi
3: ti fai una cantata. Bello.
0: Palco con Michel Hunziker, un cast eccezionale di artisti VIP.
2: Prego,
3: ma sì,
2: Bosley, vai,
3: ma sì, perché parte questo super karaoke, quindi avreste in teoria, qualora decideste di andare appunto il 3, il 4, il 5 settembre a Ventimiglia, la possibilità di cantare con Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji Fede, Ermal Meta, Giuseppe Ferrere, René Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. E tra l'altro Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji Fede, Ermal Meta, Giuseppe Ferrere, René Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi ci saranno tutte le serate. Pare di capire.
2: Brava.
0: Cosa vuol dire arriva comunicato Stefano?
3: Andiamo avanti. Prossimamente in onda su Canale 5.
2: Super Karaoke! Con questo vi salutiamo. Ciao Comollo.
4: Ciao
2: Manola.
4: Buon rientro a tutti.
0: Ciao Tony.
3: Buon peperoncino.
2: Ciao Ross. Vi lasciamo con Brian. Torniamo domani alle 10 puntuali. Ma dove?
3: Dove?
2: Qui.
3: Se vi va.
2: Ah!

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova, subito un'ultima ora. Il premier italiano Meloni ha prorogato di altre due settimane lo stop al patto di Schengen sulla libera circolazione delle persone tra i paesi europei. Scadeva oggi infatti la prima sospensione dell'accordo dopo l'assalto a Seusa. Il premier spagnolo Sanchez ha intanto denunciato reti russe e israeliane hanno spinto i migranti a superare le frontiere. Il prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati questa mattina dopo il nuovo scambio di fuoco tra Stati Uniti e Iran. Un sedicenne, siamo alla cronaca, ha violentemente picchiato la madre nella provincia di Roma, poi lui stesso ha contattato il 112 per raccontare cosa aveva fatto. Ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, la donna invece è morta. In Svizzera continua la caccia al killer, forse ai killer, visto che sarebbero state usate due armi diverse per sparare sulla folla di ragazzi che aveva assistito a un rave. Tre sono le ipotesi, terrorismo, strage o un atto criminale. Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni, ha perso la vita. È morto mentre stava praticando surf a Bali Gabriele Bellucci, 39enne italiano, originario di Vinci nel Fiorentino, viveva in Indonesia da 2 anni e deceduto a cavallo di Ferragosto. Questa mattina le esequie. I numeri delle inondazioni in Nepal sono sempre più da ecatombe. Le autorità locali riferiscono di 903 morti, 4.200 dispersi. Nessuna traccia ancora di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Una bimba di 6 anni invece sotto la macerie per 60 ore è stata estratta viva. Il governo dice la colpa è del riscaldamento globale. Il mondo si unisca per il clima. Ho il Parkinson dal novembre 2020 e la confessione di Dario Franceschini, senatore del PD al Corriere della Sera. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre e tende a farti vergognare, dice l'ex ministro della cultura, che però sottolinea è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Lo sport, si chiude oggi la seconda giornata di Serie A con i posticipi Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il Napoli sbaglia in casa col Como che vince 2-1. Lazio batte Genoa 1-0 e non sbaglia l'Inter che con Çalhanoğlu supera il Cagliari. Chivu sottolinea.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto.
2: Tennis, vomito e lacrime per Djokovic agli US Open. Il campione serbo è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. In serata invece esordi per Cocciaritto, Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti 105 per Club su Radio 105 con il vostro Brian di fiducia. Ciao, ciao, so che normalmente questo orario non è il mio, ma che possiamo dire, l'estate sta finendo e un anno se ne va, no? Ciao Mauri Criola, come stai?
1: Buongiorno, ciao. Molto bene, grazie.
0: Posso dire, ti trovo bene,
1: non, mi trovi bene?
0: Non troppo abbronzato.
1: No, quello no.
0: Ma perché zero proprio, non, niente?
1: No, solo per lavoro
0: ormai. Ah, ok, niente mare, niente... Vabbè, bisogna spingere, Mauri, bisogna spingere, per altro. Comunque in questa puntata diamo un po' di coordinate, facciamo capire cosa sta accadendo. Il palinsesto è ricominciato, me ne siete accorti, è tutto esaurito questa mattina, 105 Friends. A quest'ora normalmente ci sarebbe Take Away, che è il programma di cui tu sei regista, Mauri.
1: Esatto.
0: E nella prossima ora ci sarebbe in teoria Enrico Papi con gli Squizzati, di cui tu non sei regista,
1: no,
0: Mauri,
1: no,
0: esatto.
1: No.
0: Però ecco, per tutta la settimana vi beccate me, ok? Sottoscritto, quindi 105 Open Club 12-14, facciamo quest'altra settimanella insieme, dopo le tre passate, questa maratona estiva che insomma tra me e i miei colleghi, no, c'è stato questo questo spalleggiarsi in questo periodo estivo. Io continuo ancora questa settimana, quindi staremo insieme, non vi preoccupate, non vi mancherò, diciamo, fino a poi arrivare a sabato, che sarà proprio il mio orario, cioè 12-14 si torna ufficialmente a fare il weekend di Radio 105. Però adesso non pensiamoci, c'è questa settimana. Siamo anche tornati in TV e finalmente, dopo un'estate senza TV, posso flexare la mia abbronzatura. Incredibile, posso dirlo? Dai, cioè, non è male, Mauri.
1: Meglio della mia, ma... Dai.
0: Non mi vedi molto abbronzato,
1: in
0: scusa.
1: In radio c'è qualcuno che sta meglio.
0: Sì, no, beh, c'è sempre qualcuno che sta meglio in radio, eh. Non so a chi tu ti riferisca, ma sicuramente qualcuno che sta meglio c'è, lo troviamo. Intanto possiamo iniziare così a capire come funziona dall'altra parte della radio. 342 41 15 105 è il nostro numero. Scriveteci un po' quello che vi pare. Molti di voi sono tornati, eh. Sicuramente questo è il primo giorno, anche se agosto fa un po' male sentire che è agosto, però in realtà è settembre, è lo zero di settembre, come abbiamo detto qualche giorno fa. Quindi, se vi va, scriveteci, si comincia subito con Goya. Cosa so?

0: Radio 105, è iniziato 105 Open Club con Brian. Ciao a tutti, buongiorno, ben arrivati in questo orario che normalmente appunto è quello che io in qualche modo è il mio orario, no? Quello che vi accompagna nel weekend, ecco, rimane tutta la settimana, 12-14, l'abbiamo detto prima, volevo solo ricordarvelo, tranquilli che poi da settimana prossima tutto il palinsesto sarà al completo e si ricomincerà. Fatemi salutare anche Eleonora al centralino, la nostra Asia in redazione. Ciao Asia, ciao Ele, prima non l'ho fatto, l'ho dimenticato, perché? Perché sono un po' frastornato, a dire la verità. Sono tornato dalla mia città, da Pescara. Io stamattina ho preso l'aereo molto molto presto, infatti ho una cera incredibile, come puoi notare, caro Maurizio, le due occhiaie che si vedono da qui fino a dopodomani. Ma niente, sono arrivato poi all'aeroporto di Malpensa, da lì ho preso un altro treno, sono arrivato a casa, ho lasciato giù la roba, poi sono venuto in radio, ma ci sono, mi ricordo, ecco, a differenza di Tony Ross e Manola, meno male che se la ricordava la password. Ecco, la password me la ricordo perché sono andato in onda fino a ieri, quindi le cose non sono assolutamente cambiate. Devo dire che durante questo periodo estivo sono arrivati tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, già qualcuno l'ha scritto anche adesso, aspettate un attimo, ecco qua: buongiorno Brian, bentornato a Milano, grazie, oggi è il mio ultimo giorno di ferie, domani si ricomincia, voglia zero, ce la posso fare. Chiara, tipo Chiara ha la fortuna di ricominciare il primo settembre, cioè anche se oggi è il 31 agosto, lei riparte dal primo settembre. Poi, sì, è vero che ho ripreso al lavoro, ma guardate che panorama, quasi quasi prendo la rincorsa e mi faccio un bel tuffo. Roberto da Cagliari, anche se ora mi trovo ad Orosei. Ecco, queste sono le fortune di chi può fare lo smart working, eh? Cioè, ma scusa Mari, ma ti immagini noi due invece di stare qui in studio, bella è la radio, ma tipo, non so, uno studio su un isolotto con tutto vetrato intorno, il mare, e non lo so, finisci tra un intervento e l'altro, c'è il disco che va e tu ti fai un tuffo e torni, cioè, sarebbe una figata pazzesca,
1: spaziale,
0: vero? Cioè io, guarda, abbiamo parlato quest'estate di lascio tutto, cambio vita, faccio, no? Ogni tanto ci si pensa a queste cose. Però io volevo fare una cosa prima di procedere con il prossimo disco. Volevo soffermarmi su un particolare. Ieri è stato il mio ultimo pomeriggio nella mia città, appunto, no? Ero al mare, quindi mattina in onda, ho finito a mezzogiorno, ho fatto la giornata al mare con dei miei amici, miei cari amici storici. Ad un certo punto arriva il momento del sunset, no? La golden hour, cioè il momento in cui il sole tramonta. Ecco, secondo me è uno dei momenti più belli che rimane proprio più impressi dell'estate, no? Tipo, ti faccio a te subito una domanda velocissima. Un tramonto proprio epico che ti è capitato di vedere nella tua vita? Un tramonto? Cioè, non lo so, chi va a Santorini dice che ad esempio che sia uno dei tramonti più belli che abbia mai visto, per dirne uno. Tu ce n'hai uno in particolare?
1: Ma io l'ho visto a San Francisco, uno dei più bei tramonti che io abbia mai visto.
0: Ma il sole tramontava,
1: esatto,
0: nel mare? Ecco,
1: esatto,
0: perché c'è anche quella roba lì,
1: certo.
0: Qui per te San Francisco, ok, per me vabbè, io faccio, vabbè, se state, sono stato a Lampedusa per la quarta volta di fila, il tramonto più bello che abbia mai visto l'ho visto lì, ok. Poi ognuno c'ha il suo posto del tramonto preferito.
1: Sì, io influenzato dal posto, perché sennò,
0: certo, cioè. Però nel caso della mia città Pescara il sole non tramonta sul mare ma tramonta dall'altra parte, infatti l'alba è molto più bello vedere l'alba, no, che il tramonto in questo caso. Però io vi voglio fare una domanda, è un po' romantica, lo so, però ci rimane così una fotografia impressa di quest'estate, un momento bello. Qual è il tramonto più bello che abbiate mai visto? Cioè, dove vi trovavate? Quale vacanza? Quale momento? Magari proprio quest'estate è accaduto, no? 342 41 15 105, ne parliamo perché secondo me è molto interessante.

0: Ragazzi, il tramonto più bello del mondo in mezzo al deserto del Sahara. Vabbè. La pelle d'oca.
1: Sì, sì, sì. Immagino. Vabbè, i tramonti sono un po' quelle immagini che ci rimangono nella testa, che a me riportano subito all'estate e al mare. Però ognuno può portare in qualunque direzione. Ne stiamo parlando qui a 105 Open Club, una puntata che parte un po' romantica, forse perché effettivamente ieri è stato, per me, l'ultimo giorno di mare in assoluto, e quindi ti parte un po' quella nostalgia, già la lacrimuccia, a sapere che ormai non tornerai fino all'anno prossimo. E quindi ho detto, parliamo di tramonti. C'è anche un motivo scientifico per cui lo facciamo, poi ve lo racconto tra poco. 342 41 15 105, il tramonto più bello che abbiate mai visto. Mi dite dove siete stati, dove l'avete visto. Sentiamo.
2: Ciao Johnny, più bel tramonto quest'estate ero a Valencia durante l'eclisse. Penso una cosa che mi ricorderò per sempre. Ciao Marco da Brescia.
1: Ciao Marco. Beh, effettivamente quest'anno c'è stato anche quell'evento storico. Io ho avuto una sfiga incredibile, non sono riuscito a vederlo, ero qua a Milano. Tutto pronto, tutto bello, nel momento in cui doveva accadere, nuvole. Anche a te è andata così? Sì, ma sì, che sfiga è? Ma dove eri? A Monza, dove eri?
3: Ero ancora a Milano.
1: Eri a Milano, no. Nulla, non abbiamo visto nulla, lo so, è andata così. Io ho lavorato per 2 stagioni estive a Oslo e ti posso assicurare che il tramonto di mezzanotte 45 è stato davvero spettacolare. Max da Palermo ci dice, beh, effettivamente lì tramonta a orari molto diversi, no, rispetto a quelli nostri. Ciao ragazzi, tra i tramonti più belli che mi ricordi, quello dell'anno scorso, Marina di Grosseto, in Toscana, la palla di fuoco del sole che va nel mare, bellissimo Andrea. Comunque sui tramonti secondo me potremmo veramente parlarne tantissimo. Mi piacerebbe chiamare anche qualcuno di voi, quindi se avete visto qualcosa di spettacolare, un tramonto particolare, veramente una roba memorabile, 342 41 15 105, ne parliamo tra poco. Sì, perché poi questo programma, non so se lo conoscete, no, nel weekend, se lo conoscete sapete che oltre a giocare e a regalare kit della radio, facciamo un bel po' di telefonate, sentiamo qualcuno di voi, e quindi dopo Madonna ci sentiamo al telefono.

0: Siete pronti a vivere l'atmosfera del Gran Premio con un'esperienza unica? Dal 3 al 6 settembre a Monza, in Piazza Roma, vi aspetta il gran finale del Ferrari Show Car Tour, firmato Unicredit, partner di Scuderia Ferrari HP. Potrete ammirare da vicino la Ferrari SF24, sfidarvi con gli amici sui simulatori racing, ricevere omaggi esclusivi. E ogni sera vi aspetta il DJ set di Radio 105. Ci vediamo in Piazza Roma a Monza, non mancate!
1: Messaggio pubblicitario.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Disco 105 Selection, questa settimana è Silver Lines. Bello, bello, anche il video è molto bello, fa gasare, devo dire. Questa è Radio 105, amici, 105 Open Club, eccezionalmente per questa settimana con Brian, che sono io, con Maurizio Criola. Questa è normalmente la sua ora, quindi voglio dire, tranquilli, Mauri, sei a casa tua per il momento, eh. Dopo ci appropriamo di Enrico Papi e della sua ora, ma adesso siamo ancora in takeaway. Comunque, parlavamo di tramonti, non è, sì, è romantica la puntata, però in realtà c'è un motivo scientifico per il quale ne parliamo, perché pare, e poi magari lo approfondiamo con la notizia, che guardare il tramonto faccia bene proprio al cervello, ma la scienza è proprio convinta di questo, eh? Poi l'analizziamo, è interessante. Vi ho chiesto qual è il tramonto più bello che abbiate mai visto e devo dire che ne sono arrivati tanti. Alcuni, secondo me, proprio hanno dei punti in comune, poi vi dirò anche qual è il tramonto più quotato. Al telefono con noi c'è Annalisa, pronto Annalisa, ci sei?
1: Ciao, sì.
0: Ciao Annalisa, come stai?
1: Ciao, bene.
0: Beh, tutto a posto, tutto Annalisa. A posto. Dove
1: sì,
0: sei, scusa?
1: Sì, sì.
0: Questa serietà, dove sei, scusami?
1: Allora, siamo sotto al Sestriere in questo momento. Di ritorno da una vacanza che è iniziata il 18 maggio.
0: Stai scherzando,
1: in
0: vero?
1: Camper.
0: Stai scherzando.
1: No.
0: Annalisa,
1: no.
0: Tu dal 18 maggio sei in vacanza.
1: Vita abbiamo fatto.
0: Annalisa, scusami, è giugno, sono 3 mesi e mezzo, Annalisa.
2: Metti giù.
0: Ma chiudiamo il telefono. La prossima volta avvertitemi così non la chiamiamo, scusate, eh. Annalisa, dal 18 maggio?
1: Sì.
0: Ma ti prego, ma che figata, cioè è una figata pazzesca. Io credo che in questo momento tutti noi e gli ascoltatori ti stiano invidiando terribilmente.
1: Immagino, qualcuno sicuramente.
0: No, più di qualcuno.
1: No, diciamo che anche noi non ci avremmo mai creduto, però ci siamo riusciti a esaudire, diciamo, uno dei tanti sogni.
0: Guarda Annalisa, io ti voglio bene, lo sai, ma c'è Maurizio, il nostro regista, che secondo me ha qualcosa da dire. Non piangere, Mauri.
2: No, chiedo solo, ma non ti annoi?
0: No, infatti non ti sei annoiata un po'?
1: Devo dire che no, non tanto.
0: Ci credo.
1: Mi annoio quando piove, perché dobbiamo stare in campo.
0: Certo.
1: Che con due cani andare in giro se piove non...
0: Quindi
1: non
0: scusami, eri tu i due cani, hai detto due
1: io,
0: cani?
1: Io, mio marito e i cani.
0: Come, ha un nome tuo marito?
1: Sì, che, Stefano.
0: Che non è stato mai inserito e citato in questa cosa finché non gliel'abbiamo tirato fuori. Senti, no, scherziamo. Annalisa, di dove siete voi?
1: Allora, noi siamo di, la residenza ce l'abbiamo a Fosdinovo, diciamo, comunque io sono a Sare in Ligure di nascita,
0: sì.
1: E lì mi è nato a Pontremoli, comunque ora siamo a Fosdinovo.
0: Noi continuiamo un pochino ad odiarvi,
1: diciamo,
0: sì, no va bene, noi stiamo cercando di capire come fare a portare avanti questa telefonata, vabbè, senti, qual è stato...
2: quando ha detto la residenza ce l'ho,
0: esatto, la residenza ce l'ho lì, però ormai, senti Annalisa, qual è stato il tramonto più bello che tu abbia mai visto, è più particolare?
1: Allora, diciamo che non è solo uno, perché in Norvegia, che noi siamo, la nostra meta iniziale subito, siamo andati direttamente, diciamo, a Capo Nord.
0: Ah, ok, bellissimo, bellissimo.
1: E poi piano piano siamo scesi e diciamo che su in un mese e mezzo, quasi due, siamo stati in Norvegia e i tramonti sono stati tanti, perché laggiù il sole, come sapete, non tramonta
0: certo,
1: mai.
0: Certo, certo.
1: Eravamo sugli scogli a 1:30 di notte a pescare con
0: bellissimo.
1: Il sole che ricominciava a salire.
0: Fantastico.
1: Perché arriva proprio all'orizzonte e poi risale.
0: E poi risale.
1: Perciò sono di quei colori spettacolari.
0: Bello, sì. Mi piace. Guarda, io quest'estate ho seguito un ragazzo che poi è un creator, si chiama Simone Furlani, credo, una cosa del genere. Vabbè, un creator che ho seguito, ha preso una AP car, l'ha camperizzata ed è partito per andare a Capo Nord, no? Andata e ritorno.
1: Sì,
0: e quando
1: sì,
0: mi ha detto
1: sì,
0: Capo
1: sì,
0: Nord
1: sì.
0: Mi è venuto in mente lui. Ma che bello, c'è un viaggio incredibile, immagino. C'è fatto proprio
1: sì,
0: di colori, emozioni, cose che normalmente è difficile vedere, vero?
1: Sì. Guarda, cose impensabili. Cioè, viste sulle riviste, viste... in televisione, nei film, nei programmi, però...
0: Vista dal vivo è un'altra cosa, Annalisa.
1: Vista dal vivo dici non ci credo.
0: Bello, sì. Bello, mi piace, vi sì, continuiamo sì. Un pochino a odiare, ma tranquilla, non preoccuparti, tanto tornerai a casa prima o poi, no? Sei quasi
1: sì,
0: a casa.
1: Verso 14 o 15 saremo a casa.
0: Esatto. Vabbè, senti Annalisa, salutami tuo marito, salutami soprattutto i due cagnolini che hanno fatto veramente una vacanza anche loro spettacolare.
1: Sì.
0: E niente, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Ciao Annalisa.
1: Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao a voi ragazzi. Ciao, ciao. Grazie mille.
0: Mauri,
1: ciao.
0: Ma che dobbiamo fare? La prossima volta non li chiamiamo, scusami. No, dai, sto scherzando.
2: Abbiamo sbagliato.
0: Abbiamo sbagliato.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni a Radio 105, bella romantica, precisa, un po' come i tramonti, no? Ne stiamo parlando qui a 105 Open Club. Sono arrivati un bel po' di messaggi, tantissimi sui tramonti, ce n'è veramente di qualunque tipo, tipo il tramonto più bello che abbia mai visto, questo lo scrive Monica, è a Little Island in New York City, credo sia NY, sarà New York, no? Così a logica. C'è qualcuno che si riferisce alla nostra ascoltatrice Annalisa, che è dal 18 maggio che è in camper, fa brava Elisa, hai fatto bene, ti auguro di tornare a casa anche ad ottobre con calma, mi raccomando, sono sicuro che ti avranno occupato casa. No, spero per lei di no, però vabbè, ci sta un pochino di sana invidia. Dai, torniamo a noi. Guardare il tramonto non è soltanto bellissimo e ci fa stare sempre molto bene, ma fa bene anche al cervello, lo dice la scienza. Cioè, pensateci un attimo. Intanto, questo studio è citato dalla Brigham Young University, perché più sono inglesizzate, più sono, no, fighe queste università, questi posti. Ecco, il tramonto non rappresenta soltanto uno spettacolo naturale, e su questo non c'è dubbio, ma un'esperienza capace di coinvolgere meccanismi legati alle emozioni, percezione estetica e benessere psicologico. Quindi non lo dico io, Brian, cioè lo dice proprio la scienza, la Brigham Young University, capito? Quella roba tutto attaccato così. Le tonalità tipiche del crepuscolo, come rosso, arancio, rosa, lilla, blu, indaco, vengono associate dal cervello a sensazioni differenti. Il colore, la tranquillità, il calore e un senso generale di sicurezza. Il risultato è una sorta di pausa naturale dei ritmi frenetici della giornata. Siamo d'accordo, Mauro, su questo?
2: Assolutamente sì.
1: Quindi la scienza dice il vero se noi siamo d'accordo, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Perché se tu fossi stato disaccordo, chiaramente la scienza non avrebbe avuto ragione, giusto?
2: Secondo me è proprio perché tu vedi un cielo rosso che è insolito.
1: Insolito, certo. Poi infatti quando c'è stato l'eclissi, no, con
2: esatto,
1: tutto
2: esatto. Lì poi ancora più bello, perché è una cosa ancora più insolita.
1: Chiaro, non hai più gli occhi perché l'hai guardata, ma comunque è molto molto bello. Quindi interessante, ci sono tantissimi studi che parlano di questo, da tanti anni vengono sviluppati. Pensate appunto che questi risultati hanno evidenziato un coinvolgimento della corteccia orbito frontale mediale. Ma perché io mi vado a impelagare con queste robe che non so? Comunque una figata. Tradotto, bello, mi fa piacere. Comunque, guardate i tramonti che vi fanno star bene. Io vorrei chiamare qualcuno tra poco, perché al 342 41 15 105 mi sono arrivate dei messaggi di tramonti specifici, ma più di uno, e quindi voglio proprio sentire se è così bello come dicono.

0: Beh, allora, noi stiamo parlando di tramonti qui a Radio 105, lo stiamo facendo a 105 Open Club insieme a tutti voi, arrivano un sacco di messaggi, però prima di riprendere il discorso voglio ricordarvi una cosa interessantissima, perché dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di 105 con Dario Micolani, che salutiamo, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, Lady AK7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi non perdetela, mi raccomando, fiera mondiale del peperoncino, vi aspettiamo lì, eh? Questa parentesi interessante rispetto anche alle cose belle che si possono fare nel nostro territorio. Detto ciò, torniamo ai tramonti subito, arrivano un po' di vocali, sentiamo Mauri, vai.
1: Il tramonto più bello a Torre Lapillo, Lecce. Una favola, Mimmo da Reggio Emilia.
0: Ciao Mimmo, grazie, ne arrivano tantissimi, abbiamo altri messaggi da sentire, vai.
2: Ragazzi, il tramonto più bello d'Italia e d'Europa, sempre d'inverno ed estate, è allo Stagnone di Marsala, okay. Con le saline, con i mulini e con le isole Egadi di sfondo.
0: Guarda, a proposito di questo, di Marsala, isole Egadi, eccetera, io ho detto fatemi chiamare questo ragazzo. Agostino, pronto, ci sei?
3: Ciao Brian.
0: Come stai Agostino?
3: Tutto bene.
0: Tutto bene, tutto a posto. Siamo rientrati. Senti, io leggo che sei di Torino, cioè perlomeno chiami da Torino, però tu sei la cosa più distante con l'accento da Torino che ci sia, mi sembra di capire.
3: Io sono di Palermo.
0: Ecco, è perfetto.
3: Però l'anno scorso mi è capitato di andare a Marsala con degli amici. Una delle cose più belle che ho visto è stato proprio il tramonto di Marsala.
0: Ma infatti sai che sono arrivati tanti messaggi, Agostino, c'è tantissimi che hanno scritto proprio il tramonto di Marsala, io non lo conoscevo, cioè è davvero bello come dicono tutti.
3: È una cosa magnifica, secondo me potrebbe essere paragonato alla nona meraviglia del mondo.
0: Ma veramente? Ma che figata!

0: Adesso devo guardare qualche video.
1: Vedere questo sole arancione che scende giù verso le saline e che riflette, mentre va giù si riflette proprio sull'acqua delle saline, è una cosa spettacolare.
0: Bello, mi piace un sacco. Dimmi, dimmi. Bello,
1: Ne vale proprio la pena.
0: me l'hai descritto, io l'ho quasi visto. Mauri, fai una cosa, se mi trovi una base un po' rilassante, un po' un momento un po' sognante, no, perché voglio fare una cosa con te, Agostino, cioè, ecco, bravo, Agostino, adesso c'è questa base e tu ce lo devi raccontare come se fossi lì e lo stessi guardando. Vai, racconta, raccontaci quello che vedi, Agostino, vai.
1: Sei sulla strada provinciale, stai guidando, sulla tua destra vedi un cielo arancione
0: Sì.
1: e il
0: Sì.
1: sole che scende. Mentre scende guardi l'acqua delle saline che diventa arancione.
0: Sì.
1: Una cosa mai vista. È
0: Fantastico.
1: stato il tramonto più bello che ho mai visto in vita mia.
0: Guarda, io veramente l'ho visto ancora di più, caro Agostino. Agostino, senti, quindi vivi a Torino, Agostino. Adesso ci spostiamo col pensiero sognante a questo momento, torniamo alla realtà. Tu vivi a Torino, cosa fai nella vita?
1: Faccio il gestore di una ditta di ponteggi.
0: Ok, gestore di ditta di ponteggi, vivi là, chiaramente sei stato in Sicilia in vacanza, immagino, no? Hai fatto le ferie giù?
1: No, quest'anno no, avevamo
0: No.
1: pochi giorni e mia moglie, quindi ci siamo
0: No.
1: avvicinati alla Liguria.
0: Mi dispiace, Agostino, so che è
1: Che
0: difficile,
1: devo
0: mi
1: fare?
0: rendo conto che è difficile. Io sono stato nella tua bellissima terra, sono passato da quelle parti, si mangia da Dio, ho preso non so quanti chili, ho più pancia di non lo so, però è bello, cioè è sempre bello tornare giù.
1: E tornare giù è sempre bello.
0: Fantastico.
1: Poi naturalmente la famiglia, i nonni, mamma, papà,
0: È
1: sono tutti
0: chiaro.
1: là. Boh, ormai dopo 23 anni.
0: È lunga. Senti, Agosti, ma niente, non ci torni proprio? Cioè, fi vacanze finite, si ricomincia con i ponteggi e vai?
1: Abbiamo già cominciato il 20 con i
0: Allora,
1: ponteggi.
0: con i ponteggi non si smette mai, Agosti. Cioè,
1: Non
0: proprio.
1: si finisce mai.
0: Poi comunque, Agostino, questo è il tuo mese, finisce oggi, è finito, Agosti. Cioè, oggi il tuo mese è
1: Eh sì,
0: finito. Vabbè, dai.
1: cosa
0: Vabbè.
1: dobbiamo
0: Dai, non
1: fare?
0: ti disperare.
1: Aspettiamo il prossimo anno.
0: Vabbè, ok. Mi fa piacere. Agostino, ti mando un grande abbraccio. Grazie, grazie mille.
1: Brian, posso salutare degli amici?
0: Certo.
1: Allora, voglio salutare gli amici della caffetteria Movie Caffè di via Cardinale Bassani a Torino.
0: Ok. Basta, finito? Solo loro?
1: Poi naturalmente mia moglie, i miei figli e tutti quelli che mi
0: Ma
1: conoscono.
0: prima la caffetteria, va bene. Ciao Agostino, grazie
1: Ciao
0: mille.
1: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. È così, ragazzi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
14: Radio 105. Buon

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 €. Lidl, vale davvero.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €, regolamento su mcdonalds.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Abbiamo parlato di tramonti. È tramontata la prima ora di 105 Open Club. Inizia la seconda. Mancano 30 secondi all'una.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: On My Soul qui a Radio 105, apre la seconda ora di 105 Open Club. Era Bruno Mars. Mauri poco fa in onda, anzi fuori onda, mi ha detto: ma non l'hai visto Bruno Mars dal vivo? Non quest'anno, l'ho visto quasi 10 anni fa, durante il 24K Magic World Tour, ma quest'anno purtroppo me lo sono perso. Tu sei andato a vederlo invece?
1: Sono andato a vederlo, veramente un concertone
0: leggendario, eh?
1: Sì,
0: leggendario.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: sono quei concerti che poi insomma ti ricorderai per tanti anni, perché voglio dire, sono proprio una milestone.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, forse uno dei più belli.
0: Infatti, ma non ho dubbi, guarda, per me quello di 10 anni fa è stato uno dei più belli che abbia mai visto. Pensare adesso, dopo 10 anni, cosa poi è diventato Bruno Mars. Comunque, chiudiamo parentesi musicale, torniamo a noi, perché intanto, normalmente nel palinsesto ufficiale quest'ora è quella degli squizzati di 105, quindi per farvi sentire a casa citerò Enrico Papi. Musica! Basta. Ah, così? C'era il jingle tipo alla quiz
1: a caso.
0: Però sentite come ho fatto Mosica, l'ho fatto perfetto. Non, vuoi che te lo faccia risentire? Cioè, te lo faccio risentire. Vado.
1: Vai, riprova.
0: Mosica! È uguale,
1: sì,
0: è incredibilmente
1: sì.
0: Identico. Scusate, salutiamo Enrico, tutta la squadra, Ludovica, insomma, Rebecca, tutta la squadra, no, degli squizzati 105, che tornerà dalla settimana prossima. Nel frattempo vi beccate me. Ora scorsa e quest'ora qua. Due orette insieme. Per farvi sentire a casa con quiz, giochi, eccetera, torniamo al gioco più amato dagli italiani. Ormai questo è certificato. Tra poco giochiamo col Crucifer Brian, ultima settimana, credo. Non lo so, devo capire ancora cosa farò nel mio programma. Comunque, ultima settimana del Crucifer Brian, regaliamo un kit di Radio 105. Bello, bellissimo. Il kit poi è speciale. Quello di questa settimana è speciale perché, appunto, essendo al posto degli squizzati, abbiamo voluto fare una cosa particolare, è speciale, non dico altro. Eleonora, preparati, non dico altro, che sarà un kit fenomenale. Giochiamo tra poco, ma prima Genova e Napoli, che cos'è? È il titolo del disco di Alfa e di Gigi D'Alessio.

0: dover infinito e spiaggia con l'infradito.
1: Più o meno, sapete cosa facciamo? Giochiamo!
2: Il Cruci e Brian!
3: Il cruciverba di Brian.
4: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
1: La prossima volta vedremo. Ma adesso giochiamo al cruciver Brian. Regaliamo il kit di Radio 105 e lo facciamo in modo molto semplice. Dovete indovinare la parola misteriosa nel più breve tempo possibile. Mauri, mi raccomando, ti do tutte le informazioni anche te, perché è la prima volta, se non sbaglio, che lo fai, vero?
5: Prima volta.
1: Ok, quindi concentrati anche tu, perché mi dovrei aiutare anche tu per dare gli indizi, ok? Allora, parola misteriosa avrà chiaramente degli indizi, come dicevamo. Io vi dirò il numero di lettere, la lettera iniziale, quella finale e poi la definizione. Il più veloce, la più veloce che indovinerà proprio scrivendolo al 342 41 15 105 la parola misteriosa sarà in onda con me al telefono e io regalerò il kit della radio. Tutto semplice. Io il consiglio ve lo do sempre: scrivete già il numero sul cellulare, così siete più veloci, no? È semplice, dovete essere rapidissimi. Bene, allora, le regole sono state date, io direi di dare gli indizi. Vai. Ok. Parola misteriosa del Crucifer Brian di oggi, formata da 10 lettere. 10 lettere, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Non volevo controllare perché non sia mai. Allora, inizia con la C di cosa, Mauro? La C di?
5: Ah, di cosa?
1: Di cosa? La C di cosa? Inizia con la C di cosa? Proprio allungata. Cosa? Ok. Inizia con la C di cosa? 10 lettere. E finisce con la O di?
5: Otranto.
1: Ma dai, che stai, però, che caspita. Vabbè. Ma io poi a Otranto ci sono neanche mai stato. Vabbè, comunque. Inizia con la C di cosa? E finisce con la O di?
5: Ornitorinco.
1: Bravo, abbiamo cambiato. Ornitorinco. Inizia con la C, finisce con la O. Sono 10 lettere. Definizione. Definizione. Facilissima. Veloci. Mi raccomando, veloci. Uno strumento a fiato. 10 lettere. Inizia con la C, finisce con la O. Uno strumento a fiato. 3, 4, 2, 41, 15, 105. E adesso si scatenerà l'inferno, i messaggi. Chi proverà, chi sbaglierà, sarà, non lo so, qualcosa di incredibile, ma lo scopriremo tra poco.
6: Yeah.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Subito nella piaga, businessman a Radio 105 che anticipa il nostro gioco.
1: Il Crucial Brian!
0: Come dico sempre, bene bene bene, tanti di voi hanno provato a indovinare la parola misteriosa, soltanto una persona è stata la più veloce, credo, perché poi bisognerà confutare il caso. Al telefono con noi c'è Paolo, pronto Paolo?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao Paolo, come stai?
2: Bene, tu?
0: Bene, grazie, tutto a posto. Leggo qui Ferrara, giusto? Oppure qualche comune vicino?
2: Provincia di Ferrara.
0: Ah, ok.
2: Comacchio.
0: Comacchio?
2: Sì.
0: Senti, com'è che si chiamano gli abitanti di Comacchio? Maurizio, aspetta, no, fermo. Mauri, come si chiamano gli abitanti di Comacchio? Cioè, Comacchio?
3: Comacchi?
0: No, sono i comacchi, si dice. Ma, scusa, Paolo.
2: Comacchiesi.
0: Guarda, Mauri, guarda che è difficile, Mauri. No, io non ti sto giudicando, è difficilissimo indovinare. Alcune volte con alcuni paesi non è facile. Paolo, senti, com'è? Sei in vacanza? Hai finito? Hai ricominciato?
2: No, lavoro.
0: Ok, cosa
2: niente
0: fai?
2: Vacanza, più avanti.
0: Cosa fai nella vita?
2: Guido barche turistiche.
0: Veramente? Cioè, guidi.
2: Sì.
0: Ma che bello, scusami. Ma che figata. Ti piace il tuo lavoro?
2: Sì, sì.
0: Il tuo entusiasmo è. Sì. Si taglia con. Giuro.
2: Ma dopo un po' di tempo, insomma. Dai.
0: Sì, è un lavoro.
2: I lavori sono tutti belli, però.
0: Certo, certo. Ma è un. Senti, non sei contento che. Insomma, forse potrai portarti a casa il kit della radio? No.
2: Sì, sì.
0: Ok.
2: Contentissimo.
0: Ti sento serio, sei molto serio.
2: Sì.
0: Vabbè, non preoccuparti, noi non ti giudichiamo per questo, ma invece stai lì perché farò il recap di tutti gli indizi e poi mi dirai la parola, va bene?
2: Ok.
0: Dai, fermo là Paolo, vai Mauri. La parola misteriosa è formata da 10 lettere. Inizia con la C di...
3: Cosa?
0: Bravo, bravissimo. E finisce con la O di...
3: Ornitorinco.
0: Esatto. Inizia con la C, finisce con la O, 10 lettere. La definizione della parola misteriosa è uno strumento a fiato. E quindi, Paolo, qual è la soluzione del Crucible Brian di oggi?
2: Clarinetto.
0: Fermi. Ha detto clarinetto, Mauri?
3: Sì,
0: l'ha detto. Ma abbiamo un notaio che può confermare la cosa? Vogliamo
3: sì,
0: sentire?
3: Sì, sì.
0: Sentiamo.
4: Clarinetto.
0: Esatto! Esultami un po', Paolo, ti prego. Fallo per me, ti scongiuro.
2: Vai, esulta.
0: Ma Paolo, hai cambiato voce? Ma che è successo? Ti sei impossessato di un bambino? Cos'è?
2: Sì.
0: Chi è? Come si chiama?
2: Federico.
0: Federico, mi senti? Pronto?
5: Sì.
0: Quanti anni hai, Fede?
5: 9.
0: 9 anni? Wow,
5: sì.
0: Ma quando è che fai il compleanno?
5: L'ho fatto il 30 di luglio.
0: E ti posso fare un regalo? Te lo posso fare?
5: Sì.
0: Ti regalo il kit di Radio 105 solo per te, non dare niente a Paolo, mi raccomando,
5: Ok.
0: No, come ok? Ma scusami. Vabbè, Paolo. Paolo,
2: sì.
0: Sei felice?
2: Sì. Moltissimo.
0: Bene, mi fa piacere.
2: Più felice lui però.
0: È più felice lui, sì, perché ormai ho detto che regalo tutto a lui, quindi tu non ti becchi niente.
2: Infatti.
0: Vabbè, dai,
2: vabbè.
0: È lo stesso, dai, si fa. Senti, Paolo, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto la mia compagna Sara e l'altro figlio, Leonardo.
0: Va bene.
2: Figlio, ma va bene.
0: Fede!
2: Okay. No, è andato via.
0: Ma come è andato via? Ma
2: è già partito.
0: Dice, ho ottenuto quello che volevo ottenere, quindi va
2: esatto.
0: Bene così, mi sembra giusto. Va bene, Paolo, senti, io ti faccio un in bocca al lupo. Buon fine estate a questo punto, anche se, insomma, manca ancora un po', possiamo goderci ancora un po' questo caldo. Buon lavoro e mi raccomando, fai il bravo.
2: Certo, grazie.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Oh Mauri, Paolo non c'aveva sbatti comunque, non c'aveva...
3: Secondo me era stanco.
0: Come si dice nelle mie parti, non gli si creava. Cioè non aveva voglia, non gli si creava proprio di stare con noi al telefono. Ma è lo stesso, era un po' timido, va bene così. Dai amici, questo era il Crucible Brian di oggi, tornerà domani, regaleremo un altro kit della radio. Però 105 Open Club rimane qui, cioè perlomeno fino alle 14. Vi beccate il sottoscritto, il vostro Brian di fiducia, non vi preoccupate. Adesso arriva U-Man.

0: 105 Open Club con Brian fino alle 14 questa settimana di palinsesto ufficiale di 105, che però diciamo ripartirà al completo dalla settimana prossima. Oggi ci saranno anche un po' di novità, io ve lo dico, non so se sono state già spoilerate, però fate attenzione, ascoltateci, guardateci anche sul canale 66 in televisione, perché ci saranno un pochino di novità su cose particolari. Io non dico altro, non vorrei fare danno, non vorrei spoilerare sorprese a nessuno. Detto ciò, abbiamo giocato, abbiamo parlato di tramonti, abbiamo fatto un sacco di cose. Ho bisogno di fare un appello a qualcuno di voi all'ascolto. C'è qualcuno all'ascolto che è esperto di CrossFit o comunque di attività fisica, quella intensa, non so, personal trainer, allenatori di qualunque tipo, appassionatissimi di questa cosa, gente che fa... Ecco, io e Mauri ci siamo guardati come per dire no, qua non siamo noi, non frequentiamo tanto.
1: Dipende da che sport, se parli mangiare pasta.
0: Sì, ma non è uno sport, cioè in America magari mangiare ci sono anche... No,
1: non è uno sport.
0: Purtroppo no. Infatti è un po' una sfiga, posso dire che è un po' una sfiga sta cosa? Cioè sarebbe bello che mangiare la pasta fosse uno sport, non credi?
1: Io pensavo fosse...
0: No,
1: mi alleno tutti i giorni.
0: No, lo sport è quello che fai per togliere tutto quello che, capito, che mangi, quindi la pasta che è un po' il contrario.
1: Errore mio.
0: Scusa, non ti preoccupare, io ti perdono, non mi piaci così come sei. Detto ciò, se c'è qualcuno all'ascolto appunto che è un esperto di questi sport, quindi CrossFit, esercizio corpo libero, comunque con gli attrezzi, manubri, mi serve un esperto, candidatevi per favore che devo sentirvi. 342 41 15 105 è il nostro numero. Scriveteci adesso, ok, che tra poco la nostra Eleonora al centralino vi chiamerà e parleremo di una cosa molto interessante, perché io ve lo anticipo. Tom Holland, sapete chi è Tom Holland? Dai, dillo chi è Tom Holland.
1: È l'attore di Spider-Man.
0: Bravissimo, è uscito da poco, no? Il quarto film di Tom Holland

0: come Spider-Man, che io ho visto, mi è piaciuto anche molto. Mazzola. L'hai visto anche tu? Ah, tu sei un appassionato di Spider-Man. Guarda, devo dirti la
1: tutto
0: verità:
1: tutto l'universo Marvel.
0: Dei quattro film, questo è quello che mi è piaciuto di più. Dei suoi quattro film di Spider-Man. I suoi, Poi il mio preferito è quello di Sam Raimi. Vabbè, ma ognuno c'ha il suo. Detto ciò, Tom Holland in questo Spider-Man c'ha un fisico incredibile. Non so se l'avete visto. A un certo punto si toglie la spider suit, il costume, no? È a petto nudo, è tostissimo, è una roba impressionante. Cioè, è tipo il doppio dello scorso film. E quindi lui ha svelato che fa un circuitino particolare quando non ha molto tempo. Dice, tipo, allora sono 20 minuti, ok, un workout particolare, ed è un circuito dove in questi 20 minuti, Mori, 20 minuti, cioè 20 minuti.
1: Sì, però hai detto quando non ha tanto tempo.
0: Sì.
1: E quando c'ha tempo.
0: Va a pompare, ho capito. Però quando non ha tempo, no, aspetta, senti qua. Circuito prevede 5 trazioni, ok, aspetta, 10 piegamenti e 15 squat, quindi fai 10 trazioni, ok? Scusami, 5 trazioni, io ne faccio al massimo 3, faccio proprio schifo. 10 piegamenti, quindi push up, e 15 squat, e vai sotto, no? Tu li prendi e devi ripeterli all'infinito per 20 minuti. Cioè, tu devi ripetere questo circuito per 20 minuti, capito? Cioè, tu una volta che hai finito devi ricominciare. Mi stai seguendo? No, ti vedo confuso. Tu ti fai 5 trazioni, 10 piegamenti, 15 squat. Di nuovo, 10 trazioni, capito?
1: No,
0: 5.
1: Dai,
0: sì, lo devi ripetere. Per 20 minuti lui arriva, dice, a fare 27 round. Sono 810 ripetizioni in 20 minuti. Una bestia. Ho provato, per riprendere un po' di forma fisica, a fare un circuito simile. La morte, cioè proprio la morte. Quindi volevo sentire qualcuno al telefono,
1: però,
0: qualche esperto.
1: I superpoteri sono tutti buoni.
0: Bravo! Se mi pungesse un ragno, esatto. Anch'io farei, ma mi attaccherei, farei.
1: Fallo normale. Cioè.
0: Bravo. Vabbè, voglio sentire qualcuno per capire se questo tipo di allenamento può essere interessante, no? Può dare dei benefici veramente. E capire poi a lungo termine quanto può effettivamente aiutare. Ma non saremo noi a farlo. Sarà qualcuno di voi tra poco al telefono.

0: Spider suit, no spider suite, spider suit, è la pronuncia giusta. Ciao,
1: spider suit, volevo dire spider suit, tu hai sentito suite, secondo me sei tu che hai sbagliato, non io. No, vabbè, dai, non è vero. Radio 105, stiamo parlando di Tom Holland, il nuovo ormai l'ultimo Spider-Man, no, ha fatto 4 film, chissà quanto tempo ci porteremo avanti, perché ogni tanto cambia, no, l'attore che fa Spider-Man, siamo passati da uno, poi un altro, ora tocca a lui. Comunque sia, Tom Holland nell'ultimo film era un bronzo di riace, una roba devastante. In un'intervista ha dichiarato che lui fa questo circuito, questi esercizi, che poi aspetta, hanno scritto anche come si chiama il circuito, Cindy viene chiamato, esattamente Cindy, un circuito del CrossFit, e in pratica lui per 20 minuti tira dentro 5 trazioni, 10 piegamenti, 15 squat e li ripete. In mezzo ci deve essere ovviamente anche il riposo, cosa che prima non ho detto, ma qualcuno mi ha cazziato, quindi bene, sì, io ho detto se c'è qualche esperto al telefono, sentiamolo. Michael, pronto, ci sei?
2: Sì, ciao, ci sono.
1: Ciao Michael, come stai?
2: Bene, bene.
1: Benvenuto, è la prima volta che parli con noi?
2: Sì, è la prima volta.
1: Fantastico, io come sempre confermo che chiamiamo solo ascoltatori che gli altri programmi non cagano mai. Cioè, nel senso, noi chiamiamo...
2: Sì, ascolto sempre Radio 105, bravo. È la prima volta che vengo chiamato.
1: Hai visto?
2: Succede sempre.
1: Bravo. Senti, tu sei un esperto, nel senso, o comunque sei uno che pratica, sei un insegnante?
2: Sì, io pratico CrossFit da 10 anni.
1: Sì.
2: E il workout si chiama apposto, è un benchmark, si chiama Cindy.
1: Okay.
2: Che corrisponde a 20 minuti più giri possibili di 5 pull up, 10 push up e 15 squat, e si fa il maggior numero di round possibili.
1: Ok, infatti c'è scritto as many, aspetta, c'è scritto qua.
2: Sì, as many round as possible.
1: AMRAP, AMRAP.
2: As many round, sì, AMRAP.
1: As many rounds as possible, esatto.
2: I più giri possibili.
1: Ok, in pratica scusami, ma tu pensi che questo circuito qui, ripetuto tutti i giorni, porti veramente dei benefici oppure è soltanto una leggenda?
2: Ma diciamo che, tra virgolette, nel CrossFit si chiamano apposta dei benchmark, perché magari tipo fai un test dove tu lo esegui la prima volta, poi fai passare un po' di tempo, tipo 6 mesi, lo riprovi e vedi se sei migliorato col tempo, cerchi sempre di aggiungere, magari fare qualche round in più.
1: Ah, il benchmark,
2: cioè,

0: Beh, si può anche fare, però non penso che tutti i giorni riesca anche a fare sempre gli stessi round, diventa un po'
1: Lui ha
0: ripetitivo.
1: detto che riesce a completare circa 27 round in 20 minuti, che
0: Sì,
1: corrispondono a
0: così
1: circa
0: si fanno.
1: 810 ripetizioni. Aspetta, aspetta. Dice: quando è più stanco, Mauri, questo è per noi, quando è più stanco, Holland cambia strategia, completa un round all'inizio di ogni minuto. Quindi, primo minuto, che so, fa l'esercizio, no? Secondo minuto fa il secondo esercizio, terzo minuto il terzo esercizio e usa il tempo restante per recuperare. In questo modo arriva comunque a 20 round, equivalente a 600 ripetizioni. A
0: Sì,
1: Michael,
0: perché più o
1: scusami.
0: meno un round sono 30 secondi. Se sei bravo, veloce, sono 30 secondi.
1: Eh sì, esatto.
0: Poi diciamo che c'è un altro workout simile a questo che si chiama il Mars, che è
1: Aspetta,
0: un
1: com'è che si
0: chilometro
1: chiama? Non
0: e
1: si è capito bene?
0: si chiama Mars. In poche
1: Mars?
0: parole,
1: Ok.
0: questo workout ha dato nome a un militare che è morto, Michael Mars,
1: Sì?
0: e lui faceva questo workout che corrispondeva a 1 miglio di corsa,
1: Ok.
0: 100 pull-up, 200 push-up, 300 squat, 1 miglio di corsa e tutto questo eseguito con un vest da 9 kg.
1: Io sono già stanco soltanto ad aver sentito proprio il menù dell'esercizio. Senti, ma ti posso fare una domanda? Michael, scusami,
0: Sì, dimmi
1: senza
0: tutto.
1: entrare nello specifico, io non ho mai trovato una grande passione per il CrossFit, ma non il CrossFit in
0: Sì.
1: sé, ma in realtà la palestra, cioè tutto ciò che riguarda. Che cos'è che spinge una persona da... Perché ci sono tantissimi appassionati, cioè, che cos'è che ti spinge a continuare a fare sta
0: Ma
1: roba?
0: diciamo perché alla
1: Sei
0: fine, cioè,
1: masochista?
0: vai al box, cioè noi lo chiamiamo box alla palestra,
1: Sì?
0: vai, ti alleni e vedi che poi il tuo corpo ha un miglioramento e ogni giorno sei anche sempre più motivato,
1: Quindi è un
0: magari
1: limite che tu che viene infranto ogni volta, e questo è il
0: c'è un
1: concetto.
0: esercizio che tu vuoi provare a fare, tipo non vuoi camminare sulle mani, vedi
1: Sì.
0: gente camminare sulle mani, dici ma com'è possibile che loro riescono io no? Allora
1: Ok.
0: tu ogni giorno ci provi, vuoi provare anche tu, vedi che riesci ad avere un miglioramento e allora ti voglia ogni giorno andare sempre, diciamo, in palestra a cercare di migliorare, fare, diciamo, nuovi esercizi.
1: Comunque si vede, oh, quando questi fanno gli esercizi così, che fanno queste discipline, si vede. Quando vanno al mare lo vedi. Quando vanno al mare, proprio sei tutti
0: Sì.
1: belli asciutti, tutti sti
0: Poi
1: addominalati. Aspetta, scusa, mi è
0: diciamo
1: arrivato un
0: che
1: messaggio. Dimmi.
0: sì.
1: Sì, dimmi. Oh, ah, Michael,
0: Sì.
1: che è
0: Ah,
1: successo?
0: sì, ci sono. Diciamo che
1: Sì.
0: poi il CrossFit, se vedi nelle palestre di CrossFit, specchi non ci sono.
1: Ah,
0: Cioè la gente
1: davvero?
0: va sì, la gente non si allena per l'aspetto fisico. Cioè noi ci alleniamo più che altro per le prestazioni.
1: Beh,
0: Per
1: interessante, questa cosa
0: cercare
1: non la sapevo, eh? Non...
0: di
1: Bello.
0: essere proprio in fitness su tutte le abilità del CrossFit, perché diciamo che è una disciplina che prende proprio tutti gli sport, a prescindere dal nuoto, dalla corsa, dalla
1: Oh,
0: bici.
1: e a me sembra che sia anche uno sport di gruppo un po', anche se lo fai per te stesso, ma
0: Sì,
1: poi è anche un
0: poi è
1: modo
0: un bello
1: per, no?
0: sport,
1: Per confrontarsi con gli altri, per
0: cioè non è
1: andare...
0: la classica palestra che ti metti magari le cuffiette, ti isoli, lì ti
1: Sì.
0: alleni insieme a tutti gli
1: E poi,
0: altri.
1: oh, e poi diciamoci la verità, Michael, alla fine, cioè,
0: Ah,
1: serve
0: sì.
1: anche appagliare un po', dai, cioè, beh, tutto bello, un po' di sudore, un po' di, Però, insomma, va bene, Michael, dopo aver
0: Sì.
1: scoperto l'arcano, ti ringraziamo, ti mandiamo un
0: Sì,
1: grande
0: posso fare
1: saluto.
0: un saluto?
1: Assolutamente no. No, no, sì, puoi
0: Beh,
1: farlo, vai.
0: saluto la mia compagna Ramona, che abbiamo appena avuto un bambino da un
1: Ah,
0: mese e mezzo.
1: tantissimi
0: E poi
1: auguri.
0: volevo salutare il boss di CrossFit
1: Eh
0: Occulto.
1: beh.
0: Che siamo di Sanremo e basta.
1: Dai, va bene, dai, come si chiama il bambino?
0: Il bambino Liam.
1: Dai, va bene. Allora, tanti auguri a te, a Ramona e a Liam. Ciao, ciao Michael.
0: Perfetto. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Comunque posso dire una cosa, Mauri? Liam, Ramona e Michael. Cioè, in tre, io parla uno che si chiama Brian,
2: Certo, però io volevo chiudere dicendo una cosa.
1: Certo, poi la perla di saggezza, vai.
2: No, no, al di là di quello che motiva Tom Holland non
1: Sì.
2: sono i poteri di Spider-Man, ma
1: I
2: secondo me,
1: milioni.
2: no, secondo me è Zendaya.
1: Va bene, grazie mille.

Wink wink, questo titolo è molto onomatopeico, bisogna dirlo. Radio 105, 105 Open Club, voglio darvi però così un piccolo memo. Dopo che abbiamo fatto workout, abbiamo spinto con la mente, con il corpo, è giusto spingere anche con la musica, perché Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a 20 miglia con Michel Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate, segnatevelo, al Belvedere del Resentello a 20 miglia, il 3, il 4 e il 5 di settembre. Sul palco con Michel, che salutiamo, un cast eccezionale, vi dico un po' di nomi, di VIPs, eh? Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi non potete assolutamente perdere questo appuntamento, eh? L'abbiamo detto, dove sta? A 20 miglia, al Belvedere del Resentello, 3, 4 e 5 settembre, prossimamente in onda su Canale 5.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
10: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
0: Radio 105.
11: Che storia.

0: Monumentale, vi direi, Wake Me Up, Radio 105, uno dei miei preferiti in assoluto. Se così vi capita di andare una serata e vi mettono questo, sicuramente c'è da divertirsi. Questa Radio 105 finisce, termina qui questa due ore speciale di 105 Open Club Summer Edition, chiamiamolo così. Perché? Perché torneremo, saremo qui per tutta la settimana, dalle 12 alle 14, al posto di Take Away nella prima ora, al posto degli squizzati di 105 per la seconda ora, e insomma tutta la settimana andrà così. Poi dalla settimana prossima tornerà il palinsesto ufficiale. Partiamo dai saluti, ringraziamo Eleonora al centralino, grazie Ele, la nostra Asia in redazione, grazie Asia, e il nostro Maurizio Criola in regia, grazie Mauri.
1: Grazie a te.
0: Passa una buona giornata Mauri.
1: Altrettanto.
0: Ti ringrazio, grazie mille, spero di sì. Io chiaramente stamattina ero a Pescara, quindi mi sono svegliato all'alba, ho dormito 3-4 ore, ho preso l'aereo, sono un po' distrutto, ma non è un problema.
1: Dormirai.
0: Perché... bravo, infatti probabilmente andrà a finire così, mangerò qualcosa e sverrò. Io vi ringrazio davvero perché è stata bellissima, come sempre è stato bello stare qui con voi. Appunto, torniamo domani alle 12. Che altro mi sono dimenticato di dire? Niente, che sarà una bellissima settimana, no? Sì, direi di sì. Che è sta faccia? Non ci credi?
1: Presumo di sì.
0: Ti assicuro che sarà così. Un saluto al vostro Brian. Ciao!

0: Pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma sono già finite le vacanze? Ma no, pazzesco! Il tempo vola quando ci si diverte. E vabbè, cominciamo lentamente a riabituare le orecchie per la nuova stagione dello zoo, che è ormai alle porte. Pippo ha scelto le scenette di oggi per Zoo Compilation, e quindi non ci resta altro che partire con la prima.
1: Testa di cazzo, ci colleghiamo con i tamari, visto che io li chiamerei maranza ormai, perché il tamarro non esiste più, è maranza adesso.
2: Maranza c'è origine comunque araba. Adesso, c'entra. Perché i maranze, ricordiamoci bene, gli anni Ottanta erano quelli che adesso sono i maranze.
3: Eravamo noi.
2: Noi eravamo i
3: maranze.
1: No,
3: noi.
1: No, io quello sei tu. No,
3: sì, ero
1: quello
3: io.
1: Sei tu, quartiere. Porcheria. Sì, sì, tu.
3: Cioè, quella
1: tu,
3: roba lì,
1: tu.
3: Arrivavi in 30 dal quartiere tutti vestiti uguali. Con un modo di fare di merda, il primo che ti guardava storto finiva a manate, eravamo noi.
2: Sì.
1: Beh, erano i tamarri ai tempi.
2: No,
1: cioè, forse,
2: no, maranze so. Era, e tamarro erano due cose diverse, però della stessa specie, fondamentalmente. Ma non era l'origine magari.
1: Ignoranti di merda che facevano brutto con tutti.
2: Il tamarro era quello che sbeffeggiava, che esasperava determinate, lo stereo alto.
1: Sì. No, il maranza ti lama.
2: Il maranza invece era quello che arrivava, lamava, picchiava, faceva.
3: Allora noi eravamo un mix.
2: Sì.
1: Beh, ragazzi,
3: musica
1: allora,
3: alta
1: io,
3: e lame.
1: Io da ragazzino andavo in compagnia, abitavo in Brianza, andavo ad Arcore. Arcore non era Berlusconi e basta. Arcore era piena anche di brutta gente, insomma. E c'era questo gruppo di maranza, di tamarri, no? E se tu per sbaglio, perché poi loro si spostavano. Io che ero con la cumpa dei normali, insomma, tra virgolette.
2: Delle persone del lato giusto delle persone.
3: Con no, il colore no, della pelle come si deve.
1: Eravamo dei nerd fissati con le marmitte dei motorini, ste robe qua. Se ti beccava sto gruppo, ti fermavano e iniziavano. Oh, m'han detto che hai dato della puttana a mia sorella. Io, ma non so neanche chi sia tua sorella. Pam, sberla in faccia. Come no? Mi hai mancato di rispetto. Dammi 10.000 lire. È figa. Tu tirai fuori il portafoglio. Vedevano che ce n'erano 30, ti inculavano tutte 30. Vabbè. E se ti andava bene, due schiaffi te ne andavi, se no magari ti rubavano anche il motorino.
3: La tecnica non era così, Marco, lasciati cioè, servire da una persona che lo faceva. Allora,
1: sì, perché tu eri dall'altra parte.
3: La tecnica era, dammi 10.000 lire, non ce l'ho, allora tutte quelle che trovo sono mie.
2: O anche
3: questa era la frase.
2: Che bello il tuo motorino, mi fai fare un giro?
1: No, sì.
2: Non ti conosco, non so se è il caso. Dai, figa, faccio un giro, te lo riporto.
3: Subito.
2: Subito.
3: Sì. Guarda, mi vedi, giro fin letto.
2: Allora arrivava un altro e dice, dai, fagli fare un giro, dai, facci fare un giro. Salivano in due e devono farsi un giro lungo, lungo.
3: A lungo, settimane.
2: È durato 30 anni, 35 anni di giro. E c'è ancora qualcuno che si dice, chissà se hanno fatto miscela.
1: Devo pagare l'assicurazione.
3: Cazzo, non gli ho dato le chiavi della catena.
2: Speriamo non gli sia successo niente.
1: Dai, ci colleghiamo con i tamari, andiamo.
4: Tamari.
5: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
6: Punto.
3: Pronto?
6: Sì?
3: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine. Cose.
6: No, alla se lei cerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
3: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
6: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Fra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
3: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
6: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica che
3: mi devi calmare, che mi stai ansiando.
6: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, ma di buttarli dentro,
3: non ci fermi mai. Hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non mi
6: calo. Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
3: Praticamente noi il cinghiale lo stiamo cercando vivo. Perché
6: sì,
3: ti
6: lo so. Perché... lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
3: Certificato di che? Che a testa che è vivo, lo vedo, si muove.
6: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
3: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
6: Perché? Ma io non ci sto a capire una sega nulla.
3: Allora ti spiego, tu che non capisci
7: una sega nulla.
3: Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
6: No, non ce l'ho un balsamati.
3: Devi dare un cinghiale.
6: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'ha da lavorare.
3: Ma che cazzo di lavoro fai?
6: Saluto, buona giornata.
3: Cosa fai? Prendi degli uccelli. Pronto?
4: Tamarri.
3: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
8: Ma non da vendere.
7: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
8: No, sono liberi.
7: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato. Perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale, perché...
3: Era tutto protetto con i cuscini.
7: Sì, tutto protetto con i cuscini, una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
8: No, così no, perché poi se succede qualcosa, ma detto.
7: Ma no, ma io mi sono già, abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
8: Sì, no, se vuoi venire a fare fuori, va bene.
7: Se per dire io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
8: Sì, certo.
7: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo, minchia, gli dico, cazzo, fai coglione, così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta, proprio.
8: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
7: Vabbè, lo scavalco un attimo.
8: No,
7: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video, devo pestare il cinghiale, non è possibile.
8: Mi piace, ma questa cosa qui No.
7: Non rischio
8: perché se succede qualcosa ci avrebbe tutti.
7: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
8: No.
7: C'ho vestito di
8: no, perché comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
7: E che cazzo?
8: Le femmine sono in calore. No.
7: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
8: Sono già un po' eccitati.
7: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
8: Io ti ho risposto.
7: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai.
9: No,
7: che cazzo?
9: No, ma povero cinghiale.
7: Ti do 70 euro.
8: È una cosa troppo rischiosa.
7: Ho capito. Senti, un'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda, cafone maleducato del cazzo.
3: Proprio volgare anche. Volgare, cretino.
9: Madonna.
8: Pronto?
3: Pronto, mammut? Mi senti? Sono Massimo dei Quarto, cioè il cinghialaio.
8: Ma chi è che parla?
3: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio. Massimino di Quarto, dove si conosce?
8: No, non ho capito, scusami.
3: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
8: Sì, ma io Massimino di Quarto non conosco.
3: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non smetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
8: Senti, mi sembra che sei...
3: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
8: No.
3: Ce li hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
8: No, non c'è nemmeno quelli.
3: Mi hai detto che sei cinghialaio.
8: Io vado a caccia ai cinghiali.
3: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesco. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
8: Sì, ma ora chiude la stagione.
3: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
8: No, chiude venerdì.
3: Oggi è mercoledì.
8: Domani è giovedì e non facciamo quasi
3: dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere domani, andiamo in un bosco, il primo cinghiale che becchi prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata mio cugino?
8: No, guarda, domani. Ma di dove sei? Scusami.
3: Milano. Mi hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
8: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
3: Vabbè, 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
8: Si spara soltanto la sera.
3: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino, tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
8: Guarda,
3: vuole pestarsi, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
8: Dobbiamo risentirci prima di febbraio.
3: Va bene, allora il primo febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
8: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dove tornare in termini.
3: Ma a me dei cazzi tu non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
8: Ciao.
3: Appunto, allora mi dici. Oh! ciao, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Prendo!
7: A posto, Massimino!
3: Ho trovato tutto quello che serve!
7: Alla grande, vai, che ci spacca, lo spacco, cinghiale! No, tutti

0: Allora, uno ha scritto: scusate, il Maranza è arabo, il Tamarro è terrone, ma quelli di Torino come si chiamano? Ma no, ma non è vero, c'erano un sacco, cioè anche Fabio era un Tamarro da ragazzino.
1: Noi ci chiamavano leggere.
0: Leggere.
1: Leggera, sei una leggera, sei. No. Leggera, non lo so, leggera ci chiamavano. Anche cioè, Macachi.
0: Ma tu facevi parte del gruppo che faceva brutto, cioè robe brutte?
1: Sì, ma io facevo meno brutto degli altri, obiettivamente, Marco.
0: Vabbè, perché tu sei una mezza sega.
1: Poi... vuoi finirla tu?
0: Se vuoi.
1: Questo si parla così.
0: De gustibus,
1: ah, guarda, le mani sono tue, io ci metto una cosa che è attaccata lì per pochissimo.
0: Tanto è pelle contro pelle, cosa cambia? No, la carezza in faccia.
1: È pelle contro acciaio, Marco.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: C'è una persona a cui non frega un cazzo di niente, soprattutto di fare un programma in radio. Lui è il nostro carissimo amico Jake La Furia. Sapete che lo amiamo tanto. Abbiamo fatto un esperimento ieri, vediamo se lo sgamate adesso, sì. Ok? Io non dico nulla. Questa è una puntata ovviamente farlocca, inventata da noi, anche se sembra veramente lui. Ci colleghiamo con Jake La Furia e Jake It Up. Prego Pippuzzo, andiamo, vai.
2: Jake It

0: Che musica è?
1: La moto. Jake.
2: Jake.
3: Radio 105, buonasera.
4: Allora figa, sono Jake La Furia. Ciao, benvenuti.
5: Jake, dovresti salire. Siamo di sopra. Dovresti venire su, non puoi far la diretta dal citofono.
4: È uguale raga, tanto non è un problema. Sono qui, mi sto facendo tatuare

0: Jake, ti ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi far la trasmissione dal citofono. Vieni in studio.
1: Aia.
2: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto, che cazzo vuoi? Sono Jake là fuori, a trasmetto dove cazzo mi pare.
0: Ma con chi sei?
2: È il mio tatuatore.
3: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.
2: E allora raga, vi leggo una notizia: Katy Perry quasi mangia un bastone al posto di una torta durante un video su Instagram pubblicato mentre è un tournée a Shanghai. Katy Perry ha partecipato a un gioco chiamato It's Again in un momento di panico, eccetera eccetera eccetera, seguito un realizzaccio di dati virali. Avete capito la Katy Perry? Che troione,
0: no.
2: Porco.
0: No, Jake, non si è capito un cazzo. B, cioè non puoi bestemmiare, è una radio nazionale, non si può smoccolare.
2: Che ore sono, cazzo?
0: Sono le 4 del pomeriggio.
2: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata, guardandoti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono allenato un anno per fare sta risata in radio, dove mi strapagano non faccio un cazzo, porco.
0: No, non smoccolare.
2: Benvenuti ancora a Jake It Up, il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Guerra Yankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo il re della parodia musicale, annunciato il tour 2026. 88 cose.
0: Jake, non si capisce, cioè devi leggere più piano.
4: Io lo capisco.
2: Non ho tempo, bro, devo andare perché ho le prove di X Factor 2028. Dove ero rimasto? Vabbè, chiudiamo la notizia. Per chi ama a ridere ascoltando un concerto, questo tour è un must. Jake It Up, è tutto, ascoltavoci un brano dei Money Inside, bros.
0: Come?
2: Non lo so, me ne frega un cazzo.
0: Allora, Jake, adesso mi devi fare l'ultima notizia, leggila bene, lentamente, se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni e poi saluti.
2: Bella raga, state ascoltando Jake It Up con Jake La Furia, ma non c'è bisogno che ve lo dico perché la mia risata è la più famosa della radio.
4: Certo.

0: Fusion, Americanized, Fun Way, Sanctuary, Porco.
1: No.
0: Stan Royal Albert. Oh, oh. Da parte divertente. Una favola moderna, Times. Che cazzo volete voi? Andate in internet a cercare le notizie. Che cazzo volete voi dire io? Ancora nel 2026 qua a leggere le minchiate che scrive una che non ho letto neanche. Proprio non mi interessa neanche leggere, capito? Tanto non me ne frega un cazzo di questo programma. Adesso ascoltate un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata. E ci sentiamo l'anno prossimo quando verrà ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo. Niente. Vado a fare una pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Ecco.
2: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni

0: Io ho capito. Metto...
1: Dai, vediamo, vediamo se hai capito.
0: No,
1: vediamo
0: non vale, io non valgo.
1: Eh no, scusa, allora chiediamo chi era, chi era, chi era?
0: È Paolo, perché... è Paolo.
2: Vabbè, ma scusa, allora, non lo dovevi dire, poi lo
0: siamo in ritardo, Palmieri, guarda, lì che suda.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105. Yeah!

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Cos'è? Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Nilla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Nilla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce l'hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, no. Lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet.
2: E con una velocità da tubo catodico i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica, un enorme aeroplano a forma di barella con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
8: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
8: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
8: Mamio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
8: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
8: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera. I jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
8: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo.
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! Aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così. Non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino, che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco.
9: È così. Sono i nostri genitori, è così. Ma anche un po' noi, no, ma noi no.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
18: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
19: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
22: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
25: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
26: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
27: Attenzione.
0: Attenzione.
27: Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Teletocco, con Sandro. Lui è un personaggio vero, fa le televendite. Sì. Ovviamente la voce è stata rubata da Wender. E basta, non dico nient'altro. Andiamo, vai Pippo.
2: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
3: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
4: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
3: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale.
5: Chi è?
3: Questa è la sua pietra miliare.
4: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
3: Ma porco quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
4: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
3: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
4: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
3: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Che per che cosa?
3: La sta guardando la televisione?
6: No.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
6: Chi è che parla?
3: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
3: Ma porca puttana.
4: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta.
6: Ma chi è che parla? Nome, cognome.
3: Pezzo di merda.
5: No.
3: Pronto? Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
4: Sandro, non lo pensa nessuno.
3: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
7: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
3: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
7: Bastardo divertito.
4: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
7: Porco.
3: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
4: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
3: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
4: Ok, ti riapro la linea.
3: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
7: No, guarda che mi hai chiamato tu.
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
7: Te lo ripeto, che io sono un signore cane, non una signora.
3: La sta guardando.
7: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
7: E il disco di Nino D'Angelo? Una ita, porco. Quanto me l'ho fatto pagare questo disco?
3: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
8: Accidenti.
7: Porco. È un affare maledetto, porco.
3: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società. Ma un disco
7: piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare. Dentro e fuori.
3: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
7: Merda.
3: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà: grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
9: Quello è finito.
7: No. Ma vai, figlio del tomare, sangue a puttana, Lazzarone, cane, stato 100 anni, sei moderni,
5: cane. Coglione! Aborto, cane, andato a male!
4: Porco! Sandro! Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: C'è un'altra cosa che invece dà molto fastidio a me, Paolo e Fabio, soprattutto noi grandi fan di Stranger Things, ripetiamo, siamo rimasti un po' delusi. E insieme a noi milioni e milioni di fan in tutto il mondo, giovani, vecchi, non è piaciuto a tutti.
2: Normali, neri.
1: No, no, neri quelli, non sono normali.
2: Ho detto, ho separato le due categorie.
1: Ah, ok. Quindi abbiamo riscritto l'ultima stagione a modo nostro e questo è il risultato. Siamo arrivati al quinto episodio di Stranger Things come se fosse. Prego, Pippo.
3: Capitolo 5. Il demo succhione.
1: No, che cazzo.
4: Ma subito. No, no.
1: Il demo succhione.
5: Ehi, Will, aspettami che parcheggio la bici ed entriamo assieme a scuola.
6: Ciao! Sì, va bene, ti aspetto. Ma perché usi ancora la bici da bambino? Ormai siamo un po' grandicelli, non credi?
5: E come cazzo ci vengo a scuola? Volando?
6: Ok, ok. Non ti scaldare, era solo per darti un consiglio. La gente già ti guarda molto male e ti considera strano. Se poi vai in giro vestito come un bambino speciale guidando una bici da strongolotto, peggiori le cose. Parli pure da handicappino.

0: No.
1: Ah, ma senti, chi parla di stranezze? Fino a prova contraria, quello che ogni tanto viene visto a provarsi scarpe col tacco al centro commerciale sei tu. E adesso che ti prende? Perché ti tocchi il collo? Hai la cervicale infiammata.
2: No, e che...
1: E che cosa?
3: Aia. Ma davvero ti provi le scarpe col tacco al centro commerciale?
0: Ehi, hey, Will, che cazzo ti prende, sveglia?
4: Non sono affari tuoi.
3: Ma come non sono affari miei?
0: Sveglia, bello.
3: Brutta checchina. Ricordati che io e te abbiamo da scatenare un potere per portare a termine un mio progetto. Ma devi dire che sei froccio nel modo che ti dico io, non facendoti sgamare a provarti le scarpe.
0: Will, svegliati.
4: Vedi che non capisci un cavolo. Era una sorpresa che volevo farti per quando partiremo per Pompei. Adesso mi hai rovinato tutto. Vai a quel paese.
3: Non so se te ne sei accorto, ma io sono già a quel paese.
5: Infatti è vero.
4: Eccomi, scusa.
1: Mamma mia, bello, ma che cazzo ti è preso? Non dirmi che eri nel sottosopra con la mente a sciame a guidare i demogorgoni come Loris Capirossi messo a merda di limoncello.
4: Ma no, che dici?
1: Ma se ti sta uscendo il sangue dal naso?
4: Ah, sì, accidenti. È vero, ma credo che sia perché da qualche tempo sniffo la colla.
6: Ma come?
1: Ma,
6: no.
1: Ma che diamine, Will? Ma che cazzo ti sei messo a fare? Quella merda uccide. Ecco, prendi questa e scaldala su un cucchiaino prima di iniettartela tra le dita dei piedi. Così, mamma, non ti sgama.
4: Ma che cos'è?
1: Eroina. Questa sì che ha origini naturali. Mica quella merda chimica.
4: Grazie, amico. Hai ragione. La colla ti devasta. Questa, alla fine, è solo un derivato dell'oppio. Che male mi potrebbe fare?
1: Esatto, guardati attorno. Negli anni Ottanta tutti i ragazzi di ceto medio-basso si fanno di eroina. E sono sanissimi!
4: Insomma. Ehi, hey, ma quello non è Trevor? L'ex capitano della squadra di football. Mamma mia, com'è magro. E che fine hanno fatto i suoi bellissimi denti?
1: Trevor? Ah, sì, è vero. Ma che schifo, si sta pisciando sotto.
4: Vabbè, io allora non entro a scuola. A questo punto vado a casa a bucarmi. Grazie, amico mio.
1: Oh, figurati, bello. Io ci tengo alla salute dei miei amici. Ah, a proposito, la prima è gratis. Ma se ne vuoi ancora me la paghi.
4: Certamente. Non c'è problema. Tanto non credo che la prenderò spesso.
1: Sì, lo diceva anche Trevor.
3: E poi hanno il coraggio di dire che io sono il male. Hai capito? Quello coi denti mongoidi.
6: No! Ma poverino, ma pare che lui abbia anche una malattia cioè una roba tipo
7: che
6: le spalle.
7: Si stacca le clavicole.
8: Sì.
6: Madonna mia.
8: E le lancia anche.
6: Non è proprio bellissimo lui, nella vita reale, insomma. Non
8: però
6: è proprio...
8: ricco, adesso sì.
7: Sì.
6: È ricco, è famoso. Ricco. Non ha avuto grande successo quel programma che aveva fatto.
7: Ma io l'ho visto, non era male, quello di scherzi, di prank, era ma carino.
6: Sì,
8: no,
6: sì.
8: Ma in America no, ha fatto successo di brutto.
7: Ma insomma, no, ha chiuso dopo una stagione.
8: Ah sì, no, non ha fatto successo.
7: No, è andato malissimo.
6: No, come il film dello zoo, uguale, cioè più o meno quella roba lì.
7: Beh, non così male, però.
9: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: E super appetitose, Antonella!
12: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
5: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
18: Coyote vs Acme!
19: L'idiota!
18: Al cinema dal 2 settembre!

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Abbiamo rubato tempo all'infameria telefonica, guarda,
2: c'è cioè, il nano era pazzo. Anche bella,
1: mettiamola, vai, andiamo che ce la facciamo.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato. E adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Nauseki, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'Anello Verde.
1: E... Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, ha, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto, non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello, binocoli. Onestamente.
2: Anche un cannocchiale, senso... eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, no, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così, tutto qua.
2: Allora, guardi,
1: ripeto,
2: certo, certo. Allora,
1: io...
2: senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket and Out possiamo cercare di indennizzarla, ecco, attraverso delle proposte alternative.
3: Esatto. Aia, aia.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Bello, beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque
1: ascolto un musino un po'.
2: È alla cascina, no, alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzali, tipo Tiziano Ferro,
2: Sì.
1: Modà,
2: quindi italiani.
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: No, ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli
4: Gaber.
2: Ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
4: Ma come?
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè il Greatest Hits di Camerini e questi mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello
2: sì,
1: specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. molto forte, però è un bel progetto.
1: Ma
2: solo,
1: vabbè,
2: che...
1: detto così può sembrare interessante.
2: Sì. Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme. In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme. Camerini, che potrebbe essere, diciamo, interessante anche dal punto di vista culturale.
4: Certo.
2: C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: questo potrebbe essere interessante. Devo capire quando, però ci potrebbe stare. Okay.
2: Se no, Gigi D'Alessio.
1: No, a mia fidanzata non piace.
2: Non piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi era è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, ed è, allora forse dovremmo.
1: Fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piacciono. Cioè, a me ma come si dice, Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlette dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo soft erotico con i Mattia Bazzar, però in versione acustica.
1: Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo così.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
2: Sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Town. Vaffanbagno.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, fanno.
2: Se vuoi, però, possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar. Che
1: no, bello.
2: C'ha 71 anni, ma ancora le stanno su le tette, grazie al silicone. C'ha un figone peloso così. Cazzo, si vede anche da sotto il palco. C'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: C'è una cura, ragazzi, c'è una cura per tutto. E ovviamente noi ci colleghiamo con la più grande azienda farmaceutica del mondo, la grande Franco Pharma. Pubblicità.
2: Passi le giornate a soffrire.
3: Passavo le mie giornate male, soffrivo spesso, non riuscivo a capire cosa avessi. Una volta ho passato 9 mesi con una sensazione di peso allo stomaco, poi ho partorito.
2: Ogni giorno nel mondo una miriade di persone soffre a causa dei più disparati sintomi di qualsiasi tipo.
4: Fin da quando ho memoria ho sempre sofferto. Soffrivo quando prendevo un brutto voto a scuola e soffrivo quando la donna mi lasciava. Poi un giorno ho sofferto pesantemente il licenziamento. Così ho abbracciato un mitra e ho fatto una strage in ufficio.
3: No!
2: Se anche tu soffri e non capisci perché e di cosa soffri, non aspettare la sofferenza eterna.
5: Sì.
2: Corri subito in farmacia.
5: Perché?
2: La Franco Pharma, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di documenti d'identità per immigrati clandestini, ha brevettato un farmaco in grado di far scomparire momentaneamente qualsiasi tipo di sofferenza tu possa provare. Goccina generica molto a caso. Goccina generica molto a caso si presenta sotto forma di simil boccetta in simil vetro con un simil conta simil gocce. Al suo interno c'è un simil liquido non simil specificato, ma simil psicotropo, simil pesantissimo. Vi basterà mettere 10 simil gocce sotto la vostra simil lingua ogni volta che sentite una qualche simil sofferenza e per le successive 3 ore vi scomparirà qualsiasi tipo di malessere. Goccina generica molto a caso è un prodotto Franco Pharma. Attenzione, l'uso di goccina generica molto a caso avrà delle conseguenze gravi e palesemente dovute alle simil sostanze contenute nella simil boccetta, come gomiti che emettono rumore di plastica rotta ogni volta che piegate le braccia.
1: Così.
2: Digrignazione involontaria dei denti fino allo sgretolamento completo degli stessi. La vostra ombra che scuote la testa in segno di dissenso quando dite cazzate. Palpebre che emettono un forte rumore di sparo ogni volta che chiudete gli occhi. Tono della voce che si abbassa lentamente fino al sussurro quando parlate con il vostro capo.
1: No, cazzo.
2: Respiro che borbotta come un vecchio scooter scarburato scoppiettando. Emissione di un rumore tipo muro che si sgretola quando corrugate la fronte. Per sempre. Scomparsa inaspettata di entrambe le rotule e conseguente camminata stile marionetta.
1: Bello.
2: Inspiegabile comparsa di un eco assordante nei vostri pensieri. Sostituzione permanente della saliva con bolle di sapone. Mutazione casuale di un piede in ciabatta Birkenstock.
1: Come?
2: Inspiegabile comportamento che vi induce a parlare con accento svizzero in ogni telefonata. Una sensazione perpetua che vi fa credere di essere leggermente inclinati a destra anche da sdraiati.
1: Perché? Scusa.
2: Istinto a chiudervi in un fintissimo sonno profondo, facendo anche finta di russare ogni volta che la conversazione non vi piace. Sensazione costante di aver dimenticato qualcosa che non è mai esistito.
1: Succede.
2: Morte per coniugazione verbale sbagliata. Hai capito, insoddisfatto della vita del cazzo? Da oggi poni fine alle tue sofferenze grazie a Goccina generica molto a caso. Goccina generica molto a caso è un prodotto Franco Pharma. E con la prima confezione in regalo una clessidra già finita, per ricordarti che è già troppo tardi.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Il nostro padre Pollo è pronto per una nuova bellissima preghiera.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Una buona giornata a tutti quanti i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. Ah. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
4: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
3: Bene, sai che questa è una radio e adesso Ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
4: Sono prontissimo.
3: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
4: 522 Nostro Cristo Gesù. Ma...
3: benissimo. Salutiamo alla regia incredibile, dinamica, Suor Cavalla.
5: Bella frati.
3: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
6: Buonasera.
3: Buonasera, come sta signora?
6: Bene, tu come stai?
3: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid.
7: Ancora?
3: E te, raccontami un po'.
6: No, tutto a posto.
3: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
4: Sì.
3: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi, che sono preti da anni proprio.
6: Tutti preti. Nella famiglia ci sono...
3: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore.
7: Non è vero.
6: Mamma mia.
3: Sì. Bene, allora ti passo Fabio,
6: no, ok. Vazzi.
4: Salve signora.
6: No. Ciao, buonasera. Come
4: Ciao,
6: stai,
4: buonasera.
6: Fabio?
4: Bene, bene, molto
6: mi
4: bene.
6: Mi fa piacere
4: lei...
6: che padre Pollo mi fa parlare con te. Io sto bene, io sto bene.
4: In nome del Padre, del figlio.
6: Del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
4: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
6: Sì.
4: E cosa?
6: In piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
4: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? Una cosa che facciamo spesso.
6: No.
3: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone tutti insieme.
6: Sì. Ok.
3: Allora, sei pronta?
6: Sì. No,
4: quindi no. Posso cominciare?
3: Prego.
6: Sì.
4: Ho tutto in una borsa, solo fatta grossa.
6: A te vado di corsa.
4: È tutto un copia e incolla.
6: La moda ci controlla.
4: Sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
6: Il caso di salone di pallone.
4: E papà.

0: bisogno.
1: Tanto perché con questa voce qua.
2: No, che vergogna.
1: Proviamo un attimo a rifarla questa. Ancora, ancora.
2: No.
1: Paloma.
0: Paloma.
2: Ecco. Benissimo.
3: Allora io chiuderei qui con il nome del padre, del figlio.
0: Del figlio dello Spirito Santo. Amen.
3: Santo. Ti è piaciuta Sando. Domenica questa canzone?
0: Sì, bella. Sì.
3: Di cosa, adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo. E mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa, le sparatorie.
3: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto pa.
3: Che ti ricorda tua madre che guardava le sparatorie?
1: Le sparatorie. Sì, in Don Matteo anche ci sono le sparatorie.
3: Sì.
1: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, lo guardo.
1: Noi siamo amici di famiglia.
0: Con Derin
1: Zill. Sì, con Derin.
4: Derin Zill.
0: Ah, ok, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace.
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì, DiCaprio.
0: Sì, ma mi piaceva più lui però.
3: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Più fare, invece DiCaprio.
2: È DiCaprio. No.
3: Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: È pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ma sì, è vero. Allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
3: Sì. Ah, bene. Cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
5: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Ma sei un pezzo di merda! No! Voglio sapere cosa fa! Cosa fa coi carabinieri? Minchia! Wender, sai che se sei
6: in un tunnel! Io mi dissocio!
4: Se è quello che penso io, tu vai in galera stavolta, lo sai? E te le meriti tutte, tutte! Tutti gli abusi, la saponetta, le carezze di notte, gli appoggiamenti sull'ano.
6: Il taglio cucito!
4: Sì, tutto proprio!
3: È andato
4: mamma
3: via, Wender, non c'è più in studio. È uscito dallo studio.
5: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volta, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs? Adavadaia.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola!
1: Ci colleghiamo col dragone d'Oriente. Prego, Pippo, vai, fai tutto tuo.
0: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Dragone d'Oriente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao! L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio, d'accordo?
3: Ma in quale studio?
4: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti nudo con verdura, labiolo, babole.
3: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
4: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
3: Ma è uno scherzo.
4: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
3: Ma quale ordine?
4: Ordine del ristorante, Dragone d'Oriente, ti ho chiamato prima.
3: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
4: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
3: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
4: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo
3: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
4: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
3: Alessandro sono io.
4: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
3: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
4: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, la figlia di puttana.
3: Pronto?
4: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende tu, prendi
3: sì,
4: cibo.
3: Certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno. Ma
4: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro. Uno.
3: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta.
4: Ma chi è Alessandro?
3: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro?
4: Senti,
3: ciao.
4: Se la fredda fuori il cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro!
1: Aia!
4: Alessandro, tu maschio, femmina, sempre figlia di puttana sei!
2: Dragone d'Oriente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
5: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
4: Sei pronto? Ciao, Cristina! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando, e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli, bapole, gamberi, c'era la bioli, bapole, verdura, bene uguale?
5: Allora, vedo un attimino se è disponibile, signora. La metto in attesa, non chiuda.
4: Sì, sono qua, sì, ciao. Scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
5: Allora, sei irresponsabile. Sì. Adesso non ha fatto lui l'ordine.
4: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero via Claspi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'ordine è quasi fuori. Sì.
5: Ok, perché penso che non l'ha fatto il responsabile, quindi non so chi la possa aver
4: fatto. Vabbè, un'altra persona dentro di dove sei tu. Sì. Era maschio.
5: Ok, non saprei dirle.
4: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
5: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
4: No, possibile, questo è numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
5: Non l'ha fatto lui l'ordine,
4: sì, l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
5: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
4: Qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il post per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fotone in regalo per voi.
5: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
4: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
5: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi. Quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
4: Prendilo. A me non importa chi lo mangia. L'importante è che paghi l'Aider.
5: No, non l'abbiamo ordinato noi, non lo possiamo
4: questo
5: prendere.
4: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
5: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
4: allora,
5: vedere.
4: Allora, va bene, resta in attesa.
5: No, ma signora, chiedo di bere io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
4: No, io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. con la diploma alla bella, ma ne vuole un'altra.
5: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
4: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama la parola corresponsabile.
5: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
4: allora
5: sotto.
4: Allora io canto, perché... Azzurra,
5: guarda, lei continua a cantare, io ho un'altra, ho un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
2: No, la donna d'Oriente, tocchiamo e noi voltiamo, semplice e efficiente.
1: Quanto è stupida Lucilla, mamma mia, è stupidina.
6: Tra l'altro esiste nella realtà,
7: Lucilla, sì,
6: di donne
1: sì,
6: di merda.
1: Sì, anche Lucilla.
0: State ascoltando Zoo Compilation.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Allora, noi abbiamo realizzato 73 anni fa circa
2: un
1: bellissimo docufilm sullo spettacolo teatrale, soprattutto dietro le quinte, anche
2: lo spettacolo teatrale, però attenzione,
1: sì. c'è tutto.
2: Sono due cose separate.
1: Il problema è che quando finisce nelle mani del signor Nocito Noyes, niente, basta, non va avanti.
2: Meno male che c'è il signor Nocito Noyes, se no non lo facevamo.
1: Ma vaffanculo, che la Puccione aveva messo un sacco di grano, era già finito.
3: Esatto.
2: Comunque, se qualcuno avesse letto le 72 pagine di trattamento che ho mandato per fare il montaggio,
1: ma non è colpa tua, Fabio, è quella merda che c'hai di fianco.
2: Avremmo già risolto.
1: No, è un inconcludente.
2: Ma
1: non
2: cosa?
1: Conclude.
2: Ma chi?
1: Bastardo di merda.
3: Ascoltatori, non lo avrete mai.
1: No, ma ogni giorno lui arriva. Ho visto il montaggio di Manchester. Guarda, abbiamo fatto il trailer, è già pronto. Sembri mia moglie, uguale. Amore, ascolta. Quando è che è pronta la prova?
2: Allora, settimana prossima.
1: Io e Matt abbiamo finito. Tre ore, l'app è nuova, pronta, funziona. Un anno, due anni,
2: esatto.
1: Tre anni.
2: Allora, facciamo così. Settimana prossima non sono in diretta, curo tutta la settimana il montaggio.
1: Certo,
2: e così abbiamo finito.
1: Dividi la vita in due come faccio io.
2: Ma se loro di notte non lavorano, io posso andarci solo di sera. Che cazzo devo fare?
1: Ma la mattina presto.
2: Venite con me in montaggio invece di parlare, merde!
3: Io vengo se mi vuoi.
2: E non servi un cazzo! No, non è vero.
3: Lo sapevo.
2: No, perché se tu leggessi le 72 pagine di trattamento che io ho mandato.
3: Ma
2: le hanno lette, hanno seguito il tuo trattamento, è per quello che è una noia mortale.
1: Fabio, non c'è speranza. Te l'ho detto, fratello, unico amico del cuore. Non c'è speranza per noi due che lavoriamo sempre gli altri attaccati alle nostre ciucce, a vivere attraverso il nostro sudore, le nostre schiene
2: spezzate. Tutte le nostre parti faccio il docufilm di Paolo Noyes.
1: Sofferenza che io e te viviamo da 27 anni insieme, abbracciati come due gemelli siamesi.
2: Sei Vecna attaccato ai tubi e tutti succhiano dal tuo enorme cuore, Marco.
1: No, è un buco del culo quello, ricordiamo.
2: Vabbè, io preferisco vederlo come un cuore.
1: Mamma mia, quanto sei attenzione, oggi siamo profondi.
2: Ah sì?
1: E gli studi scientifici dicono lamentarsi indebolisce letteralmente il cervello.
3: È vero.
1: Quindi, nonostante Paolo sia una merda bastarda infame,
2: ma meno male che ti ho dato delle buone notizie.
3: Inconcludente, Marco. Inconcludente.
1: Nonostante. Sfaticato bastardo infame. Lui è quella stronza ubriacone che c'ha di fianco. Nonostante questo, ce la faremo.
2: Io adesso lo consegno così, faccio il docu noia.
1: Fratello mio unico, ce la faremo, non ti preoccupare.
2: Non lo so, guarda, sto ancora pensando a quelle 72 pagine.
1: Sai che io sono invece, al contrario del resto della squadra, che è lentissima, sto già facendo la maglietta con scritto ce la faremo, fratello. Okay?
2: Pensa che io sto facendo il docu zoo del secondo spettacolo teatrale. Pensa quanto sono avanti. Ho scritto già 21 pagine di trattamento. Non dello spettacolo, del docu zoo del secondo spettacolo.
3: Ma perché hai letto il libro di Marco? È per quello, già certo. L'hai fatto.
1: Paolo, a sto punto, scusa, chiama Intrex e fai un documentario gonfiabile. Scusa.
2: Ma guarda che è quello che mi hanno consegnato ieri, comunque.
1: Così brutto.
2: No, è che loro hanno un'ottica molto documentaristica, no? Sì, però noi non siamo dei ghepardi. Però noi che ci prendiamo troppo sul serio, punto io ho fatto l'esperimento di fianco, c'era mia moglie, al terzo effettivamente forse è il caso di tornare in montagna.
3: Quando hanno fatto vedere il nido nel quale è nata la chicca e la madre che la imbeccava con delle lucertole, cioè,
2: noi che giochiamo a videogiochi a Rimini e sotto la musica
3: io forse però voglio vederlo, mi prego.
1: Ma se lo devi far vedere, scusa, ma mettiamolo così brutto.
3: Il numero zero, bisogna vederlo tutti.
2: Se volete me lo giro.
1: No, anche perché c'è grande interesse da parte anche dell'azienda. È il bellissimo, ma
2: a quel momento di 10 minuti in cui Wender piange perché è finita l'acqua naturale, secondo me, io ho detto portatelo a due.
1: Dai, colleghiamoci con Intrex che magari c'ha un documentario dello spettacolo teatrale dello zoo gonfiabile. Vediamo.
4: Salve amici del materasso gonfiabile per svariato utilizzo. Secondo alcune recenti ricerche, il 60% della popolazione italiana è al limite della soglia della povertà. Un dato allarmante per chi fa commercio, ma un

0: Una grande opportunità per chi non ha scrupoli. Sapete perché? Perché chi è povero come la merda si fida di chiunque gli prometta un sollievo alle sofferenze ed uno spiraglio di benessere effimero. Altrimenti, come vi spieghereste 60 anni di pagliacci e facce di merda a governare questo paese? Perché vi sto narrando tutto questo? Direte voi. Perché non ci sbatti in faccia l'ennesimo prodotto da acquistare senza stare a fare tutta questa demagogia? Avete ragione, ma il gusto di fottervi straparlando è insito negli imbonitori televisivi ed io sono uno dei più migliori. Allora, passiamo all'innovazione di oggi, al prodotto che vi farà correre a contare anche gli spicci nel portafoglio. La Intrex non è seduta a fissare i conti correnti gonfi, ma fa continua ricerca su TikTok e Instagram, alla ricerca del marciume sociale che genera domanda. Mai come oggi, il problema dell'allarme della sicurezza sociale e dell'odio fra etnie riempie le pagine dei social network.
1: Questo è vero.
0: Allora ecco la risposta alla vostra mancanza di sensazione di sicurezza, ovvero il kit sicurezza personale gonfiabile. Intrex, decine di prodotti atti a proteggervi in svariate situazioni, pronti all'uso dopo l'accurato gonfiaggio a fiato. Prodotti come il feroce pitbull gonfiabile, l'amico muscoloso da combattimento spaventa maranza gonfiabile, lo spray al peperoncino gonfiabile, l'armatura gonfiabile che sembra antiproiettile, la finta porta di casa propria gonfiabile per garantirsi una fuga fittizia gonfiabile. E ancora decine di gadget gonfiabili per la vostra sicurezza. Ma vediamone un esempio pratico nella nostra ricostruzione, girata questa volta in strada con una vera aggressione per farvi vedere le reali potenzialità dei nostri prodotti.
2: Ok, vai Tonino, tranquillo, noi ti stiamo monitorando, il Maranza ti ha visto, quindi mostra bene il Rolex e quando sarà il momento gonfia il dispositivo anti coltellata.
3: Non so se... un pochino sono spaventato, voi siete sicuri che questa cosa funzioni? Che io vado,
4: Con Rolex.
3: Oh, che ore sono? No, il mio Rolex dice che sono le 20:30. Chissà quando arriverà l'autobus.
5: Scusa, bello. Sai che ore sono? Oh? Bello l'orologio, dai. Dammi l'orologio, dai. Dammi l'orologio a Caterina, dai.
2: Ok, Tonino, adesso puoi gonfiare il sistema anticoltellata.
3: Non te lo do l'orologio! Aspetta un attimo!
5: Ah, no. la bocca! Cioè, cazzo sta facendo? Cosa sta facendo?
4: Due ore!
5: Che cazzo fa?
3: Aspetta un attimo! Aspetta, Un attimo solo che non ho fiato!
2: Tonino, muoviti, che il ragazzo ha tirato fuori un coltello.
5: Dai, dammi quel cazzo di orologio prima che ti apra come una merda, dai! Figlio di puttana! Che cazzo fai? Dammi sto orologio, pezzo di merda!
3: Un attimo! Ma che mi giro la testa, figa!
5: Che cazzo fa gonfio palloncino? Che sei pagliaccio di circo?
3: Ecco, non ho paura di te!
6: Insomma.
3: Dai, dai, tirami la coltellata!
2: No, Tonino, no, non devi farti tirare la coltellata. Solo roba scenica.
5: Va bene, pezzo di merda, te!
3: Porca puttana! Mi hai fatto niente! Cazzo che freddo! Tutto il fresco!
5: Coglione di merda! Dammi l'orologio, dai! Ancora!
6: È morto!
2: Ok, chiudete la registrazione.
0: Avete visto che spettacolo? No, dico, avete visto che spettacolo?
1: Insomma.
0: Ripeto, avete visto?
1: Sì.
0: Bene, allora correte a scegliere il vostro dispositivo di sicurezza gonfiabile a seconda delle vostre esigenze specifiche e affidate a piene mani la vostra incolumità alla Intrex. Ovviamente ci uniamo alla famiglia di Tonino in queste ore di cordoglio e ricordo, era una grande comparsa. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili. Punto comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
7: Se devo essere sincero, mi mancava sentire le cazzate dello zoo e non vedo l'ora che riparta la diretta. Ma fino a venerdì riascolteremo il meglio del peggio dello zoo. Grazie Pippo. Da Fabrizio Cerutti è tutto. E ora tutti a spalmarsi la crema idratante per far durare di più l'abbronzatura. Ciao!

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: la mattina.
1: Certe bocche cantano la mattina.
0: Ecco, sì, sì, certe bocche invece ci stordiscono la mattina. Buongiorno amici,
1: buongiorno, buon good morning. Ma cosa
0: sentite?
1: Sta succedendo?
0: Oh, mamma mia ragazzi.
1: Che cosa sta succedendo?
0: Primo giorno di scuola praticamente oggi.
1: Veramente, mi batte forte il cuore.
0: Anche a me, non solo quello.
1: Perché cos'altro?
0: Batte forte sempre.
1: Batte forte, inesorabile.
0: Che canzone era?
1: Sono le 15.59 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E poi non mi ricordo che canzone era.
0: Benissimo.
1: Adesso ci penso.
0: Era Saif, no, quella che abbiamo appena ascoltato. Ma inesorabilmente. Vabbè, insomma, ma cosa ne vuoi sapere tu che
1: dai,
0: sei giovane?
1: Dai.
0: Cominciamo, vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio.
1: Oh, really?
2: 105 Music and Cars.

0: Showtime! Music and
1: Cast! Buongiorno!
2: Ed eccoci qui, buongiorno!
1: Buongiorno.
2: Ma a quest'ora si dice buongiorno, si dice già un po' buonasera in teoria. Non sono abituata da Ione.
1: Allora, no, noi non l'abbiamo mai capito. Noi diciamo un po' buongiorno, un po' buon pomeriggio, un po' buonasera, un po' di tutto.
2: Accontentiamoci di un ciao.
1: Esattamente.
2: E di un bentornati.
1: Bentornati come Music and Cars. Benvenuta in Music and Cars, Lodovica Comello!
2: Grazie! Grazie a tutti, sono molto felice, molto emozionata di approdare in questa fascia oraria. Molto felice di essere insieme a te, Darione.
1: Anche io sono molto contento.
2: Ci siamo sempre visti da lontano, però sì. Dai, c'è sempre stata una
1: feeling.
2: Un bel feeling, una bella chimica,
1: sì.
2: Tanta simpatia e sono convinta che ci divertiremo un sacco.
1: Anche io sono molto contento chiaramente che cominci questa nuova avventura in questi mesi, lo diciamo, è giusto per tutti quelli che magari non ci hanno sentito, non ci hanno ascoltato a luglio è stato un mese un po' di transizione,
2: revolution,
1: esatto, perché Fabiola, che insomma è stata al timone di questo programma per tanti anni, ha deciso di prendersi una pausa, un momento sabbatico che nella vita è assolutamente a volte necessario,
2: a volte doveroso, sì.
1: Esattamente. E ci teneva anche a farvi sapere una cosa. Oggi lei, prima di salutare il programma a fine giugno, l'aveva un po' promesso che sarebbe stata qui oggi a fare un po' il passaggio di testimone,
2: sì.
1: Però in qualche modo ha deciso di non voler tornare oggi qui davanti ai microfoni per un saluto. Lo ha fatto in un altro modo, lo ha fatto secondo me scrivendo delle cose proprio di cuore, si vede. Se andate sulla sua pagina Instagram, Fabiola Fabiolosa, c'è un post bellissimo. E voi sapete perfettamente, amici fan carsisti, quanto io debba tantissimo a Fabiola e quanto sia stata un'insegnante, una maestra, ma soprattutto una sorella per me. Per cui è chiaro che è complicato. Dall'altro lato però è bello anche fare delle nuove avventure nella vita.
2: Assolutamente, mi accodo anch'io al saluto alla mitica Fabi, che all'interno della famiglia di 105, beh, è stata ed è un'istituzione, è stata ed è molto amata. Io veramente sono onorata, anche un po' timorosa di essere qui oggi, diciamo, prendendo il suo posto. Spero di renderle giustizia e spero che insomma ci divertiremo e che si sentirà non tanto, ecco, la sua mancanza.
1: Ma guarda, io sono convinto anche che la scelta su Lodovica Comello sia stata, come dire, provvidenziale. È arrivata dall'alto con una voce angelica.
2: Ma sono scesa dal cielo.
1: No, sono molto contento, anche perché ti ripeto, noi ci siamo sempre appunto visti in radio, ci siamo sempre sentiti, ma io ho sempre sentito una vicinanza su tanti temi, su tanti argomenti.
2: Come che avremo modo di toccare anche, non è vero, Dario? Va bene.
1: Allora, la squadra di oggi è un po' diversa rispetto al solito, nel senso che cominciamo con la Lodo, con la comellona nazionale.
2: Sì, diciamolo pure.
1: 105 Music and Cars.
2: Dall'altra parte del vetro
1: Non c'è Pivati.
2: No. Chi c'è?
1: Ma
2: c'è Summino.
1: Tu lo conosci
2: bene. Tutto abbronzatino dall'estate.
1: Sì.
2: Dove sei stato, Summa?
1: Sono sceleano.
3: Sono un po' in giro. Intanto, miei cari ragazzi, grazie.
1: Ma che sei un prete, miei
2: Perché?
1: Cari ragazzi? Così la
2: grazie di cosa, ragazzi. Tra l'altro?
1: Ma
2: grazie,
1: esatto.
3: Un po' di circostanza.
1: Abbiamo appena cominciato, Summa. Se mi dici grazie così, sembra che un epitaffio più che un inizio del
2: esatto.
1: programma. Senti, ma quindi estate bella, Summa?
3: Estate molto carina.
2: Dove sei stato?
1: Esatto, facciamoci un po' i fattacci tuoi subito.
3: Beh, sono stato un po' in giro così, ho fatto cose, ho visto gente, grazie.
2: Madonna,
3: grazie,
2: ma come
3: ragazzi.
2: Te la tiri però sempre?
1: Madonna,
2: mettraci un po' più nel dettaglio, non sappiamo niente della tua vita privata.
3: Ma perché io sono riservato,
2: è ora che questi microfoni amplifichino.
1: Fidanzata?
3: Dai.
1: Vogliamo parlare della fidanzata?
3: Guarda.
2: Ma vedi, allora vuol dire di sì.
1: Ma certo che sì, ma è anche un bravo ragazzo.
2: C'è qualcuno nella tua vita, Schumma?
1: Sì.
3: Miei cari ragazzi, grazie.
1: Vabbè, ma c'è Claudia al centralino.
2: Ciao Claudia!
1: E poi se volete chiaramente seguirci anche sui social, ecco, quest'estate io non ho fatto granché, la Comello invece.
2: Io ci ho dato dentro, ragazzi.
1: La Comello.
2: Ho dato dentro, potrei scrivere 6 libri su quest'estate.
1: Guarda che colore c'hai della faccia, cioè io e te in confronto siamo.
2: Sono i massimi storici di abbronzatura, dai, ma ho fatto delle belle vacanze, sono stata felice, ecco.
1: Felice, e devo dire una cosa, lo dico subito in apertura, questo per farvi capire, che la Comello, che è stata in un posto che io amo moltissimo, che sono le Isole Eolie,
2: Vero.
1: Mi ha portato l'ossidiana.
2: Hai visto?
1: Raccolta direttamente Brevi Manu.
2: No, ma tu non puoi capire, cioè io mi sono tuffata in quelle acque come Bear Grylls,
1: sì.
2: Con l'arpione e con le mie mani io ho scavato la terra per estrarre l'ossidiana perfetta.
1: Capito.
2: Ossidiana che è simbolo di
1: di rinnovamento, di energie positive.
2: Protegge dalle energie negative, protegge te, sì. E attira la buona suerte. Insomma, così era un po' di... No, per portare un po' di buon auspicio su questa nostra nuova avventura.
1: Propiziatorio, decisamente sì. Va bene, allora Lodo, adesso io chiaramente devo farti un po' da cicerone all'interno di questo programma.
2: Vai!
1: Va bene, la prima cosa che facciamo normalmente è citare i santi di oggi, perché stamattina è tornato anche tutto esaurito. La Betty la sentite la mattina dai santi, ma noi sì. Ne abbiamo degli altri. Normalmente i nostri non coincidono mai, non sappiamo
2: ma
1: come
2: mai.
1: Ma
2: dove sono i santi, tra
1: ce
2: l'altro?
1: Ce li ho io, ma devi indovinarli anche tu.
2: Ah, devo... sì, stronzetti. Sì. Va bene.
1: Questa è anche piuttosto facile, devo dire la verità.
2: Cioè, devo sparare a caso nomi? Tra tutti i nomi del mondo?
1: Ti do degli indizi.
2: Ok.
1: Ok. Sì. Summa, se vuoi partecipare anche
2: sì,
1: tu...
2: Sì, aiutami, Summa, dai. Perché... sto già inguaiato, vai.
1: Allora, dai, è facilissimo. Faceva coppia con Sandra
2: Raimondo.
1: E quindi Santo Raimondo.
2: Santo Raimondo, salutiamo tutti i Raimondi.
1: Esatto, poi hai detto che hai scavato per raccogliere l'ossidiana.
2: Sì.
1: Ok, normalmente si scava con la...
2: pala.
1: Perfetto, se al posto della P ci metti la V...
2: Vala.
1: Santa Vala.
2: Ammazza, ma come... L'uomo rebus.
1: Questo invece
2: non
1: te lo dico
2: manco
1: io.
2: Non fosse un nome.
1: Non manco io, ma ci sono dei nomi. Ecco, in questo caso, in 105 Music and Cars,
2: sì.
1: Oggi
2: sì.
1: Sei tu
2: sì.
1: La buona giunta. No, buona giunta, è il santo.
2: Ah, ok, non capivo cosa. Pensavo di indovinare. Ok.
1: Buona, no,
2: buona giunta?
1: Sì, buona
2: cioè,
1: giunta.
2: È un nome, ok, perfetto.
1: Sì, e poi ci sarebbero Aida... o Aida,
2: Aida forse.
1: Anche io Aida, madonna, dai.
2: Aida.
1: Aidano.
2: Leggio per ogni Aida c'è il suo Aidano.
1: C'è il lato B.
2: Poi
1: Aristide.
2: Basta. Aristide, va bene.
1: Tu Aristide avresti potuto indovinarlo in qualche modo?
2: Non penso ci siano piste che possano portare ad Aristide. Però è un nome che ho sentito varie volte.
1: Sì,
2: quindi...
1: Aristide.
2: Sì, esatto.
3: C'era un film di Nino Banfi dove c'era il figlio Aristide.
2: Vedi? Ah. Vedi?
1: Sincronizziamo gli orologi.
2: Vedi?
1: Va bene, questi erano i santi di oggi.
2: E allora salutiamo tutti questi... queste persone.
1: E se cominciamo così.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Okay.

0: Anna, Wild Girl Wasted su Radio 105. Appena cominciato 105 Music and Cars, amici.
1: Yes.
0: Volevo salutare anche tutti gli ascoltatori della radio che nei giorni scorsi comunque mi hanno tenuto compagnia.
1: È vero, perché se io da una parte ho fatto l'estate, sì, a mostrare le chiappe chiare,
0: sì, e cioè, che tanto Dario... chiare ormai non sono, perché...
1: Ma chiare perché sempre coperte comunque, non è
0: Certo.
1: Il nostro Darione, è vero, ti sei fatto una bella estate davanti al microfono, cosa che ti fa molto onore.
0: È anche molto odore.
1: È anche molto odore, a giudicare dall'aria che si respira.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Dovevi vedere com'ero nervoso, perché poi quando cambi orario e non sai anche cosa aspettarti,
1: certo,
0: io ho sempre un po' di
1: allappamento.
0: E non solo, ma anche di sudorazione un po' eccessiva.
1: Che bella cosa.
0: Però non puzzo, ecco, questo quantomeno me l'hanno detto.
1: Questo fallo giudicare agli altri.
0: Va bene.
1: Te lo dico fra un'oretta, va bene.
0: Va bene. Mamma mia, cominciamo anche così, signori.
1: Allora, a questo punto del lunedì, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: siamo freschi di rientro dalle vacanze.
0: Che bello!
1: Che sono, sì, veramente sono rilassatissima.
0: Sì.
1: Cosa prevede la scaletta di Music and Cars?
0: Allora, il nostro menu il lunedì prevede che si diano delle belle notizie, in modo tale che se la giornata è cominciata col piede storto perché è lunedì,
1: sì,
0: però in qualche modo ci si possa rallegrare di fatti altrui.
1: Bene.
0: Dici, ma il comune mezzo gaudio? No, al contrario, ben comune godo di più.
1: Molto gaudio, eh sì, anche perché siamo tempestati e bombardati veramente dalla qualunque.
0: Esatto.
1: E non ci ricordiamo che ci sono anche le cose belle e buone.
0: Esatto.
1: Ne abbiamo una bella listina.
0: E quindi, summa, prego, sigla.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Allora, io lascerei cominciare te perché so che sei molto appassionata di questa forma di vita.
1: Sì, no, sono andata a googolarla perché non ho ben presente come sia fatta. Un'antilope Saigan, tipica,
0: sì,
1: o Saigan, che dir si voglia,
0: sì,
1: tipica del Kazakistan. La
0: ecco,
1: good news è che le antilopi Saiga del Kazakistan sono passate da meno di 50.000 esemplari,
0: sì,
1: a, attenzione, 4 milioni, raga.
0: Ammazza, hanno copulato
1: pieno così.
0: pieno così in Kazakistan.
1: E dici... quindi cosa ho fatto? Sono andata a googolarla.
0: Sì.
1: Vi prego, fatelo, perché ho riso.
0: Come la descriveresti in maniera edulcorata alla radio?
1: È difficile.
0: È difficile.
1: Perché praticamente, no, se io penso all'antilope mi viene in mente quella del Re Leone nella savana,
0: sì,
1: tutta bella esile, snella.
0: Bellissima,
1: no?
0: Antilope.
1: Con queste corna belle sottili, alte. Allora, le corna ci sono, anche se un po' lavorate, fatte,
0: sì,
1: un po', hanno questa trama un po' a cerchietti. Orecchie un po' da koala. Perché
0: un pochino, è vero, brava.
1: Vero?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: delle orecchie d'antilope,
0: no,
1: queste.
0: Sono schiacciate un po'.
1: Il tratto particolare,
0: sì,
1: ecco, questo naso che ricorda, a dire il vero, un'altra parte,
0: sì,
1: del corpo. Non dovrebbe stare lì, secondo me, quel naso. capite a me.
0: L'hanno montato al contrario,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio sapere che cosa c'è laggiù, perché...
0: Ah, buon gustaio.
1: Capito?
0: Anche io. Adesso googliamo pistolino dell'ape Saiga.
1: No, fa troppo ridere.
0: Vabbè.
1: Fa troppo ridere, cercatela. Comunque è tornata l'antilope Saiga, il più grande ritorno dopo i Maneskin al prossimo Sanremo.
0: Esatto, speriamo. Speriamo. E invece io vi parlo degli albatros.
1: Ah,
0: comunque,
1: vedi,
0: questi uccelli incredibili, meravigliosi, erano scomparsi localmente, dove? Sull'isola di Guadalupe, in,
1: sì,
0: Messico, e invece stanno tornando anche lì. Quindi anche lì,
1: ma
0: insomma,
1: vedi,
0: ripopolazione.
1: Vedi che ci stiamo impegnando, però, che quando l'essere umano decide che una cosa la vuole,
0: sì,
1: fare,
0: sì,
1: si
0: sì,
1: può fare.
0: Dovremmo fare molto di più,
1: dovremmo
0: me,
1: fare molto di più, però apprezziamo anche i piccoli sforzi.
0: Sono
1: che
0: d'accordo.
1: Vengono fatti.
0: Poi Albatros, comunque, tanta roba.
1: Un altro, non so, anzi, grande sforzo l'ha fatto la medicina, perché è stata approvata la prima terapia genetica contro una rara forma di sordità ereditaria.
0: Ecco,
1: questa è
0: una bella
1: cosa,
0: notizia,
1: per esempio, straordinaria.
0: Ma voi non mi fanno commuovere tantissimo i video in cui si vedono i bimbi a cui mettono per la prima volta l'apparecchio acustico e sentono la voce dei genitori. Benissimo. Adesso
1: che
0: piango.
1: Poi adesso, con questo bombardamento di video fatti con l'intelligenza artificiale,
0: brava,
1: quindi finti da capo a piedi, mi chiedo sempre: ma sto vedendo una roba vera o sto vedendo. Voglio credere che siano tutte cose vere,
0: anche
1: possibili,
0: io,
1: e che accada veramente in questo modo, perché sono, sì, anche
0: sono,
1: io ho la lacrima facile
0: anche
1: quando vedo queste cose.
0: Ciao.
1: Mamma mia.
0: 130 paesi, qui cambiamo, hanno firmato un accordo per salvare gli animali migratori come balene, tartarughe e uccelli.
1: Vedi? È la cosa di prima.
0: È la cosa di
1: prima. 130 paesi, raga, cioè, che si mettono d'accordo su una cosa. pensa se si mettessero d'accordo su tante altre aspetti.
0: È quello che dico
1: io. Cosa potremmo mai ottenere? Vabbè.
0: Chiudiamo.
1: Le energie rinnovabili oggi rappresentano ormai quasi la metà della capacità elettrica globale.
0: Bravi noi. Possiamo fare di più, perché si può dare di più senza essere eroi, cantavano.
1: Sì.
0: E per altre informazioni, per altre good news, se volete nutrirvi ancora, good news, la pagina Instagram cosedalmondo.it.

0: mi hai acceso il microfono a tradimento. Stavo facendo prove di esce. Sono le 16:18. Siete su Music and Cars e tutto va bene. Vero,
1: tutto finora va bene. Adesso, fino adesso. Sì. Allora, una cosa che non ti ho detto è che noi lunedì di Music and Cars, cioè lunedì e venerdì, sono due blocchi a sé stanti.
0: Perfetto.
1: Ok.
0: Lo sapevo.
1: Brava.
0: Se lo sapevo.
1: Quindi il lunedì è sala giochi. Si gioca tantissimo. Yay. Giochiamo nella prima e poi anche nella seconda ora. Io immagino, ci sono tanti fancarsisti all'ascolto che non vedono l'ora anche del gioco della seconda ora, perché lì io do il peggio di me e perdo regolarmente. Quindi,
0: ah, è proprio una cosa cronica?
1: Cronica, sì.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Diciamo che ho preso delle mazzate piuttosto importanti.
0: Ma aspetta, perché stai parlando di un'altra sfigatona del gioco in qualsiasi sua forma.
1: Però
0: tu sei
1: più
0: avvezza.
1: Che
0: siano carte, che siano... cioè qualsiasi...
1: tutto?
0: Perdo io, tranquillo.
1: Veramente?
0: Io mi becco le punture delle zanzare.
1: Ho visto
0: e perdo ai giochi.
1: Benissimo.
0: Tranquillo.
1: Vabbè, vediamo se è vero. Intanto però in questo primo gioco della prima ora, che è il gioco storico di Music and Cars, tra di noi non vince o perde nessuno. Piuttosto dovete essere bravi voi, perché è il sì o no e dovete prenotarvi adesso.
0: Come?
1: Come? Scrivendo sì,
0: sì o no,
1: no.
0: Esatto. Al 342 41 15 105.
1: Dai veloci che c'è Claudia pronta,
0: vai,
1: pronta
0: vai,
1: a chiamarvi.
0: Vai.
1: Dai, dai.
2: 105 Music and Cars.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: 105 Selection.
1: È nuovo, è da venerdì.
2: Another con Emily Warren, Sylvan Lines.
0: E adesso giochiamo.
3: Che il gioco cominci.
4: 105 Music and Cars.
2: Present. Sono tesa. Sì o no? Sono sì tesa. Sì
1: o no? Grande adesso sigla comunque. Sigla meravigliosa. Ti racconto questa cosa, Lodo, per metterti un po' a tuo agio con il sì o no. Devi sapere che questo è un gioco che io ho ereditato a mia volta, no? Entrando nella famiglia di Music and Cars.
2: È storico,
1: lo facevano Alvin e Giuse anni fa. E è un gioco che a me manda in sbattimento. Cioè, pure
2: manda
1: fare
2: in
1: le
2: sbattimento
1: domande.
2: Facendolo?
1: Sì, perché prevede anche una velocità di pensiero nel fare le domande.
2: Certo.
1: Capito?
2: Certo.
1: Invece io...
2: ma che quindi, cosa gli chiedo adesso?
1: Esatto. Quindi vado un po' in sbattimento.
2: Okay.
1: Cercherò di appoggiarmi a te io in questo caso, se sarai più veloce di me. Intanto conosciamo il primo.
2: E chi è?
1: Anche tu non c'è, giustamente non ce l'hai.
2: Sì. Conosciamo il primo, si chiama Alessandro da Salerno. Ciao Ale, buongiorno.
5: Ciao Lodo, ciao Dario,
1: ciao.
5: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao
2: buon
1: Ale.
2: Pomeriggio a te, come stai innanzitutto?
5: Tutto bene, grazie sempre della compagnia che ci fate. Oggi fa un po' caldo però
1: no.
5: si sta cominciando a rinfrescare un po' l'aria.
2: Ma tipo quanti gradi oggi a Salerno? Tipo.
5: Allora, considera che io sono di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, realisticamente al momento sono in consegna e sono al Vomero a Napoli e ci sono 37 gradi al momento.
1: Perfetto.
2: Oh Gesù benedetto.
1: Sì, sì, ma tanto voglio dire, non siamo talmente, come dire, avvezzi a queste temperature, quest'estate non ha fatto mai così caldo, è vero, a Napoli 40 gradi.
5: Tra l'altro io faccio un lavoro particolare, quindi diciamo che viaggio sempre refrigerato, nel senso che l'abitacolo deve essere sempre molto freddo, io
2: perché
5: vendo
2: trasporti
5: vini pregiati.
1: Trasporti organi, sai quelle cose.
2: Magari
5: il vino, lo shock termico lo apprezza poco, dobbiamo
2: certo
5: sempre viaggiare freschi.
1: Ah, tu trasporti vino?
2: Ma infatti
5: sì,
2: è un ottimo.
5: Sì, io c'ho una società che si chiama Ninja Wine e vendiamo vini.
2: Che salutiamo, vedi che è un ottimo contatto, Alessandro. Comunque,
1: benissimo.
5: Grazie.
1: Claudia, segna numero.
2: E segna poi, numero.
1: Se
2: segna...
1: volessi mandarci anche qualche bottiglia pregiata qui in radio.
5: Così. Ma ci mancherebbe.
1: Ma
5: altro,
1: dai.
2: In modo del tutto disinteressato.
1: Esattamente.
2: Quindi sei in giro adesso a consegnare vini.
5: Sì, sì, sì, io questo faccio tutti i giorni, a quest'ora. Infatti la radio per me, diciamo, nella fascia oraria tra le 2 e le 6 e mezza, 7 che finisco le consegne. È proprio, cioè non è che ci stanno i preferiti, ci sta una radio, si chiama 105.
1: Ma allora
2: mitico!
1: Bravo!
2: Mitico,
1: bravo
2: Alessandro!
1: Allora, mi sa che ad Alessandro dovremmo sparargli per farlo smettere di parlare.
2: infatti ho ottime intuizioni, ottimi presagi su di te. Sei pronto per giocare al sì o no?
5: Sì, sì.
1: Te le ricordi le regole? No, perché è giusto ricordarle
5: anche per
1: tutti. Quindi ricordiamole insieme anche per chi giocherà dopo di te.
2: Così ripasso anch'io.
1: Ok. Primo.
2: Allora. Vado io, allora, potrai rispondere solamente... No, non potrai rispondere usando le parole sì o no. Devi cercare dei sinonimi, ok? Poi, vietato indugiare, ripetere, impapinarsi, tutte queste cose di sbrodolamento.
1: Bello. Indugiare non l'ho mai detto, brava, mi piace.
2: Indugiare. Devi darmi la risposta secca. Vietato anche metterci troppo tempo a formulare la risposta. Questo è considerato errore. Ok, Ale?
1: E allora, Alessandro, il primo della stagione a giocare al sì o no... Cominciamo! Sì o no? Senti, ma adesso poi tornerai a casa dopo questa consegna?
5: Ho altre 4 consegne nella zona del napoletano e poi mi sposto dall'altro lato e vado a consegnare al Marina d'Arechi al porto.
2: Vabbè, quindi finisci abbastanza presto però, dai.
5: Ci proviamo perché comunque adesso ho 3 figli che mi aspettano.
1: Ah, aspetta
5: sera,
1: un attimo!
5: Però...
1: No, aspetta, 3 figli hai detto?
5: 2 ce li abbiamo già e il terzo sta già nel pancione, siamo al 5º mese.
1: No,
2: ma pensa a te.
5: Ce li abbiamo, la femminuccia in arrivo.
1: Fantastico.
2: Avete già scelto il nome?
5: Questa volta tocca a mia moglie perché siccome i primi 2 li ho scelti io.
1: Giustamente. Certo.
5: Giusto, carta bianca,
1: bravo,
5: sotto
1: bravo
5: tutti i punti di vista.
1: Ma hai scelto dei nomi storici per i maschietti, un po' classici?
5: Il primo si chiama Leonardo, come la mia società, e invece il secondo si chiama Daniel, e diciamo io ho perso una sorella, per cui si chiamava Daniela e abbiamo chiamato il piccoletto Daniel perché avevamo fatto 4 gravidanze, 4 maschi, quindi ho detto la femmina non arriverà. E quindi
1: è una storia bellissima. Mi dispiace anche interrompere perché è una storia bellissima. Però
2: Alessandro, sei un drago! Sei un drago!
1: mazza!
2: Alessandro, la mitraglietta, oh!
1: Ma questo è un trucco,
5: ero
1: capito?
5: Ero terrorizzato perché ho detto, poi sicuramente rispondo sì a qualcosa o no a qualcosa, perché poi lo
2: faccio no.
5: tutti i giorni in macchina, mi sembra semplice, però poi quando chiami ti
2: Sei allenato, sei allenato.
1: Bravo però Alessandro!
2: Mitico!
1: Bravo, kit di Radio 105 per te, con dentro anche un apri bottiglie, visto il lavoro che fai, non si sa mai.
2: Esatto.
1: Di quelli elettrici, tra l'altro quelli nuovi.
2: Tutto no, c'ha il nome, quello che c'ha una specie di ago che si insinua dentro al sughero per prelevare una piccola quantità di vino. Come si chiama quella cosa, Ale?
5: Si chiama Coravin.
2: Il Coravin, bravo. Giusto, giusto.
1: Madonna, quante ne sapete? Beh, tu sei friulana comunque sul vino.
2: Io di vino, ne so.
1: Va bene. Alessandro, grazie per essere stato il primo. Tra l'altro super carico, quindi ci stava di brutto. Grazie mille.
5: Ragazzi, grazie, veramente è stato un onore e un piacere.
1: Bello.
2: Ciao Ale, buon lavoro, Ale. Buoni giri.
5: Ciao, grazie ragazzi, ciao. Buona giornata.
1: Grazie. Secondo a giocare
2: Paolo da Reggio nell'Emilia. Ciao Paolo!
1: Paolo!
6: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
6: Buonanata.
1: Proprio emiliano lui, eh? Mi sembra
6: sì,
1: proprio...
6: Sì, vengo dalle parti dei ragazzi di prima.
2: Infatti!
1: Olè, ragazzi! Oggi Napoli spacca, anzi no, Salerno in questo caso. Tu dove sei esattamente, Paolo?
6: Io... Casertano.
1: Casertano.
2: Vabbè. Di Campania Valenza. Si parla.
1: Esattamente. Senti, hai visto come è andato bene Alessandro? Adesso...
6: dato lui, mi impappino subito.
2: Hai un'asticella molto alta da sì. superare, eh? Ti vogliamo concentrato, Paolo.
1: Mi raccomando. Speriamo. Giochiamo subito, poi magari se abbiamo tempo ci parliamo ancora un po' dopo. Sei pronto?
6: Ok.
1: Andiamo.
2: Vai. Sì o no? Paolo, ti chiami come il mio papà, lo sai, ti piace il tuo nome?
6: Ovvio.
1: Bene, senti, visto che prima parlavamo con uno che ha tre figli, tu hai figli?
6: Due.
1: Solo due?
6: Certo.
2: Okay. c'è il fuso orario con Casella.
1: Sì.
2: Ma senti, un maschio e una femmina?
6: Due femminucce.
2: Due femminucce.
1: Quindi tu sei l'ometto di casa, diciamo, amato, beato tra le donne.
6: Certamente.
2: Però si vive bene tutto con le donne, dai, non ci si può lamentare, o no?
6: Ah, io sono circondato da donne, tre sorelle, mia mamma.
1: Urca miseria.
6: Tre che c'ho io a casa.
1: Senti,
6: più
1: sei...
6: tre cani femmine.
1: Pure i cani, hai due cani o tre cani femmine? Tre?
6: Tre,
1: ok.
2: Questo è accanimento. Ma senti, è come nel caso di Alessandro, tu hai potuto scegliere i nomi delle tue figlie o hai dovuto
6: secondo?
2: Un po' ciascuno.
1: Sono nomi classici anche in questo caso?
6: Certamente.
2: Qua mi hai un po' indugiato, eh.
1: E non solo, ho detto certamente due volte, ma c'era già il gong.
2: Va bene, Paolone. Ma sì.
1: Ragazzi, bravi oggi.
2: Abbiamo iniziato col botto, eh.
1: Sì, ma non solo, abbiamo già perso tutti i kit che potevamo regalare, non abbiamo più niente.
2: Basta, finito.
1: Ci lasciate in mutande così. Vabbè. Senti, Paolo, saluta pure chi vuoi, visto che ce l'hai, insomma,
6: allora,
1: il tempo.
6: Allora, saluto mia moglie, la mia famiglia e le mie due bimbe.
2: Tutte le tue donne.
6: Esatto.
1: Sull'accanimento io sono morto dentro.
2: Le salutiamo anche noi. Ciao Paolo, un abbraccio.
6: Ciao, alla
1: ciao.
6: Prossima.
1: Ciao Paolo, ciao. Sì. Lodo, guarda, ma brava, sei più brava di me.
2: Mia.
1: Brava.
2: Vedi?
1: Vabbè. Ma i tre cani? Sì. Femmine, sì.
2: Alessandro articolava di più, sì, lui sì. più schematico. Vabbè. Ciascuno ha la sua tecnica, ragazzi.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic, le 16:45. Sono molto contenta di questa mia primissima puntata di Music in Cars. E caro Darione, sì, come sta andando?
1: Beh, finora molto bene, direi. E non abbiamo ancora letto tutti i messaggi perché,
0: infatti,
1: poi c'è concitazione nel programma.
0: Infatti, tante cose da dire, tante cose da fare. Ma gli ascoltatori vanno letti e ascoltati.
1: Sì, e ti hanno dato tutti il gran benvenuto, devo dire.
0: Io carini.
1: Sono molto contento perché in questo programma, quando io arrivai, mi ricordo ormai quasi 9 anni fa, all'inizio chiaramente fu una cosa molto particolare, no? Arrivato così dall'oggi al domani.
0: Ma perché la radio è abitudine,
1: esatto,
0: e si sa che l'abitudine, quando viene un po' spostata, fa strano a tutti.
1: E devo dire che sono stati molto più carini con te che quando, non lo furono con me anni fa.
0: Ma
1: però,
0: oggi
1: insomma,
0: ti amano, Darione.
1: Bah,
0: ti
1: sì,
0: amano.
1: Sì. Beh, io amo però avere, posso dirti la verità? Allora, non mi piace tutta quella parte, tu che poi sui social anche ci lavori tanto, ti piace un po', io per anni, però quella parte lì di haters non la amo particolarmente. Credo che ormai troppa gente scriva tutto quello che gli passa per la testa e non vada bene.
0: Ma certamente, ma poi non capisco mai come si faccia a trovare il tempo proprio,
1: sì, brava,
0: materiale
1: nella vita
0: per prendersi la briga di diffondere così,
1: sì,
0: odio,
1: negatività,
0: antipatia, negatività,
1: sì.
0: ma facciamo altro, raga, facciamo,
1: esatto,
0: lo stesso tempo ma con l'amore, al contrario, diffondendo amore.
1: Però dall'altro lato, avere una nemesi a me piace, cioè che ci sia qualcuno che comunque mi detesta, cioè mi sta anche bene.
0: Ti metto un po' di pepe.
1: Sì, e poi non è che si può piacere proprio a tutti, cioè io ci provo, è vero, la santità è un attimo.
0: Ma è impossibile resisterti, Dario.
1: Beh, sì, sì, sicuramente. Va bene, c'è Maria Antonietta, c'è Fabio da Torino, c'è Michele, il mio cognonimo, in realtà non si dice cognonimo.
0: Cognonimo?
1: Quando... Sì, cioè abbiamo lo stesso cognome.
0: Ah, okay,
1: Michele
0: perfetto.
1: Spada, che tra l'altro è venuto proprio a Dolianova sabato sera a trovarmi.
0: E
1: da
0: quindi
1: Cagliari.
0: Vi siete conosciuti?
1: Sì, ma ci conoscevamo già.
0: Ah,
1: cioè lui è un
0: amici,
1: grande
0: okay,
1: ascoltatore. Esatto,
0: mitico.
1: E poi Ale, il Corriere, sempre presente, ti dà il benvenuto.
0: Ah,
1: Francesco,
0: perché ogni programma
1: Revoli.
0: Poi ha i suoi ascoltatori,
1: certo.
0: c'è il Corriere, dici tu, c'è il Postino, c'è non so. Quindi
1: tu per esempio
0: devo conoscere tutti questi personaggi,
1: sì,
0: io.
1: Ma i tuoi, perché poi ci sono quelli che scrivono un po' a tutti i programmi, quelli
0: sì,
1: che non hanno una vita, tipo Danilo l'idraulico, non
0: io so se... Ale da Torino,
1: salutiamo Ale.
0: Ti
1: da
0: salutiamo.
1: Torino
0: sarà sintonizzato sicuramente, anche se non avevo avvisato,
1: nessuno l'ha fatto,
0: non
1: è vero.
0: Ho avvisato di questa nuova avventura radiofonica, quindi sto cogliendo un po' la sprovvista, non
1: ma
0: so se sarà già
1: non
0: in
1: si
0: prima
1: poteva
0: linea.
1: No, cioè
0: ma
1: noi...
0: non lo so, ma io... possiamo mettere una foto insieme,
1: ma adesso la mettiamo.
0: Dai,
1: una foto insieme,
0: mettiamola.
1: Assolutamente. Sì, tra l'altro poi il programma si comporrà piano piano anche, no? C'è cioè, la nostra Pinnetta in redazione che ci segue dalla Sardegna. Pivati tornerà venerdì in regia e tornerà anche Barbara, la zia, al centralino.
0: Ma dov'è Barbara, la zia?
1: Allora,
0: è ancora in vacanza.
1: Sì, apriamo questa. Hai una base una base per piacere.
0: Ma cos'è una base
1: È una base, insomma, cattiva. Una base di sì.
0: Momento sfogo.
1: Momento sfogo.
0: Vai.
1: Antonio, grazie. Base.
0: Mi sembra cattivissimo.
2: No, però la prendiamo un po' in giro.
1: No, questa è proprio una base di merda, cioè non è
2: veramente... tu hai detto base
0: di
2: io...
0: me.
1: No, base K, cattiva, una base.
0: Eccola, vai. Vai.
1: Zia.
0: Attenzione.
1: Io ti voglio tanto bene, sei stata presente in questo programma tantissimo.
0: Però c'è un però grande come.
1: No. A luglio praticamente ti ho visto 4 giorni.
0: E non si fa.
1: Non si fa.
0: Non si fa. Non si fa.
1: Torniamo dalle vacanze. Ricomincia la stagione. La nuova stagione con Lodovica Comello al timone insieme a Dario Spada. E tu dove minchia sei, zia?
0: Dove minchia sei?
1: Dove minchia sei finita, zia? Mi ha scritto domani torno. Ma tu oggi dovevi essere qui. Allora noi terremo Claudio.
0: Ah, oggi ti ha scritto domani.
1: Sì,
0: torno.
1: Cioè, beh, chiaro.
0: Ma
1: sì,
0: ancora
1: sì.
0: In vacanza la zia.
1: Ma
0: dov'è?
1: Credo che sia tornata prima o poi.
0: Ma sta sistemando le valigie.
2: È un periodo orribile.
0: I bianchi con i bianchi, i colorati con i colorati. Cioè, c'è un po' di roba da sbrigare quando uno torna a casa.
1: Ho capito. Fallo di notte, come tutte le persone normali, che poi vanno a lavorare il lunedì.
0: È giusto prendersi il proprio tempo.
1: Zia, comunque.
0: Il decluttering.
1: Il decluttering. Ma cos'è il decluttering? No. Ah, quello che togli dall'armadio.
0: Togli il vecchio, fai spazio al nuovo, no? Queste cose qua, anche perché il settembre ha questo sapore un po' di ripartenza, diciamoci, settembre è la vera ripartenza dell'anno,
1: sì,
0: non gennaio.
1: No, sono d'accordo.
0: Vero?
1: Sono d'accordo, infatti il Capodanno dovremmo farlo a settembre.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi altri 10 giorni di vacanza.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Cioè,
0: con i botti e tutto.
1: Sì, festeggiamo anche il Natale prima.

0: Sono Natale a dicembre.
1: Ma inventiamoci un po' un calendario, come cacchio ci fa.
0: Esatto. Va bene, 342 41 15 105. Se volete festeggiare anche voi con noi il Capodanno,
1: facciamo una festa di Capodanno anticipata con i fancarsisti.
0: Va bene. C'era l'annucca, mi ricordo, e il Crismucca.
1: Il Crismucca, quello Ossì. Viene da Ossì, esatto.
0: E noi inventiamoci il nostro, scusami.
1: Il music.
0: Il Crismucca. Il Crismucca. Bello.
1: Bello.

0: Animal, Cat's Eye, arrivano anche loro da, diciamo, dall'Asia e le abbiamo ascoltate, disco nuovo in 105 Music and Cars, ma attenzione amici perché adesso dobbiamo raccontarvi una cosa che succederà tra pochissimo.
1: Esattamente, esattamente, Super Karaoke, che è uno dei format, ce lo ricordiamo, più iconici e popolari della TV italiana, arriva a Ventimiglia, quindi aprite le orecchie, segnate in calendario con Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
0: Esatto, e sul palco insieme a Michelle Hunziker ci saranno tantissimi artisti, un cast pazzesco, per esempio, te ne cito qualcuno.
1: Vai.
0: Alex Britti, Baby K, la Tatangelo, ah, Benje Fede, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, i Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi, sono tantissimi, nei prossimi giorni ve li racconteremo ancora di più. Quindi prossimamente in onda su Canale 5 potrete vedere Super Karaoke.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Ed era The Weeknd con Rockin'.
1: Che storia!
0: Che storia! Mamma. Ma puoi dirlo forte.
1: Che bravo! Che buono, no? Che bravo, sì.
0: Di tutto un po'.
1: Ah, beh, guarda.
0: E si sono fatte?
1: Le 17 e un minuto.
0: Pensa un po'. Ridendo e scherzando.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: me si legge tipo wow man.
1: Ah ok, quindi non
0: tipo,
1: è
0: tipo ma che cacchio stai dicendo?
1: Uomo.
0: Uomo.
1: Ah, io l'ho sempre pensato.
0: Infatti,
1: invece
0: cioè, chi mai potrebbe dire una caca un uomo, capito?
1: Ah beh, cioè, grazie, mi sembra no, giusto.
0: Capito.
1: Ora, secondo me, voglio dire, il titolo ci può stare, sì. E capisco, non sono andato ad analizzare il testo nello specifico.
0: No, neanch'io, devo essere sincero. No. Era più un'interpretazione così, al volo del titolo, vedendo
1: beh,
0: lo scritto.
1: Perché c'è la virgola?
0: Wow, man!
1: Sì, facendo anche
0: stai
1: il gesto
0: molto calmo. Esatto, così. Questo gesto così molto americano.
1: Esatto. Dall'altro lato però mi sono sempre chiesto, ma perché non la chiamava Adighi Deng Deng Deng Deng
0: Deng, che è ciò che dice la canzone. Esatto. Tutto il tempo, certo.
1: E poi è anche più facile da dire Peggy Goo con Adighi Deng Deng Deng.
0: Ma come la sigla di Dawson Creek era No One Way,
1: ah,
0: no?
1: One Way.
0: Lo sappiamo,
1: esatto.
0: Tutti. Esatto, esatto.
1: Cosa hai tirato fuori?
0: Lo so.
1: Vabbè.
0: Grande sigla. Occhio grande. Che c'era anche la sigla di Deo, sì.
1: Sì,
0: altresì.
1: Che era California.
0: California. California. California. Here we are. Devi fare gesti. Perché devi, no. Hai accompagnato con ero, questo gesto?
1: Ero così.
0: Perché?
1: Sì, in effetti in televisione è agghiacciante. Amici, tra l'altro.
0: Amici del 66, scusatelo. Vabbè.
1: Non l'abbiamo detto, ma siamo in onda anche in televisione. Siamo tornati in onda.
0: È vero.
1: Scusate, che io queste mattine che ho fatto la dieta alle 8 non c'era la TV. Quindi.
0: Eri ancora al buio tu.
1: Era
0: quell'ora.
1: Tutto, una...
0: tutto incrostato.
1: Esatto.
0: C'era la ravanata libera.
1: Che schifo.
0: La scaccolatina
1: sì, sì,
0: libera.
1: La mutanda. No, che
0: la mutanda un po'.
1: Un
0: po'
1: sì, sì,
0: ma
1: ci,
0: beh, faceva caldo anche. Forse è un bene che non ci fosse stata la
1: televisione.
0: Esatto,
1: sono d'accordo.
0: Esatto. Va bene, seconda ora di questa prima puntata di questa nuova stagione di Music and Cars.
1: Yes.
0: E, allora, se qua la memoria non mi inganna, c'è un momento molto carino.
1: È un momento molto carino che ci permette anche, secondo me, di dire... Vabbè, c'è qualcuno più pirla di me.
0: Più pirla di me, esattamente. Ecco. Perché è così che bisogna prenderla. Cioè,
1: sì.
0: Tutti sbagliamo, ma c'è chi...
1: Sbaglia di più.
0: Esatto. Ok, e questo deve essere il mal comune mezzo gaudio.
1: E quindi, fesso del giorno.
2: 5 Music and Cars. Dighi dang, dang, dang, dang. Il fesso del giorno.
0: A no one away.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Allora,
0: chi è il fessacchiotto del giorno?
1: Intanto sono contento perché devi sapere, Lodo, che in questo programma il fesso normalmente arriva dall'estero. Cioè, sono sempre notizie che arrivano dalla Cina,
0: okay.
1: Dagli Stati Uniti.
0: Dici che all'estero sono più fessi di noi?
1: Sì.
0: Tendenzialmente?
1: Sì, e questo insomma mi fa piacere.
0: Dubito però,
1: Tu dubiti?
0: Dubito, però,
1: vabbè.
0: Però.
1: Qui siamo a Verona.
0: Siamo a Verona, ragazzi. Una scena meravigliosa.
1: Abbastanza. Beh, insomma, un po' meno per lui, secondo me.
0: No, però fa molto ridere. Cioè, immaginati,
1: sì.
0: Vicolo buio.
1: Sì.
0: Notte, questo spacciatore di 49 anni appostato all'angolino.
1: Ah, proprio classica scena da film.
0: Da film,
1: cioè, messo
0: ok.
1: Lì,
0: tutto losco, tutto spacciava di qua e di là,
1: sì.
0: Passava bustine a destra manca.
1: Sì, sì.
0: E cosa succede?
1: Cosa
0: viene
1: succede?
0: Fermato dai carabinieri.
1: Giustamente, perché fanno il loro lavoro.
0: Fanno il loro lavoro, desta sospetto, ecco qua, arriva la volante.
1: Beh, adesso consuma un tarato, voglio dire. Lui ce l'ha in, ce l'aveva in
0: ce
1: famiglia,
0: l'ha in
1: ma comunque ce l'ha nel sangue, sì, quella roba lì.
0: Viene fermato dai carabinieri, viene portato alla centrale. Alla centrale per essere interrogato, ovviamente con l'accusa di
1: spaccio.
0: Certo. E lui con la solita no, è per uso personale.
1: Sì, 72 kg di roba.
0: 72 kg diviso in bustine da diverse grammature. Ma la cosa che fa molto ridere è che mentre lui si difendeva diceva no, ma siete proprio su... Non avete no.
1: State sbagliando,
0: raga. Cioè proprio è roba mia, non la vendo. Continuavano ad arrivare chiamate e messaggi di tutti i clienti. E lì dal vivo i carabinieri che leggevano anche i messaggini e quindi i vari oh mi fai un 20, mi fai un 10,
1: no, ragazzi.
0: Ma ce l'hai così, ma ce l'hai colà, cioè, indifendibile.
1: Allora, perché poi mi dicono, perché insomma sono venute fuori delle chat, che normalmente si usano sempre dei messaggi in codice. No, cioè,
0: allora, io questo non lo so.
1: Eh sì, io ho visto delle fotografie di chat, di intere chat tra gente che doveva comprare. Poi negli anni, diciamo, di indagini su spacciatori anche noti ce ne sono state.
0: Sì.
1: Per cui con i nomi più improbabili. Cioè gente, avrei bisogno di due magliette.
0: Ah, quindi la maglietta corrisponde a un tipo di
1: esatto,
0: droga piuttosto che...
1: Capito? Quindi
0: okay.
1: Sarei curioso di sapere lui che, esattamente
0: no, che
1: come comunicava con i suoi 105...
0: come aziendalisti fino in fondo.
1: Aziendalisti. Ci ha ricevuto 105 notifiche.
0: Notifiche? Nell'oretta di interrogatorio, ecco così. 105 notifiche, 105 squilli di telefono. Comunque siamo felici per lui perché era un business solido.
1: No? Piuttosto, sì, che ormai.
0: Piuttosto solido.
1: È andato a ramengo, direi, esatto, questo business. La cosa che mi ha fatto ridere è che a un certo punto i carabinieri hanno detto anche sì, però adesso scusa, prendiamo un attimo il telefono e giriamolo e tu non lo guardi più sul telefono.
0: Parla con noi.
1: Cioè, parla con noi e non guardare. Io capisco che tutto per uso personale non sembrerebbe. Detto questo,
0: un po' perfetti sconosciuti anche.
1: Sì,
0: telefono al centro. E guarda, vediamo cosa salta fuori.
1: Che
0: mamma, che paura. Allora, non che io abbia nulla da nascondere, Dario.
1: Manco
0: cioè,
1: io.
0: Non so te, però io.
1: Oh,
0: però comunque,
1: mi guardi
0: sai.
1: Così, lodo.
0: Ma no, chiedo, lo so. No. Però ecco, mi provocherebbe molta ansia perché con la sfiga che uno c'ha. No?
1: Sì, becchi quel messaggio, sì, fraintendibile,
0: sì,
1: quantomeno.
0: Fraintendibilissimo.
1: Vabbè, diciamo che questo povero spacciatore, insomma, preso così in flagranza di reato proprio. Flagranza. come si dice? Fragranza?
3: La flagranza.
0: La flagranza è una
3: poi
0: cosa.
3: Dipende che droga era, ma poteva essere pure fragranza.
0: Anche fragrante,
3: no?
0: Però.
1: Certo. Dico, è un po' fessacchiotto perché ti fermano, ma il telefono, no?
0: Ma mettilo in modalità aereo,
1: ma
0: amore,
1: esatto,
0: mio, fai qualcosa.
1: Ma
0: cioè,
1: buttalo via, sto te. Vabbè, comunque, era il nostro
0: fesso del giorno.
1: Chissà che business comunque, ragazzi.
0: Donna.
1: 7 magliette, 4 calzini.
0: 2 mutande.
1: Esatto.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: qualche disco che ci ha tirato fuori.
1: Disco per l'estate. Ah sì, mi piaceva tanto questo disco qua, perché quando l'ho risentito, così tra le mie varie playlist, ho detto, caspita, ma questo è un disco proprio estivo.
0: Ha sbloccato ricordi?
1: Mi ha sbloccato un sacco di ricordi.
0: Ha aperto cassetti?
1: Sì, ero piccolino, era il 2001, quindi insomma
0: 2001.
1: Capito? Cosa facevi nel 2001?
0: Quanti io anni? Giocavo con le bambole ancora.
1: Quanti anni avevi nel 2001?
0: 11 anni.
1: Io ne avevo 17.
0: Vabbè,
1: ero già grandicello,
0: già grandicello.
1: Però mi ha ricordato delle cose. Addis Black Widow, che uno potrebbe pensare un gruppo americano.
0: No. Di dove sono?
1: Svedesi.
0: Ma pensa un po'.
1: Nord Europa. Vabbè, è così che funziona anche la
0: musica.
1: La
0: Svezia sforna, dopo tutto. Grandi producer, grandi artisti.
1: Beh, pensa a Max Martin, che
0: esatto,
1: è il produttore di tutte le hit mondiali.
0: Bravo.
1: Da Britney ai NSYNC, tutta, insomma, il puttan pop, come lo chiamo io.
0: Il cosa?
1: Il puttan pop.
0: Il puttan pop. Bellissimo.
1: Va bene. Allora, lo sentite dalla base.
0: È arrivato il momento. Io sono un po' emozionata, un po' più preoccupata, perché bisogna saperlo gestire bene questo prossimo gioco.
1: Infatti non guardare me, perché...
0: Ma come? Se non guardo te, chi guardo, amico mio?
1: Ma non l'ho mai gestito bene questo gioco, sempre perso. Ho fatto 4 cappotti, poi ti spiegherò anche cos'è il cappotto.
0: Ok.
1: Cioè, noi giochiamo dal lunedì al giovedì, quindi se tu vinci oggi col tuo ascoltatore, vinci domani, vinci mercoledì e giovedì, io sto a zero, mi hai fatto il cappotto.
0: Ho fatto il cappotto.
1: E quindi lì puoi decidere una penitenza da farmi fare in diretta.
0: Oh, che meraviglia.
1: Ti dico solo che mi hanno strappato anche i peli sul petto.
0: Ah, ma penitenze di qualsiasi genere.
1: Sì, sì.
0: Ok, posso attingere
1: a qualsiasi
0: alla fantasia
1: cosa.
0: Proprio.
1: Sì, esatto.
0: Benissimo, non vediamo l'ora. Stiamo parlando ovviamente del gioco di qua o di là.
1: Esattamente, 342 41 15 105. Il numero è sempre quello. Per prenotarvi dovete scrivere proprio
0: di qua o di là.
1: Senti che sound. Senti.
0: Perché è ancora un po' estate,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, quest'estate dai. Maurizio Franciosi, l'head, il capo dell'ufficio programmatori musicali, si è sbizzarrito a ballare tutti
0: ma
1: questi
0: senti
1: pezzi.
0: Senti che pazzerello.
1: Senti.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Stars.
1: Mamma, che sigla d'altri tempi!
0: Hai visto?
1: Proprio da bombetta e da...
0: Preparati, io te lo dico. Perché per la sigla del gioco nuovo,
1: sì,
0: dovrai prestarci la tua splendida voce.
1: Ma io non vedo l'ora.
0: Ecco,
1: ma
0: meno male.
1: Va bene. Allora, vai, spiegalo tu. Che sei più avvezzo.
0: C'è poco da spiegare. Intanto conosciamo il primo ascoltatore e da lì inizieremo a capire anche un po' le sorti. Perché è Saverio da Ascoli. Saverio.
1: Ciao Saverio.
2: Eccomi, ci sono, ciao.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Buon
1: quello che vuoi.
0: Esatto, buona vita.
1: Buon tutto. Come
2: grazie,
1: stai?
2: Speriamo. Tutto bene. Voi?
0: A posto.
1: Non c'è male, non
0: Dai,
1: c'è male.
0: Oggi una ripartenza con Surprise, Lodovica Comello, che è entrata a far parte della squadra di Music and Cars. E in pianta stabile, ve lo dico, no? Visto che veniamo da luglio, dove ogni settimana
1: è vero,
0: cambiavamo.
1: Dove sì. No, invece, per un po' si rimane.
0: Per un po' sei qui insieme a me. E Saverio, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita. Sei anche tu uno spacciatore come quello che abbiamo raccontato nel Festo del Giorno.
1: Anche se fosse, non penso lo direbbe qui. Ecco.
2: No, non sono uno spacciatore, faccio un operaio.
0: Fai l'operaio.
2: Più classico.
0: Ok, vabbè, okay. Ci sta.
1: Hai già finito il tuo turno per oggi?
2: Sì, ho appena staccato da lavoro, sto andando in palestra.
0: Ah!
1: Bravo, vai a scaricare. Comunque, che bravo, posso dire che dopo una giornata così immagino sia pesante, insomma, trovare anche la forza di chiudersi in palestra per continuare a darci dentro anche lì. Mamma mia, chapeau.
2: Mi aiuta a scaricare la tensione, quindi è vero che fisicamente è pesante, però con la testa va meglio.
0: Giusto?
1: Ma
0: d'accordo.
1: Oggi braccia?
0: È lunedì.
2: Sì, oggi braccia, sì.
1: Lunedì braccia.
2: Lunedì, sì, va a
0: braccio,
2: sì.
0: Petto, spalle. Dai, certo. Le gambe, no, di certo il lunedì. Senti, io poi sono capito bodybuilder, quindi lo so benissimo.
1: Esatto.
0: Saverio, allora, come saprai, se sei un fan carsista e quindi ascolti questo programma e ascolti questo gioco, a te spetta, essendo il primo, l'onore di scegliere da che parte stare, di qua o di là. Sei nella squadra di Lodovica Comello o sei nella squadra di Dario Spada?
2: No, faccio la squadra di con te, Dario.
0: Va
2: Così
0: bene.
2: Sfatiamo il tabù.
1: Molto bene.
0: Sfatiamo il tabù. Benissimo.
1: Ah, tu punti all'impossibile praticamente.
0: Sì, sì.
1: Va bene, ti auguriamo di farlo. Ok, quindi
2: sono sinceri gli auguri tuoi, Ludovica?
1: Come?
2: Sono sinceri gli auguri tuoi, Ludovica. Di
0: certo che sono.
1: Certo.
0: No, sì, sono. Figurati.
1: Sì. Cavolo.
0: Va bene.
1: Allora, è arrivato il momento di presentare il tuo sfidante, Saverio, che si chiama Raffaele da Sassuolo. Ciao, Raffa.
3: Ciao Dario, ciao Lodo.
0: Ciao, Raffaele. Come stai?
3: Io bene, tu?
1: Quanto ridi? No,
0: perché io ho capito che Raffaele, secondo me, è un ascoltatore che manda tanti messaggi.
3: Sì, io avrei scelto la Lodo comunque, non so se lo sai.
0: Ma mitico, lo so benissimo.
1: Mitico Raffaele.
0: Sì.
1: Bene.
0: Raffaele è un mio haters.
1: Ah sì?
0: Sì. Lui mi detesta da quando credo
3: mio... No, non è vero, io scherzo ovviamente.
0: Ma certo che scherzi, lo sappiamo.
1: Ma chi disprezza compra si sa sempre.
0: Esatto.
1: Si sa sempre. Comunque Raffa, gli facciamo il mazzo.
0: Eccolo là.
1: Il mazzo gli facciamo.
0: Stai molto calma che sei appena arrivata. Non mi fare incazzare. Allora, che io già qua sono in tensione, che sto gioco non ce n'è una che mi vada bene a sto gioco.
1: Okay.
0: Allora, con molta calma.
1: Prendi fiato, quindi adesso cosa si fa?
0: Adesso facciamo questo, scegliamo se Saverio o Raffaele avranno la possibilità di decidere con quale delle due categorie confrontarsi.
1: Ok, e ce la giochiamo a pari o dispari,
0: esatto,
1: giusto?
0: Sì.
1: Ah, vai, pugnetto. Pari o dispari?
0: Scegli tu, dai.
1: Dai, io dico pari.
0: Va bene.
1: Bim, boom, bam.
0: 3, dispari.
1: Vedi,
0: molto bene, Raffaele. Toto, Saverio?
2: Eccomi.
0: Possiamo.
2: Facili.
0: No, ho capito. Sono queste due. In base a quello che pensi, in cui pensi di essere più bravo. Allora, puoi confrontarti con ossa del corpo o muscoli del corpo umano, chiaramente. Beh, si va in palestra, quindi ok. Oppure formaggi italiani, latte vaccino, quindi di mucca. O latte ovino di pecora? Con quale categoria vorresti giocare?
2: proviamo ossa e muscolo.
0: Perfetto.
1: Benissimo. Bravo, amante del fitness.
0: Allora, sarai tu il primo a cominciare, quindi a Raffaele poi toccheranno i formaggi. E ti spiego velocemente come funziona. Abbiamo 30 secondi. Io adesso inizio a leggerti una serie di nomi. Chiaramente tu mi dici ossa o muscoli, in base a quello che pensi sia corretto. Se dovessi sbagliare nel percorso, si torna indietro. Quindi ricominciamo da capo. Alla fine dei 30 secondi, quante più ne avrai indovinate correttamente lì, sarà il tuo punteggio finale. Tutto chiaro?
2: Ok.
0: E allora giochiamo. Coracoide.
2: Ossa.
0: Coraco brachiale.
2: Muscolo.
0: Vomere.
2: Ossa.
0: Soleo.
2: Muscolo.
0: Sartorio.
2: Ossa.
0: No, coracoide.
2: Ossa.
0: Coraco brachiale.
2: Muscolo.
0: Vomere.
2: Ossa.
0: Soleo.
2: Muscolo.
0: 4, mannaggia.
1: Madonna, che tensione, ho trattenuto il respiro.
0: Madonna,
1: mi credi?
0: Ragazzi.
2: Erano più difficili, mi aspettavo più, un po' più facile.
0: No, erano difficili. Beh, certo, ragazzi. 4 comunque, sartorio è un muscolo nella coscia, te lo dico. Anche se oggi non farai gambe, però domani alleni il sartorio. Va bene.
1: Esatto. Okay. Va bene, allora 4 punti per Saverio. Raffaele, tocca a noi. Sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Allora, la categoria che a te spetta è quella dei formaggi italiani DOP. Dovrei dirmi se sono a latte vaccino o a latte ovino. Puoi anche dirmi se preferisci mucca o pecora.
0: Esatto.
1: Va bene.
2: Ok.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Vai. Fontina.
2: Pecora.
1: No, fontina.
2: Mucca.
1: Fiore sardo.
2: Mucca.
1: No. Fontina.
2: Mucca.
1: Fiore sardo.
2: Pecora.
1: Canestrato pugliese.
2: Pecora.
1: Asiago.
2: Mucca.
1: Gorgonzola.
2: Pecora.
1: No!
0: Zero! Zero! Zero! Zero!
1: No, Raffa, non ci siamo.
0: Gorgonzola di pecora.
1: Ma il gorgonzola di pecora.
2: A me manco mi piacciono i formaggi.
0: Ecco,
1: ma manco a me. Ma io non ne mangio neanche uno. Io riponevo tutte le mie speranze su di te, Raffaele.
0: Ma come
2: io speravo.
0: Ma come ormai.
1: No.
0: E niente, zero tra l'altro.
1: Te l'ho detto o non te l'ho detto?
2: Godi tu,
0: Godo io, sì, mio caro, mi dispiace.
1: Dario Raffaele 1-0.
0: 1-0, vabbè.
1: 1-0.
2: Sì. 1-0 portiamo a casa.
0: Esatto. Allora, salutiamo prima te, Raffaele. Saluta chi vuoi.
2: Niente, saluto la mia compagna Connie, mia figlia Anita e tutti i ragazzi del Coccapani e la vecchia guardia.
0: Vabbè,
1: non
0: in codice da
1: spacciatori. Robe di spacciatori.
0: Esatto.
1: Ciao Raffaele, un abbraccio.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Saverio, hai vinto.
1: Hai stravinto.
0: Grande. 4 punti.
2: Sì. Dario, se mi chiami proprio i prossimi giorni facciamo il cappotto a lodo se vuoi.
0: Non si può, non puoi giocare sempre.
1: Allora,
0: poi comunque
1: a parte che il cappotto con queste temperature ancora
0: no,
1: proprio
0: infatti.
1: No, grazie.
0: Senti Saverio,
2: scherzo lodo, scherzo.
0: Kit di Radio 105 per te, saluta pure chi vuoi.
2: Ok, niente, volevo salutare chi mi conosce in Ascoli e Forza Ascoli.
0: Va bene, sempre Forza Ascoli.
1: Sempre, ciao Saverio.
0: Ciao Save.
2: Ciao,
0: ciao.
4: 105 Music and Cars ha presentato
5: Di qua di là.
0: Adesso voglio vedere i messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Dai ragazzi,
1: è molto dura.

0: vostro cugino.
1: E indirizzatelo su Dario, esatto. Micolani. Ehi, Dario Micolani, ciao Dario Spada.
0: Ma io lo so,
1: perché
0: lo
1: scusate.
0: So, perché tra poco ci colleghiamo.
1: Dobbiamo parlarci tra poco per quello. Scusa, esatto. Dario, non volevo sparare a te.
0: Grazie,
1: volevo sparare all'altro.
0: Troppi Dari.
1: Troppi Dari sta radio, dai.
0: Va bene, era Role Model High Hopes 3000. Appena ascoltato qui su Radio 105, 105 Music in Cars, che ahimè sta già volgendo al termine. Io avrei fatto altre 2, 3, 4
1: ore. Ma quanto è volato?
0: È volato, sì. Non abbiamo tempo purtroppo per i vostri messaggi. Abbiamo tempo.
2: No, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
1: C'è sempre un po' di tempo.
0: Siete due persone orribili,
1: vai,
0: io lo so,
1: vai.
0: Sì, sì.
3: Come sempre hai rubato. Ladrone.
0: Ma ladro cosa? Ha fatto zero.
3: La balenga.
0: Ma cosa stai dicendo?
3: Ladrone.
0: Io ti odio.
4: Mi permetto di dirti che hai rubato, che ha fatto la scheda dei formaggi. Ha sbagliato.
1: Sì.
4: Perché il gorgonzola c'è sia di mucca che di capra. O pecora, ciao
5: che
4: ladrone.
5: Vergogna, che vergogna, adesso, Darietto. Cioè, rubarle così alla Ludovica.
1: Ma veramente, guarda.
6: Darietto, quante magliette o quanti calzini hai dato a Raffaele per far perdere l'odo?
1: La roba Darietto, dello spacciatore.
6: Furbetto, Darietto.
0: Allora, siete delle persone orribili intanto. Poi,
1: io
0: è vero.
1: Confidavo nel tuo buon cuore, ma mi stanno facendo dubitare. Non sapevo che tu fossi così subdolo all'ora di giocare.
0: Lo dica, stai tranquilla, perché...
1: No, perché inizio... inizio ad aprire gli occhi, Dario.
0: Ho capito, ma è lunghissima.
1: Sallo.
0: Vabbè, perfetto. Amici, viviamo tanto,
1: perché
0: ma...
1: Perché la capra?
0: Come dici? Perché la capra è una bella bestia.
1: Sì, è l'animale più bello. Dopo...
0: La donna. Senti, chissà cosa ne penserà. Dobbiamo collegarci con...
1: Ed eccoci qua, infatti.
0: Dario Micolani, Darietti per la fiera del peperoncino.
7: Beh, ragazzi, se questo pomeriggio prendo la linea da voi, impossibile non dire sto bene, bene, molto bene, Arieti. Ciao ragazzi, ciao Darione, ciao Lodo. Vi ho sentito prima, in bocca al lupo per questa nuova stagione. Buon pomeriggio a tutto il pubblico di Radio 105. Ancora da parte mia, sono Dario Micolani. Ancora in quel di Rieti, ancora alla fiera mondiale del peperoncino. Fino a domani, oggi giornata più tranquilla ovviamente rispetto a sabato e domenica, ma il centro storico continua a essere vivo e pieno di gente. Peperoncino, sempre protagonista, come abbiamo già raccontato in questi giorni, le numeriche sono spaventose. Comunque continuano gli stand, le degustazioni, i prodotti da scoprire, le tante occasioni per assaggiare cose nuove. E ormai ho un po' un trip, una fissa, perché dopo qualche giorno qua, ogni volta che vedo qualcuno con un piatto in mano, la domanda è: quanto sarà piccante? Tra l'altro, per chi non è mai stato qui, e se qualcuno di voi viene a curiosare per la prima volta, prima di assaggiare chiedete bene a quanto ammonta il livello di piccantezza dei prodotti che vi fanno assaggiare. No, così, per la vostra salute, però... Tutto davvero strepitoso e possiamo dire che la fiera è diventata insomma una vera e propria festa che coinvolge sì tutto il centro storico, ma non soltanto gli appassionati di peperoncino, perché ci sono davvero tantissime attività e appuntamenti collaterali a quella che è poi la fiera. Adesso a quest'ora si comincia a guardare anche verso Piazza Mazzini, stasera cambia completamente il ritmo. Ieri ringraziamo ancora LDH7 per il live, per lo spettacolo che hanno lasciato sul palco e a tutto il pubblico. Stasera sarà un vero e proprio viaggio musicale, dagli anni 80-90 fino alle hit di oggi con Disco Mania, quindi generazioni diverse insieme, come succede nelle piazze, tutti abbracciati, tutti col sorriso, tutti a fare festa. Radio 105, prima e dopo, quindi musica, animazione, gadget, tanta festa. Dopo 3 giorni di peperoncino, stasera abbiamo deciso di bruciare le calorie anche ballando per tutta la sera. E farlo di lunedì, in questo 31 agosto, direi che è una bella scommessa, è un bell'obiettivo. Vi abbraccio, abbraccio tutti, vi invito a passare ancora dalla Fiera Mondiale del Peperoncino e vi ridò la linea. Ciao!
8: Radio 105.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero!
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti sulla 1 causate dal traffico interno.

0: senso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, incolonnamenti a tratti anche sulla 14 da Roseto degli Abruzzi a Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti in Emilia tra Terre di Canossa, Campeggina, Laccio, Fiorenzuola sulla 1 per chi è diretto verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla stessa 1 tra Fidenza e Allaccio a 15 Parma La Spezia verso Bologna, lavori sulla 16 tra Lacedonia e Candela. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica con rallentamenti all'altezza dell'incrocio Copanello verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni del tempo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai, prova a fare come lui.
1: Bene, sono afono per sempre adesso. Molto bene.
0: Pronto, dottor Paolillo?
1: Sì, sì, grazie. Avrei bisogno di fare il vocal fry.
0: Va bene.
1: Me lo raccontiamo domani, magari.
0: Questa è un'altra storia.
1: Sì, allora, Lodo, prima puntata è andata.
0: È andata, ma
1: sì,
0: quanto è volata.
1: È
0: no,
1: volata.
0: Mi sono molto divertita, sono molto contenta.
1: Anche io molto, quindi ancora benvenuta nella famiglia,
0: grazie,
1: di Music in Cars.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Siamo molto contenti. Non è l'unica novità del palinsesto, sentirete tra poco.
0: Attenzione.
1: Attenzione.
0: Aspetta, non le so neanche io le novità.
1: Eh sì, poi te la dico, non ti preoccupare. Okay. Va bene. Allora, grazie a Mr. Antonio Suma.
2: Grazie.
0: Ciao Sommino.
2: Sì, grazie. Sì.
0: Prego, su.
2: No, io vi volevo dire grazie comunque.
1: Meno male.
0: Ma
1: siamo
0: infatti
1: contenti.
0: Essere riconoscenti è sempre, sempre una buona cosa.
1: È importante. Poi. Grazie mille alla nostra redattrice Francesca Pinna.
0: Ciao Franci.
1: Ciao Franceschina. Grazie a Claudia che è stata al centralino. Ancora grazie a tutti voi fancarsisti, come sempre.
0: È bello conoscere una nuova famiglia.
1: Sì, sono d'accordo. È
0: a
1: una
0: domani.
1: Famiglia allargata. A domani.
0: Che bello. Ciao.
1: Ciao Lodo.
0: Ciao.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio, dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buonasera Italia, buon lunedì.
1: Per quanto possa essere buono un
0: allora,
1: lunedì, il primo lunedì di questo weekend lungo che abbiamo fatto.
0: Scusami,
1: a casa.
0: Ho messo la faccia delle feste, non sei contento?
1: No.
0: Dai, guarda che
1: io
0: bello.
1: Io ti ho chiamato, ho detto metti la faccia delle buone.
0: Ho messo la faccia bella,
1: l'hai
0: scusami.
1: Tirata fuori al cassetto, l'hai lasciata a
0: guarda
1: casa.
0: Guarda che bella che è, un po' stropicciata.
1: L'hai
0: però
1: lasciata a casa.
0: Fermi
1: lasciata.
0: Tutti, amici. Allora, non cominciare a sputare così a caso. Allora, prima di cominciare, qualcuno di voi magari sul canale 66, i più attenti, si sono accorti già di un piccolo easter egg, ma direi che è arrivato il momento, ragazzi, di dare il là a questo nuovo appuntamento, questa nuova stagione, perché oggi inizia la stagione numero 3 della carovana di 105.
1: Quelli che lo hanno deciso stanno al piano numero 3.
0: Io ho parcheggiato male, adesso di frecce me ne sono rimaste 3.
1: Il 6 febbraio 2025, durante la partita in casa della Fiorentina, l'Inter ne ha presi 3.
0: Io e te, purtroppo, mi verrebbe da dire, siamo sposati da 15 anni, che sarebbe 3 volte 3 più 2 volte 3.
1: O anche 5 volte 3 o 4 volte 3 più 3.
0: Però io e te siamo solo 2.
1: Sì. Quindi abbiamo deciso di fare un figlio.
0: E quindi da oggi in carovana saremo in 3.
1: Soci! Ecco Linda Pani!
2: Buonasera! Ciao, buonasera. Soci!
0: Finalmente anche noi abbiamo un programma con delle tette!
2: Insomma. Quali? Scusa, non ci sono. Non ci sono.
1: Abbiamo... Ma almeno intelligente.
0: No, è bionda.
2: No, sono bionda. Neanche, neanche il cervello potevo portare. Le tette nel cervello.
0: L'ha lasciato a casa.
1: Si è fatta bionda perché è un alibi.
0: L'ha lasciato a casa incartato in un coriandolo.
2: Sono bionda, vuoi vedere anche dalla tua
0: Non cominciamo.
2: Basta guardare le sopracciglia.
0: Per favore, non cominciamo. Già ero stressato solo con Martin. Adesso peggiora ancora di più la
1: basta
0: cosa.
1: Basta guardare le sopracciglia. Hai le sopracciglia anche là.
0: Per favore. Allora, prima di cominciare salutiamo Dario Spada e Lodovica Comello, che hanno dato il via anche loro oggi alla nuova stagione 105 Music in Cars. Lodovica Comello. Mentre a parte Linda Pani, per il resto non cambia nient'altro che l'interno della carovana, perché
1: Saretta c'è in presenza.
2: Ciao
0: Saretta. In presenza.
3: Ciao amici.
0: Ciao.
2: Che bello. Che bello.
0: Saretta è l'unica persona che suda più di me quando facciamo le battute. Sara,
3: esatto.
0: Tutto a posto.
3: Tutto bene.
0: Tutto benissimo.
1: Com'è
0: perfetto.
1: Quest'anno la censura?
3: Vediamo, sarò severissima.
0: Sarà severissima.
2: È affiancata dalla polizia della radio.
1: Allora, le prime 3 chiusure non te le ho passate e secondo me ci chiudono.
0: Bene. E con noi, ovviamente, a guidarci anche per questa meravigliosa stagione numero 3 della carovana di 105.
1: Uno e Trino, Walter Fargi, qui comando ancora io. Fargenga! Ciao amico!
0: Buonasera!
1: Ti sono mancato!
4: Non ti allargare!
2: Fargi!
0: Dillo quanto ti sono mancato! Dillo, dai!
4: Ciao Linda!
2: Fargi! Puoi appoggiarti sempre su di me!
4: Benvenuta alla carovana!
2: Grazie, Fargi!
0: Scusami, ma a me non mi saluti!
4: Benvenuta Linda!
2: Grazie, Fargi!
4: Sono proprio contento!
0: Scusa, Martin, non gli dici niente a Martin?
4: E sono sicuro che sarà una stagione fantastica. Grazie a te, sarà così. Sarà così.
0: Scusami, vabbè, insomma.
4: C'è altro da aggiungere?
0: Sì, assolutamente.
1: È importantissima che oggi mancano 115 giorni a Natale.
2: No, manca sempre meno. Manca sempre meno.
0: Veramente.
1: 6 ore e 53 minuti.
0: Allora. So che Linda però voleva fare una cosa.
2: Sì, volevo salutare Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani ed Edoardo Mecca.
0: Sì.
2: E ringraziarli perché mi hanno ceduta gentilmente a voi.
0: Pensa che culo, bravi.
2: Non so, tra le due cose, tra le due coppie.
1: Io ci ho parlato con loro due, ma non mi hanno detto perché, il motivo per il quale ti hanno cacciato.
0: Micolani, guardami nelle palle degli occhi, tu che sei sul canale 66, sì. Ve la lasciamo volentieri. Ma vai. Pronti per cominciare subito, ovviamente, le coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio.
1: Non so, perché Saretta non mi ha aggiornato. È cambiato qualcosa?
0: Tutto a posto, no?
3: Tutto regolare.
1: Quindi 342 41 15 105.
0: Cominciamo?
1: Numero rimasto
2: quello. Cominciamo.
0: Cosa

0: Benvenuta Linda!
1: Grazie!
0: Ai soci.
1: Grazie!
2: Tu sei una brutta persona, c'è gente a cui siamo mancati! C'è un sacco di gente che... No, adesso allora... C'è un sacco di gente che non vedeva l'ora che noi tornassimo, hai capito?
3: Io conosco, socio, conosco una grande persona
2: sì.
3: Che a questa tua affermazione risponderebbe illuso.
2: Vabbè. Chi è?
4: Buonasera, Italia! Finalmente, soci, finalmente! Mi siete mancati tanto,
3: E una!
4: Soprattutto il Farge.
1: Ecco, bentornato, amore.
2: Allora, cioè, ma questa...
5: Vorrei riascoltare l'ultima parte.
3: Sì, sì.
2: Certo.
3: Anche tutto.
2: Certo, solo perché hai trovato quel messaggio lì in mezzo
3: Fermati, ce l'ho io due sms.
2: Vai!
3: Finalmente una bella figa alla carovana, grande sì. Linda. E poi ciao Fargi.
2: Bene, capita. Chi è?
6: Oh, statale! E che fai? Mi rientri di lunedì 31? È uno scioperino. Marcata visita. Niente si poteva fare oggi.
3: Guarda,
6: ero da Bari.
3: È facile che domani sono già a casa.
2: Sta roba mi ha stupito, veramente. Ah, beh, domani
3: siamo a casa domani.
2: Siamo
1: ma di già. Di già.
2: Ha cose da fare, deve vedere gente.
1: Papà che va a prendere le sigarette, non torna.
3: Devo sistemare un paio di cose perché quest'estate il mondo era Tokyo e io ho fatto Godzilla.
2: Allora, entriamo in clima argomento, bambini, perché oggi ripartiamo alla grande, via subito cercando di coinvolgervi a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Dobbiamo parlare di ferie, vacanze.
1: Ancora.
2: Vacanze.
3: Queste sconosciute.
2: Allora, questa sindrome che ha colpito gli italiani ha colpito anche me in prima persona. Allora, uno su tre torna al lavoro più stressato di quando se n'è andato.
1: Solo uno su tre
2: parrebbe. Allora, sembrerebbe. Aspetta, cazzo, mi sono dimenticato. Posso rifarla?
3: Sì.
2: Maestra, posso rifarla?
1: Ricomincia, vai.
2: L'arcinoto è conosciutissimo. Pull! Ti esperti?
3: Io credo che l'avessi eliminata.
2: Cazzo, mi ero dimenticato proprio, guarda, veramente. Allora, sembrerebbe che ritornare alla routine genera stress.
1: No, ma
2: guarda che veramente, cazzo, sta gente che viene pagata a fior fior de piotte. Cioè,
3: io mi sono alzato sempre alla stessa ora di quando vengo a lavorare.
2: Cioè?
3: Mezzogiorno.
2: Che schifo.
3: Per non cambiare. Per non cambiare routine.
2: Tu veramente sai quando però te lo dico in francese perché sembra più bello il francese. C'è un homme de mer. Cioè,
3: scusa, dicono che per mantenere, non affaticarsi troppo, di mantenere i ritmi di quando sei
2: al lavoro.
3: Mezzogiorno.
2: Bravo.
3: Mezzogiorno e un quarto.
2: Comunque dicono gli esperti che in vacanza uno torna più stressato perché tu quando vai in vacanza ti poni l'obiettivo di riposare.
3: Certo.
2: Tu vai e dici: no, io adesso mi devo riposare, devo dormire. Poi non dormi.
3: Io ho scioperato durante le vacanze.
2: Torni e sei più stressato.
1: Allora, uno su tre è stressato. Il secondo si ammala, perché ci sono anche quelli che si ammalano.
2: Quelli che si ammalano, è vero. Ma che sfiga quelli che si ammalano.
1: E il terzo, quello che accudisce gli altri due.
2: Ma da lì, di fatto, cosa succede? Si ritorna al lavoro, siamo più stressati. E da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vorremmo chiedere a tutti voi la parola. Quindi una sola. La parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
3: Beh, io non lo posso dire.
2: Perché non è un posto di lavoro?
3: No. Perché le prime 10 mi vengono in mente e che ho espresso oggi sono tutte parolacce.
2: Pensa Linda che veneta.
1: Infatti, allora, io ne avevo una.
2: Però non si può dire.
3: Sul lavoro. Vabbè,
1: penso alla seconda.
2: Allora, la parola che si usa solo sul vostro posto del lavoro, dai. Per esempio...
1: Buco. Non possiamo fare buco.
2: Tecnicamente possiamo fare sta roba. Dai, facciamolo. Tecnicamente, amici che ascoltate la carovana, il buco è esattamente questo. Buco.
1: Non possiamo farlo.
3: Se dura troppo arriva qualcuno che lo riempie.
2: Sì,
1: esatto.
2: Quindi dice, quando vi chiediamo nel dedichino di riempire il buco,
1: intendiamo questo.
2: Questo qua proprio il buco. Per esempio, io maestra, io, guarda me maestra, io ne ho uno bellissimo. Antipop. L'antipop è questa capocchia in cui noi parliamo.
3: Perché si chiama antipop e tu lo chiami spugna?
2: Beh, no, io lo chiamo capocchia, che è brutto in gergo tecnico.
3: Perché antipop?
2: Senti, come gli fa ridere la parola capocchia, Linda?
1: È che la uso sempre anch'io. Cioè, le lampade hanno la capocchia, il microfono ha la capocchia, tutto una capocchia. Capocchia va bene per tutti.
2: Ma va.
3: Sì.
2: Allora, quindi, la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro. Però noi non facciamo solo la radio, facciamo anche altro. Per esempio...
3: Che so che faccio altro?
2: No, tu già niente, c'hai ragione, appunto. Scusami.
1: Io ne
2: Linda
1: ho una.
2: Fa teatro, sì, per esempio.
1: Teatro, sì, cinema, TV, okay, eccetera. Ce n'è una che va ripetuta tre volte, che è merda.
2: Giusto,
1: ah, sì, no, noi possiamo dirlo.
2: Giusto,
1: noi
2: vero, vero, vero. Io, per esempio, che faccio le serate.
3: Sei una merda.
2: No, no, no, faccio le
3: serate. Scusa, mi sono fatto prendere.
2: No, io che, per esempio, faccio le serate, socio, ho una cosa che uso sempre, sì, che è buste di polvere.
3: Ah, sì.
2: Per, oh, fare, per fare andare le sparkular che fanno le scintille.
3: Te l'ho trovate a 16 euro.
2: Grazie mille. No, fa ridere.
3: Dopo l'indirizzo.
2: Fa ridere perché quando parliamo tra tecnici, diciamo così. Scusa, c'è mica la busta?
3: C'è una busta?
1: Dopo 14 minuti già chiudono il programma. Comunque, Saretta.
3: Io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
2: Dai.
1: Vai.
3: Ciao pubblico.
2: Giusto, giusto. Allora, la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro, visto che abbiamo Saretta in presenza oggi. Saretta.
0: A me viene da dire tampone.
2: Tampone,
1: bello,
2: giusto.
1: Bello.
3: Se uno, siete ricordati.
2: Se uno.
3: Quello che usi tu, vi siete ricordati.
0: Ah, giusto, sì, è vero. Oppure mi raccomando.
2: Mi raccomando.
0: Mi raccomando, la mia.
2: È una parola che usa molto Saretta. La parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro. Fa.
3: No, io non gliela
2: Fargi.
3: Io non gliela avrei chiesto.
7: E invece tocca a me. Guarda.
1: Vai, Fargi.
2: Allora,
7: la parola che uso, che si usa nel mio settore.
2: Nel tuo settore,
7: nel settore,
2: certo.
7: Perché noi abbiamo un settore e voi ne avete un altro.
2: Ma tu, certo, sei DJ o tecnico?
7: Tutti e due.
3: Tutti e due.
1: Che lui è il maestro, ragazzi, il maestro.
2: Quindi,
7: disco.
2: Disco, vero.
7: Disco, disco. Ah. Perché lo ripeti due volte?
2: Perché sono due dischi attaccati.
7: Eh sì. Vado io, no? Disco. Vuol dire che non vi faccio parlare e attacco, esatto, due dischi.
3: Oppure andiamo avanti. Ma possiamo andare avanti?
7: Andiamo avanti, sì, è bellissimo.
3: Possiamo.
1: Oppure ce n'è un'altra,
3: avanti.
1: Ce n'è un'altra che, no, non ha bisogno,
7: non
1: di parole.
7: Dirla, non,
1: no,
7: dirla.
1: Che è così. Chiudi.
2: Ah,
1: perché senza parole, non, brava, servono parole. Sì,
2: quindi, sì, sì, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Allora, oggi parliamo di lavori, parliamo del vostro lavoro. Mm. Poi sarebbe bello anche, abbiamo chiuso la stagione facendo una cosa simile. Voi ci dite magari solo la parola,
3: sì,
2: e noi proviamo anche a capire che lavoro fate.
3: Scopate, no, finché volete. Diego D'Acqui.
2: Donna delle pulizie.
3: Diego, sì. Donna delle...
2: Bisogna essere inclusivi in questa terza stagione.
3: Certo.
2: Abbiamo preso Linda, siamo, beh, diventati inclusivi.
1: Molto inclusivi, direi.
3: Impresa di pulizia.
2: Quindi, sì, la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi,
3: oggi una parola vostra. Sulla mano.
2: Sulla mano.
3: Lo scrivete sulla mano e mi ha dato una
2: sulla
3: foto.
2: Mano che ti do in faccia.
3: Che...
1: Oh.

0: soci. Sì. Finalmente abemus figa.
1: Ho capito.
2: Ha detto abemus
3: figlia.
2: Dopo tanti anni sposati, finalmente abbiamo fatto all'amore senza precauzioni. Esatto. E quindi è nata Linda.
3: Solo che è nata dopo un mese, manca qualche pezzo.
2: Beh, se c'è nata di 30 anni anche, nel senso, 25, 25,
3: 27.
2: 27 ne hai. 27. Sento 12. Vecchio uguale. Allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Oggi vi abbiamo domandato la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
1: Primo e secondo crack. Questa la sapevo.
2: Vai, cos'è?
1: Nicola Perugia. Torrefazione.
2: A torrefazione.
1: Una volta che lo tocco.
2: Fanno le torri.
1: Il crack.
2: Sì.
1: E quando si rompe la seconda torre, crack. Okay. Il secondo crack.
2: Fanno le torri. Bello, ok. Chiaro. Poi.
3: Alessandro da Foligno, apri grande.
2: Eh?
3: Apri grande. Eh? Che cos'è?
2: Sì, pornatore.
3: Dentista. No, dentista.
2: Apri grande.
1: Dentista. Sì, è tornato peggio. A te hanno fatto male le vacanze.
2: Fatto male la Norvegia, proprio. Chi è?
4: Premio. Quando poi devono pagare. Assicuratore. Che è Carlo da Mandella.
2: Giusto. Poi piano con la frizione. Non si firma, sarà.
1: Scuola guida.
2: Scuola guida sarà, sì. Okay. Ok.
1: Nel mio settore si usa molto la frase non ho le ore.
2: Non ho le ore?
1: Sì, non le stampa più dal 2000, quindi non fare quella battuta.
2: Non lo so.
1: Da gennaio 2000 non le stampano
2: più. Non lo so.
1: La rivista. Camionista.
2: Camionista, ok.
1: Perché devono guidare per un tot d'ore e per un tot di ore si devono fermare.
2: Si devono fermare, ok.
3: Non ci sarei mai arrivata. Cinzia D'Ossona, la parola che uso di più è autorizzata.
2: Autorizzata, vabbè, può essere qualsiasi
1: missione.
2: Cosa.
1: Missione dei Navy SEAL.
3: Non lo dice.
1: Non ho la missione.
2: Chi è?
5: Ciao ragazzi, bentornati.
2: Grazie.
5: Nel mio lavoro si usa questa parola. Vinciamo? Indovinate un po', Francesca, l'avvocato di Torino.
2: Certo. Vero, stavo dicendo calciatore dell'Inter.
1: Attenzione, però... io ho due donne adesso. Elena da Padova, papero.
2: Sì.
1: E quello lo so cos'è. Che è il gancio dove appendi la tenda.
2: Okay, va bene.
1: La tenda da sole, quel gancio lì che assomiglia al becco di papero, quello è il papero.
2: Quindi lei cosa fa? Le tende da sole?
1: Sì,
2: probabilmente.
1: Di compagnia, probabilmente.
2: Ok, sì.
1: Poi Leti da Udine riavvia il gabbiano.
2: Sì, questo non ne ho la più pallida idea.
1: Che cosa sarà il gabbiano? Non lo so.
2: Non lo so.
1: Gabbiano, non lo so, è una macchina che
2: Zero.
1: Raccoglie. La sabbia?
2: Che, sì.
1: A forma di. Non so.
2: Non lo so.
3: No, ce l'ho. Lei è quella che trattiene i ladri, perché i gabbiani ti fottono sempre il cibo e quindi riavvia il gabbiano.
1: E perché devi riavviarlo?
3: Non lo so.
2: Poi, occhio che mi gioco il jolly. Dai. Andrea che scrive cronotachigrafo. Cos'è,
1: non,
2: Linda?
1: Non ce l'hanno più.
2: Cos'è? Cronotachigrafo, dai, si usava tanti anni fa.
3: Appunto.
2: Guidavo io.
3: Ah, così ho capito, guarda.
2: Cioè, ha capito tutti, però.
1: Cioè, guarda che ha fatto il corso da mimo lui.
2: Guarda che nel mimo, guarda, guido così. Cosa sono?
1: Perché devi fare quello grasso?
2: Cosa
1: stai sul cazzo i camionisti?
2: No, ma non dirglielo che non c'è ancora arrivata. Ma
3: ancora camionista?
1: Quindi... Guido, volante grande.
2: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Oggi vi abbiamo domandato la parola, quindi una sola, ragazzi. La parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro. Poi magari voi non ci dite che lavoro fate e noi indoviniamo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
3: 342 41 15
1: 105 su 105 all'ora.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Silver Lines, su Radio 105 con i due soci, Perine Martin, ma anche con Linda Pani, che da oggi entra ufficialmente a far parte della famiglia.
1: Il trio della carovana.
2: Volevo fare la statale anch'io.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Il famoso trio Munnezza. Fame?
1: Un sonno?
0: Ti rimane stitichezza.
1: No.
0: È così. Allora, nel caso che fosse appena sintonizzati, oggi abbiamo parlato di come ritornare dalle ferie, stressi molto la gente, e al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato la parola, quindi solo una, che si usa solo sul vostro posto di lavoro. A volte potreste anche scrivere soltanto la parola e noi proviamo a indovinare, ok?
1: Da Chirasco non si è firmato.
0: Sì.
1: Bacchetta, la parola è bacchetta.
0: Fa il mago.
2: Mago, chiaramente il mago.
1: Saldatore.
0: Saldatore.
1: Ah. Saldatig. Quali sono i vari tipi di saldatura?
0: Ma tutti
1: Tig, Mig.
0: Sì. Frisk e Chap.
1: Tig, Mig.
0: Chap. Bellissima la saldatura Chap.
1: Chap, sì.
2: Beppe da Torino, la pompa.
0: Benzina.
2: No, sbagliato.
0: Idraulico.
2: Bravo, ha vinto Martin.
0: Ok. Poi, per esempio, parola che si usa solo sul mio lavoro? Cazzare. Faccio l'istruttore di vela. Vuol dire tirare.
1: Cazzare la randa.
0: Cazza la randa, ok. Poi
1: Epa Laf.
0: Epa Laf?
1: Sì.
0: No, non lo so.
1: Due parole, eh?
0: Sì, Epa Laf. Zero.
1: Gioca in borsa.
0: Epa
1: Laf è il ticket borsistico per la fuma.
0: Chi è?
3: Una parola che si usa sul mio lavoro. Che topa gigante.
1: Deratizzazione.
3: Quanto pelo. Lavoro in un'azienda di deratizzazione. Ciao, Leonardo da Brescia.
0: Amico mio, le cose erano due. O quello o il porno attore. Purtroppo per te era la prima.
2: Alessandro da Salò, vai piano che sei in rodaggio. Officina riparazione.
0: Ok, sì, va bene.
1: Mortasare e tenonare.
0: Cos'è?
1: Falegname.
0: Falegname.
1: Paolo falegname.
0: La parola che uso di più sul mio lavoro è. Occhio, secondo me. Dai. Che significa? Pannello sandwich. E scrive, e mo' indovinate.
1: Sì, quelli che espongono le pubblicità. Prima metto le pubblicità, fai un pannello sandwich.
0: Dici che quello lì
1: è una pubblicità, una parte pubblicità dall'altra.
0: Zero, non ne ho la più pallida idea.
2: Porno attore, secondo me.
0: Pannello sandwich, probabilmente.
1: Sì. Ti ricordi l'uomo sandwich?
0: Sì.
1: Quello che va in giro con le due pubblicità.
0: Aspetta, che abbiamo una che è bilaureata, scusami.
4: No, credo che sia per il tetto il pannello sandwich.
1: Cioè, mangia i panini sui tetti? Che cazzo vuol dire?
4: È un pannello che si mette sui tetti.
1: Hai presente l'omino sandwich? Che ha
0: indossa. Sì, ma è un'altra cosa. Sì, quello che dici tu.
1: Il pannello sandwich è la stessa cosa senza l'uomo dentro.
0: Però è dei tetti, non è quello lì. Un'altra roba.
1: Ho letto, credo. Non ha letto il coso.
4: Ho letto.
0: Ha letto, socio, che cazzo, scusami. Poi.
2: Questo è sofisticato. Soci, bentornati da me. Si usa la parola suggestione.
0: Vabbè, suggestione su ogni posto di lavoro.
2: No, questa
1: il medico dice: no, la tua non hai male, è una suggestione.
2: Negozio di arredamento luxury.
0: Luxury.
2: Capito? Cioè, loro fanno arredamento in interni. Quando dovevano vendere la cosa figa, suggestione.
0: Si chiama perculare. Proprio. Okay. Chi è?
5: Il mio posto di lavoro, la parola che si usa spesso è tre buchi.
0: Ragazzi, oggi stiamo marcando male.
1: Beh, la carovana.
0: Cosa fa uno che fa tre buchi sul lavoro?
1: Non so.
0: Le gallerie, che fa? Non so, non ne ho idea.
6: Ragazzi, lo chiedi a me? Lo chiedi a me?
0: Certo, lo chiedi a te.
1: Tu ne avrai visti tre buchi nella tua vita?
6: Non lo so.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Poi, allora,
1: Vittorio da Alessandria, gira le spalle.
0: Gira le spalle.
1: Sì.
0: Non lo so.
1: Maestro di golf.
0: Grande. Sandro da Modena. Magnetotermico. E poi scrivi anche
1: elettricista.
0: Differenziale.
1: Sì, elettricista.
0: Elettricista, ok. Sandro da Modena. Poi
2: chi è?
7: Signora Pacco Lupo dalla provincia di Cuneo.
1: Questo è difficile.
0: Sai che adesso che ci penso non mi viene proprio fare mica il corriere, ok.
2: Poi c'è Andrea da Reggio Emilia, dice: io uso l'andanatore. Andanatore.
8: Ho capito, scusami.
1: Bello.
2: Andanatore, che contadino.
0: L'andanatore, cioè andanatore. Il contadino usa quando l'andanatore.
1: Devi, certo, quando ari, dopo aver arato, devi mettere la landa.
0: Socio,
1: guarda che landa.
0: Socio, ascolta il Fargi.
6: Io non lo so. Sono tre semplici parole.
0: Ascolta
6: il
0: Fargi.
6: Non lo so.
0: Guarda, non comincia. Non cominciamo di merda anche
1: questa
0: stagione.
1: Hai presente la Landa desolata?
8: Di non lo so.
0: Scusami, socio, ma... socio, ascolta Linda. Ascolta
2: è la L apostrofo Andatore.
0: No, Linda, ascolta anche tu il Fargi. Com'è, scusa. Scusate, ascoltate il Fargi, per favore.
7: Signora Pacco... la provincia di Cuneo.
0: Continuate voi la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
1: 342
2: 4115
0: 105.

0: ciao soci, ciao socia, ma che ciao. Figata! Linda, benvenuta. Grazie. Che figata, Linda, sei gnocca, gnocca, Alessandro da Trieste.
1: Non ho capito.
0: Sei gnocca, gnocca.
2: Gnocca.
3: Grazie, il bonifico ha funzionato. Sì, grazie.
0: Sei gnocca, gnocca.
4: Trieste, provincia di Alghero.
2: Sì, probabilmente. Gnocca. Scusa, scusa un attimo, aspetta.
0: Sei
2: c'è qualcuno alla porta.
0: Gnocca.
2: Sì. C'è gnocca, io,
3: grazie.
2: C'è che quando sento questo accento, in automatico mi ricordo una cosa della mia vita.
4: Anche io.
2: Però è meglio non raccontarla in onda.
4: Che buona la piadina, a Madonna di Campiglio.
2: Allora, nel caso fosse appena sintonizzati, 342 41 15 105. Ti è venuto in mente anche a te, eh? Adesso gli è venuto in mente.
4: No, ma sono io che me la ricordo più spesso.
2: Mamma
4: perché
2: mia.
4: Ero nell'altra stanza.
2: Allora, vi abbiamo domandato
4: sta cosa.
3: Ho paura a sapere di che cosa stanno parlando.
2: No, non si può dire in onda.
4: Si
2: può dire in onda. Allora, vi abbiamo domandato la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro. Poi magari si vede solo la parola, lo indoviniamo o proviamo.
4: Ci eravamo lasciati con l'andanatore,
2: sì,
4: che serve per unire il fieno prima di fare i balloni, detto anche ranghinatore.
2: Ah.
4: Andrea da Reggio Emilia. A proposito di questo, Maria Luisa da Algaro.
2: Sì.
4: Andanatore, tanta roba, come il giro andanatore, il tirapatate.
2: Vabbè,
4: tirapatate
2: non è male.
3: Funziona.
2: Chi è?
5: Ciao a tutti dalla Toscana. Hey. Sul mio posto di lavoro si usa la parola bau, che vuol dire prepara la ciotola per il cane.
2: Sì.
5: Saluti dal ristorante La Bussola San Vincenzo.
2: Grande. Vedi, Marchetta.
4: Primo giorno, primo Marchetta.
2: Vai, vai.
3: Laori dice la parola che uso solo sul lavoro: scoop.
2: Giornalista.
4: Padella.
3: Padella?
4: Padella, Simone da Milano.
2: Padella fa l'infermiera.
4: Sì.
2: Simone poi,
4: fa l'infermiera.
2: Fa l'infermiere. Poi a proposito, Rossana da Piacenza sa le operatorie, quindi probabilmente sì. O infermiere o medico.
3: Poi.
4: Benvenuta Linda, questa la sai di sicuro. Mantecare.
3: Bello, fa lo chef o il cuoco.
4: O il gelataio.
3: O il gelataio anche.
2: La parola è spillaggio, Gabriele da Fiorano.
4: Birra.
2: No,
4: no?
2: Anch'io pensavo. Deformazione.
4: Il sardo.
2: No, acciaieria.
3: Ah.
2: Spillaggio si usa anche in acciaieria. Allora, ci dobbiamo fermare noi. Piccola pausa, voi continuate a scrivere. Vi ricordiamo le coordinate. La parola che si usa sul vostro posto di lavoro:
4: 342 41 15 105.
3: Eccolo qua, abbiamo un vincitore. Parole che uso di più: spegni e riaccendi.
2: Spegni e riaccendi.
4: Dai il computer.
3: Tecnico,
0: sei gnocca. Gnocca. Su 105 all'ora.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!

0: in piedi, benvenuti. Volevamo salutare tutti gli amici dell'estate. Ciao le amiche abbronzate, vi voglio bene, fatemi vedere le ascelle. Ci piace un sacco. E poi salutiamo i tavoli. Ciao tavoli.
1: Ciao forte.
0: Ciao, ciao bicchieri.
2: Fargi, ma io sono in tempo per cambiare idea.
3: Non sei... scappa.
1: Ormai sei in corsa, non ti puoi lanciare.
0: Allora, 342 41 15 105, oggi vi abbiamo domandato la parola che si usa solo ed esclusivamente sul vostro posto di lavoro. Poi magari qualcuno di voi più bastardi ci dicono solo la parola e noi proviamo ad indovinare.
1: Esatto, Severino dice lappare.
0: Lappare?
1: Sì,
0: non ne ho idea.
1: Lucidare finemente un metallo, infatti metalmeccanico.
0: Poi
2: Angelo da Milano, scusi, mi apre dietro?
1: Pornatore.
2: No.
0: Pornatore.
2: No, sbagliato.
0: Niente. Pornatrice, mi
2: no,
0: apre dietro.
2: No. Tranviere.
0: So. Tranviere, giusto.
1: Certo.
0: Zona FAO.
1: Guardia caccia.
0: Sì.
1: O guardia pesca.
0: Ma non so, poi.
1: Guardia pesca. Oppure pescatore.
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: FAO 36.
0: Poi.
2: Seduto. Manuela da decimo punto.
1: Istruttore.
2: Sì, educatrice cinofila.
1: Sì.
0: Pensavo quelle, com'è che si chiamano?
1: Le mistress.
0: Le mistress, esatto, quelle che.
1: Sai che, sai che sei malato, vero?
0: Abbaia.
1: Io è un po' che te lo dico.
0: Scusate, ce l'ho qua, dite che.
2: Sì. C'è una fissa.
1: Perché, seduto, guinzaglio, guarda che ti frusto. Poteva.
3: C'è un chiodo fisso tu.
2: Fate i bravi, per piacere.
3: Anche in mezzo. Vabbè.
0: Vabbè.
1: E vuoi fare gli indirizzi?
0: No, grazie.
1: Infrarosso, Daniele Dall'Imbiate.
0: Che cosa fa il.
1: Telecomandi.
0: Vabbè, ok. Poi.
2: Okay.
0: Ce n'è uno difficile che scrive POS DVR. Però POS come piano operativo sicurezza, perché lui è un consulente della sicurezza sul lavoro. Carmine è quello che va sul lavoro.
1: Secondo me è consulente della sicurezza sul lavoro.
0: L'ho appena detto, socio.
1: Non l'avevo sentito. Hai detto POS.
0: Spostati di lì,
1: indovino,
0: che prendi POS. Me lo immagino Carmine che va sul posto di lavoro e fa
1: POS.
0: Qui abbiamo la porta. Questa porta cingola troppo.
1: Aspetta.

0: arriva Giuseppe, a me gli occhi?
1: Sì.
0: Come lo prendi?
2: Macchiato.
0: Barista, brava.
1: Visto? Brava. Pensa che io non ho risposto perché altrimenti mi, dite, mi dite che c'ho la fissa.
2: No, è una frase che mi sento dire spesso.
0: Che senso?
2: Sì,
0: macchiato, macchiato. Come lo prendi?
1: Cioè, chi è? Chi? Chi? Per favore.
3: Io vado a casa.
1: Fatti, chiusa la porta. Ci hanno chiuso nello studio. Ti prego,
3: non posso neanche andarmene.
1: Ci hanno chiuso dentro. Chi è Fargi, per favore?
4: Buonasera, soci. Da Bari, Saverio. Nella mia azienda si usa. Mi date una pompa? Nel settore della oliodinamica.
1: Aspetta, che sdrammatizzo un attimino.
0: Io me la immagino, scusate, me la date la pompa. Saverione.
1: Allora, Ambra che scrive: la parola che uso di più sul mio lavoro è ruota.
0: Ruota.
1: Dai, spara, non lo becchi mai.
0: Ruota. Ruota. Cioè, vuoi il cingoli o
1: no,
0: la ruota?
1: Non
0: ruota.
1: Fa la meccanica, no.
2: Pizzaiola.
1: Non fa neanche la pizzaiola. Dai, Sara, tu che sei quella intelligente del gruppo.
5: Ginnasta.
1: La è?
5: Ginnasta.
1: Esatto. Ginnasta. No. Pronti?
0: Vai.
1: Ambra, tabaccheria da Palermo. Su che ruota vuoi giocare?
0: Grande.
1: Chi è?
6: Deflussore.
0: Vabbè. Qualcosa che riduce il flusso.
1: Fa il Ghostbusters.
0: Mai incrociare i flussi.
7: Io non lo so.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
6: Alan, soccorritore da Riccione.
0: Il deflusso. Soccorritore. Soccorritore
1: da Riccione.
0: Questa poi ce la spiega Paolino.
1: Vai.
0: Lanci su Cefan.
1: Cos'è?
0: I lanci su Cefan.
1: Cefan.
0: Cefan.
1: Quando sbagli.
0: Cefan è una piattaforma
1: web.
0: Web.
1: Chi non conosce Cefan?
0: Cefan è utilizzato dalla Huawei.
1: Io ho difficoltà.
0: Internet.
1: Io ho difficoltà con Google. Figurati. Cioè, ti puoi immaginare. Poi.
2: Spaperare. Non lo indovinerete mai.
0: Vabbè, uno che va a caccia regola la quantità di papere nel lago.
1: Non ho idea.
2: Quando con la papera, scopa con il panno, si puliscono le aule e i corridoi delle scuole. Certo. Sonia, collaboratrice scolastica.
1: Vi ricordiamo le nostre coordinate. La parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro:
0: 342 41 15 105. 105.

0: in mezzo ai soci. Sei un raggio di sole in mezzo ai soci. Oh. Un bacio, Cagliari Roma.
1: Male che non ha detto un raggio di sole in mezzo alle ombre, perché
2: siamo le nuvole.
1: Cioè, veramente una roba allucinante. Allora,
3: che carina, grazie.
1: L'argomento lo chiuderemo nella prossima ora.
2: Che è l'ora numero
3: 2.
1: Ha studiato la ragazza, quindi la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
2: 342 41 15 105.
1: Prima però vi ricordiamo una cosa molto importante, ovvero che Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolare della televisione italiana, arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al belvedere del Risentello a Ventimiglia il 3, 4 e 5 settembre.
3: Sul palco con Michelle Hunziker ci sarà un cast eccezionale di artisti. Ci saranno Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. Arriva comunicato stampa Alex Britti, Anna Tatangelo, eccetera eccetera, prossimamente in onda su Canale 5.
1: Praticamente tutti tranne noi, ma lo guarderemo in televisione noi. Mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento con Super Karaoke, Karaoke.
4: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo il tratto laziale della A24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Veicoli lenti sulla tangenziale di Napoli da Fuorigrotta a Vomero verso Allaccio, diramazione per Capo di Chino. Veicolo fermo anche lungo la 1 all'altezza dello svincolo di Piacenza Nord per chi proviene da Milano. Veicoli scortati sulla 1 tra Guidoni e Montecelio, Allaccio, diramazione Roma Nord verso Firenze. Code per traffico congestionato sulla A30 tra Lazio Raccordo Salerno e Bellino e la barriera di Salerno Mercato San Severino verso Caserta. Sulla tangenziale sud di Torino troviamo infine traffico rallentato tra Lazio Interscambio Drosso e svincolo De Bush verso lo svincolo Santena A21 Torino Brescia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni €20 spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Radio 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione: altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: settimana comincia, ma non vedevo l'ora di dirlo, comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci e oibò, ma guarda qua chi c'è.
1: Tre soci.
0: Perché oltre ai due soci si è unita anche la princess, esatto, si è unita infatti, anche Linda Pani.
1: Il comunicato stampa della radio è che sul canale 66
0: sì,
1: da oggi si può diventare ciechi.
0: Allora,
2: soci. Quindi, ma Linda lo sa venerdì cosa deve fare? Ma lo sa lei?
0: Allora, guarda, io
2: ciao soci.
0: Allora, non voglio dire bugie, non voglio dire, perché alla fine il bello della carovana è questo, no? Quando abbiamo detto Linda, sai vero del venerdì? La sua risposta è stata:
3: vengo a prendere il pesce!
0: Vedi, quindi magari, cioè, non pensate che lei non ne sia felice.
3: Magari
0: vedi appunto. Sì, allora, 342-41-15-105, andiamo a chiudere l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove parlando di stress, perché quando uno ritorna al lavoro ritorna più stressato, sì, di quando è andato in vacanza, vi abbiamo domandato la parola che si usa solo sul vostro posto di lavoro.
1: Orzare.
0: Orzare, non lo so, non me lo ricordo.
1: Barcavela.
0: Barcavela, ok.
1: Orzare quando ti metti con a favore di vento.
0: Sì, okay. Ecco perché quando sei
1: strambare invece è quando sei contro vento.
0: Ed è per quello che quando sei a favore di vento che ti entra nell'occhio ti viene l'orzaiolo.
3: Esatto.
4: Oh, mamma.
3: E sai cosa fai quando ti viene l'orzaiolo per farlo passare?
0: Devi guardare
3: No, mangi l'orzo.
1: Mangi l'orzo.
0: Vabbè, dicevamo, poi parole che si dicono solo sul vostro posto di lavoro.
3: Polimerizzazione.
1: Plastica. Plastica, materia plastica.
3: No, quando indurisce il gel della ricostruzione unghie.
0: Ok. Chi è?
1: Plastica.
5: Quanti bar hai consumato? Relativo alle immersioni subacquee, cioè,
0: esatto.
1: È per questo che io sono sempre nei bar.
0: Poi questo è bellissimo.
1: Sì.
0: Allora scrive: non scrive Alessandro, ok. Dice: la parola che uso più spesso sul mio lavoro è Lega.
1: Lega.
0: E non è politica.
1: Non so, fa Lega di ferro.
3: No, o allaccia qualcosa. Lega.
0: Non è
1: allaccia
0: quello.
1: Allaccia le scarpe.
0: No, era giusta la prima. Non è Lega di ferro, è Lega più alta.
1: Alluminio.
0: No,
3: oro.
0: Di più. Oh, brava, Lega d'oro, perché lui fa. No.
3: Gioielliere.
0: Brava, ok.
3: Gioielliere.
0: Poi
1: Andrea spesso e volentieri urla: test di Cooper.
0: Mamma, che incubo il test di Cooper. Insegnante di educazione fisica.
1: Scuola motoria.
0: Tu già lo facevi il test di Cooper? Tu sei giovane, non lo
3: fai? Sì.
0: Te l'hanno fatto fare
3: quello
0: il test
3: che fai avanti e indietro?
0: Sì.
3: No, è quello?
0: Il test di Cooper non fai mica avanti e indietro.
1: Non lo so. Io non l'ho fatto perché quando ho finito le scuole, Cooper non era ancora nato.
2: Ha detto non lo so.
0: Ha detto non lo so.
1: Non lo conosco perché non ero ancora nato.
0: Teoricamente,
1: cioè, io ho finito le scuole, Cooper ancora
0: il test di Cooper è un test sulla resistenza. Dovrebbe.
3: Allora, se è quello, sì, lo facevo.
0: Perequazione. Mirko da Chieti.
1: Ah, sapevo. Perequazione.
0: Perequazione. Lavoro.
1: E vai a cavallo?
0: No, lavoro nel settore dell'energia.
1: Ah.
0: Zero poi.
3: Ok. Spellare.
0: Vabbè, sbuccia i salami.
3: No.
1: Sbuccia i salami.
3: No, rimuovere la guaina isolante da fili e cavi. Okay. Elettricista.
0: Allora, ci dobbiamo fermare noi con l'argomento. Direi basta qui. Teoricamente doveva essere un argomento pulito. E invece ne è venuto fuori. Va bene. Voi mettetevi liberi, tranquilli adesso. Perché come
1: mettetevi
0: ogni
1: in libertà.
0: Come ogni lunedì ricomincia dalla carovana. E tra poco ci sarà l'appuntamento che facevamo sempre il lunedì, che è, lo so che sei preparata, Linda.
3: No, no, me lo dite voi, dai.
1: Però c'è il lunedì.
0: Il lunedì c'è
3: la carovana dei ricordi.
0: Come si fa a non

0: sono belle che andate. Sei andata in vacanza?
1: Io sono andata in Costiera Amalfitana.
0: È vero.
1: E c'avevo nella testa questa canzone che suonava.
0: Sui social potete vedere
2: dove
0: Linda.
2: C'è la famosa Tana di Amalfi.
0: Cioè, la Tana di Amalfi. Linda è andata sugli yacht in Costiera Amalfitana e non ha fatto le fotografie ovviamente all'armatore. Beh, che l'ha ospitata a bordo.
1: Perché era un'armatrice, una mia amica.
0: Quindi non c'era nessuno.
1: Non
0: che...
1: c'era nessun vecchio. Non c'era nessun vecchio.
2: Sono stato dal mio armatore.
0: Sì.
2: E mi sono armato di nuovo.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, ragazzi. Lo sapete, il lunedì riprendiamo questa bellissima tradizione di cercare in un qualche modo di farvi emozionare. Vero è che la canzone che abbiamo scelto oggi per rientrare non è proprio una di quelle canzoni che vi fa emozionare. Più di
2: beh, insomma,
0: sì, più da più la carica, dai, rispetto alle ultime che ci ha fatto piangere.
2: Per te che non conosci l'inglese. Ma per chi conosce l'inglese ascolta il testo.
0: Uè, scemo, guarda che io the pen is on the table, vado che è una meraviglia.
2: Sì, no, per carità, ah, metti il penis dove vuoi.
1: Che cosa is on the table?
0: Su il pen.
2: The pen.
0: And the door is closed now. Quindi dicevamo, canzone particolare oggi, insomma, quello che vi chiediamo è mentre ci sarà la storia meravigliosa raccontata da Tamara Donà, se questa canzone in un qualche modo vi suscitasse dei ricordi, magari che ne so, il primo bacio con una donna oppure con un uomo, o magari avete fatto all'amore.
1: Sì. Tutte cose romantiche, scusa, per noi single. Cioè,
2: a me ricorda.
0: Sei stata fidanzata anche tu tempo fa, tempo addietro.
1: Sì.
2: A me ricorda una bambina spaventata. Una bambina spaventata che piangeva e uno dei suoi fratelli le cantava questa canzone per farla calmare.
0: Sì. Davvero? Che bella questa cosa. Ecco, tutto quello che vi suscita è un ricordo, ce lo potete scrivere al 342 41 15 105 Caravana dei Ricordi, che noi mettiamo questa canzone emozionale. Prima della canzone c'è questo racconto interpretato meravigliosamente, egregiamente, da Tamara Donà. Quindi insomma,
2: da Tamara Donà.
0: C'hai ragione, perché il numero 10.
2: Il numero 10
0: scriveteci tutte le vostre emozioni
1: al 342 41 15 105.
3: Radio 105 presenta La Carovana dei Ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La Carovana dei Ricordi, solo su Radio 105.
4: Era una serata come tante sulla Sunset Boulevard a Los Angeles. In un piccolo scantinato, i Guns N' Roses si stavano riscaldando per una sessione di prove, quando, quasi per gioco, il chitarrista Slash cominciò a suonare un riff. Un esercizio stupido, quasi banale, un qualcosa che qualsiasi chitarrista avrebbe dovuto saper fare ad occhi chiusi. Il batterista Steven Adler, ascoltandolo, disse «Suonalo ancora!» E poi la band intera chiese a Slash di eseguirlo per una terza volta.
5: Suonalo ancora.
4: Registrarono il riff e, solo pochi giorni dopo, il cantante Axl Rose, riascoltando quel giro di chitarra nella sua stanza, pensò alle parole. Mentre Slash perfezionava quel riff di chitarra, trasformandolo in un solo epico, Axl Rose creava la parte finale del testo della canzone con un breakdown. Where do we go now? Un qualcosa che divenne memorabile, ma che Axl scrisse solo perché la band non sapeva ancora per davvero come finire la canzone. Sweet Child of Mine uscì nell'estate del 1988, terzo estratto dall'album di debutto Appetite for Destruction. In America raggiunse il numero uno della Billboard Hot 100 e fu l'unico singolo dei Guns N' Roses a farlo. Quel giro di chitarra, seppure stupido, come definito dallo stesso Slash, divenne iconico, chiave d'ingresso di un'era del rock. Nel 2019 divenne la prima canzone degli anni 80 a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube e, a distanza di 40 anni, Sweet Child of Mine ancora oggi fa vibrare anime, cuori, ma soprattutto altoparlanti di tutto il mondo.

0: carovana dei ricordi, Sweet Child of Mine.
1: Zio Carlao dice: non ricordavo che fosse l'estate dell'88, l'anno della mia maturità. Mentre Anna, Aura, Sara e Paolo, si ricomincia tutto volume in casa. Bentornati, grazie.
2: Guarda,
1: ragazzi,
2: scrive anche: cosa facevate nell'88?
0: Io ero piccolino.
2: Estate 88.
0: Sette anni avevo, ero Marina Di Massa.
1: La mia mamma e il mio papà si conoscevano nell'87-88.
2: Pagi 88?
3: Io pagavo le tasse.
0: Tu nell'88?
2: Io partivo militare, luglio 88.
0: Scrive anche Adri:
2: no,
0: piango,
2: scusa,
0: e godo, piango e godo allo stesso tempo mentre canto a squarciagola.
1: Uno screenshot.
0: Ma la carovana dei ricordi serve proprio a questo. Va bene,
2: e
0: direi.
2: Ritornerà lunedì prossimo.
0: Lunedì prossimo. Allora, prima di fare la pausa, direi che è arrivato il momento di dare ufficialmente il benvenuto a Linda Pani.
1: Sì. Cosa? No, come me lo volete dare il benvenuto?
2: L'importante è che tu lo prendi. Poi cosa
0: il
2: diamo?
0: Benvenuto, socio, il benvenuto.
2: Sì, benvenuto, benvenuto.
0: Allora, ci sarà l'appuntamento oggi con la grande sfida. Allora, di solito,
2: per la prima volta oggi in concorso,
0: sì,
2: concorrerà Linda Pani.
0: Allora, di solito potete scegliere se sfidare me o Martin.
2: Sì, oggi Linda Pani. Va.
0: Democraticamente abbiamo scelto che Linda Pani sarà la sorteggiata, quindi sfiderete solo lei.
1: Vabbè, avete vinto praticamente.
0: Magari, dipende, perché sai che ci sono macro argomenti, 10 domande, magari sei brava, magari sei intelligente. Sì. Ce l'hai proprio la faccia da intelligente.
1: Certo.
2: Fatta bionda apposta, sì, l'alibi.
1: Se oggi volete vincere, proprio approfittatene, perché allora, oggi potete vincere.
2: Prenotatevi scrivendo GS
0: esatto
2: al 342 41 15 105 e il vostro nome.
0: Mi raccomando, prenotatevi GS, grande sfida, il vostro nome, fatelo oggi se volete vincere il kit di Radio 105.
2: Vogliamo spiegarle come funziona? Dopo.
0: Allora, per vincere maglietta, cappellino, portapasse, zainetto.
2: Vabbè, il kit.
0: Sì, kit. Prenotatevi adesso GS al 342
2: 41 15 105.
4: Su 105 l'ora della carovana.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: su Radio 105 direi che è arrivato il momento di giocare, fanciulli. Direi
1: che, giocando io.
0: Direi che è arrivato il momento di testare l'intelligenza della nostra Linda Panici.
2: No, ma dai!
0: Ritorna la grande sfida.
3: La grande sfida.
4: Se hai carattere da vendere, se hai coraggio in abbondanza, se senti di avere le palle quadrate,
5: gioca con...
4: Gioca con la grande sfida. Chi lotta può perdere. Chi non lotta ha già perso. La grande sfida.
3: La grande sfida.
0: E oggi a tentare l'impresa facile, oserei dire, oggi proprio una bazzeccola.
1: Ma non l'hai detto,
0: Direttamente dalla meravigliosa città di Biella c'è Ale.
1: Ale pronto?
2: Ciao.
1: Ciao. Di cognome fai
0: questa è ok. Ale, allora, che lavoro fai di bello nella vita?
6: Sono un capocantiere.
0: Capocantiere, allora ti spieghiamo velocemente come funziona il gioco della grande sfida. Sceglierai se sfidare Linda o Linda. Chi vuoi sfidare?
6: Direi Linda.
0: Bravo, grande. Bravo, io direi che parte già con un punto.
2: Ci speravo.
1: Il macro argomento di oggi è trucchi e merletti.
0: No. Allora, ci sarà un macro argomento che adesso ti andremo a dire. Manderemo Linda fuori dallo studio. Adatto. So che sembra strano, ma in radio non si sente la radio.
1: Porgeremo a te 10 domande, poi rientrerà Linda e porgeremo le stesse domande a lei.
0: Ok,
2: oggi vinci a tavolino.
0: Se otterrai un risultato paritario maggiore, ti porti a casa il kit.
1: Sì, altrimenti ti porti a casa niente.
0: Cosa molto importante, ecco, lo ricordiamo: un minuto di tempo massimo.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Devi essere veloce. Ma io e socio, figurati se ti aiutiamo per far fare una figura
1: di merda.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Oggi mi puoi passare
6: le risposte. No, poverina, dai, finalmente un po' di bellezza.
2: Sì,
6: dai.
2: Grazie. Senti,
1: posso tradurre dal biellese?
6: Siete bravi, simpatici, però dai, oddio.
0: Un po' di figa.
1: Scusa Ale, che non si è capito che ha parlato biellese.
0: Sì.
1: Tradotto, Ale intendeva c'è figa qui?
0: Sì. Adesso sì, va bene.
6: Sì.
0: Ok, Linda,
2: vattine.
0: Il macro argomento.
1: Hai abbassato le cuffie,
7: dai, fuori.
0: Il macro argomento è animali.
1: Ma che brava,
0: Come te la cavi con gli animali?
6: Sono pieno di animali.
0: Ok, no, allora dai che è facile. Allora aspetta solo che recupero una penna. Ci siamo, un minuto di tempo. Cioè il livello veramente è elementare. Un minuto di tempo a partire da adesso.
1: Allora Ale, segui la mia voce. Qual è l'animale che costruisce le dighe nei fiumi?
6: Castori.
0: Di quale razza sono i cani della carica dei 101?
6: Dalmata.
1: Qual è l'animale terrestre più veloce?
0: L'altro.
6: Ghepardo.
0: Bravo.
1: Che animale è Timon del Re Leone?
6: Scusa, non ho capito.
1: Timon del Re Leone.
0: Quello del Re Leone, il sur.
1: Surica.
6: Passo.
0: Cazzo. Di quale animale parliamo se parliamo di razza padovana?
6: Galline?
1: Bravo. Sì. Quanti nasi hanno le lumache? Il quadruplo di noi.
0: Dai,
1: il quadruplo di un uomo.
6: Quattro?
1: Bravo.
0: Qual è l'unico uccello capace di volare all'indietro? Non allora, io ti avrei dato 5, ma Parchi dice 4 perché il ghepardo è proprio sbagliato. Quello lì è proprio sbagliato.
6: Sì.
0: Allora,
2: com'è andata?
1: È andato benissimo.
0: È andato,
1: è andato benissimo.
0: È andato benissimo.
1: Dove non te lo dico?
0: Sì. Allora, Linda. Sei pronta?
2: No.
0: Mi raccomando,
1: Vai.
0: Un minuto a partire da adesso.
1: Quale animale costruisce le dighe nei fiumi?
2: Il castoro.
0: Ok, di quale razza sono i cani della carica dei 101?
2: Dalmata.
0: Ok.
1: Qual è l'animale terrestre più veloce?
2: Il ghepardo.
0: Che animale è Timon del Re Leone?
2: È un facocero.
1: Quale animale parliamo se Di quale animale parliamo se parliamo di razza padovana?
2: L'Islanda.
0: Quanti nasi hanno le lumache?
2: Due.
0: No.
1: Qual è l'unico uccello capace di volare all'indietro?
2: Quelli che conosco io.
0: Dove vive l'anaconda?
2: In acqua.
1: Quanti denti ha in media un cane adulto?
2: 20.
0: Quante vibrisse, i baffi, ha in media un gatto adulto?
2: 3. No, scusami, 6.
1: C'è ancora sei. Tempo di quanto è lunga.
2: Ma siete lenti a fare le domande voi, no, finisci.
0: Allora, sarebbe stata la domanda dello spareggio. Allora, riprendiamo anche Ale da Biella. Ale, allora, quale animale costruisce dighe nei fiumi? Il castoro, bravi entrambi. Di quale razza sono i carichi della carica di 101? Dalmata, bravi entrambi. L'animale terrestre più veloce, ghepardo, brava Linda. Lui ha detto il giaguaro. No. Poi, che animale è Timon dei Re Leone?
1: È un suricato.
0: È un suricato.
2: Ah, ho sbagliato, è l'altro.
1: Io gli darei perché ha detto facocero, che si dice, non si dice facocero.
0: No, perché quindi, sbagliato tutti e due. Mentre tu invece brava per il ghepardo. Di quale animale stiamo parlando se parliamo di razza padovana?
1: La gallina.
0: La gallina.
1: La gallina padovana.
0: Tu non l'hai indovinato, lui sì.
2: Perché io sono la gallina veneziana.
0: Quanti nasi hanno le lumache?
1: Quattro, ragazzi, quattro nasi.
2: E io che cazzo ne so?
1: E sono due corna, quattro nasi, no?
2: Due sono.
1: Ma quelle sono le corna con gli occhi.
0: Quattro nasi, poi, l'unico uccello capace di volare all'indietro.
1: È il colibrì.
0: È il colibrì. Dove vive l'anaconda? Io, scusatemi.
1: Lei è in acqua.
0: Un minuto di applauso per Linda che dice in acqua, no. Intendevamo il continente.
1: Sì.
0: Che è il Sud America.
2: Ah, scusami. Tranquilla.
0: Quanti denti? Devi farti vedere da uno bravo, sì.
1: Aspetta. Allora, la domanda era, quanti denti in media ha un cane adulto? Non vecchio. Adulto ne ha 42, tu 20 era sdentato.
0: Ale, tu non c'eri neanche arrivata a questa domanda. E poi Dulcis in Findo. No. Quanti vibrissi, i baffi in media un gatto adulto? Sì, tu non c'eri arrivato.
1: Hai detto 6?
2: 6.
1: Sbagliato di poco, 24.
0: 24, perfetto.
2: Volevo comprarmelo un gatto, ma non sono riuscita.
0: Caro il mio Ale da Biella, tu me ne indovini. Una, due, tre e quattro.
1: Quattro.
0: Linda me ne indovina una. 2, 3 e
1: 4.
0: 4 pari. Allora
1: quindi,
0: mi verrebbe.
1: Per regolamento, se il concorrente della radio fa lo stesso, indovina lo stesso numero di risposte del concorrente al telefono, il kit va al concorrente al telefono.
2: No!
0: Quindi Ale, vinci tu!
1: Bravo,
0: Ale!
2: Bravo, Ale! Sono contenta!
6: Non allora, esagerare per galanteria,
2: Bravo!
0: Se potessi fare un commento a questa gara, posso dire veramente che avete fatto schifo entrambi. Però
2: scusa Ale, aspetta, adesso ci penso io. Posso dire una cosa?
0: Vai.
2: Siete delle pippe a fare le domande.
0: Scusami.
2: Io rispondevo subito e non ci siamo neanche arrivati alla fine.
1: Linda,
2: siete più veloci.
1: Aspetta, perché nei prossimi giorni avremo io, speriamo che lo sapevo e ti voglio vedere.
0: Sì, ma Linda, il problema non è fare le domande veloci, è saperle le risposte.
2: Ho capito, ma io rispondevo subito.
7: No, è che non capisci un cazzo.
2: Io me ne vado.
0: Va bene, Ale, ti porti a casa il kit di Radio 105. Vuoi fare un saluto a qualcuno?
6: Ma a voi, grazie a tutti a 105, perché vi seguo dalla mattina alla sera. Siete grandissimi.
0: Ti mandiamo adesso.
1: La nostra Claudietta ti ricontatterà per l'indirizzo e per spedirti il kit che non arriverà mai.
0: Non è vero, arriva con calma e con fatica, come dicevano i vecchi saggi.
1: Sì,
0: ti mandiamo un abbraccio, ciao Ale.
2: Ciao Ale, un abbraccione.
0: Ciao. Mamma mia, ragazzi. Che ignoranza,
1: che fatica,
0: Linda, però.
1: Hai visto che roba?
2: Vogliamo vedere la prossima volta.
1: Abbiamo trovato qualcuno

0: con Tuca Macarena su Radio 105, una delle colonne sonore di quest'estate. Sei Linda, veramente bello trovare una persona che non sappia le domande della grande sfida. Davvero non vedo l'ora, settimana prossima, di fare nome in codice. Perché con nome in codice adesso subentrerà anche il team Linda.
1: Esatto.
0: Come te la
1: cavi? io mi estraneo. Io 22 volte di fila. Io ho perso 22 volte di fila.
2: Mamma mia.
1: Cioè, a quando abbiamo inventato questo gioco, io ero il campione massimo. Non mi potevo battere.
0: Adesso
1: a un certo punto mi sono spento.
2: Cosa è successo?
1: Basta, si è spento.
2: Non ti preoccupare, riuscirò a fare peggio di te.
0: Guarda, sarà veramente. Fargi, facciamo una cosa innovativa.
3: Sì,
0: facciamo la prima volta di nome in codice. Giocate voi due.
1: Linda.
0: Ma dai, fai il team Fargi contro il team Linda.
1: Sì,
0: bellissima sta roba.
3: Questa è un'ottima idea.
0: Allora,
3: me la segno.
1: Se siete d'accordo, se siete d'accordo, scrivete sì, sono d'accordo,
0: sì,
1: al 342 4115 105.
0: E io vado a fare regia mentre loro stanno qui.
1: Se io faccio l'arbitro, l'arbitro con la L.
0: Allora, l'arbitro rientra nelle parole che vengono sempre sbagliate. Sì. Arbitro.
2: Purtroppo.
0: Coltello. No, coltello.
2: Ce l'ho, mia mamma la sbaglia sempre. Sì. Salsiccia.
0: La salsiccia.
1: Semafero.
0: Te lo stavo per dire.
1: Scusa. Mamma, scusa se lo racconto. Mia mamma non è capace di dire trolley.
0: Trolley?
1: Per uno che ha preso 190 aerei dal gennaio 2025 è strana quella cosa.
0: Trolley?
1: Lo chiama Troy.
2: Prendi
1: sul Troy.
0: Sì, prendi sul Troy. Ma perché Troy?
1: Non so.
0: Però ci sono quelle parole lì che
1: non esistono.
2: Octopus.
1: Io in italiano non ce l'ho.
0: Vabbè, l'octopus è il polpo.
1: Io in italiano non ce l'ho. A me viene in mente octopus. In italiano polpo non ce l'ho. Devo pensarci mezz'ora.
0: Però ci sono quelle parole che ti vengono. C'è, cioè, la salsiccia.
2: Salsiccia. Però ha senso dire
0: salsiccia. Sì, ci può anche stare. Non ti piace salsiccia? A me piace un sarci.
3: C'è gente che non sa dire non lo so. Cioè, non gli viene la parola.
0: Scusami, questo qua è lui perché.
3: Ma sai quanti ne conosco? Uno.
0: Uno solo, uno solo.
1: Io non lo so.
0: Però è partito col piede buono questa stagione. In una puntata l'ha già detto tre volte. Cioè, quindi non è passi avanti. Sì, chiaramente stavo pensando se ci fossero altre parole che sbagliamo sbagliamo a dire così nel quotidiano.
1: Ma tu hai fatto un periodo di congiuntivite che, ragazzi.
0: No, vabbè, lascia stare. Ma quelle parole normali.
2: Ma mia mamma non sa dire scusa, mamma, è privilegiati.
0: E non, cosa?
2: Privilegiati. Non riesce a dire privilegiati.
0: Però stavo pensando al semafero, all'olio, forse col GL, ma vabbè.
1: C'è gente che non ha la GL.
0: Sì, che c'ha.
1: Alibu.
0: Sì, sì.
1: C'è il maglione.
0: Ce n'è.
3: Ne sapete.
0: E poi c'è la famosa S da presentatore.
1: Esatto. Tu ce l'hai l'S da presentatore? Vuoi dire scivolo?
2: Scivolo.
1: E attaccati a sto cazzo!

0: Sai che un'altra cosa a proposito di errori mi è venuto in mente, te lo giuro. Avevo visto una volta una specie di documentario, i servizi, quelli su Instagram, sì, quelle robe lì, dove dicevano che un errore che si fa nella cultura generale, visto che sono andato a vederlo quest'estate a Oslo, ti dicono: di che è l'urlo di Munch?
1: Ah, ok, certo, e non lo sa nessuno.
0: Non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno.
0: Perché tutti pensano che Munch sia quello nel quadro, esatto, ok? Anche se c'è una leggenda metropolitana che sia lui. Invece.
2: Munch è l'artista.
0: Sì, sì, esatto, sì, sì, Linda.
1: Però
0: sì,
1: siccome il quadro si chiama L'Urlo.
0: Sì.
1: Il quadro si chiama L'Urlo. L'Urlo, chiamano, ah,
0: l'urlo di Munch.
1: Quindi pensano che il quadro si chiami L'Urlo di Munch.
2: No, è solo L'Urlo e Munch è l'artista.
0: Esatto. Sì, sì, sì.
1: Linda, e infatti
0: sì,
1: la domanda sì, è: chi ha dipinto l'urlo di Munch?
0: Digli
1: che
0: sì,
1: è un po'
0: socio,
1: come dire,
0: socio,
1: di che colore era, socio, il cavallo bianco, socio, di quello a sinistra,
2: allora,
1: di Napoleone.
2: Ma era ovvio.
0: Digli sì.
2: Ma era ovvio per me.
0: Sì, sì.
1: Non
2: una
1: lo so.
2: Cosa
0: sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, sì, no, sì, ma è un errore che fanno in tanti. Ah, okay. Perché pensano
1: Linda,
0: che...
1: Linda, non lo so.
2: No, io questo lo sapevo. Una
0: va
2: cosa
0: bene, allora, ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa. Prima però vi ricordiamo una cosa molto importante.
2: Esatto, perché dal 28 agosto, quindi dall'altro giorno, fino al 6 settembre, Radio 105 è a Rieti per la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Abbiamo sentito Dario Micolani che ci raccontava un po' in questi giorni e infatti...

0: imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Da ogni euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre
4: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: 2 biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: 105. Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Roma, 2 chilometri di coda per lavori tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela. Sulla A30 verso Caserta, 3 chilometri di coda per traffico tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno. Proseguendo, 2 chilometri di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Bologna, 2 chilometri di coda per traffico tra Fano e Pesaro. Sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio San Sepolcro Sud verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre.

0: il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: 105 105 Radio 105 Proud to be different.

0: My Body Isn't Ready, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Prima puntata in trio, dopo 20 anni a essere soli io e lui, lui e io, io
1: finalmente
0: e te.
1: Abbiamo una compagnia.
0: Mamma mia, veramente, grazie. Tu sarai il bastone della nostra anzianità, della nostra vecchiaia.
2: Ah, pensavo tra Ernesto e...
0: No, no, quello non è una, quello è una roba che rimane, okay. Una roba che rimane tra di noi, quella
2: okay,
0: lì,
2: va bene,
0: che
2: va
0: in
2: bene.
0: Questa perfetta
1: io
0: formazione.
1: Evaristo, mi scusi se insisto.
0: Io, allora, nella formazione, quando fanno le inquadrature sul 66 in campo largo, ok, tipo questa qui, vedi, ecco.
2: Eccoci qua.
0: Linda, se però fai anche i gesti, non è il
2: problema. No, sto facendo il bastone io. Il bastone della vostra vecchiaia.
1: Manca la capocchia.
0: Non è proprio il massimo, Dicevamo, allora, insomma, cosa c'è? Cosa tocchi?
2: Prendo la capocchia.
0: Lascia stare quella roba, per favore.
2: Eccoci qua. Vai.
0: Prima puntata che si conclude qua, ovviamente, prima puntata in tre, qualcuno che ci dice: "Ma ragazzi, ma Linda Pani rimarrà con voi tutti i giorni?"
2: Forse.
1: Sì, ormai è in carovana.
0: Sì, allora,
1: finché ci chiudono il programma.
2: Esatto.
0: Vorrei soltanto dire questa cosa prima di chiudere il programma.
1: Sì.
0: Ora sapete che arriva il sommo dopo di noi, Max Brigante.
1: Sì. L'ho appena visto.
3: Inginocchiarsi.
0: Oh, no, perfetto. Passava dai corridoi Max Brigante, dicevo, e
1: Scusa,
0: tutte le volte che dico il nome.
2: Io volevo fare la radio, non la ginnastica, però.
0: Ok. E nel momento in cui ha visto me, si stava per avvicinare, poi Linda è comparsa da dietro.
1: Sì.
0: Con la sola imposizione di una mano mi ha scaraventato contro un muro.
1: Sì, e Linda è incinta.
0: E lì.
1: Invece lui stava cercando una Coca-Cola. Lui una Coca Zero.
0: Lui chi, scusami?
1: Il sommo.
0: Ed il nome,
1: no,
0: scusami.
1: No, no.
3: Lo sanno, non si capisce.
1: Non c'è bisogno.
0: Si capisce chi è,
1: non c'è bisogno.
0: Cercavo... Ah, Max Brigante!
2: Eccolo là.
1: Bellissimo Max Brigante.
0: Lui ride un sacco quando vede sta
2: cagata. È una fatica fisica questo programma, comunque.
1: Cercavo una Coca Zero ed è finita. E io gli ho detto: "Sommo, perché non tocchi il muro e fai spillare da lei?
0: Guarda,
1: la fai zampillare dal niente."
0: Se Brigante ha bisogno,
1: hai ragione.
0: Se Brigante ha bisogno di una Coca Zero,
2: porca miseria.
1: Me l'hai
0: prendo una Coca-Cola normale, bevo solo lo zucchero e gliela do zero, guarda. Siamo arrivati alla fine, allora intanto ringraziamo la nostra Saretta che è rimasta con noi praticamente fino a un quarto
3: ciao,
0: d'ora
3: Sara,
0: fa.
3: Ciao.
0: C'è
3: ciao.
0: Più, non c'è
2: Saretta,
0: più. Adesso è finita.
3: È diventata la donna invisibile.
0: Ringraziamo il nostro meraviglioso Walter Fargi
1: Pagliacca.
3: Sì, fatelo.
0: Grazie mille.
2: Maestro,
0: la
2: grazie.
0: Nostra Claudietta al centralino, grazie ovviamente alla prima di Linda Pani
2: l'unica allora, io da domani mando segnali di aiuto,
3: ti faremo sapere, guarda.
2: Vabbè, grazie. Vuoi dire che no?
3: Ce l'abbiamo sapere. Il tuo numero, se mai ti chiamiamo.
2: Sì.
0: Va bene, vi salutiamo come sempre, c'è questa tradizione che manteniamo anche in questa nuova stagione.
1: Sì. Visto che non c'è Saretta e sono senza censure, ci faccio chiudere.
0: Vorrei chiudere il programma alla prima puntata.
1: Zitto, che c'è la mia maestrina di là che ascolta.
2: Prima che lui legga, volevo ringraziarvi ovviamente tantissimo per avermi accolta qui dentro.
0: Non ancora. Questa te la raccontiamo poi fuori onda. Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che se scrivi "mi manca l'estate" dovresti pubblicare una foto del mare? Se invece pubblichi la foto del tuo sedere, significa che ti manca il cazzo.
0: No! Dai!
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: casa, casa.
1: No, è perché la sto elaborando. La sto elaborando e ho guardato Nadia per capire se avevo capito bene. E Nadia mi ha detto: sì, sì, hai capito bene. Ma voglio dire, io ho sempre considerato Martin una persona libera, coraggiosa, e il coraggio è fondamentale, e quindi apprezzo molto questa sua inclinazione e anche questo suo, diciamo, rischio di far durare la stagione una puntata. Sì. Allora dobbiamo dire delle cose serie ancora prima di dire che siamo tornati. Questa è seria seria, l'ho detto nei corridoi poco fa, vorrei che lo sapessero tutti. Mi sono sentito di dire a Linda che se dovesse avere bisogno, questo programma può diventare per lei un asilo politico.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì. Linda, noi ti siamo vicini.
1: Perché comunque oggi era la prima. Sì. Poi ci sarà la seconda, la terza.
2: È finita con il...
1: Sì, ed è finita così.
2: Esatto.
1: Poi ci sarà la seconda, la terza. 50, 70, 100, 150 potrebbero essere complicate. Lo dico in apertura. Chiuso. Bentornati, bentornati a tutti. Noi siamo quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante. Questi due che ho davanti, che ho visto anche in vacanza, incredibile, sono Nadia Venturini. Buonasera Nadia.
3: Buonasera.
1: Buonasera a te. E Simo J.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Come state? Come state?
2: Benissimo,
1: per noi
2: grazie.
1: Sarà una prima settimana un po' così
2: tra di noi.
1: Sì, prendiamo le misure, non abbiamo ancora ospiti, nonostante il nostro programma viva di ospiti. E qualcuno potrebbe dire, allora cosa siete tornati a fare?
2: Giusto.
1: Te lo chiedo a te Nadia, cosa siete tornati a fare?
3: Piano piano,
1: prima
3: rientriamo in connessione con i nostri ascoltatori.
1: Sì.
3: E poi piano piano reinseriamo i nostri ospiti. Posso dire, e che ospiti?
1: Ah, se partiamo col botto?
3: Partiamo bene.
1: Che dobbiamo far capire un pochino.
3: Sì, adesso non è che voglio proprio alzare le aspettative dei livelli. Diciamo che partiamo bene.
1: Normale.
3: Potevamo partire peggio.
1: Anche meglio.
3: Anche meglio, anche peggio.
2: Anche meglio.
3: No, meglio di così.
1: Ragazzi.
3: Guarda, perché non lo posso dire, ma proprio tanta roba.
1: Va bene, da settimana prossima.
3: Non tutta la settimana,
1: vabbè,
3: facciamo
1: vabbè.
3: La settimana un po' e un po'.
1: Comunque invece questa ce la giochiamo così, torniamo piano piano alla routine, che è comunque un tema ragazzi, per tutti, non solo per noi, anzi per chi fa lavori più seri dei nostri è ancora molto peggio, perché te ne stai un po' in vacanza, cambi le tue abitudini, ti alzi ad un altro orario, mangi altre cose in altri orari, non stai tutto il giorno al telefono, non fai le call, non vedi i tuoi colleghi che ti stanno antipatici, cambia tutto, cambiano le energie. Poi tornare di colpo invece alla tua routine lavorativa potrebbe non essere semplice. Ne parliamo perché questa sera il tema è d'obbligo e proprio è come va il vostro rientro. Ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
4: Benvenuto, questo è Mi Casa.

Beh, dovevamo tornare con un pezzone e sono felice di essere tornato in onda dopo le vacanze e il primo pezzo è stato questo. Georgia Smith con Dancing, il pezzo è bellissimo e lei è un'artista clamorosa. 20 e 6 minuti in diretta su Radio 105 con Max Brigante, si parla di rientro, il tema è inevitabile, il tema è, come dire, è scelto dall'alto, non potevamo in nessun modo intervenire e cambiarlo. Abbiamo letto un po' di cose in questi giorni, mi sono fatto stampare anche degli articoli che mi erano interessati particolarmente, perché questo stress da rientro può essere un po' banalizzato, ma per molte persone diventa uno stress acuto, quindi non è da sottovalutare. Come gestire il ritorno alle vacanze? Allora, come tutte le cose belle, anche le vacanze finiscono. Cosa succede al rientro? Succede che il temuto scenario del ritorno delle ferie è un momento di transizione che per molti lavoratori si trasforma in una forma di stress acuto, la cosiddetta post-vacation syndrome o post-vacation blues. Cosa succede? In pochi giorni la sensazione di leggerezza e di ricarica energetica sembra svanire, sostituita da ansia, stanchezza e una sottile indifferenza verso la routine quotidiana. E affrontare il ritorno al lavoro con troppa angoscia rischia di far disperdere il patrimonio di salute fisica e mentale faticosamente ricostruito durante la settimana o le settimane di ferie. Più che cercare invano di prolungare artificialmente l'illusione della vacanza, però la chiave per evitare di farsi inghiottire, ci dicono gli esperti, sta nell'imparare a integrare strategicamente nella vita di tutti i giorni quello che ci ha fatto bene. Traduco, se in vacanza vi ha fatto bene leggere un libro che poi solitamente non riuscite più a leggere nella routine di tutti i giorni, ecco, cercate di integrare quel momento. Se in vacanza vi ha fatto bene fare delle lunghe passeggiate, ora magari non riuscirete più a fare delle lunghe passeggiate in Trentino Alto Adige se siete andati lì, però magari vi ha fatto bene camminare e magari potete scoprire che inserire una lunga camminata anche nella vostra routine quotidiana può farvi bene. E questo vale per discorsi fatti in vacanza. Magari vi ha fatto bene parlare di voi stessi, non lo fate mai durante la routine lavorativa, ecco, rifarlo potrebbe diventare interessante. Magari vi ha fatto bene giocare a carte, perché il gioco è un elemento importante nella vita. Poi quando diventiamo adulti ci perdiamo, cioè lo dimentichiamo, ma giocare è fondamentale, non a caso i bambini giocano. E magari puoi recuperare un pochino di quella parte ludica di quella tua giornata che invece tendi magari a perdere nell'iperconnessione. Cioè, ci sono tante cose piccole che hai conquistato, le ore di sonno, magari stai bene in vacanza perché banalmente dormi un po' di più. E quello ti deve far capire che devi tentare di proteggere le tue ore di sonno. Ma ho detto delle banalità giusto per far così arrivare il concetto. Noi devo dire che per combattere questa post-vacation blues rientriamo un po' piano piano con una, esatto, con una settimanella così di prendiamo le misure, poi sì, dalla prossima settimana torneranno i nostri ospiti e oggi parliamo di questo. Al 342 41 15 105 vi chiediamo proprio come state gestendo il rientro, che poi per molti magari è già iniziato settimana scorsa, per molti che ne so anche magari un paio di settimane fa, per tantissimi lo vediamo dai messaggi proprio oggi.

0: Samurai J, mi sa che Nadia è diventata un po' amichetta di Samurai J. Mi dicevi che l'hai incontrato al Red Valley.
1: Sì, ho fatto un bel Red Valley quest'estate insieme a Manola e sono state serate bellissime. E lui, devo dire, che è entrato in confidenza con noi della radio, è stato con noi.
0: Ah.
1: E certo, quindi abbiamo bevuto, chiacchierato e ci piace molto Samurai J. Tra l'altro, con questo look nuovo non ha più le treccine, quindi capello sciolto. Sai che il fascino partenopeo.
0: Vedo che l'avete guardato bene.
1: L'abbiamo guardato bene.
0: Dimmi una cosa, avete bevuto e chiacchierato o bevuto e chiacchierato e bevuto?
1: Allora, devo dire, io e lui bevuto e chiacchierato. Manola è astemia. Quindi Manola ha chiacchierato tantissimo.
0: Quindi a un certo punto vi guardava lucida e ha fatto dei pensieri su di voi e voi non ve ne siete accorti.
1: No.
0: Che è quello che capita tutte le volte che c'è un astemio in un tavolo.
1: Esatto, e aggiungo che il resto della cumpa era Simone dei social e Alessandra degli eventi. Quindi ti
2: va
1: dico
2: bene,
0: dai, sì.
2: Direi, va bene così.
1: Ciao Samurai.
0: Allora, Simone mi ha stampato una foto che non capitava dal 79 che si prendesse la briga di fare una cosa del genere. C'è un messaggio che ha mandato una foto e tu mi hai stampato sia il messaggio che la foto. Il messaggio è: sì, è vero che ho ripreso al lavoro, ma guardate che panorama, quasi quasi prendo la rincorsa e mi faccio un tuffo. Roberto da Cagliari, anche se ora si trova a Orosei, ci manda una foto, quindi sta lavorando, ma è praticamente in riva al mare. E quindi ci ha mandato questa foto dove si...
2: Meritava,
0: è vero. Beh, devo dire che lui sta adottando una tecnica. Sta lavorando, ma senza perdere un po' di quella bellezza. Anche la natura fa tanto, eh? Noi ce lo dimentichiamo, soprattutto quelli che vivono in città. Però la natura aiuta tanto a migliorare le tue giornate. Continuiamo a leggervi più tardi al 342 41 15 105.
3: C'è 105 mi casa.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Le Ketsai Animal qui su Radio 105. Sulle Ketsai potremmo dire un sacco di cose, ma bisogna stare attenti perché nel fenomeno, diciamo, K-pop, i fan sono molto seri, cioè sanno tutto, sono super fan. Per cui quando tu ne parli in modo un po' superficiale e rischi di fare errori, e giustamente vengono contro di te e ti dicono: oh, ma prima di parlare devi sapere bene. Quindi io che non so bene dovrò informarmi, però quello che so è che questo super gruppo K-pop, tra l'altro messo insieme attraverso e raccontato molto bene attraverso una serie TV che ho visto, dove fanno vedere come hanno reclutato in tutto il mondo poi le ragazze che hanno formato le Ketsai, in questo momento il gruppo ha qualche difficoltà, perché se non sbaglio sono partite in 6 e poi hanno perso un paio di elementi per strada. Però qui mi fermo, studio un po' di più e poi ve la racconto meglio. Nel mentre, le 20 e 23 di questo lunedì 31 agosto, che è proprio la giornata del rientro, ovviamente non per tutti, abbiamo messaggi che ci dicono che magari o non hanno fatto proprio ferie o hanno fatto una settimana di ferie a settembre, quindi il rientro è un miraggio lontano. Però insomma, per molti italiani oggi lunedì 31 agosto rappresenta il giorno in cui si torna a lavoro e rappresenta anche l'inizio di una sindrome, che è quella che abbiamo chiamato post vacation blues o post vacation syndrome, dove insomma ti viene un po' di ansia e spesso, se la sottovaluti, questa ansia si può trasformare anche in uno stress acuto. Vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105: come state gestendo il rientro? Come sempre partiamo da noi, no, internamente. Quindi Simo, la prima domanda, e va a te come da tradizione: come gestisci il tuo rientro?
1: Allora, l'ho gestito da... ci ho messo una settimana, quindi per me è già questa la seconda settimana di rientro.
0: Okay.
1: Perché ero in onda con la mattina dal 24, poi sono stato in onda questo weekend.
0: Da che ora?
1: Dalle 7,
0: quindi anche
1: sì, un orario diverso.
0: Nel
1: sì,
0: trauma sì. C'era anche alzarsi alle 6 del mattino.
1: Sì, esatto, 6:10 mettevo la sveglia, quindi buono. Devo dirti che questa cosa di cambiare l'orario mio di solito, perché appunto io di solito in radio arrivo verso l'1:30, come rientro non è stato male, anzi ha già diciamo messo a prova il corpo, e quindi bene. E oggi infatti mi sono svegliato tranquillo,
0: però sereno, non hai
1: allenato, sì, e
0: non hai accusato
1: venuto. No, in verità no.
0: Malinconia o stress acuto?
1: No, poi ero contento di rivederti.
0: Sì, immagino. Nadi?
2: Allora, devo dire anch'io non eccessivamente
0: bene,
2: stress
0: okay.
2: da rientro. Sono qua da un po' di giorni e settimana scorsa ho fatto un sacco di cose anche utili che durante l'anno non riesco a fare, magari per la casa, insomma. Quindi devo dire che piano piano ho rimesso insieme i pezzi molto tranquillamente.
0: Beh, però hai usato una tecnica, cioè ti sei presa dei giorni per te.
2: Sì.
0: Hai sistemato un po' di cose e poi è arrivato il lavoro.
2: Io lo faccio sempre, odio tornare e ricominciare subito.
0: Infatti è quello che stiamo leggendo, molti ci segnalano una tecnica che è quella di tornare qualche giorno prima,
1: quindi
0: rinunciando anche magari a 3 giorni al mare o 3 giorni in montagna, ma per prendere ritmo e quasi prepararsi mentalmente a quello che stai per andare a fare. Per molti invece è proprio ieri 8 ore in macchina in coda.
1: Ma ne ho visti un sacco che scaricavano la macchina ieri alle 11 di sera, che parcheggiavano.
0: Hai visti lì sotto casa?
1: Sotto casa.
0: Qualcuno è andato a lavorare senza aver neanche disfatto la valigia.
1: No, dai.
0: E lì, questa mattina io in ufficio ho visto dei trolley da me. Quindi persone che sono arrivate dritte così e che poi apriranno il trolley nel pomeriggio. Quello è piuttosto, no? Come...
1: Mamma mia.
0: Va bene, va bene. Vi leggiamo e anzi facciamo un giro di messaggi dopo questo bel disco di Peggy Goo.

0: Ciao Max, io stamattina sveglia alle 5, ho portato mia moglie a casa dopo 4 ore e mezza di viaggio di ritorno dalla Romagna. Ho lasciato le valigie in casa, lasciato la moglie in casa, preso il PC e venuto a lavorare. Uscito adesso alle 8:27. Top, che rientro.
1: Che rientro, Ale. Però mi sembravi positivo, cioè Alessio mi sembrava bello in forma, no? Insomma, se l'è giocata bene. Un po' di messaggi vari. Ciao, io faccio la cassiera e oggi erano tutti esauriti. Un abbraccio, un saluto a tutte le cassiere e i cassieri sparsi nei negozi in Italia, negozi e supermercati che spesso mettono la nostra radio, quindi grazie per sceglierci, ed è anche bello per noi che facciamo sto lavoro essere grazie a voi all'interno del vostro negozio, insomma. Ciao Max, io sono rientrata da un mese, aver fatto una sola settimana, quindi niente stress, Cristina. E vabbè, questo è quello che dicevamo prima. O meglio, magari hai avuto un po' di stress, ma te lo sei già dimenticata. Io rientro sempre il sabato e mai la domenica. Ho bisogno di almeno 24 ore per accettare psicologicamente che la vacanza è finita. Che è quello che dicevamo prima. Simo addirittura ne ha bisogno 2 o 3 di giorni, no? Tu dicevi...
2: Sì, secondo me è meglio. Cioè, nel senso...
1: No, ma ci sta.
2: Meglio, fisicamente meglio e mentalmente.
1: Occhio a Federica, primo giorno di lavoro, non prendo decisioni importanti, apro le mail, faccio finta di capire cosa è successo e rimando tutto a domani. Quindi il primo giorno è una sorta di presenza, no? Prenoto subito un weekend per ottobre, ho bisogno di sapere che da qualche parte nel futuro esiste ancora una partenza. Marco che dice una grande verità, perché quando torni hai solo un problema economico, che generalmente hai speso quello che avevi, perché se no avresti proprio quella voglia così di acquisto impulsivo proprio per sapere che c'è un'altra partenza. Rientro dalle vacanze ma continuo a vestirmi come se fossi al mare. Il problema arriverà quando dovrò accettare nuovamente le scarpe chiuse. Martina, è una buona visione anche questa. Occhio che Stefano ha una regola, dice mai rientrare di lunedì. Quest'anno ho ricominciato mercoledì, 2 giorni e sei già al weekend. Ah, ok, psicologia elementare. Lunedì in effetti è una salita lunga per arrivare a venerdì, se parti mercoledì è un'altra cosa. Il trauma non è tornare al lavoro, dice Chiara, è la sveglia. Dopo 3 settimane senza, alle 7 sembra un'aggressione personale. È vero però, la sveglia è un bel trauma. La sveglia poi ti fa anche dormire peggio, perché dormire senza sveglia non si sa per quale motivo mette un'altra serenità, e quindi poi questa cosa incide non solo sul fatto che ti svegli presto, ma sul fatto che magari dormi proprio meno bene. Ascoltiamo Harry Styles e poi torniamo qui con i traumi da rientro.

0: Non riesco, non riesco. Questo è un disco che non riesco mai a disannunciare come spesso fanno gli speaker, cioè entrando un po' prima, perché fino a che Sienna Spyro canta e io la devo ascoltare. Great Expectation si chiama il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ho una bella notizia per voi: il Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia, ovviamente arriva con Michelle Hunziker. Le puntate saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, il 4 e il 5 settembre, quindi fra pochi giorni, siamo al 31 agosto, quindi fra pochi giorni a Ventimiglia viene registrato il Super Karaoke. Sul palco con Michelle un cast eccezionale pieno di artisti VIP che sapete contribuiscono, no, in qualche modo al programma. Tra questi, in ordine alfabetico, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Bengefede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e molti altri ancora. Poi chiaramente tutto viene filmato, registrato e prossimamente lo vedrete in onda su Canale 5. Quindi la nostra Michelle Hunziker, caro Simo, arriva nelle tue zone nei prossimi giorni.
1: E io dove sono? Qua a Milano.
0: Non vai? Non vai?
1: No, non posso, come faccio?
0: Non Super Karaoke tu?
1: Incredibile, cioè, poi sono anche bravo, tra l'altro.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25 3.

0: 2026.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
13: 105. Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: una delle tante bellissime canzoni di Michael Jackson, Human Nature, prodotta da Quincy Jones, una storia anche molto bella legata alla canzone. 1982, chiudiamo quindi alla grande questa prima puntata di rientro di 105 Mi Casa. Chiudiamo alla grande perché chiudiamo con il re del pop. Domani torniamo sempre in questa fase dove ancora non abbiamo ospiti, per tutta la settimana sarà così, e in questa giornata di rientro rientra anche Sansone con il 105 Night Express.
1: Esatto,
0: quindi dove esatto. sta? A Roma, che non l'ho visto qua nei corridoi.
1: A Roma, sì, sì,
0: a Roma, quindi un abbraccio ad Ale e vi auguriamo una buona serata. Se rimanete qui arriva il 105 Night Express. Noi torniamo domani alle 20. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Oh, a Radio 105 pochi secondi e saranno le 21.

0: tutto stupendo, tutto bellissimo. Amici, ciao a tutti, ben ritrovati da parte mia. Sono Alessandro Sansone, da solo per questa settimana. Adesso vi spiego perché, ma sono troppo felice di essere tornato in onda dopo un po' d'assenza, dopo 3 settimane. La prima di agosto invece ci siamo sentiti a ora di pranzo e quindi il Night Express è ufficialmente fermo da un mese e riprende stasera, ufficialmente riprende questa sera la stagione del Night Express e quindi è una festa, per me, sicuramente spero sia buono anche per voi che siete rimasti alle abitudini di sempre, che magari non siete partiti, oppure quelli che sono tornati alla vita di sempre già adesso, anche se ragionavo poco fa sul fatto che secondo me comunque fino per quelli che come me sono ancora rimasti un po' al liceo, no? Anche se sono diventati grandi, però la routine, se sei ancora nel mese di agosto, perché oggi è 31 di agosto, mentalmente ricomincia fra un po', quando sono un po' rientrati tutti, no? Perché in questo momento c'è ancora chi è fuori, c'è chi parte all'ultimo. Un agosto strano per quanto riguarda le vacanze, poi magari ne parliamo. Buona serata a tutti voi, ben ritrovati a Radio 105 per il Night Express e ben ritrovato al caro Mattia. Ciao Matti!
1: Buonasera Ale!
0: Buonasera! Bello, bellissimo, bellissimo. Sono quelle cose che dici, siamo proprio fortunati, perché quando ci ritroviamo siamo tutti contenti.
1: È vero, vero.
0: Ci sono quelli che rientrano in studio, in ufficio e dicono che palle, ma io quello non lo sopporto. E invece per noi è una festa ogni volta. Mi dispiace di non essere in studio lì con voi, di essere lontano, sono negli studi di Roma di Radio 105, ma la settimana prossima ritorno ufficialmente a Milano. Tanto per voi amici all'ascolto non cambia niente. Domanda Matti, siamo anche in TV?
1: Sì, siamo anche in TV, sì.
0: Ok, non me ne ero preoccupato di questa cosa, quindi un abbraccio anche a tutti voi che ci seguite sul 66 del digitale terrestre.
1: Questa è la dimostrazione che Sansone è bello sempre, non solo quando è certo di andare in TV.
0: Ah, bravo.
1: Guarda che
0: bravo.
1: Sviolinata che ti ho tirato.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Che scemo che sei. Va bene, voi come state? Come va? Come è andato agosto? Come sono andate queste settimane? Quindi ripartiamo così con un abbraccio. Avete presente quando non vedi un amico da un po' di tempo, no? Ci si dà un abbraccio. Come stai? Come è andata? Come è andato il tuo periodo di vacanza? Se c'è stato, come è stato rientrare? Insomma, segnatevi il numero se siete nuovi, se invece ci conoscete da un po', lo sapete, io comunque lo ripeto, 342 41 15 105, me lo ricordo ancora, SMS, WhatsApp. Questa canzone si intitola Show Me, lei è Audrey Hobart e questa è Radio 105.

0: Assumi, Audrey Hobert su Radio 105, 21 e 5 minuti, canzone pop, canzone super pop. Sono andato a informarmi un po' su questa ragazza e Audrey Hobert ha scritto questa canzone che poi è stata in realtà pubblicata l'anno scorso ed è poi non uscita, però poi è entrata, come dire, non è una novità per noi, ma è una novità nella nostra programmazione. Lei è coinquilina, ex coinquilina e strettissima amica di Gracie Abrams. Vedo Mattia che fa sì con la testa, perché anche lui deve aver sentito questa cosa.
1: No, sono stato loro coinquilino proprio.
0: Sei stata... E come andava la sera?
1: Beh.
0: A rientro dopo il Night Express, com'era stare a casa?
1: Gracie si era un po' attaccata.
0: Quelle si accollano. Sì. Perché è così, no? Quando sei coinquilino. Belle le storie di coinquilini, ragazzi. Non so quante persone tra di voi abbiano avuto la fortuna di aver vissuto a casa con dei coinquilini. Alcune persone che conosco, anche molto strette a me, non hanno mai vissuto questa esperienza, però è un'esperienza secondo me da fare, perché poi si crea quel clima friends che è bellissimo. Chiaro che non lo puoi fare a 40-50 anni, anche se c'è chi per esempio lavora fuori città e quindi qualche giorno a settimana è fuori e l'azienda magari gli paga un alloggio, che è una stanza in una casa condivisa con altre persone o altri dipendenti o altri collaboratori, eccetera eccetera, e quindi magari per un paio di giorni a settimana si ritrova in quella condizione. Però in generale all'università o nei primi anni di lavoro, soprattutto in Italia, che insomma sappiamo com'è messa la situazione, quindi prendersi una casa da soli è diventato complicatissimo, e ve lo dico da 44enne.
1: Sì, ancora... in Italia i primi decenni di lavoro,
0: i primi 50 anni di lavoro in Italia fa un po' fatica a prenderti una casa da solo, addirittura a comprartela, però ecco, è così. E quindi questa ragazza compagna di casa, quindi coinquilina di Gracie Abrams. Gracie Abrams è questa cantante bellissima, giovane, insomma non ha nemmeno 30 anni, figlia di J.J. Abrams, che è un noto produttore televisivo cinematografico americano, per intenderci ha prodotto tante serie, tra le quali Lost. Adesso non so se siete appassionati di serie televisive, però ogni tanto, se avete letto J.J. Abrams, è quel J.J. Abrams lì. Lei è passione del canto, poi a un certo punto esplode, la sua coinquilina è appunto Audrey Hobert, che adesso è riuscita anche lei in qualche modo a realizzare i suoi sogni, visto che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, adesso con questo singolo che ha fatto un sacco di stream, quindi un sacco di ascolti online, ha costretto proprio il mondo ad accorgersi di lei, e quindi adesso è anche in programmazione da noi. Va bene, arrivano un po' di messaggi, tra poco vi leggo, vi saluto, vabbè dai, vi saluto subito, saluto i primi che sono arrivati, Alberto da Scalea, Maria Luisa, e insomma tutti voi che ci mandate un messaggio al 342 41 15 105, sms, whatsapp di saluto, perché ci siamo ritrovati stasera dopo qualche settimana di stop, dopo qualche settimana di pausa, una bella boccata d'aria. Tra poco entriamo un po' nel vivo anche di quello che è stato questo periodo tra virgolette di assenza tra di noi. Nel frattempo al Night Express c'è Lose Myself. Bye.

0: 21 e 11 di lunedì sera 31 di agosto è ripartito anche il Night Express. Allora salutiamo Lucilla che non è con noi questa settimana perché sta facendo una cosa televisiva e importante che esattamente non so quando vedrete, però insomma è questo il motivo della sua assenza, ma comunque fa parte del Night Express, la salutiamo, la abbracciamo, le vogliamo bene e tornerà con noi insomma puntualmente lunedì, ok? Quindi lunedì sera io torno a Milano. Bello, però posso dire che visto che secondo me in tutti quanti rientriamo nel mood, secondo me a settembre, questa settimana mi sarebbe dispiaciuto fare la prima puntata e la prima settimana del Night Express io a Roma, lei a Milano, mentre tornando lunedì che ci rivediamo tutti insieme, secondo me a sto punto nel quadro generale vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e la parte mezza piena è proprio questa. Va bene, come state voi amici? 342 41 15 105 SMS WhatsApp storie, dico inquilini, partito per caso questo topic, chiamiamolo così, parlando poco fa dell'amicizia tra Gracie Abrams e Audrey Hobart, che è l'artista che ha aperto questa serata del Night Express, e stavo pensando un po' a tutte le cose che mi sono successe nel periodo in cui ho avuto dei coinquilini, che è durato 4 anni, 2 anni e mezzo, anzi no, 3 anni a casa con il mio migliore amico. Siamo usciti di casa insieme, ci siamo guardati una sera, abbiamo detto ma noi dobbiamo uscire di casa, avevamo 22 anni, dobbiamo trovarci una casa e andare a vivere insieme. Siamo andati a vivere insieme, abbiamo costruito un muro di cartongesso dentro quella casa col permesso del proprietario, abbiamo creato una stanza in più per ospitare altre due persone, due ragazze che poi sono cambiate poco dopo e una delle due è diventata poi sua moglie. E l'ho scelta io quella coinquilina perché lui nel periodo in cui io sceglievo, cioè facevamo i colloqui, ti interessa la stanza, non ti interessa, Piazza Bologna a Roma, che è tendenzialmente la zona degli universitari, perché vicino c'è la LUIS, vicino c'è la Sapienza, e quindi ci aspettavamo di trovare degli universitari. Invece no, lavoravamo tutti e quattro, alla fine quattro giovani lavoratori di 25 anni e poi il mio migliore amico, insomma Matteo, ha sposato Francesca. Io ovviamente sono stato testimone di nozze per l'ennesima volta, anzi quella è stata la seconda, poi ce ne sono state altre. Questa è la mia di storia con i coinquilini, poi chiaramente quante ne potrei raccontare. Tu per esempio, cioè la prima che ti viene in mente?
1: La prima che mi viene in mente è il lavandino del lavabo intasato della cucina, okay? Quindi non potevamo lavare i piatti. Okay. E quel grandissimo genio del mio, tra l'altro ancora attuale coinquilino, fa la stupenda pensata di lavare i piatti con la lavastoviglie.
0: Con la lavastoviglie?
1: E beh, la lavastoviglie potrai immaginare che lo scarico lo aveva attaccato al lavandino, al lavabo.
0: Ok, e quindi che è successo? È uscito tutto dal lavandino?
1: Niente, in cucina avevamo il parquet. Ho detto tutto. Avevamo, ho usato il verbo avevamo.
0: Storia di parquet che si gonfia. Porca miseria, ragazzi. E vi stiamo raccontando, penso, quelle più leggere, perché poi ce ne sono di nottate brave. Noi avevamo un terrazzo e su quel terrazzo abbiamo fatto le feste, il palazzo si lamentava. Allora, la nostra casa era in una via che si chiamava Michele Di Lando, si chiama Michele Di Lando, e quindi facevamo Michele Di Lando 90-210, quindi invitavamo tutti gli amici a casa, quelle feste universitarie negli appartamenti, no? L'appartamento già non poteva ospitare 4 persone e noi ci dormivamo in 4, facevamo queste feste da 50-60 persone su sto terrazzo che era un 6x6, no? Quindi ci si stava bene, bellissimo, bellissimo, che tempi ragazzi. Ce l'avete voi storie da coinquilini? Se vi va 342 41 15 105 SMS WhatsApp, le vostre storie danno sempre vita a delle puntate molto belle. Che bei tempi ragazzi. Che brutto crescere a volte. C'è Tommaso Paradiso, Radio 105, la sua Agitare Coca-Cola. Ma che

Canzone che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate e ci sta ancora facendo compagnia perché siamo ancora in estate, lo dico per tutti quelli che magari sono partiti oggi e ci stanno ascoltando dal primo giorno di vacanza, è lunedì 31 di agosto, Tommaso Paradiso che ci accompagna fino alle 21 e 18 minuti in questa bella serata in cui è ricominciato anche il Night Express.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
9: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
16: Coyote vs Acme!
17: Litigata!
16: Al cinema dal 2 settembre!
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Another, Emily Warren, Silver Lines, la nostra 105 Selection. Siamo tornati alle vecchie abitudini, alle buone abitudini, quindi questa è l'ora in cui c'è un brano in evidenza su cui puntiamo un bell'occhio di bue, quel faro che si punta nei teatri, no? Quello che illumina il protagonista quando si muove nella scena, quando magari è solo. 21:27 minuti, amici, ben ritrovati su 105. Da parte mia sono Alessandro Sansone, tornato alla base, tornato alla guida di questo Night Express. C'è anche Lucilla, ma torna in onda con noi la settimana prossima, lunedì, perché sta facendo una cosa insomma che poi scoprirete. Però insomma il Night Express è ancora sempre lo stesso con Ale e Lucilla e il buon Mattia Angry Sound in regia. Allora, stasera che siamo tornati e che è ripartito il Night Express, ci siamo come dire persi con i ricordi di quando abbiamo avuto da condividere casa con qualcuno, o meglio, quando abbiamo studiato, quando abbiamo iniziato a lavorare, che non avevamo ancora casa da soli e quindi avevamo dei coinquilini, quindi le storie di coinquilini. Ce ne sono tante, addirittura ci hanno fatto una delle serie più belle di sempre, Friends, coinquilini. Peraltro, quello che ho sempre pensato di Friends è che fosse difficile dare un'età ai protagonisti di Friends, cioè quanti anni avevano? 20, 30 sicuramente, non ne avevano 50, però come dire avevano quell'età per cui forse sei già grande per avere dei coinquilini. Poi l'età è, come dire, la serie è andata benissimo e quindi loro sono cresciuti un po', si vedeva chiaramente che fossero cresciuti. Poi la serie è finita quando ormai erano troppo grandi per essere tutti a casa insieme, matrimoni, figli e tutto il resto. Però il momento o quel periodo in cui avete condiviso casa con qualcuno, con un coinquilino, con due, con tre, eravate studenti, avevate iniziato a lavorare, insomma stiamo sbloccando un po' di ricordi dei periodi in cui avevamo dei coinquilini. Sentiamo.
1: Ricordi che hai sbloccato. Studiavo a Torino, eravamo in quattro, due stanze, un bagno, una cucina, un piccolo corridoio, quindi veramente un appartamento piccolo, eppure facevamo le feste, dormivamo in 15-20, materassi buttati per terra. E una sera il vicino di casa ha suonato alla porta tipo le 2 del mattino, perché ci facevamo casino, e per chiederci di abbassare la musica, insomma alla fine è venuto a fare la festa con noi fino alle 5 del mattino. Che ricordi, bei tempi. Un bacio, ciao Stefi.
0: Ciao Stefi, eh sì, che ricordi, che veramente. Perché poi quando sei giovane, 20, 25, 28, non ti rendi conto di un sacco di cose, non ti rendi conto di quanto rompi le scatole ai vicini e un po' te ne sbatti pure. Come dire, hai una coscienza, una soglia della coscienza molto molto più bassa e anche dell'educazione civica molto più bassa, per cui, come dire, dai facciamo festa, dai per un po' di musica, che è... Perché poi il problema non è tanto la musica, a parte in determinati contesti, è il fatto che 50 persone dentro casa parlano e parlano a voce alta e tu le percepisci, tu le senti, quindi è un bel casino. E la cosa migliore è sempre invitare i vicini in modo tale che non si arrabbino. Dipende che vicini hai, se hai un palazzo dove sono tutti studenti, stasera fai la festa tu, domani la faccio io e così via, diciamo che non si dorme mai. Bei tempi ragazzi, belle storie. Grazie per il tuo messaggio Stefi. 342 41 15 105 SMS WhatsApp per le vostre storie di coinquilini. C'era anche un'altra serie italiana sulla scia di Friends, non so se la ricordate, Via Zanardi numero 33. Tu come fai a ricordartela, Mattia, che mi fai così con la testa?
2: Io ho guardato tantissimo un canale Mediaset, adesso non ricordo, che riproponeva cose degli anni 90.
0: E certo.
2: E quindi ho visto molte, io ho visto le trasmissioni di Arbor, Indietro tutta, okay. Quelli della notte, che non c'ero tra l'altro, okay. Anni 80.
0: Quindi hanno ritrasmesso anche Via Zanardi.
2: Certo, certo, Via Zanardi. Mi è capitato di vederla.
0: Via Zanardi aveva un sacco di personaggi dentro che mi ricordo un po' perché avevo visto la serie e un po' perché andai alla festa di fine produzione e mi ricordo che c'era Elio Germano, in qualche modo c'era dentro anche Cesare Cremonini, Valeria Bilello, quindi si mescola. Chissà se Lucilla ci ha mai partecipato a Via Zanardi, perché era comunque il suo periodo quello, era il periodo dei VJ, c'erano veramente tante tante persone. Me lo ricordo perché alla festa di fine produzione agli studios sulla Tiburtina andai, perché in quel momento io c'avevo la band e con la band mettevamo le canzoni, o meglio mettevano le nostre canzoni un po' in giro, no? Qualche serie TV di là, qualche serie TV di qua, insomma, eravamo presenti come band e quindi venivamo invitati alle feste anche di fine produzione, e quella fu veramente bellissima, un sacco di gente fichissima. Che tempi, ragazzi, erano i primi 2000, 2005. Sto andando a memoria senza Wikipedia, sapete che Wikipedia per noi che facciamo la radio è uno strumento fondamentale. Sto andando proprio solamente a memoria, magari qualcuno di voi se la ricorda. Ecco, una grande serie italiana girata a Bologna, peraltro, perché Via Zanardi è una via di Bologna, e quella doveva essere, secondo me, una casa di Bologna, motivo per il quale in alcune puntate c'era come attore anche il buon Cesare Cremonini. Va bene,
2: 2001 comunque.
0: 2001? Ammazza.
2: Sì. Ammazza. Tra l'altro, periodo brevissimo, dal 1 al 28 gennaio, no, dal 28 gennaio al 15 maggio 2001.
0: Quindi pochi mesi
2: proprio, sì.
0: Ma che sono rimasti impressi, perché c'erano un sacco di persone conosciute, che sono conosciute tuttora, quindi. Va bene, le vostre storie di coinquilini, 342 41 15 105.

0: Charlie XCX al Night Express e ho dovuto farlo, sono dovuto andare su Wikipedia per cercare il cast completo di quella che era Via Zanardi. Ogni tanto torna a Via Zanardi, secondo me, nei nostri racconti, una volta ogni 10 anni torna, perché in qualche modo, se in quel periodo eravamo anche noi ventenni, trentenni o comunque studenti o comunque coinquilini, visto che stiamo parlando di storia di coinquilini, ce la ricordiamo. I protagonisti erano Dino Brescia, Ginevra Colonna, Elio Germano, Antonia Liscova, Enrico Silvestrin, che a quanto pare, come dicevamo con Mattia poco fa fuori onda, è uscito proprio da Via Zanardi. Poi un lungo percorso, però sì, poi lui condusse anche un programma molto bello al Paladozza di Bologna, che era Taratatà, un programma musicale, che era una cosa molto molto bella. Cremonini, va bene, l'abbiamo detto. Poi c'era anche Sara Ferbebam, c'era Barbara D'Urso che faceva la dottoressa Jo all'interno di Via Zanardi e tanti altri. Poi più di passaggio, però comunque presenti, c'erano per esempio Paola Barale a Via Zanardi 33, Paolo Brosio, anche Lillo e Greg, Platinette, Andrea Roncato anche passato, Beppe Signori addirittura, Beppe Signori, e ragazzi, ve lo ricordate Beppe Signori? Calciatore della Lazio, insomma, è stato una bandiera,
1: un'icona della Lazio,
0: un'icona importantissimo. Vabbè, insomma, peraltro in quel periodo ero anche tifoso della Lazio. Io non sono un grande tifoso di calcio, mi è sempre piaciuto guardarlo, mi è sempre piaciuto da morire giocarlo. Fino a 2 anni fa giocavo a calcio a 11 facendo il campionato, ma non sono mai stato questo grandissimo tifoso. Quindi un anno seguivo una squadra, un anno seguivo un'altra. Per un periodo seguivo tantissimo il Parma, era il Parma di Buffon, Turam, Aspriglia, non so se, vabbè, questa è una cosa un po' da appassionati di calcio. Storie di coinquilini, attenzione, mi arriva su Instagram, perché ogni tanto qualcuno di voi, invece che al 342 41 15 105, ci raggiunge anche con messaggio su Instagram, vanno bene anche quelli. Alessans1, perché Sansone non c'era, quindi se mi cercate lì mi trovate con questo username. Luca da Bobbio, il mio coinquilino dell'università cucinava di notte, cucinava davvero, ma da sonnambulo, cioè lui praticamente si svegliava, sono, poi a un certo punto si svegliava e diceva vabbè, a sto punto cucino davvero, e alle 3 del mattino in tutta casa c'era l'odore di soffritto perché c'era lui che spadellava, quello che cucina di notte, l'inquilino che cucina di notte, c'è sempre. Luca aggiunge, era un incubo, però almeno si mangiava bene, perché c'è sempre quello bravo a cucinare che cucina per tutti. Quando poi a casa si va d'accordo, uno cucina, l'altro lava i piatti, quell'altro lava il bagno perché magari gli altri di lavare il bagno non hanno voglia, cioè ognuno c'ha il suo compito. Poi c'è pure quello che non fa mai niente e tutti gli altri si lamentano. Va bene, le vostre storie 342 41 15 105 SMS WhatsApp. C'è Canto d'amore al Night Express, Angelina Mango con Marco Mengoni. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E te credo che ne eri tanto bravo a giocare a pallone. Ti favi Lazio. Niente male.
2: E vabbè, ma scusa, a parte che non è vero, sono diventato bravo a 30 anni, però avevo una caratteristica, io il colpo di testa, segniamo sempre di testa, pochissimi gol di piede, questo senza essere nemmeno 1,90 m, sono 1,83 m, però avevo una buona elevazione. Vabbè, grazie per i vostri messaggi, anche quelli in cui ci si prende un po' in giro. 342 41 15 105.
1: Niente male. Ecco.
3: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario. Radio 105. Proud to be different.

0: Yücel, Moving to the Sun su 105, 21 e 44, canzone che ormai fa parte di qualsiasi reel, di qualsiasi TikTok. Insomma, diciamo che a parte sentirla in radio, la sentiamo molto spesso anche quando apriamo i nostri telefoni e ci sono i social che ci aggrediscono, perché ormai tu apri il telefono e non è detto che ci sia la stessa applicazione di prima. A me ogni tanto succede che la memoria del telefono faccia un po' come gli pare. Per esempio, non so se vi capita mai di voler aprire il telefono, di sbloccare il telefono e di non voler aprire WhatsApp perché non volete far vedere di essere online, ok? E non volete dare l'ultimo accesso. Io ho l'ultimo accesso visibile, non me ne frega niente di nascondere l'ultimo accesso, quindi non ho problemi. Tante volte sblocco il telefono e mi riapre subito su WhatsApp e magari l'applicazione su cui stavo lavorando mezz'ora prima era un'altra e quindi risulto online. Questa cosa è fastidiosissima e non si risolve, perché poi questi telefoni belli, bellissimi, ci fanno fare un sacco di cose, ma sono pieni di bug, perché più cose ci sono, chiaramente più problemi ci sono. Va bene, a parte questo, siamo sui coinquilini e soprattutto sulle storie di coinquilini, ok? Siamo partiti così stasera, dopo che il Net Express è tornato in onda con la pausa ad agosto, ci siamo fermati per un po', stasera siamo tornati ed eccoci qua a parlare di quelle storie di quando condividevamo casa con amici, con coinquilini che magari non conoscevamo prima. Insomma, qualcuno ce l'ha avuto questo periodo durante l'università, quando si è spostato, magari quando è andato in un'altra città per lavoro. Per esempio, c'è quello che ha la fobia dei germi, ce lo scrive Giovanni da Sassari, Net Express. Io vi batto tutti perché avevo questo coinquilino ossessionato dai germi, disinfettava con la candeggina anche la mia spesa, compresa la frutta e la verdura fresca, sapeva tutto di tutti i detersivi, di tutti i prodotti. E quello ce l'abbiamo avuto, anch'io ce l'ho avuto a casa, quello che puliva tutto. Adesso abbiamo un amico comune che è così, caro Mattia, che è un ex regista di questa radio, che si chiama Rino. Che si chiama Rino.
1: Davvero?
0: Rino è così. Rino è così. Rino, dopo mezz'ora che siamo nello stesso ambiente al chiuso, lui spolvera.
1: Io ne conosco.
0: È caduta della polvere.
1: Ne conosco un po' di nostri colleghi. Uno in particolare che è famoso proprio per la sua ipocondria.
0: Sì. Ragazzi, ci stanno. Come per esempio ci sono i coinquilini, abbiamo avuto. Forse ero io, per i miei, il musicista silenzioso. Io avevo il mio pianoforte elettrico, suonavo col pianoforte elettrico, ma a volte battevo talmente forte che comunque, essendo le porte sottili, si sentiva. Per esempio, una nostra ascoltatrice da Taranto, Alessia. Ciao ragazzi, il mio coinquilino era un batterista metal, ok? Periodo del metal. Infatti, come te, Mattia. Mi aveva promesso che si sarebbe esercitato solo con le cuffie sulla batteria elettronica. C'erano le Roland, no? Le Roland elettroniche,
1: quelle con l'Octapad.
0: Esatto, esattamente quella. Peccato che il rumore delle bacchette sui pad di gomma comunque alle 2 di notte si sentiva. Lei ci scrive. Ed è vero, confermo, perché

0: anche questa canzone ci ha accompagnato per quest'estate 2026. Emma e Fabri Fibra, antidroga. Poco fa vi dicevo che Lucilla è assente perché sta facendo una cosa televisiva, e questa cosa è il super karaoke. Adesso ve lo posso dire, è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, e arriva a Ventimiglia con la presentatrice dello show, che è Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, quando il 3, il 4 e il 5 settembre. Chiaramente sul palco con Michelle Hunziker, un cast eccezionale di artisti VIP, ve ne dico solamente qualcuno: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. Insomma, un grande show che vedrete prossimamente in onda su Canale 5. Night Express, Night Express, Night Express,
1: Night Express. Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una delle

0: detective per caso. Prima assoluta. Dal 2 settembre prima serata. Canale 5.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia!
20: Radio 105.
18: Che storia!

0: A Radio 105 sono le 22.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Dance Tyria Madonna che apre la seconda ora del 105 Night Express di questo lunedì 31 agosto, serata in cui riparte ufficialmente Night Express per la nuova stagione. Ben ritrovati da parte mia, sono Alessandro Sansone, solo soletto questa settimana perché l'altra conduttrice di questo programma, ossia Lucilla Gossi, è impegnata in una cosa di cui vi ho parlato poco fa, insomma il Super Karaoke che vedrete prossimamente su Canale 5, e quindi questa settimana siete soli soletti con me, e dalla prossima invece del lunedì torna tutto come sempre, quindi Sansone e Lucilla Gossi. Come state? Come va? È stato un agosto strano per quanto riguarda i posti di vacanza. Questo perlomeno è quello che ho percepito io. Non so com'è andata per voi. Matti, tu sei riuscito a fare un po' di vacanza oppure hai solo lavorato?
1: Tra una serata e l'altra, tra un turno in radio e l'altro, sì, sono riuscito a fare un po' di vacanza.
0: Ok, ma dove?
1: Napoli, non sono stato okay, a Napoli.
0: Ok, ok. Però hai fatto le serate in giro, ok? Sì. Da DJ hai suonato, ok, sì. Perfetto. Località di vacanza, presumo.
1: Sì, prevalentemente sì.
0: Erano piene come gli altri anni o c'era meno gente? Perché quello che ho sentito da tutti è che fosse un agosto più scarico in generale.
1: Allora, io ho avuto questa percezione anche a Napoli. Mm. Cioè, nel senso, le spiagge mi sembravano un po' più vuote. Non ho trovato affollamento esagerato ovunque, come di solito accade ad agosto a Napoli. Ma anche in giro, cioè, nel senso, in giro per le piazze d'Italia non c'era tutta questa affluenza come gli anni scorsi, è vero.
0: Ecco, io ho avuto questa percezione. Vabbè, io sono stato nel solito posto, ok? Io quando devo fare vacanza vado lì, vado a Formentera, pochi amici. So che è inavvicinabile per i prezzi, ma andando lì da una vita io so come fare vacanza senza spendere una follia, quindi assolutamente accessibile per quanto mi riguarda. Però è vero che ho delle conoscenze, ho una casa che la prendo sempre la stessa, quindi riesco a pagare di meno i motorini, eccetera eccetera. Però quello che ho sentito dire per tutte e due le settimane di vacanza era che fosse un agosto un po' scarico, e me lo dicevano anche le persone che erano state in altre località, in altri posti d'Italia, in Sardegna, in Sicilia, comunque anche a Ibiza, anche se Ibiza, vabbè, Ibiza vive una vita sua, secondo me è uno dei posti più belli del mondo. Molte persone la vedono come l'isola delle discoteche. È vero che è l'isola dei club, però non è solo quello, è tante altre cose. È molto selvaggia ancora in certi luoghi, è molto tranquilla in certi luoghi, e quindi, come dire, ci sono anche tante famiglie che ci vanno. Infatti tanti dicono che è cresciuta anche l'età media di chi frequenta Ibiza, insomma, le Baleari. In generale meno gente ovunque. Io ho pensato un po' per la crisi, perché è vero che noi italiani siamo all'ultimo posto di tutto, però la crisi non la sentiamo solamente noi. Noi siamo proprio peggiori, però in generale la sentono anche gli altri europei. Gli americani la sentono chiaramente di meno in questo momento, però gli europei la sentono, quindi si fanno meno giorni di vacanza. E poi la mia percezione è stata che alcuni stessero aspettando settembre, perché è più conveniente ed è anche più bello, oltre il caldo, perché non abbiamo parlato del caldo che ha fatto ad agosto, che effettivamente, se qualcuno è stato previdente, ha detto: sai che c'è, agosto fa troppo caldo, è scomodo pure andare in vacanza quando fa, meglio starsene a casa al fresco dentro, chiusi serate dentro casa, piuttosto che andare a spendere per stare male anche in spiaggia col mare che è caldissimo. Vabbè, non so qual è stata la vostra percezione, visto che tanti hanno finito il turno di lavoro da poco, alle 22, si sono magari messi in macchina adesso, ci risentiamo per la prima volta dopo un mese. Innanzitutto ben ritrovati, come state? Spero tutto bene, un abbraccio fortissimo a tutti quelli che si sono collegati da poco. E poi non so se avete avuto la stessa percezione, nel caso fatevi sentire come al solito 342 41 15 105. Ed è un po' di tempo.

0: Buon vento giovanotti. Alfa ormai è praticamente sui palchi di chiunque, l'ho visto anche sul palco con Gigi D'Alessio, è proprio il suo momento. Va bene, 22:11, buona serata a tutti e ben ritrovati, state ascoltando il Night Express di Radio 105 che è ripartito ufficialmente questa sera. Un abbraccio a tutti voi che ci raggiungete con un messaggio al 342 41 15 105, mettiamo da parte, ascoltiamo, tagliamo, tra poco vi leggiamo tutti e vi ascoltiamo tutti chiaramente. Vi mettiamo in onda, perché è per questo che lo facciamo, poi dalle vostre storie ne nascono tante altre più belle. Stavamo commentando poco fa, io con voi, insieme al buon Mattia che è con me in regia, il mese di agosto, che per tanti operatori turistici è stato scarico, tra virgolette, come se non ci fosse l'affluenza che si aspettavano. Mentre parlavamo fuori onda, adesso lo riporto anche a voi che non avete chiaramente sentito, parlavamo anche di una cosa di cui mi sono reso conto anch'io, non solo il buon Mattia, che c'è un livello di educazione negli aeroporti e sui voli più alto di quanto facciano sembrare i social. Nel senso, prima dell'estate o anche durante l'estate si vedono i video dove succede quel casino su quell'aereo, la litigata da quell'altra parte, che sono cose che secondo me sono sempre successe, ma adesso ci sono i telefoni che riprendono e le cose fanno il giro del web, che uno quando prende un aereo dice porca miseria, speriamo che andrà bene perché chissà che deve succedere, e invece devo notare, cioè devo constatare che perlomeno i viaggi miei, che sono stati 4 o 6 voli quest'estate, non ricordo, forse 6, sono stati tutti precisi, al di là del piccolo ritardo che si fa. Poi ho capito che le low cost partono quasi tutte in ritardo, però poi recuperano durante il volo, hanno praticamente allungato i tempi di partenza in modo tale che poi possano in qualche modo in volo recuperare, e alla fine ti dico che su 6 voli io sono quasi arrivato sempre in anticipo. Sono sempre arrivato in anticipo, di poco. Ieri sera sono arrivato con 20 minuti di anticipo e l'aereo è partito 20 minuti dopo. Sì, perché il volo Ibiza-Fiumicino dicono che duri 2 ore, ma se voglio dire, adesso non so, c'è qualche pilota all'ascolto di aeroplani, può
1: però,
0: essere...
1: Però c'è un però, che quando ho visto un video di recente su questa cosa, che quando si viaggia contro la rotazione terrestre, cioè
0: sì,
1: da
0: ci pensavo
1: lato,
0: anch'io, ci pensavo anch'io.
1: Se c'è la corrente a favore,
0: ci pensavo anch'io, però su un volo di 2 ore, quanto
1: sì,
0: puoi risparmiare?
1: Poco. Certo.
0: A me è successo tornando dagli Stati Uniti, tornando dalla Florida, tornando dal Messico, è successa questa cosa. Però, come dire, in un volo di 2 ore nemmeno, secondo me mettono il volo di 2 ore perché così poi sono larghi, se per caso l'aereo parte in ritardo, perché parte quasi sempre in ritardo, ti dicono imbarco alle 20:30, alle 20:30 l'imbarco comincia ad arrivare forse qualcuno al gate, alle 20:45, 20:50 inizia l'imbarco, il volo praticamente parte alle 9:05 e riesce ad arrivare in anticipo o comunque puntuale. Okay. Poi ho scoperto un'altra cosa, che se devi in qualche modo rivalerti per un risarcimento sulla compagnia aerea, fa fede il momento in cui vengono aperte le porte. Cioè, se l'aereo atterra alle 23, ok? E quindi sei sotto le 3 ore di ritardo, ma poi il portellone si apre alle 23:25, scavallando le 3 ore di ritardo, allora a quel punto puoi chiedere il risarcimento. Quindi fa fede il momento in cui si aprono le portiere dell'aeromobile, ecco, mettiamola così. Queste piccole cose, no? Condividiamo ogni volta che impariamo qualcosina di più con voi, voi con noi, eccetera eccetera. Va bene, tra poco vi ascoltiamo, vi leggiamo, perché arrivano un po' di saluti, un po' di messaggi per tutti quelli che hanno staccato magari da lavoro da poco, si sono messi in macchina e stanno rientrando a casa. Già ne vedo un po' qui al nostro numero. Intanto Drop Dead, la canzone firmata da Olivia Rodrigo.

0: Oltretutto, non so Mattia, non so amici che magari mi conoscete un po', se ci avete fatto caso, però inizia a girare quella cosa che io denuncio un po' da qualche tempo, che è quella cosa che succede in aereo, cioè non in aereo, in realtà in aeroporto, dove la gente si mette in fila, in piedi, al gate, quando ancora al gate non c'è nessuno. E questa è una cosa che io non ho mai capito, come se ci si mettesse in fila per il primo posto. Ma in realtà, quando si è al gate e si deve prendere un volo, come dire, finché non arriva il personale al gate, vuol dire che il gate è chiuso, quindi è inutile stare in piedi col bagaglio che magari pesa.
1: Però che io sappia eviti il rischio di overbooking in questo caso.
0: Io l'ho fatto 100 volte questa cosa. No. A parte rarissimi casi, l'overbooking va a caso scelto da determinati software, quindi non è che se tu ti metti in coda per primo ti fanno entrare e poi l'ultimo, mi dispiace, guarda, vai in overbooking. Quello che può succedere, ma è rarissimo, quello che può succedere, oddio rarissimo non lo so, è raro, è che alcuni bagagli a mano vengano imbarcati in stiva, perché non c'è più spazio. Se è un volo dove ci sono persone che hanno più bagagli, a un certo punto gli ultimi potrebbero dire: guardate, i vostri bagagli non c'entrano su in cabina, non c'entrano, e quindi li imbarchiamo. Ok, però come dire, sì, questa è una scomodità, perché poi arrivi e devi aspettare che arrivi il bagaglio. Però a sei sicuro che il bagaglio l'abbiano imbarcato, perché praticamente te lo imbarcano sulla scaletta, tu arrivi alla scaletta e ti prendono il bagaglio e te lo mettono sotto, quindi sei sicuro che è nell'aereo con te e quindi arriva a destinazione con te. Poi se se lo perdono nell'aeroporto di destinazione, comunque sai che è lì, ok? Quindi al 90% quel bagaglio tu te lo ritrovi quando arrivi. E poi c'è anche un'altra cosa, che quanto incide, cioè devi aspettare un quarto d'ora che arrivi il bagaglio. Ormai non so se avete visto, sono velocissimi a portare i bagagli sui nastri.
1: Oddio, visto quello che è successo ieri a Capodichino, lo so.
0: Allora, poi ci sono degli aeroporti che purtroppo non funzionano tanto bene, quello di Capodichino. Io ho letto sotto i commenti dei napoletani che viaggiano da Capodichino e si lamentano tutti. Adesso sto riportando quello che ho letto, non so se effettivamente è soltanto una diceria, erano soltanto commenti, poi in realtà non è così. Però per esempio quello di Fiumicino funziona benissimo, quello di Fiumicino è velocissimo.
1: Stato sabato, mi sono innamorato. A parte il fatto di un treno che arriva direttamente in aeroporto.
0: Dentro l'aeroporto,
1: è già,
0: sì.
1: Questo è fantastico.
0: Sì,
1: ed è un'efficienza allucinante. Sembrava di avere il fast track non avendolo.
0: È enorme, poi è diventato gigantesco, è diventato enorme. Il fatto che tu debba camminare tanto, vabbè, questo è un po'. Però è un aeroporto grande e ci sta. Io l'ho preso due volte il volo da Fiumicino e in giorni terribili, cioè il 15 di agosto e il 30 di agosto, quindi per farvi capire insomma che l'ho preso in giorni in teoria critici e invece è andato tutto bene. 22:21, questa è Radio 105.

Canzone morbida che ci sta a quest'ora. Sono le 22:24 minuti di lunedì sera 31 agosto. Malcolm Todd Earrings nella nostra serata insieme, serata in cui riparte il Night Express dopo la pausa estiva che è durata praticamente tutto agosto. Io sono Ale Sansone con voi fino alle 23.

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Le 10:30 su 105 c'è il Night Express con me Ale Sansone fino alle 11. Lunedì 31 di agosto vi ho chiesto com'è stato questo agosto, ma non se siete stati in vacanza, quelle cose lì le avete già sentite, le avete già raccontato, avete già fatto tutto. Più che altro qual è stata la vostra sensazione, perché la mia e anche per tante altre persone che ho sentito è stata di un agosto leggermente più scarico, come se la gente stesse evitando di andare in vacanza ad agosto, chiaramente una percentuale piccola di persone, quella percentuale che però ti fa sentire quando sei in vacanza che effettivamente è un'estate diversa, dove la gente sta più attenta alla spesa sicuramente, e poi anche per esempio al caldo che ha fatto ad agosto, che ha costretto tante persone secondo me a ripensare le vacanze. Per esempio i miei genitori si sono fatti 3 giorni fuori a inizio agosto, hanno detto troppo che stavamo male, quindi meglio stare a casa ed andare in vacanza in un altro periodo. E quindi vi ho chiesto se per caso qualcuno di voi avesse avuto la stessa sensazione, perché secondo me molti intelligentemente stanno evitando agosto perché costa di più e fa anche troppo caldo, a favore di giugno ed eventualmente di settembre. Per esempio Mick al 342 41 15 105 scrive: ciao Sansone, forse stavano proprio aspettando settembre, almeno per quello che sto vedendo in Sardegna adesso in zona Olbia. Sono in ferie in questa settimana e di gente adesso nelle spiagge ce n'è, come se prima ce ne fosse stata leggermente di meno, e questa è stata un po' la mia sensazione. Abbiamo qualcuno?
1: Ciao Ale!
0: Ciao.
1: Finalmente. Ah, che bellezza di sentirti al tuo
0: radio.
1: Grazie. Sì, io rientro oggi, sono rientrata oggi e ho finito adesso il 14-22. Sono andata via nella settimana di luglio, ho fatto la mia bella settimana in Costa Azzurra, okay. E sono tornata, ho lavorato fino al 14 di agosto e poi 2 settimane di relax,
0: okay.
1: Vada bene, ti ripeto, io sto al mare, ho lo stabilimento balneare, la possibilità di andare al mare tutti i giorni, però proprio sono rilassata. E ora fino al 7 di dicembre trottare basta.
0: Un bacio
1: ragazzi, Francesca da Livorno.
0: Ciao Francesca, grazie per il tuo messaggio, la tua bella energia. È vero che lavori al mare, che hai tutto a portata di mano, però anche per te staccare insomma deve essere sicuramente importante.
2: Io non

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa e le loro risate in chiusura che ci portano fino alle 22:38 di questo lunedì 31 agosto. Buona serata a tutti, è ripartito il Night Express, io sono Alessandro Sansone.

0: Con voi ancora per una ventina di minuti abbondanti. Stavo pensando fuori onda che molto spesso quando rientriamo dalle vacanze noi qui al Night Express facciamo un check, o meglio un recap di quelle che sono state le cose che abbiamo visto sui social, al di là delle solite cose, quindi Mykonos, Ibiza, Formentera, così. Ho visto un sacco di viaggi interessanti quest'anno e molti li hanno fatti i nostri colleghi. Quindi Matti, se ci dovessimo pensare, chi è che ha fatto i viaggi più belli, cioè meglio, chi è che ha avuto l'Instagram più bello durante l'estate? Paolino ce l'ha avuto bellissimo.
1: Paolino ha fatto uno dei suoi viaggi della speranza.
0: Sì.
1: Io ti farei parlare con gli amici che si è portato dietro.
0: Davvero?
1: Sì, perché Paolino ha una voglia di fare che è invidiabile già nella vita quotidiana. E in vacanza è così, cioè lui non si rilassa mai.
0: È continuamente, continuamente scadenze, ha un'agenda fittissima. E infatti quello che pubblica è bello, cioè quello che ha fatto un viaggio in Nord Europa, credo in
1: Norvegia.
0: In
1: Oslo?
0: Norvegia? Sì, okay. Beh, sì, siamo lì comunque, in Scandinavia.
1: Sì.
0: Bello, molto bello, molto bello. Ho visto anche il viaggio di Ross in Giappone, di Rosario.
1: Me lo sono perso.
0: In Giappone. Comunque lì sta anche bellissimo anche quello di Fabio Lisei in Messico. Ha fatto un Messico
1: bello.
0: Parallelamente a un altro mio amico che faceva più o meno le stesse tappe. Però un Messico diverso, più bello da quello che ho visto io. Io ho visto solamente lo Yucatan perché era il 2019. Era il primo anno in cui lavoravo a 105, avevo degli impegni lavorativi subito dopo e ho detto fammi fare un viaggio tra virgolette un po' meno rischioso, perché il Messico te lo raccontano sempre come un posto bellissimo ma rischioso. Poi in realtà io ho tanti amici che fanno i posti tra virgolette sempre rotte turistiche, però meno gettonati, meno blasonati, con le famiglie, quindi alla fine se ti sai muovere ed evitare determinate cose, secondo me il rischio si abbassa moltissimo. Però anche Fabio ha fatto un bel viaggio. Insomma, sono fiero di seguire le persone che seguo su Instagram in quest'estate 2026. Negli altri anni sono state un po' più noiose, le storie che vedevo erano sempre più o meno negli stessi posti, e te lo dico io che sono il primo a postare più o meno sempre le stesse cose. Però nel mese d'agosto io non amo tanto viaggiare, amo viaggiare negli altri periodi dell'anno. Per me agosto è vacanza, quindi vado sempre nel posto, come dire, che è quella che per ognuno di noi è la comfort zone. Che bella!

0: Parlar d'amore.
1: Si intitola proprio così, Parlar d'amore, la canzone di Safe che ci accompagna fino a questo momento. 22:44, siete su Radio 105 con il Night Express. Poco fa parlavamo dei viaggi che abbiamo visto in giro per il nostro Instagram, perché ogni tanto ti perdi, no? Soprattutto quando magari, che ne so, stai prendendo un traghetto e non è che devi attraversare un fiordo che dice tutto bello, è noioso. Allora apri un po' Instagram, anche se sei in vacanza, vedi un po' dove sono gli altri, oppure la sera prima di addormentarti, quando sei, come dicono i giovani, nel chill dopo l'aperitivo, mentre aspetti la cena. Insomma, capita ogni tanto di aprire il telefono, anche se sono molto orgoglioso, non so se anche voi potete dire lo stesso, di aver usato il telefono pochissimo durante questo agosto, veramente poco. Ho postato qualcosa in più, ma è solo il momento del post, poi tutto il resto, insomma, sono stato abbastanza lontano dal telefono, e questo fa bene alla mente, fa bene a tutto. Però non so se capita anche a voi di pensare a qualcosa e poi quel qualcosa cominciate a vederlo realizzato dagli altri. Tipo, ne avevo parlato anche in diretta con voi, quando c'era, insomma, con Lucilla, con te, Matti, che avevo intenzione di fare tipo un viaggio. Io distingo sempre vacanza e viaggio. Quest'anno ad agosto io ho fatto vacanza, molti hanno fatto vacanza, qualcuno invece ha fatto proprio un viaggio. Viaggio è quando zaino in spalla, o anche senza zaino in spalla, comunque vai in posti che vai a visitare dei posti, ok? È diverso viaggiare o andare in vacanza. E parlavo della voglia che avevo di fare un viaggio, e dove andare non era ancora chiaro, ma avevo attrazione verso il Vietnam. Ho visto tante persone in Vietnam quest'anno.
2: Anche
1: ma come
2: Lucilla.
1: Lucilla c'è
2: Battista,
1: stata.
2: Lucilla Battista, Lucilla dello Zoo.
1: Lucilla dello Zoo?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, vedi, ecco, anche lei posta dei viaggi bellissimi.
2: Vero.
1: Lei
2: belli.
1: Quando è in viaggio, Lucilla mette delle stories, delle foto, dei contenuti stupendi. Brava Lucilla. Comunque, prima o poi, ragazzi, visto che ci sono andati in tanti, a sto punto toccherà andare in Vietnam anche a me, e poi eventualmente vi racconterò.

0: Amici del centro Italia e non solo, devo dirvi una cosa importante. Praticamente dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti, per questo ho detto centro Italia, per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, che è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di tutta l'estate, perché anche se siamo al 31 di agosto siamo ancora in estate, ragazzi, quindi godiamocela fino in fondo anche con questi belli appuntamenti. Aria food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105. C'è il nostro Dario Micolani lì per voi, ci sono gli show musicali di Baby K e di Brock, LDA e H7, e anche gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi Fiera Mondiale del Peperoncino, vi aspettiamo a Rieti, non mancate.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre...
6: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Tronic, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per

0: devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 105.
4: Che storia!
5: Radio 105.
3: Che storia!

0: Master Blaster Jamming, Stevie Wonder 1980, la 105, che storia che va a chiudere questa prima puntata di questa stagione, possiamo definirla così, della nuova stagione del 105 Night Express. Amici, è stato un piacere ritrovarvi, ci risentiamo domani puntuali alle 21. Da parte mia, Alessandro Sansone, buona serata, buonanotte, grazie Mattia.
1: A te Ale, buonanotte.
0: Grazie a tutti voi, a domani, ciao! Night Express.
2: Sono le 22.59 e inizia Zoo Compilation.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma sono già finite le vacanze? Ma no, pazzesco! Il tempo vola quando ci si diverte. E vabbè, cominciamo lentamente a riabituare le orecchie per la nuova stagione dello zoo, che è ormai alle porte. Pippo ha scelto le scenette di oggi per Zoo Compilation, e quindi non ci resta altro che partire con la prima.
1: Testa di cazzo, ci colleghiamo con i tamari, visto che io li chiamerei maranza ormai, perché il tamarro non esiste più, è maranza adesso.
2: Maranza c'è origine comunque araba. Adesso, c'entra. Perché i maranze, ricordiamoci bene, gli anni Ottanta erano quelli che adesso sono i maranze.
3: Eravamo noi.
2: Noi eravamo i
1: Quello sei tu. Sì, ero io.
3: Cioè, quella roba lì, arrivavi in 30 dal quartiere tutti vestiti uguali, con un modo di fare di merda, il primo che ti guardava storto finiva a manate, eravamo noi.
1: Beh, erano i tamarri ai tempi.
2: E tamarro erano due cose diverse, però della stessa specie, fondamentalmente. Ma non era l'origine magari.
1: Ignoranti di merda che facevano brutto con tutti.
2: Il tamarro era quello che sbeffeggiava, che esasperava determinate, lo stereo alto.
1: Il maranza ti lama.
2: Il maranza invece era quello che arrivava, lamava, picchiava, faceva.
3: Allora noi eravamo un mix.
1: Beh, ragazzi,
3: musica
1: allora,
3: alta
1: io,
3: e lame.
1: Io da ragazzino andavo in compagnia, abitavo in Brianza, andavo ad Arcore. Arcore non era Berlusconi e basta. Arcore era piena anche di brutta gente, insomma. E c'era questo gruppo di maranza, di tamarri, no? E se tu per sbaglio, perché poi loro si spostavano, io che ero con la cumpa dei normali, insomma, tra virgolette,
2: delle persone del lato giusto delle persone,
3: con il colore della pelle come si deve,
1: eravamo dei nerd fissati con le marmitte dei motorini, ste robe qua. Se ti beccava sto gruppo, ti fermavano e iniziavano: oh, m'han detto che hai dato della puttana a mia sorella. Io: ma non so neanche chi sia tua sorella. Pam, sberla in faccia. Come no, mi hai mancato di rispetto, dammi 10.000 lire. E figa, tu tirai fuori il portafoglio, vedevano che ce n'erano 30, ti inculavano tutte 30. E se ti andava bene, due schiaffi te ne andavi, se no magari ti rubavano anche il motorino.
3: La tecnica non era così, Marco, lasciati servire da una persona che lo faceva.
1: Allora, sì, perché tu eri dall'altra parte.
3: La tecnica era: dammi 10.000 lire, non ce l'ho, allora tutte quelle che trovo sono mie.
2: O anche
3: questa era la frase.
2: Che bello il tuo motorino, mi fai fare un giro? Non ti conosco, non so se è il caso. Dai, figa, faccio un giro, te lo riporto.
3: Subito. Te lo guarda, riporto. Mi vedi? Giro fin letto.
2: Allora arriva da un altro e dice: dai, fagli fare un giro, dai, facci fare un giro. Salivano in due, devono farsi un giro lungo.
3: Settimane.
2: È durato 35 anni di giro. E c'è ancora qualcuno che si dice: chissà se hanno fatto miscela.
1: Devo pagare l'assicurazione.
3: Cazzo, non gli ho dato le chiavi della catena.
2: Speriamo non gli sia successo niente.
1: Dai, ci colleghiamo con i tamari, andiamo.
4: Tamarri.
5: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
6: Punto.
3: Pronto?
6: Sì?
3: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
6: No, alla selecita cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
3: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
6: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
3: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
6: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica che
3: mi devi calmare, che mi stai ansiando.
6: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, ma di buttarli dentro,
3: non ci fermi mai. Hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io mica
6: lo... Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
3: Praticamente noi il cinghiale stiamo cercando vivo. Perché
6: sì, lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
3: Certificato di che? Che a testa che è vivo, lo vedo, si muove.
6: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
3: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
6: Perché? Ma io non ci sto a cabinare sega nulla.
3: Allora ti spiego, tu che lo capisci la sega nulla. Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
6: No, non ce l'ho un balsamati.
3: Devi dare un cinghiale.
6: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'ha da lavorare.
3: Ma che cazzo di lavoro
6: ti saluto,
3: fai?
6: Saluto, buona giornata.
3: Cosa fai? Prendi gli uccelli. Pronto?
4: Tamarri.
3: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
8: Ma non da mettere.
7: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
8: No, sono liberi.
7: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato. Perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale.
2: Come?
7: Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale, perché...
3: Ma tutto protetto con i cuscini.
7: Sì, tutto protetto con i cuscini, una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
8: No, così no, perché poi se succede qualcosa, ma beh.
7: Ma no, ma io mi sono già, abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
8: Sì, no, se vuoi venire fuori va bene.
7: Se per dire io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
8: Sì, certo.
7: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo, minchia, gli dico, cazzo, fai coglione, così. Tanto il cinghiale non sente niente, no?
8: No.
7: A mano aperta proprio.
8: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
7: Vabbè, lo scavalco un attimo.
8: No.
7: Ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video, devo pestare il cinghiale, non è possibile.
8: Mi piace, ma questa cosa qui No.
7: Ma se
8: no, non rischio perché se succede qualcosa ci resta tutto.
7: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
8: Che dici? No.
7: Vestito di.
8: C'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
7: E che
8: le
7: cazzo?
8: Femmine non sono in calore. No.
7: Ma si scaldano? Che cazzo vuol dire?
8: Sono già un po' agitati.
7: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa ingazzare.
8: Io ti ho risposto.
7: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai.
2: No,
7: che cazzo?
2: No, ma povero cinghiale.
7: Ti do 70 euro.
8: È una cosa troppo rischiosa.
7: Ho capito. Senti, un'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
3: Proprio volgare anche.
7: Volgare,
3: cretino.
1: Madonna.
8: Pronto?
3: Pronto, mamutta? Mi senti? Sono Massimi dei Quarto, cioè cinghialaio.
8: Ma chi è che parla?
3: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio. Massimino di Quarto, dove si conosce?
8: No, non ho capito, scusami.
3: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
8: Sì, ma io Massimino di Quarto non conosco.
3: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non smetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
8: Senti, mi sembra che sei...
3: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce l'hai cinghiali vivi?
8: No.
3: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
8: No, non c'è nemmeno quelli.
3: Mi hai detto che sei cinghialaio?
8: Io vado a caccia ai cinghiali.
3: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali ai cristiani. Pazzesco. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
8: Sì, ma ora chiude la stagione.
3: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
8: No, chiude venerdì.
3: Oggi è mercoledì.
8: Domani è giovedì e non facciamo quasi
3: dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere domani, andiamo in un bosco, il primo cinghiale che becchi prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata mio cugino?
8: No, guarda, domani. Ma di dove sei? Scusami.
3: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
8: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
3: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
8: Si spara soltanto la sera.
3: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino, tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
8: Guarda,
3: vuole pestarsi, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
8: Dobbiamo risentirci prima di febbraio.
3: Va bene, allora il primo febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
8: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dove tornare in termini.
3: Ma a me dei cazzi tu non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
8: Ciao.
3: Appunto, allora mi dici. Oh! ciao, che spariamo tutti. Ring. Oh, boom. Boom. Prendo.
7: A posto, Massimino.
3: Ho trovato tutto quello che serve.
7: Alla grande, vai, che ci spacco. Lo spacco, cinghiale. No, tutti

0: Allora, uno ha scritto: scusate, il Maranza è arabo, il Tamarro è terrone, ma quelli di Torino come si chiamano? Ma no, ma non è vero, c'erano un sacco, cioè anche Fabio era un Tamarro da ragazzino.
1: Noi ci chiamavano leggere.
0: Leggere.
1: Leggere, sei una leggera, sei. No. Leggera, non lo so, leggera ci chiamavano. Anche cioè, Macachi.
0: Ma tu facevi parte del gruppo che faceva brutto, cioè robe brutte?
1: Sì, ma io facevo meno brutto degli altri, obiettivamente, Marco.
0: Vabbè, perché tu sei una mezza sega.
1: Poi... vuoi finirla tu?
0: Se vuoi.
1: Questo si parlava così.
0: De gustibus.
1: Ah, guarda, le mani sono tue, io ci metto una cosa che è attaccata lì per pochissimo.
0: Tanto è pelle contro pelle, cosa cambia? No, la carezza in faccia.
1: È pelle contro acciaio, Marco.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Cos'è?
3: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Milla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
4: Certo che Milla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
5: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
6: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
4: Ce l'hai addosso, vecchio deficiente.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
6: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
4: Zitto, no. Lascialo finire.
7: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
5: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
6: Dove sono le mie ciabatte?
4: Ce le hai sempre addosso.
5: Al Boomer Jet.
3: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
9: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week. È pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock. Oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli. No clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
5: Ferma, tu non puoi passare.
9: Oh no, i Turbo Boomer.
4: Siamo qui per risolvere la situazione.
6: Ma avrò portato le pillole.
4: Le stai masticando, brutto scemo.
5: Chiara, ma perché parli da sola?
9: Mamio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
5: Ma in che cazzo di lingua parli?
6: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
9: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
4: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
9: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
6: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
5: Secondo me è il momento di...
9: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
5: Servono le maniere forti.
6: Prendo la cinghia.
3: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo.
9: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicacione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
5: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
4: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! Aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazza, lo porco.
2: È così. Sono i nostri genitori, è così. Ma anche un po' noi, no, ma noi no.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: C'è una cura, ragazzi, c'è una cura per tutto. E ovviamente noi ci colleghiamo con la più grande azienda farmaceutica del mondo, la grande Franco Farm. Pubblicità.
2: Passi le giornate a soffrire.
3: Passavo le mie giornate male, soffrivo spesso, non riuscivo a capire cosa avessi. Una volta ho passato 9 mesi con una sensazione di peso allo stomaco, poi ho partorito.
2: Ogni giorno nel mondo una miriade di persone soffre a causa dei più disparati sintomi di qualsiasi tipo.
4: Fin da quando ho memoria ho sempre sofferto. Soffrivo quando prendevo un brutto voto a scuola e soffrivo quando la donna mi lasciava. Poi un giorno ho sofferto pesantemente il licenziamento. Così ho abbracciato un mitra e ho fatto una strage in ufficio.
3: No!
2: Se anche tu soffri e non capisci perché e di cosa soffri, non aspettare la sofferenza eterna.
5: Sì.
2: Corri subito in farmacia.
5: Perché?
2: La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di documenti d'identità per immigrati clandestini, ha brevettato un farmaco in grado di far scomparire momentaneamente qualsiasi tipo di sofferenza tu possa provare. Goccina generica molto a caso. Goccina generica molto a caso si presenta sotto forma di simil boccetta in simil vetro con un simil conta simil gocce. Al suo interno c'è un simil liquido non simil specificato, ma simil psicotropo, simil pesantissimo. Vi basterà mettere 10 simil gocce sotto la vostra simil lingua ogni volta che sentite una qualche simil sofferenza e per le successive 3 ore vi scomparirà qualsiasi tipo di malessere. Goccina generica molto a caso è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso di goccina generica molto a caso avrà delle conseguenze gravi e palesemente dovute alle simil sostanze contenute nella simil boccetta, come gomiti che emettono rumore di plastica rotta ogni volta che piegate le braccia. Digrignazione involontaria dei denti fino allo sgretolamento completo degli stessi. La vostra ombra che scuote la testa in segno di dissenso quando dite cazzate. Palpebre che emettono un forte rumore di sparo ogni volta che chiudete gli occhi. Tono della voce che si abbassa lentamente fino al sussurro quando parlate con il vostro capo.
1: No, cazzo.
2: Respiro che borbotta come un vecchio scooter scarburato scoppiettando. Emissione di un rumore tipo muro che si sgretola quando corrugate la fronte. Per sempre. Scomparsa inaspettata di entrambe le rotule e conseguente camminata stile marionetta.
1: Bello.
2: Inspiegabile comparsa di un eco assordante nei vostri pensieri. Sostituzione permanente della saliva con bolle di sapone. Mutazione casuale di un piede in ciabatta Birkenstock. Inspiegabile comportamento che vi induce a parlare con accento svizzero in ogni telefonata. Una sensazione perpetua che vi fa credere di essere leggermente inclinati a destra anche da sdraiati. Istinto a chiudervi in un fintissimo sonno profondo, facendo anche finta di russare ogni volta che la conversazione non vi piace. Sensazione costante di aver dimenticato qualcosa che non è mai esistito.
1: Succede.
2: Morte per coniugazione verbale sbagliata. Hai capito, insoddisfatto della vita del cazzo? Da oggi poni fine alle tue sofferenze grazie a goccina generica molto a caso. Goccina generica molto a caso è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo una clessidra già finita, per ricordarti che è già troppo tardi.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola!
1: Ci colleghiamo col Dragone d'Oriente. Prego, Pippo, vai, fai tutto tuo.
0: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Dragone d'Oriente! Tu chiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
3: Sì, pronto, ciao! L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio, d'accordo?
4: Ma in quale studio?
3: Il nome è Alessandro, mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti nudo con verdura, labiolo, vapore...
4: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
3: Imbottino primavera, bao di pollo, bao di maiale...
4: Ma è uno scherzo!
3: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
4: Ma quale ordine?
3: Che ordine del ristorante, Dragone d'Oriente, ti ho chiamato prima.
4: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
3: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
4: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
3: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho un numero, indirizzo...
4: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
3: Va bene, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
4: Alessandro sono io.
3: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
4: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
3: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo?

0: chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
1: Pronto?
0: Sì, allora mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
1: sì,
0: cibo.
1: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro. Ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno. Ma
0: allora già, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro. Uno.
1: Ma sono una femmina, que- ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta.
0: Ma chi è Alessandro?
1: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro?
0: Senti,
1: ciao.
0: Se la fredda fuori cibo, prendilo. Non mi fa buttare via ordine, eh? Alessandro! Aia. Alessandro!
2: Aia!
0: Alessandro, tu maschio femmina, sempre figlia di puttana sei!
3: No, non è doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
4: Buongiorno, sui di sono Cristina, come posso aiutarla?
0: Sì, pronto, ciao, che pena! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino. So che non c'era la Bioli Bapole Gamberi, c'era la Bioli Bapole Baldulla, bene uguale?
4: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
0: sì,
4: non chiuda.
0: Sì, sono qua, sì, sì, sì, ciao. Balala, balala, talala, balala, mia canzone italiana preferita. Scusa, ciao, scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
4: Allora, ho sentito il responsabile, sì. Invece non ha fatto lui l'ordine.
0: Qualcuno ha fatto
4: il numero.
0: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero Bia Clespi 19. Questo numero, sì, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta libando, l'hai deve quasi fuori. Sì, sì.
4: Ok, ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so
0: sì.
4: Chi la possa aver
0: vabbè,
4: fatto.
0: Un'altra persona dentro di dove sei
4: sì.
0: Tu. Sì, sì, sì.
4: Sì, sì,
0: sì era maschio, era maschio.
4: Ok, non sì, saprei dirlo.
0: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro,
4: signora,
0: puoi fare
4: signora,
0: 22.
4: Signora, l'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
0: No, possibile,
4: non so
0: questo è il numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, sì, ha arrivato.
4: Che non l'ha fatto lui l'ordine,
0: sì,
4: quindi
0: sì, l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
4: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non
0: sì,
4: saprei dirle.
0: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il POS per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fatuni in regalo per voi.
4: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
0: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
4: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi. Quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
0: Prendilo, prendilo. A me non importa chi lo mangia. L'importante è che paghi l'Aider.
4: No, sì, sì. Non l'abbiamo ordinato noi,
0: sì,
4: non lo possiamo
0: questo
4: prendere.
0: È il numero, questo è il numero, questo è in delizia, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
4: Sì, sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
0: allora,
4: vedere.
0: Va bene, resta in attesa.
4: No, una signora, chiedo di bene, io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
0: No, io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Quella di prima la
4: sì,
0: bella, ma ne vuole un'altra.
4: Io però ho una chiamata sotto. Mi lasci il numero, signora?
0: No, tu mi lasci in attesa. Dai, chiama, parla con responsabile.
4: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa. Io ho un'altra chiamata
0: allora
4: sotto.
0: Allora io canto perché... Azzurro
4: Ma lei continua a cantare. Io ho un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
0: Devi pagare, italiana figlia di puttana.
3: No, donna doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Quanto è stupida Lucilla, mamma mia. È stupidina.
6: Tra l'altro esiste nella realtà.
7: Lucilla,
6: sì,
7: di
5: me. Sì, anche Lucilla.
8: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: intensità arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
1: A volte mi sorprendo a immaginare il futuro. Non grandi cose, mattine lente, il caffè che si raffredda, la tua voce che mi chiama da un'altra stanza.
0: A Sandokan ci piacciono i cazzi.
2: Ma non è vero!
3: Io ho sempre paura di pensarci troppo, come se nominarlo potesse farlo sparire.
0: Cuneo.
3: Ma poi ci sei tu a guardarmi così e tutto sembra possibile.
0: La merda l'ho già detta. Ma stronzo nel culo, no.
1: Non ti sto promettendo un sogno senza crepe. Ti prometto presenza. Anche quando saremo confusi, anche quando sbaglieremo strada.
0: Al cinema mi faccio le seghe.
3: È questo che mi fa restare. Sapere che non mi chiedi di essere perfetta. Solo vera. Con te.
0: Ricchi e poveri.
1: Cosa? Allora dimmi che non sono l'unico a sentire che quello che abbiamo merita un nome più grande.
0: Ogni volta che guardo un salame al supermercato, penso al cazzo.
3: Non lo sei. Io lo sento da tempo. Vorrei scegliere te ogni giorno. Non per abitudine, ma per volontà.
1: Scegliamoci allora. Mettiamo radici, anche se il terreno trema. Costruiamo mentre impariamo.
0: Leccami le palle.
3: Ecco. Sposiamoci, non perché siamo pronti, ma perché siamo insieme. E questo basta per iniziare.
0: Cane.
1: Ci saranno giorni rumorosi e altri silenziosi. Tavole da sparecchiare, decisioni difficili, risate improvvise.
3: E mani che si cercano al buio e sguardi che dicono sono qui, anche senza parole.
0: Da quando ci sono i treni ad alta velocità?
1: Io ti prometto ascolto. Ti prometto di tornare sempre, anche dopo una discussione.
0: Da quando?
3: E io ti prometto casa. Non un luogo perfetto, stupido, ma un posto dove puoi essere tutto quello che sei.
0: Da quando ci sono i treni?
1: Allora è deciso.
3: Sì, facciamolo. Mettiamo il nostro amore nel tempo.
0: Da quando ci sono i treni ad alta velocità non si può più pisciare dal finestrino, ma si può cagare a 300 km orari.
3: E chiamiamolo vita insieme.
1: Guardarti e sapere che il futuro al tuo volto è la certezza più bella.
0: Befana puttana, no. Fa la rima, mentre tua madre troia, no?
4: È vero. No.
1: Che abbia mai avuto.
4: Bravi.
5: Meraviglioso.
0: Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
4: Che bello.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.
7: Cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
10: Attenzione.
11: Attenzione.
10: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: C'è un'altra cosa che invece dà molto fastidio a me, Paolo e Fabio, soprattutto noi grandi fan di Stranger Things, ripetiamo, siamo rimasti un po' delusi. E insieme a noi milioni e milioni di fan in tutto il mondo, giovani, vecchi, non è piaciuto a tutti.
2: Normali, neri.
1: No, neri non sono normali. No.
2: Ho detto, ho separato le due categorie.
1: Ah, ok. Quindi abbiamo riscritto l'ultima stagione a modo nostro e questo è il risultato. Siamo arrivati al quinto episodio di Stranger Things come se fosse. Prego, Pippo.
3: Capitolo 5. Il demo succhione.
1: No, che cazzo.
2: Ma subito. No.
1: Il demo succhione.
4: Ehi, Will, aspettami che parcheggio la bici ed entriamo assieme a scuola.
5: Ciao! Sì, va bene, ti aspetto. Ma perché usi ancora la bici da bambino? Ormai siamo un po' grandicelli, non credi?
4: E come cazzo ci vengo a scuola? Volando?
5: Ok. Non ti scaldare, era solo per darti un consiglio. La gente già ti guarda molto male e ti considera strano. Se poi vai in giro vestito come un bambino speciale guidando una bici da strongolotto, peggiori le cose. Parli pure da handicappino.
4: Ma senti chi parla di stranezze. Fino a prova contraria, quello che ogni tanto viene visto a provarsi scarpe col tacco al centro commerciale sei tu. E adesso che ti prende? Perché ti tocchi il collo? Hai la cervicale infiammata.
5: No, è che...
4: E che cosa?
6: Aia. Ma davvero ti provi le scarpe col tacco al centro commerciale?
4: Ehi, Will, che cazzo ti prende sveglia?
5: Non sono affari tuoi!
6: Ma come non sono affari miei?
4: Sveglia, bello!
6: Brutta checchina! Ricordati che io e te abbiamo da scatenare un potere per portare a termine un mio progetto. Ma devi dire che sei froccio nel modo che ti dico io, non facendoti sgamare a provarti le scarpe.
4: Will, svegliati.
5: Vedi che non capisci un cavolo. Era una sorpresa che volevo farti per quando partiremo per Pompei. Adesso mi hai rovinato tutto. Vai a quel paese.
6: Non so se te ne sei accorto, ma io sono già a quel paese.
2: In effetti è vero.
5: Eccomi, scusa.
4: Mamma mia, bello, ma che cazzo ti è preso? Non dirmi che eri nel sottosopra con la mente a sciame a guidare i demogorgoni come Loris Capirossi messo a merda di limoncello.
5: Ma no, che dici?
4: Ma se ti sta uscendo il sangue dal naso?
5: Ah, sì, accidenti. È vero, ma credo che sia perché da qualche tempo sniffo la colla.
2: Ma come?
4: Ma,
2: no.
4: Ma che diamine, Will? Ma che cazzo ti sei messo a fare? Quella merda uccide. Ecco, prendi questa e scaldala su un cucchiaino prima di iniettartela tra le dita dei piedi. Così, mamma, non ti sgama.
5: Ma che cos'è?
4: Eroina. Questa sì che ha origini naturali. Mica quella merda chimica.
5: Grazie, amico. Hai ragione. La colla ti devasta. Questa, alla fine, è solo un derivato dell'oppio. Che male mi potrebbe fare?
4: Esatto, guardati attorno. Negli anni Ottanta tutti i ragazzi di ceto medio-basso si fanno di eroina. E sono sanissimi!
5: Insomma. Ehi, ma quello non è Trevor? L'ex capitano della squadra di football. Mamma mia, com'è magro. E che fine hanno fatto i suoi bellissimi denti?
4: Trevor? Ah, sì, è vero. Ma che schifo, si sta pisciando sotto.
5: Vabbè, io allora non entro a scuola. A questo punto vado a casa a bucarmi. Grazie, amico mio.
4: Oh, figurati, bello. Io ci tengo alla salute dei miei amici. Ah, a proposito, la prima è gratis. Ma se ne vuoi ancora me la paghi.
5: Certamente. Non c'è problema. Tanto non credo che la prenderò spesso.
4: Sì, lo diceva anche Trevor.
6: E poi hanno il coraggio di dire che io sono il male. Hai capito? Quello coi denti mongoloidi.
1: No! Ma poverino, ma pare che lui abbia anche una malattia cioè una roba tipo
2: si stacca le clavicole.
1: Madonna mia.
7: E le lancia anche.
1: Non è proprio bellissimo lui, nella vita reale, insomma, non
7: però
1: è proprio...
7: ricco, adesso sì.
2: Sì.
1: È ricco, è famoso. Ricco. Non ha avuto grande successo quel programma che aveva fatto.
2: Ma io l'ho visto, non era male, quello di scherzi, di prank, era
7: ma
2: carino.
7: Sì, no, sì. Ma in America no, ha fatto successo di brutto.
2: Ma insomma, ha chiuso dopo una stagione.
7: Non ha fatto successo.
2: No, è andato male.
1: No, come il film dello zoo, uguale, cioè più o meno quella roba lì.
2: Beh, non
1: capito?
2: Così male, però.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: me cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Teletocco, con Sandro. Lui è un personaggio vero, fa le televendite. Sì. Ovviamente la voce è stata rubata da Wender. E basta, non dico nient'altro. Andiamo, vai Pippo.
2: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
3: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
4: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
3: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale.
5: Chi è?
3: Questa è la sua pietra miliare.
4: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
3: Ma porco quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto, e lasciami vendere.
4: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
3: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
4: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
3: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto bene! Pronto! Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Che cosa?
3: La sta guardando la televisione?
6: No.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
6: Chi è che parla?
3: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
3: Ma porca puttana.
4: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta.
6: Ma chi è che parla? Nome, cognome.
3: Pezzo di merda. No. Pronto? Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
4: Sandro, non lo pensa nessuno.
3: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
7: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
3: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
7: Bastardo divertito.
4: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
7: Porco.
3: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
4: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
3: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
4: Ok, ti riapro la linea.
3: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
7: No, guarda che mi hai chiamato tu.
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
7: Te lo ripeto, che io sono un signore cane, non una signora.
3: La sta guardando.
7: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
7: E il disco di Nino D'Angelo, una ita porco. E quanto me l'ho fatto pagare questo disco?
3: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
8: Accidenti.
7: Porco. È un affare maledetto.
3: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società.
7: Ragazzo piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare. Però dentro e fuori.
3: Mi ascolti bene, questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita. Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà: grazie per avermi sistemato la vita.
9: Quello è finito.
7: Ma
9: no,
7: hai figlio del tomare, sangue a puttana Lazzarone, cane, tanto 100 anni, sei muovermi, cane. Coglione! Aborto, è andato a male!
4: Sandro! Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro! Non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: sigla è bellissima. Quanto lo amo io, il camionista veneto, è troppo bello. Lui proprio rappresenta la regione, proprio. È bello.
1: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: C'è una persona a cui non frega un cazzo di niente, ecco. Soprattutto di fare un programma in radio. Lui è il nostro carissimo amico Jake La Furia. Sapete che lo amiamo tanto. Abbiamo fatto un esperimento ieri, vediamo se lo sgamate adesso, sì. Ok? Io non dico nulla. Questa è una puntata ovviamente farlocca, inventata da noi, anche se sembra veramente lui. Ci colleghiamo con Jake La Furia e Jake It Up. Prego Pippuzzo, andiamo, vai.

0: Che musica è?
1: La moto. Jake.
2: Jake.
3: Radio 105, buonasera.
4: La figa, sono Jake La Furia. Ciao, benvenuti.
5: Jake, dovresti salire, siamo di sopra. Dovresti venire su, non puoi fare la diretta dal citofono.
4: È uguale, raga, tanto non è un problema. Sono qui che mi sto facendo tatuare da un barbone per strada, perché ormai lo spazio è finito, va a sovrapporsi agli altri tatuaggi, perché tanto non si capisce più un cazzo sul mio corpo. Non me ne frega un cazzo.
5: Jake, t'ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi fare la trasmissione dal citofono. Vieni in studio.
6: Aia.
4: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto. Che cazzo vuoi? Sono Jake La Furia, trasmetto da dove cazzo mi pare.
5: Ma con chi sei?
4: È il mio tatuatore.
7: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.
4: E allora, raga, vi leggo una notizia: che Katy Perry quasi mangia un bastone al posto di una torta durante un video su Instagram pubblicato mentre è un tournée a Shanghai. Katy Perry ha partecipato a un gioco chiamato in un momento di panico, eccetera eccetera eccetera, seguito un realizzato di dati virali. Avete capito? La Katy Perry, che troione, porco.
5: No, Jake, A non si è capito un cazzo. B, cioè non puoi bestemmiare, è una radio nazionale, non si può smoccolare.
4: Che ore sono, cazzo?
5: Sono le 4 del pomeriggio.
4: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata. Guardando ti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono allenato un anno per fare questa risata in radio, dove mi strapagano non faccio un cazzo, porco.
5: Non smoccolare.
4: Benvenuti ancora a Jake It Up, il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Guerra Jankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo il re della parodia musicale, annunciato tour 2026. 88 cose.
5: Jake, non si capisce, cioè devi leggere più piano.
8: Io lo capisco.
4: Non ho tempo, bro, devo andare perché ho le prove di X Factor 2028. Dove ero rimasto? Vabbè, chiudiamo la notizia. Per chi ama ridere ascoltando un concerto, questo tour è un must. Jake It Up e tutto, ascoltavoci un brano dei Money Inside Bros.
5: Come?
4: Non lo so, me ne frega un cazzo.
5: Allora, Jake, adesso mi devi fare l'ultima notizia, leggila bene, lentamente, se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni e poi saluti.
4: Bella raga, state ascoltando Jake It Up con Jake La Furia, ma non c'è bisogno che ve lo dico perché la mia risata è la più famosa della radio.
8: Certo.

0: Fusion, I'm reorganized, fun why, Sanctuary, porco. No. Stan Royal Albert, ho ho, da parte divertente, la la la la la la la, una favola moderna Times, che cazzo volete voi, andate in internet a cercare le notizie, che cazzo ve le devo dire io, ancora nel 2026 qua a leggere le minghiate che scrive una, che non ho letto neanche, proprio non mi interessa neanche leggere, capito, tanto non me ne frego un cazzo di questo programma, adesso ho ascoltato un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata, e ci sentiamo l'anno prossimo quando verrà ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo, vado a fare la pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Ecco.
2: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
3: Dove va?
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni.

0: Io ho capito.
1: Dai, vediamo se hai capito.
0: No,
1: vediamo se...
0: non vale, io non valgo.
1: Eh no, scusa, allora chiediamo chi era, chi era?
0: Paolo, perché... è Paolo.
2: Vabbè, ma scusa, allora, non lo dovevi dire e poi lo
0: dici. Siamo in ritardo, Palmieri, guarda, lì che suda.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Keep you from running away.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
9: Scemi di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs? Andava dai!

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Il nostro padre Pollo è pronto per una nuova bellissima preghiera.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Una buona giornata a tutti quanti i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. Ah. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
4: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
3: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
4: Sono prontissimo.
3: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
4: 522 Nostro Cristo Gesù. Ma...
3: benissimo. Salutiamo alla regia incredibile, dinamica, Suor Cavalla.
5: Bella frati.
3: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
6: Buonasera.
3: Buonasera, come sta signora?
6: Bene, bene, bene. Tu come stai?
3: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid.
7: Ancora.
3: E te, raccontami un po'.
6: No, tutto a posto, tutto a posto. Beh.
3: Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
4: Sì.
3: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi, che sono preti da anni proprio.
4: No. Tutti
6: nella famiglia ci sono...
3: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore.
7: Non è vero.
6: Mamma mia.
3: Sì. Bene, allora ti passo Fabio,
6: No, ok.
4: Salve signora.
6: No. Ciao, buonasera. Come
4: Ciao,
6: stai
4: buonasera.
6: Fabio?
4: Bene, bene, molto bene.
6: Mi fa
4: bene.
6: Piacere
4: lei...
6: che padre Pollo mi fa parlare con te. Io sto bene, io sto bene.
4: In nome del padre, del figlio.
6: Del figlio dello Spirito Santo. Amen.
4: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
6: Sì.
4: E cosa?
6: In piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
4: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
6: No.
3: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone tutti insieme.
6: Sì. Ok.
3: Allora, sei pronta?
6: Sì. No,
4: quindi no. Posso cominciare?
3: Prego.
6: Sì.
4: Ho tutto in una borsa, ho solo fatta grossa.
6: A te vado di corsa.
4: È no. Tutto un copia e incolla.
6: La moda ci controlla.
4: Sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
6: Il caso di Salone di Palone.
4: E papara para pa pa pa. E cerco un posto fresco.
6: E prendo qualche abilità. Nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio. Faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo. E tanto del testo non ho tanto bisogno.
4: Tanto perché con questa voce qua.
6: Pa pa para pa. Pa para para para pa.
8: No, che vergogna.
4: Proviamo un attimo a rifarla questa.
6: Sì. Pa para para pa. Para para pa.
4: Ancora, ancora.
6: Para para pa. Para para pa.
3: No. Para pa pa pa.
6: Para pa pa pa.
3: Pa para pa para pa.
6: Cosa?
4: Pippo poporopo.
6: Corco.
3: Paloma.
6: Paloma.
3: Ecco. Bene, benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del padre, del figlio.
6: Del figlio dello Spirito Santo. Amen.
7: Sando.
3: Ti è piaciuta domenica questa canzone?
6: Sì, bella. Sì.
3: Di cosa, adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
4: Ma ero sotto questo ulivo, e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo le sparatorie.
5: Ah, ok.
4: E quindi ho scritto papararara.
5: Che ti ricorda tua madre che guardava le sparatorie?
4: Le sparatorie, le sparatorie. Sì, in Don Matteo anche ci sono le sparatorie. Lei domenica lo guarda, Don Matteo?
6: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
4: Noi siamo amici di famiglia.
6: Con Derenzil.
4: Sì, con Derenzil.
5: Derenzil.
6: Ah, ok, bravo.
4: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
6: Sì, non lo fa più lui.
4: E le piace?
6: È DiCaprio.
4: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
6: Sì, ma mi piaceva più lui, però.
5: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
6: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio...
5: Sì. È DiCaprio. No. Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
6: Sì.
4: È pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
6: Ma sì, è vero. Allora, ti dico che lunedì abbiamo festeggiato... Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
5: Sì. Ah, bene, bene. Cosa avete fatto?
6: Perché io sono...
0: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
1: Ma sei un pezzo di merda! No! Voglio sapere cosa fa! Cosa fa coi carabinieri? Minchia! Wender, sai che se
7: sei in un tunnel! Io mi dissocio!
1: Se è quello che penso io, tu vai in galera stavolta, lo sai? E te le meriti tutte, tutte! Tutti gli abusi, la saponetta, le carezze di notte, gli appoggiamenti sull'ano.
7: Il taglio cucito!
1: Sì, sì, tutto proprio!
5: È andato via, Wender, non c'è più il studio.
7: È uscito dallo studio.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Allora, noi abbiamo realizzato 73 anni fa circa
2: un anno esatto.
1: Bellissimo docufilm sullo spettacolo teatrale, soprattutto dietro le quinte, anche
3: e lo spettacolo
1: personali.
3: Teatrale, però attenzione,
1: sì. c'è tutto.
3: Sono due cose separate.
1: Il problema è che quando finisce nelle mani del signor Nocito Noise, niente, basta, non va avanti.
3: Meno male che c'è il signor Nocito Noise, se no non lo facevamo.
1: Ma vaffanculo, che la Puccione aveva messo un sacco di grano, era già finito.
2: Esatto.
4: Comunque, se qualcuno avesse letto le 72 pagine di trattamento che ho mandato per fare il montaggio,
1: ma non è colpa tua, Fabio, è quella merda che c'hai di fianco.
3: Avremmo già risolto il problema.
1: No, è un inconcludente.
3: Ma
1: non
3: cosa?
1: Conclude.
3: Ma chi?
1: Bastardo di merda.
2: Ascoltatori, non lo avrete mai.
1: No, ma ogni giorno lui arriva. Ho visto il montaggio di Mancio. Guarda, abbiamo fatto il trailer, è già pronto. Sembri mia moglie, uguale. Ma, amore, ascolta. Quando è che è pronta l'app nuova?
3: Allora, settimana prossima.
1: Tre ore, io e Matta abbiamo finito. Tre ore, l'app è nuova, pronta, funziona. Un anno, due anni, tre anni.
3: Allora, facciamo così. Settimana prossima non sono in diretta, curo tutta la settimana del montaggio.
1: Certo,
3: e così
1: cazzo.
3: Abbiamo finito.
1: Dividi la vita in due come faccio io.
3: Ma se loro di notte non lavorano, io posso andarci solo di sera. Che cazzo devo fare?
1: La mattina presto.
3: Venite con me in montaggio invece di parlare, merde!
2: Io vengo se mi vuoi.
3: E non servi un cazzo! No, non è vero.
2: Lo sapevo.
4: No, perché se tu leggessi le 72 pagine di trattamento che io ho mandato.
3: Ma le hanno lette, hanno seguito il tuo trattamento, è per quello che è una noia mortale.
1: Fabio, non c'è speranza. Te l'ho detto, fratello, unico amico del cuore. Non c'è speranza per noi due che lavoriamo sempre gli altri attaccati alle nostre ciucce, a vivere attraverso il nostro sudore,
3: le
1: nostre schiene spezzate,
3: tutte le nostre parti, faccio il docufilm di Paolo Nois.
1: La sofferenza che io e te viviamo da 27 anni insieme, abbracciati come due gemelli siamesi.
4: Sei Vecna attaccato ai tubi e tutti succhiano dal tuo enorme cuore, Marco.
1: No, è un buco del culo quello, ricordiamo.
4: Vabbè, io preferisco vederlo come un cuore.
3: Mamma mia, quanto
1: però
3: sei
1: Will. Attenzione, oggi siamo profondi.
4: Ah sì?
1: E gli studi scientifici dicono: lamentarsi indebolisce letteralmente il cervello.
2: È vero.
1: Quindi, nonostante Paolo sia una merda bastarda infame,
3: ma meno male che ti ho dato delle buone notizie.
4: Inconcludente, Marco. Inconcludente,
1: bravo.
4: Inconcludente.
1: Nonostante sfaticato bastardo infame, lui è quello stronzo ubriacone che c'ha di fianco. Nonostante questo,
3: ce la faremo. Io adesso lo consiglio così, faccio il docu noia.
1: Fratello mio unico, ce la faremo, non ti preoccupare.
3: Non lo so, guarda, sto ancora pensando a quelle 72 pagine.
1: Sai che io sono invece, al contrario del resto della squadra, che è lentissima, sto già facendo la maglietta con scritto ce la faremo, fratello. Okay?
4: Pensa che io sto facendo il docuzoo del secondo spettacolo teatrale. Pensa quanto sono avanti. Ho scritto già 21 pagine di trattamento. Non dello spettacolo, del docuzoo del secondo spettacolo.
2: Ma perché hai letto il libro di Marco, è per quello, già certo. L'hai fatto.
1: Paolo, a sto punto, scusa, chiama Intrex e fai un documentario gonfiabile. Scusa.
3: Ma guarda
1: punto,
3: che quello che mi hanno consegnato ieri, comunque.
1: Così brutto.
3: No, è che loro hanno un'ottica molto documentaristica, no?
4: Sì, sì. Però noi non siamo dei ghepardi.
3: Però noi che ci prendiamo troppo sul serio,
1: cioè, ah no?
3: A un certo
1: no?
3: punto io ho fatto l'esperimento di fianco, c'era mia moglie, al terzo... Effettivamente, forse è il caso di tornare in montagna.
4: Quando hanno fatto vedere il nido nel quale è nata la chicca e la madre che la imbeccava con delle lucertole morte.
3: Noi che giochiamo a videogiochi a Rimini e sotto la musica.
1: No.
2: Forse io però voglio vederlo, mi prego.
1: Ma ce lo devi far vedere, scusa, cioè, ma mettiamolo così brutto.
2: Il
1: dai,
2: numero zero, bisogna vederlo tutti.
3: Oh, se volete me lo giro.
1: No, anche perché c'è grande interesse da parte anche dell'azienda. È il bellissimo metodo. No,
4: a quel momento di 10 minuti in cui Wender piange perché è finita l'acqua naturale, secondo me, io ho detto portatelo a due.
1: Dai, resto colleghiamoci gente. Con Intrex che magari c'ha un documentario dello spettacolo teatrale dello zoo gonfiabile. Vediamo.
5: Salve amici del materasso gonfiabile per svariato utilizzo. Secondo alcune recenti ricerche, il 60% della popolazione italiana è al limite della soglia della povertà.
3: Sì,
5: un dato allarmante per chi fa commercio, ma una grande opportunità per chi non ha scrupoli. Sapete perché?
3: Perché
5: chi è povero come la merda si fida di chiunque gli prometta un sollievo alle sofferenze ed uno spiraglio di benessere effimero. Altrimenti, come vi spieghereste 60 anni di pagliacci e facce di merda a governare

0: etnie riempie le pagine dei social network.
1: Questo è vero.
0: Allora ecco la risposta alla vostra mancanza di sensazione di sicurezza, ovvero il kit sicurezza personale gonfiabile by Intrex. Decine di prodotti atti a proteggervi in svariate situazioni, pronti all'uso dopo l'accurato gonfiaggio a fiato. Prodotti come il feroce pitbull gonfiabile, l'amico muscoloso da combattimento spaventa maranza gonfiabile, lo spray al peperoncino gonfiabile, l'armatura gonfiabile che sembra antiproiettile, la finta porta di casa propria gonfiabile per garantirsi una fuga fittizia gonfiabile. E ancora decine di gadget gonfiabili per la vostra sicurezza. Ma vediamone un esempio pratico nella nostra ricostruzione. Girata questa volta in strada con una vera aggressione per farvi vedere le reali potenzialità dei nostri prodotti.
2: Ok, vai Tonino, tranquillo. Noi ti stiamo monitorando. Il Maranza ti ha visto. Quindi mostra bene il Rolex e quando sarà il momento gonfia il dispositivo anticoltellata.
3: Non so se... Un pochino sono spaventato, voi siete sicuri che questa cosa funzioni? Che io vado,
4: Con Rolex.
3: Oh, che ore sono? No, il mio Rolex dice che sono le 20:30. Chissà quando arriverà l'autobus.
5: Scusa, bello! Sai che ore sono? Eh? L'orologio, dai! Dammi l'orologio, dai! Dammi l'orologio a Caterina, dai!
2: Ok, Tonino, adesso puoi gonfiare il sistema anticoltellata.
3: Non te lo do l'orologio! Aspetta un attimo!
5: Ma no. la bocca! Cioè, neanche... Cazzo sta facendo? Cosa sta facendo?
4: Due ore!
5: Che cazzo fa?
3: Aspetta un attimo. Aspetta,
5: Fiato.
3: Attimo solo che non ho fiato.
2: Tonino, muoviti che il ragazzo ha tirato fuori un coltello.
5: Dai, dammi quel cazzo di orologio prima che ti apra come una merda, dai! Figlio di puttana! Che cazzo fai? Dammi sto orologio, pezzo di merda!
3: Un attimo! Ma che giro la testa, figa!
5: Che cazzo fa con un palloncino? Che sei pagliaccio di circo?
3: Ecco, non ho paura di te. Dai, dai, tirami la coltellata.
2: No, Tonino, no. Non devi farti tirare la coltellata. Solo roba scenica.
5: Va bene, pezzo di merda, te.
6: Ciao.
3: Porca puttana. Non mi hai fatto niente. Cazzo che freddo. Quanto è fresco.
5: Coglione di merda. Dammi l'orologio, dai. Ancora.
6: È morto.
2: Ok, chiudete la registrazione.
0: Avete visto che spettacolo? Visto che spettacolo?
1: Insomma.
0: Ripeto, avete visto? Sì. Bene, allora correte a scegliere il vostro dispositivo di sicurezza gonfiabile a seconda delle vostre esigenze specifiche e affidate a piene mani la vostra incolumità alla Intrex. Ovviamente ci uniamo alla famiglia di Tonino in queste ore di cordoglio e ricordo, era una grande comparsa. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili. Punto comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
7: Se devo essere sincero, mi mancava sentire le cazzate dello zoo e non vedo l'ora che riparta la diretta. Ma fino a venerdì riascolteremo il meglio del peggio dello zoo. Grazie Pippo. Da Fabrizio Cerutti è tutto. E ora tutti a spalmarsi la crema idratante per far durare di più l'abbronzatura. Ciao!

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105, proud to be different.

0: casa, casa.
1: No, è perché la sto elaborando. La sto elaborando e ho guardato Nadia per capire se avevo capito bene. E Nadia mi ha detto: sì, sì, hai capito bene. Ma voglio dire, io ho sempre considerato Martin una persona libera, coraggiosa, e il coraggio è fondamentale, e quindi apprezzo molto questa sua inclinazione e anche questo suo, diciamo, rischio di far durare la stagione una puntata. Sì. Allora dobbiamo dire delle cose serie ancora prima di dire che siamo tornati. Questa è seria seria, l'ho detto nei corridoi poco fa, vorrei che lo sapessero tutti. Mi sono sentito di dire a Linda che se dovesse avere bisogno, questo programma può diventare per lei un asilo politico.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì. Linda, noi ti siamo vicini.
1: Perché comunque oggi era la prima. Sì. Poi ci sarà la seconda, la terza.
2: È finita con il...
1: Sì, ed è finita così.
2: Esatto.
1: Poi ci sarà la seconda, la terza. 50, 70, 100, 150 potrebbero essere complicate. Lo dico in apertura. Chiuso. Bentornati, bentornati a tutti. Noi siamo quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante. Questi due che ho davanti, che ho visto anche in vacanza, incredibile, sono Nadia Venturini. Buonasera Nadia.
3: Buonasera.
1: Buonasera a te. E Simo J.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Come state? Come state?
2: Benissimo,
1: per noi sarà
2: grazie.
1: Una prima settimana un po' così
2: tra di noi.
1: Sì, prendiamo le misure, non abbiamo ancora ospiti, nonostante il nostro programma viva di ospiti. E qualcuno potrebbe dire, allora cosa siete tornati a fare?
2: Giusto.
1: Te lo chiedo a te Nadia, cosa siete tornati a fare?
3: Piano piano, prima
1: piano,
3: rientriamo
1: piano.
3: In connessione con i nostri ascoltatori,
1: sì?
3: E poi piano piano reinseriamo i nostri ospiti. Posso dire, e che ospiti?
1: Ah, partiamo col botto?
3: Partiamo bene.
1: Che dobbiamo far capire un pochino.
3: Sì, adesso non è che voglio proprio alzare le aspettative dei livelli. Diciamo che partiamo bene.
1: Normale.
3: Potevamo partire peggio.
1: Anche meglio.
3: Anche meglio. Anche peggio.
2: Anche meglio.
3: No, meglio di così. Guarda, perché non lo posso dire, ma proprio tanta roba.
1: Va bene, da settimana prossima.
3: Non tutta la settimana, facciamo la settimana un po' e un po'.
1: Comunque invece questa ce la giochiamo così, torniamo piano piano alla routine, che è comunque un tema ragazzi, per tutti, non solo per noi, anzi per chi fa lavori più seri dei nostri è ancora molto peggio, perché te ne stai un po' in vacanza, cambi le tue abitudini, ti alzi ad un altro orario, mangi altre cose in altri orari, non stai tutto il giorno al telefono, non fai le call, non vedi i tuoi colleghi che ti stanno antipatici, cambia tutto, cambiano le energie. Poi tornare di colpo invece alla tua routine lavorativa potrebbe non essere semplice. Ne parliamo perché questa sera il tema è d'obbligo e proprio è come va il vostro rientro. Ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
4: Benvenuto, questo è Mi Casa.

Beh, dovevamo tornare con un pezzone. Sono felice di essere tornato in onda dopo le vacanze e il primo pezzo è stato questo. Georgia Smith con Dancing. Il pezzo è bellissimo e lei è un'artista clamorosa. 20 e 6 minuti in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Si parla di rientro. Il tema è inevitabile. Il tema è, come dire, è scelto dall'alto. Non potevamo in nessun modo intervenire e cambiarlo. Abbiamo letto un po' di cose in questi giorni. Mi sono fatto stampare anche degli articoli che mi erano interessati particolarmente, perché questo stress da rientro può essere un po' banalizzato, ma per molte persone diventa uno stress acuto, quindi non è da sottovalutare. Come gestire il ritorno alle vacanze? Allora, come tutte le cose belle, anche le vacanze finiscono. Cosa succede al rientro? Succede che il temuto scenario del ritorno delle ferie è un momento di transizione che per molti lavoratori si trasforma in una forma di stress acuto, la cosiddetta post-vacation syndrome o post-vacation blues. Cosa succede? In pochi giorni la sensazione di leggerezza e di ricarica energetica sembra svanire, sostituita da ansia, stanchezza e una sottile indifferenza verso la routine quotidiana. E affrontare il ritorno al lavoro con troppa angoscia rischia di far disperdere il patrimonio di salute fisica e mentale faticosamente ricostruito durante la settimana o le settimane di ferie. Più che cercare invano di prolungare artificialmente l'illusione della vacanza, però la chiave per evitare di farsi inghiottire, ci dicono gli esperti, sta nell'imparare a integrare strategicamente nella vita di tutti i giorni quello che ci ha fatto bene. Traduco: se in vacanza vi ha fatto bene leggere un libro che poi solitamente non riuscite più a leggere nella routine di tutti i giorni, ecco, cercate di integrare quel momento. Se in vacanza vi ha fatto bene fare delle lunghe passeggiate, ora magari non riuscirete più a fare delle lunghe passeggiate in Trentino Alto Adige se siete andati lì, però magari vi ha fatto bene camminare e magari potete scoprire che inserire una lunga camminata anche nella vostra routine quotidiana può farvi bene. E questo vale per discorsi fatti in vacanza. Magari vi ha fatto bene parlare di voi stessi, non lo fate mai durante la routine lavorativa, ecco, rifarlo potrebbe diventare interessante. Magari vi ha fatto bene giocare a carte, perché il gioco è un elemento importante nella vita. Poi quando diventiamo adulti ci perdiamo, cioè lo dimentichiamo, ma giocare è fondamentale, non a caso i bambini giocano. E magari puoi recuperare un pochino di quella parte ludica di quella tua giornata che invece tendi magari a perdere nell'iperconnessione. Cioè, ci sono tante cose piccole che hai conquistato, le ore di sonno. Magari stai bene in vacanza perché banalmente dormi un po' di più. E quello ti deve far capire che devi tentare di proteggere le tue ore di sonno. Ma ho detto delle banalità giusto per far così arrivare il concetto. Noi devo dire che per combattere questa post-vacation blues rientriamo un po' piano piano con una, esatto, con una settimanella così di prendiamo le misure, poi sì, dalla prossima settimana torneranno i nostri ospiti. E oggi parliamo di questo. Al 342 41 15 105 vi chiediamo proprio come state gestendo il rientro, che poi per molti magari è già iniziato settimana scorsa, per molti, che ne so, anche magari un paio di settimane fa, per tantissimi lo vediamo dai messaggi proprio oggi.

0: Samurai J, mi sa che Nadia è diventata un po' amichetta di Samurai J, mi dicevi che l'hai incontrato al Red Valley.
1: Sì, ho fatto un bel Red Valley quest'estate insieme a Manola, e sono state serate bellissime e lui, devo dire, che è entrato in confidenza con noi della radio, è stato con noi.
0: Ah.
1: E certo, quindi abbiamo bevuto, chiacchierato e ci piace molto Samurai J. Tra l'altro, con questo look nuovo non ha più le treccine, quindi capello sciolto. E sai che il fascino partenopeo.
0: Vedo che l'avete guardato bene.
1: Abbiamo guardato bene.
0: Dimmi una cosa, avete bevuto e chiacchierato o bevuto e chiacchierato e bevuto?
1: Allora, devo dire, io e lui bevuto e chiacchierato. Manola è astemia. Quindi Manola ha chiacchierato tantissimo.
0: Quindi a un certo punto vi guardava lucida e ha fatto dei pensieri su di voi e voi non ve ne siete accorti.
1: No.
0: Che è quello che capita tutte le volte che c'è un astemio in un tavolo.
1: Esatto, e aggiungo che il resto della cumpa era Simone dei social e Alessandra degli eventi. Quindi ti
2: va
1: dico
0: bene, dai, sì.
2: Direi va bene così.
1: Ciao Samurai.
0: Allora, Simone mi ha stampato una foto che non capitava dal 79 che si prendesse la briga di fare una cosa del genere. C'è un messaggio che ha mandato una foto e tu mi hai stampato sia il messaggio che la foto. Il messaggio è: sì, è vero che ho ripreso al lavoro, ma guardate che panorama, quasi quasi prendo la rincorsa e mi faccio un tuffo. Roberto da Cagliari, anche se ora si trova a Orosei, ci manda una foto, quindi sta lavorando, ma è praticamente in riva al mare. E quindi ci ha mandato questa foto dove si...
2: Meritava, cioè.
0: Sì, meritava, è vero. Beh, devo dire che lui sta adottando una tecnica. Sta lavorando, ma senza perdere un po' di quella bellezza. Anche la natura fa tanto, eh? Noi ce lo dimentichiamo, soprattutto quelli che vivono in città. Però la natura aiuta tanto a migliorare le tue giornate. Continuiamo a leggervi più tardi al 342 41 15 105.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Le Cat's Eye Animal qui su Radio 105. Sulle Cat's Eye potremmo dire un sacco di cose, ma bisogna stare attenti perché nel fenomeno diciamo K-pop i fan sono molto seri, cioè sanno tutto, sono super fan. Per cui quando tu ne parli in modo un po' superficiale e rischi di fare errori, giustamente vengono contro di te e ti dicono: oh, ma prima di parlare devi sapere bene. Quindi io che non so bene dovrò informarmi, però quello che so è che questo super gruppo K-pop, tra l'altro messo insieme attraverso e raccontato molto bene attraverso una serie TV che ho visto, dove fanno vedere come hanno reclutato in tutto il mondo poi le ragazze che hanno formato le Cat's Eye, in questo momento il gruppo ha qualche difficoltà perché, se non sbaglio, sono partite in 6 e poi hanno perso un paio di elementi per strada. Però qui mi fermo, studio un po' di più e poi ve la racconto meglio. Nel mentre, le 20 e 23 di questo lunedì 31 agosto, che è proprio la giornata del rientro, ovviamente non per tutti, abbiamo messaggi che ci dicono che magari o non hanno fatto proprio ferie o hanno fatto una settimana di ferie a settembre, quindi il rientro è un miraggio lontano. Però insomma, per molti italiani oggi lunedì 31 agosto rappresenta il giorno in cui si torna a lavoro e rappresenta anche l'inizio di una sindrome che è quella che abbiamo chiamato post-vacation blues o post-vacation syndrome, dove insomma ti viene un po' di ansia e spesso, se la sottovaluti, questa ansia si può trasformare anche in uno stress acuto. Vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105: come state gestendo il rientro? Come sempre partiamo da noi, no? Internamente. Quindi Simo, la prima domanda, e va a te come da tradizione: come gestisci il tuo rientro?
1: Allora, l'ho gestito da... ci ho messo una settimana, mm-hmm. quindi per me è già questa la seconda settimana di rientro.
0: Okay.
1: Perché ero in onda con la mattina dal 24, poi sono stato in onda questo weekend.
0: Da che ora?
1: Dalle 7,
0: quindi anche...
1: Sì, un orario diverso.
0: Nel
1: sì,
0: trauma sì. C'era anche alzarsi alle 6 del mattino.
1: Sì, esatto, 6:10 mettevo okay. la sveglia, quindi buono. Devo dirti che questa cosa di cambiare l'orario mio di solito, perché appunto io di solito in radio arrivo verso l'1:30, come rientro non è stato male, anzi ha già diciamo messo a prova il corpo e quindi bene. E oggi infatti mi sono svegliato tranquillo,
0: però sereno,
1: mi
0: non
1: sono
0: hai
1: allenato, sì, e
0: non hai accusato
1: no, in verità no.
0: malinconia o stress acuto.
1: No, poi ero contento di rivederti.
0: Sì, immagino. Nadi?
2: Allora, devo dire anch'io non eccessivamente
0: bene,
2: stress
0: okay.
2: da rientro. Sono qua da un po' di giorni e settimana scorsa ho fatto un sacco di cose anche utili che durante l'anno non riesco a fare, magari per la casa, insomma, quindi devo dire che piano piano ho rimesso
0: bene.
2: Insieme i pezzi molto tranquillamente.
0: Beh, però hai usato una tecnica, cioè ti sei presa dei giorni
2: sì.
0: per te.
2: Sì.
0: Hai sistemato un po' di cose e poi è arrivato il lavoro.
2: Io lo faccio sempre, odio tornare e ricominciare subito.
0: Infatti è quello che stiamo leggendo. Molti ci segnalano una tecnica che è quella di tornare qualche giorno prima,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: rinunciando anche magari a 3 giorni al mare o 3 giorni in montagna, ma per prendere ritmo e quasi prepararsi mentalmente sì. a quello che stai per andare a fare. Per molti invece è proprio ieri 8 ore in macchina in coda.
1: Ma ne ho visti un sacco che scaricavano la macchina ieri alle 11
0: sì.
1: di sera che parcheggiavano.
0: Hai visti lì sotto casa?
1: Sotto casa.
0: Qualcuno è andato a lavorare senza aver neanche disfatto la valigia.
1: No, dai.
0: E lì, questa mattina io in ufficio ho visto dei trolley da me. Quindi persone che sono arrivate dritte così e che poi apriranno il trolley nel pomeriggio. Quello è più... piuttosto, no? Come...
1: Mamma mia.
0: Va bene, va bene. Vi leggiamo e anzi facciamo un giro di messaggi dopo questo bel disco di Peggy Goo.

0: Ciao Max, io stamattina sveglia alle 5, ho portato mia moglie a casa dopo 4 ore e mezza di viaggio di ritorno dalla Romagna. Ho lasciato le valigie in casa, lasciato la moglie in casa, preso il PC e è venuto a lavorare. Uscito adesso alle 8:27. Top, che rientro.
1: Che rientro, Ale. Però mi sembravi positivo, cioè Alessio mi sembrava bello in forma, no? Insomma, se l'è giocata bene. Un po' di messaggi vari. Ciao, io faccio la cassiera e oggi erano tutti esauriti. Un abbraccio, un saluto a tutte le cassiere e i cassieri sparsi nei negozi in Italia, negozi e supermercati che spesso mettono la nostra radio, quindi grazie per sceglierci, ed è anche bello per noi che facciamo sto lavoro essere grazie a voi all'interno del vostro negozio, insomma. Ciao Max, io sono rientrata da un mese, aver fatto una sola settimana, quindi niente stress, Cristina. E vabbè, questo è quello che dicevamo prima. O meglio, magari hai avuto un po' di stress, ma te lo sei già dimenticata. Io rientro sempre il sabato e mai la domenica. Ho bisogno di almeno 24 ore per accettare psicologicamente che la vacanza è finita. Che è quello che dicevamo prima. Simo addirittura ne ha bisogno 2 o 3 di giorni, no? Tu dicevi...
2: Sì, secondo me è meglio. Cioè, nel senso... No, ma ci sta. Meglio, fisicamente meglio e mentalmente.
1: Occhio a Federica, primo giorno di lavoro, non prendo decisioni importanti, apro le mail, faccio finta di capire cosa è successo e rimando tutto a domani. Quindi il primo giorno è una sorta di presenza, no? Prenoto subito un weekend per ottobre, ho bisogno di sapere che da qualche parte nel futuro esiste ancora una partenza. Marco che dice una grande verità, perché quando torni hai solo un problema economico, che generalmente hai speso quello che avevi, perché se no avresti proprio quella voglia così di acquisto impulsivo proprio per sapere che c'è un'altra partenza. Rientro dalle vacanze ma continuo a vestirmi come se fossi al mare. Il problema arriverà quando dovrò accettare nuovamente le scarpe chiuse. Martina, è una buona visione anche questa. Occhio che Stefano ha una regola, dice mai rientrare di lunedì. Quest'anno ho ricominciato mercoledì, 2 giorni e sei già al weekend. Ah, ok, psicologia elementare. Lunedì in effetti è una salita lunga per arrivare a venerdì, se parti mercoledì è un'altra cosa. Il trauma non è tornare al lavoro, dice Chiara, è la sveglia. Dopo 3 settimane senza, alle 7 sembra un'aggressione personale. È vero però, la sveglia è un bel trauma, la sveglia poi ti fa anche dormire peggio, perché dormire senza sveglia non si sa per quale motivo mette un'altra serenità, e quindi poi questa cosa incide non solo sul fatto che ti svegli presto, ma sul fatto che magari dormi proprio meno bene. Ascoltiamo Harry Styles e poi torniamo qui con i traumi da rientro.

0: Non riesco, non riesco. Questo è un disco che non riesco mai a disannunciare come spesso fanno gli speaker, cioè entrando un po' prima, perché fino a che Sienna Spyro canta e io la devo ascoltare. Great Expectation si chiama il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ho una bella notizia per voi: il Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, arriva a Ventimiglia, ovviamente arriva con Michelle Hunziker. Le puntate saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, il 4 e il 5 settembre, quindi fra pochi giorni, siamo al 31 agosto, quindi fra pochi giorni a Ventimiglia viene registrato il Super Karaoke. Sul palco con Michelle un cast eccezionale, pieno di artisti VIP che sapete contribuiscono, no? In qualche modo al programma. Tra questi, in ordine alfabetico, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benge Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e molti altri ancora. Poi chiaramente tutto viene filmato, registrato e prossimamente lo vedrete in onda su Canale 5. Quindi la nostra Michelle Hunziker, caro Simo, arriva nelle tue zone nei prossimi giorni.
1: E io dove sono? Qua a Milano.
0: Non vai? Non vai?
1: No, non posso, come faccio?
0: Non super karaoke tu?
1: Incredibile, cioè, sono anche bravo, tra l'altro.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
4: Radio 105.
5: Che storia.

0: una delle tante bellissime canzoni di Michael Jackson, Human Nature, prodotta da Quincy Jones, una storia anche molto bella legata alla canzone. 1982, chiudiamo quindi alla grande questa prima puntata di rientro di 105 Mi Casa. Chiudiamo alla grande perché chiudiamo con il re del pop. Domani torniamo sempre in questa fase dove ancora non abbiamo ospiti, per tutta la settimana sarà così, e in questa giornata di rientro rientra anche Sansone con il 105 Night Express.
1: Esatto,
0: quindi dove sta? A Roma, che non l'ho visto qua nei corridoi.
1: Roma, sì,
0: a Roma, quindi un abbraccio ad Ale e vi auguriamo una buona serata. Se rimanete qui arriva il 105 Night Express. Noi torniamo domani alle 20. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Ma io sono aperto?
1: Sì, sì.
2: Certo, non
0: le mie cuffie non vanno più. Sono le 10, buongiorno.
3: Iniziamo bene.
1: Iniziamo bene, iniziamo. Tra l'altro...
4: No.